0: Radio 3.
1: Thank you.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

0: serena. Quello che ti do stasera è questa canzone onesta e sincera.
1: Onesta e sincera.
0: Certo che potevo già approfittare di te, ma dopo come facevo a fare senza sé?

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: che sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Siamo lunedì, c'è una settimana nuova da cominciare, il nostro appuntamento che ci vede insieme e per due ore ci racconteremo un po' di cose e faremo in modo che chiaramente questo lunedì cominci alla grande. Noi possiamo ovviamente con la nostra musica, non abbiamo altre alternative, dobbiamo cercare di fare in modo che questo lunedì sia veramente speciale e particolare, quindi lo facciamo solo ed esclusivamente con questo. Partiamo subito con una bella canzone di Ne-Yo che ci riporta indietro al 2007, quasi 20 anni fa, insomma, quando lui andava veramente alla grande, il suo successo era enorme. Questa è Because of You.

La voce è quella di Jessie J con Ariana Grande, la canzone è quella intitolata Bang Bang. Siamo tornati indietro di qualche anno. Buongiorno! Beh, questa è una di quelle che ti sveglia, e anche quest'ora ti dà quella sensazione che effettivamente tutto possa essere più energico in questo lunedì. È lunedì, quindi bisogna in qualche maniera fare in modo di renderlo così. Si continua, c'è Belinda Carlisle con noi.

I leggendari Rockets con la loro On the Road Again, loro che nel periodo anni 80 ci hanno regalato le cose migliori e tuttora li ricordiamo, quelli che in quel periodo c'erano, si ricordano insomma di quanto sono stati innovativi, di quello che hanno portato nella musica, e questo è uno dei successi che abbiamo voluto risentire. C'è una canzone nuova ora, ben trovati e ben svegliati soprattutto quelli che lo stanno facendo ora.

0: Amy Winehouse e la sua canzone, quella intitolata Tears Dry On Day Home, uno dei successi importanti. A parte che quando si parla di lei sono tutte canzoni che effettivamente sono rimaste nel cuore di moltissimi, anzi di tutti quelli che hanno apprezzato la sua musica, e soprattutto questa che è una delle più belle che abbiamo voluto risentire. Questo è l'appuntamento con Prima Che Sia Giorno, lunedì 14 di settembre. Salutiamo tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa di importante. C'è con noi anche Pino Mango.
1: Viene già sete, le verrà nel tempo.

0: Empire of the Sun con Music on Radio, beh, uno dei successi estivi di questa formazione che fino a qualche anno fa ci regalavano una canzone così, un tormentone per ogni estate, poi dopo hanno smesso un pochino e poi sono tornati qualche anno fa con questa che così abbiamo voluto risentire. Buon lunedì, salutiamo tutti quelli che magari in questo momento stanno cercando di svegliarsi in qualche modo, insomma è ancora piena notte, quindi insomma ci sta, dai, cercate di così di carburare perché oggi è una giornata, è un lunedì, quindi mettiamola così. C'è la nostra musica con i Negramaro, questa è Ti è mai successo?
1: Ti è mai successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo, e mentre il mondo gira, lascialo girare, che tanto pensi di essere l'unico a poterlo fare, sei così al

L'eleganza di Robert Palmer e questa sua canzone Mercy Mercy Me, canzone che sicuramente molti di voi ricorderanno, apparteneva al grande Marvin Gaye, ripresa poi per l'occasione qualche anno dopo, parliamo degli anni 80, però l'ha ripresa sempre in maniera molto bella ed ne ha fatto una versione sua davvero speciale che tutt'oggi abbiamo avuto modo di apprezzare anche in questa nostra mattinata. Mattinata, ancora deve arrivare la mattina. Ora c'è Team Deluxe.

forse quella di Charlie Puth, questa Dangerous Lee, un altro dei personaggi che nel corso della sua carriera, soprattutto negli ultimi anni, visto che comunque lui ci regala cose belle da una decina d'anni più o meno, abbiamo voluto risentire questo pezzo tra i suoi successi importanti. Ora arriva la regina, stiamo parlando di Whitney Houston nel nostro appuntamento. Questo è Prima che sia giorno e questa è One Moment in Time.

Che bella emozione risentire anche la voce di Prince nella nostra mattina con forse una delle sue canzoni più rappresentative, ovvero Purple Rain, che ci riporta indietro al 1984. Abbiamo così voluto celebrarlo e ricordarlo, insomma, da prima anche Whitney Houston, arriva anche Bon Jovi che è già in sottofondo, quindi insomma una mattinata densa di bella musica. Ma del resto si sa che il lunedì è un po' così, che c'è bisogno di eventualmente essere un pochino più carichi. Tra l'altro, se volete essere svegliati con una bella canzone speciale, dovete mandarci un messaggino WhatsApp allo 079 449 9537, vi prenotate per la sveglia di domani tra le 4 e le 6 e noi vi faremo sentire la canzone che avete scelto allora che deciderete voi, insomma, che coincida con quella della vostra sveglia, in maniera che così vi sveglierete bene, ok? Quindi fatelo, così almeno avrete la possibilità di essere tra i primi. Intanto, come dicevamo, c'è Bon Jovi, questo è Wanted, Dead or Alive.

La voce di Sting, la sua canzone, quella intitolata One Fun Day, uno dei successi del 2017. Questa canzone magari non tra le più famose, però effettivamente una di quelle che di tanto in tanto, quando andiamo a risentire, è sempre piacevolissimo. Poi sentirlo a quest'ora, magari mentre stai andando verso il lavoro, è qualcosa di speciale, qualcosa di particolare, insomma, qualcosa che ti dà belle sensazioni anche in questo lunedì 14 di settembre. Si continua, c'è Karen Ramirez che ci riporta a pieno anni 80. Sicuramente molti di voi avranno ricordi legati a quel periodo e magari anche a questa canzone, Looking for Love.

0: Lenny Kravitz con questa TK421, successo di un 3 anni fa, perché era il 2023 quando usciva questa canzone, e così abbiamo voluto risentirla, però c'è sempre la sua energia, questa è la cosa importante. C'è un disco sveglia, abbiamo una prenotazione, volevo salutare Fabrizio, protagonista di questo momento, perché si è prenotato venerdì e voleva risentire per questa mattina intorno alle 5.40-5.45, che è l'ora in cui lui si sveglia, questa canzone di Lucio Battisti.
1: Io lavoro e penso a te.

La voce è quella di Christina Aguilera, subito riconoscibilissima anche in questa Telepathy, che forse non è una tra le sue più famose, è una di quelle che risale a circa una decina d'anni fa, abbiamo così voluto risentirla. Va bene, siamo arrivati anche al termine del nostro appuntamento di oggi, vi aspetto più tardi perché nel pomeriggio c'è l'appuntamento con i tre tenori dalle 15 insieme a me, Riccardo e Boris, e tra poco invece c'è Ruben, prontissimo, lo vedo già, per quello che sarà la moca di questo lunedì mattina, un po' speciale la moca, no? Soprattutto il lunedì deve avere un sapore e un aroma ancora migliore degli altri giorni. A dopo, grazie e buon lunedì!

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da bombustaina. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso, appena fuoriesce si spenge, esce una crema pazzesca.
0: Eccoci, buongiorno, ben ritrovati. Buon lunedì, il 14 di settembre. Come state? Avete passato un buon weekend? Vi siete rilassati? Vi siete riposati? Avete fatto quello che dovevate fare? Buon lunedì anche a René, buon lunedì Luisa, buon lunedì alla Ruby, buon lunedì a tutti coloro che sono già sintonizzati e pronti a partire per una nuova settimana. Sia che siete a casa a bere il caffè, dalla moca o non, che siete già al lavoro, che siete in macchina, che vi stiate spostando verso il posto di lavoro. Un buongiorno, caro popolo della mattina. Dopo vi racconto com'è andato il mio di weekend. Devo dire che tutto sommato, anzi no, assolutamente soddisfatto, ecco, possiamo dire così. C'è sempre un ma, molto molto soddisfatto, quindi è andata bene. Ma partiamo subito con una canzoncina, così per svegliarci, per dare un po' di ritmo alla giornata e a questo inizio di settimana, che è sempre difficile, un pochettino traumatico anche riniziare dopo il weekend. Soprattutto è stato un weekend di bel tempo come queste qua, con tante cose anche sul territorio, e di conseguenza c'hai delle belle, dei bei ricordi. No, ma dai, devo veramente riniziare. Per forza, per forza. E allora partiamo con Gwen Stefani, Icon con The Sweet Escape. Questa qua suona tantissimo anni 2000, eh. Intanto immagino che se la ricordano quando era uscita. Era a metà del primo decennio degli anni 2000.

Buongiorno, già il 14 settembre, tra 5 mesi San Valentino. Sì, ma ci sono delle altre ricorrenze prima, però boh, è giusto pensarci, così non arrivi alla fine andando a cercare un regalo al volo. Quindi giusto giocare così a prevedere ciò che potrebbe succedere. Comunque, cos'è che dicevamo? Weekend, sì, avevo detto che sarei andato a fare una spedizione fungina dopo che la scorsa settimana, lo scorso weekend, praticamente ho visto di quelle foto che ho detto, ma no, ho ranzato in pieno settimana, praticamente non si troverà più niente, oramai la butade di funghi è andata. In real sni, diciamo sni, abbiamo trovato un buon bottino, sempre chiaramente a norma di legge, quindi non abbiamo fatto man bassa, cioè giusto per due persone, tranquillamente per mangiarne un po' fresche e farne seccare un qualcuno, anche perché io devo ammettere che quando poi si cuociono o si congelano direttamente diventano un po' viscidi i funghi. E lì non è che mi piacciono proprio particolarmente tanto, anzi, e quindi sono o freschi o secchi, e allora era perfetto. Ma io non ho mai visto una cosa del genere, cioè c'erano di quei funghi gigagalattici, enormi, che avevano chiaramente un pochettino passato, avevano fatto un po' il loro tempo, complice anche... Immagino l'acqua e gli acquazzoni che sono arrivati alla metà della scorsa settimana, quindi erano già un po' vecchi, hanno preso l'acqua, chiaramente erano diventati delle spugne, lasciati lì a far le spore per l'anno prossimo, ma una cosa micidiale, cioè ma di quei funghi enormi, giganteschi, è stato un sabato di scoperta. Dopo una partenza un pochettino in salita, dove insomma non è che se ne trovano tanti, ho detto aia, poi io c'ho quella, diciamo che dopo 20-25 minuti si iniziano a trovarne, così mi girano un po' le scatole, ma annoio. Invece la mia morosa è molto più tenace di me, allora siamo saliti e mi sono detto alla peggio faccio una passeggiata, e quindi sali destra sinistra, di qua di là, poi abbiamo iniziato a trovarli e dopo è stato bello. Chiaramente più funghi prendi, più tempo impieghi anche a pulirli dopo, perché tutto bello, però non è che sono tutti nel muschio lì che sono già praticamente puliti, no, ce n'è un qualcuno nella terra, un qualcuno negli aghi di pino, poi devo dire che si spende anche parecchio tempo a pulirli, a tagliarli, a prepararli, ma tutto sommato un bottino d'eccezione. Ho incontrato anche diverse persone nel bosco ed era una cosa stranissima, ma quello prendilo pure tu, tranquillo, io prendo quell'altro, cioè insomma ce n'era per tutti senza esagerare, quindi questo molto molto bello. Torniamo agli anni 90, lo facciamo con Ligabue e la sua Balliamo sul mondo.

Ligabue, balliamo sul mondo, e in tanti immagino che in questo periodo qua si sono ritrovati, vuoi per una festa di compleanno, vuoi per festeggiare un compleanno. Perché? Perché in Svizzera il mese di settembre è quello dove ci sono state, dove c'è stato il più grande numero di nascite e dove al momento si festeggiano la maggior parte dei compleanni. Questo portato avanti da uno studio, attenzione, dell'Università di Losanna, tra il 1969 e il 2020. Quindi diciamo che la forchetta scelta è abbastanza ampia e hanno insomma selezionato, ci sono tutti i giorni dell'anno, e si può vedere che il mese di settembre, a partire dai primi di settembre, è tutta un'impennata del numero di nascite giorno per giorno, fino ad arrivare al picco del 25 di settembre, dove insomma per migliaia di abitanti ci sono 242 nascite. Diciamo che in fondo alla classifica c'è comunque il 29 febbraio, vuoi che arriva ogni 4 anni, vuoi che dovuto a questo chiaramente ci sono meno persone che ci cascano dentro. Qui per migliaia di nascite sono 50 le nascite che capitano in questo giorno. Ma come mai? Perché la domanda è quella, cioè che cosa succede in settembre? Niente, bisogna tornare indietro, prima di tutto 9 mesi per vedere che cos'è che succede. E dall'Università di Losanna danno una spiegazione abbastanza semplice, nel senso che immagino che tutti, sentendo questa notizia, ci sono arrivati. Cioè, quando arriva l'inverno si favorisce anche un pochettino l'intimità, ecco, dicono questo, è anche una questione ormonale, dicono che il caldo in questo caso non aiuta, quindi l'estate un pochettino meno, e invece l'inverno, tornando indietro 9 mesi da qua, siamo ai primi di gennaio, così tra inizio nella prima parte dell'anno, e di conseguenza l'intimità è un pochettino favorita. Questo fa sì che in settembre ci sono parecchie nascite. Ecco, una spiegazione abbastanza semplice che spiega questo picco elvetico. Anche dall'Università di Losanna dicono, per esempio, se andiamo al nord, dove diciamo che l'inverno si dura di più, ma magari inizia anche un pochettino prima con quelle giornate più corte, ecco che il picco di nascite arriva anche prima, cioè è tutto un pochettino spostato. Quindi sappiatelo che se avete un boom di compleanni, dovete andare a 18 feste questo mese, è assolutamente normale per la demografia elvetica, quindi nessun problema.

0: Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
1: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
2: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
3: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
4: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
5: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità. Palo Alto! Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
7: L'infotraffico. Andiamo sulle strade a vedere che cosa succede. Allora, nella Mendrisiotto tra Bizzarrone e Genestrerio il traffico è fortemente rallentato, così come lo è anche sulla A2 tra Menderisio e la Galleria di San Nicolao, quindi solite zone, soliti tratti stradali interessati dal traffico, niente di nuovo. Se voi doveste notare qualcosa è 079 449 9537.

0: The Weeknd, hanno ripreso un classicone dei Coldplay, le hanno aggiunto la voce di Beyoncé, che sicuramente fa sempre piacere, e è uscita questa piccola perla musicale. Noi continuiamo con la nostra mattinata in musica. Tanta musica, soprattutto lunedì mattina, ci vuole per svegliarsi al meglio. E allora arriva lui, Mr. Cesare Cremonini, con La ragazza del futuro.
1: Bisogna di

E la nostra nostalgia, si fa per dire, quella della, dei millennials, sta invadendo piano piano il web e i social media, perché si sono moltiplicati, immagino ci avete fatto caso tutti, gli account che fanno riferimento ai giochi, alle videocassette, piuttosto che a tutta la moda degli anni 90 e anni 2000, le pubblicità per esempio. E questo è un fenomeno che è legato chiaramente ad ogni paese. È vero che i giochi che bene o male c'erano in Francia, almeno quelli più blasonati, quelli delle grandi ditte, ce li avevamo anche qua, quindi quella lì è una base comune, però ad esempio alcuni cartoni animati, alcune mode erano tipiche di un paese o di un altro, e quindi in ogni paese si stanno formando questi account di giovani che praticamente fanno vedere quello che avevano in casa, quello che avevamo in casa tutti. Loro sono stati magari più furbi a non so, dar via le cose, a buttarle, a passarle ai fratelli più piccoli, e di conseguenza con videocassette eccetera ci fanno rivivere quei momenti spensierati, quei pomeriggi di quando eravamo giovani, quindi tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000, e questo ci fa sentire bene. È un trend che è in atto in tutto il mondo, gli psicologi dicono, anche perché stiamo vivendo un periodo che insomma è difficile su vari fronti, e di conseguenza queste piccole ancore qua che ti riportano in un momento dove eri spensierato, dove eri giovane, ci fanno star bene. Quindi godetevi, se volete, un po' di doom scrolling va bene in questo caso.

Love Santana, la chitarra, Michel Branch la voce, e il traffico riguarda soprattutto chiaramente la 2 in questo momento. Vedo che c'è tanto tanto traffico, zona Minderisio, anche sul tratto fino a Maroggia, diciamo che fino alla galleria più o meno del San Salvatore c'è un pochettino di traffico, e quindi questa qua è la situazione alle 6:37 di questo lunedì 14 di settembre. Adesso dal 2002 arrivano i Tribalistas.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
1: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
4: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
5: Allora vuoi un HR-V?
6: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
8: Gorla.ch.
9: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio. E per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
10: Skoda.
9: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
11: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
0: Questa è Radio 3.

Vasco Rossi, cosa succede in città? Allora, grazie Luca, che dice: da Mendrisio a Maroggia c'è un bel traffico, dopo va un pochino meglio, ma fino al Ponte Diga il traffico è abbastanza importante. Adesso, a differenza magari delle prime due settimane di settembre, sono rientrati ufficialmente tutti, o quelli che sono via dal lavoro sono veramente pochi, e di conseguenza il traffico si fa sentire. Inoltre le mattinate iniziano a diventare un pochettino più freschine, anche se questa settimana, ma dopo arriveranno i colleghi di Meteo Svizzera, gli amici di Meteo Svizzera, dovrebbe ancora fare abbastanza caldino, con delle temperature che raggiungeranno e supereranno abbondantemente i 25-26 gradi, dovrebbe arrivare attorno ai 28, così stavo occhieggiando, ma il resto della settimana magari un pochettino più fresco, ecco. Vedremo che cosa ci riserverà la settimana dal punto di vista meteorologico. Noi continuiamo con la musica, siamo in chiusura quasi di Mocha, ma adesso arriva lei, Malika Ayan, con la sua Detto Tra Noi. Anche lei ha una voce meravigliosa, l'avevo vista, mi pare, quando bisognava prendere un volo in aeroporto, l'ho conosciuta 18 ore dopo praticamente. Ma va benissimo.

E noi siamo arrivati ufficialmente alla fine della Moca per questo lunedì. Tra poco l'informazione come di consueto e poi gli amici in affitto che vi terranno compagnia fino alle 10. Io vi saluto, vi auguro uno splendido lunedì, una splendido inizio di settimana, che sia una buona settimana per voi. E andiamo con lei, caro Emerald, che ci riporta al 2010 con la sua Back It Up. Noi ci sentiamo domani mattina. Una buona giornata. Ciao!

0: Florida. È Radio 3i. Radio 3i. Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
1: Tanti puntini a forma di disco.
0: E con l'altro?
1: Due bastoni che si incrociano. È grave.
0: No, signora. È ok.
2: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
3: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
4: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
8: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
0: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
8: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
11: Ticino News.
10: Una buona mattinata al microfono Gianluca Albisetti. La politica torna in primo piano con l'avvio della sessione del Parlamento federale di quello ticinese. Sul tavolo del Gran Consiglio, partiamo da qui, ci sono diversi dossier, fra cui il caso Zali. Sentiamo Francesca Facchiano.
12: Si preannuncia una sessione particolarmente calda per il Gran Consiglio ticinese che torna oggi a riunirsi dopo la pausa estiva e affronterà anche il caso Claudio Zali. Sul consigliere di Stato dimissionario sono pendenti 5 interpellanze, quasi tutte presentate dal Movimento per il Socialismo. Al centro ci sono diversi dossier, il caso del 14enne detenuto alla Farera, una mail inviata all'allora presidente dell'ente ospedaliero cantonale, la ripartizione dei dipartimenti e soprattutto la vicenda della 52enne morta Melide. L'ufficio presidenziale intende probabilmente concentrare le risposte del governo in un unico blocco. Se le spiegazioni non saranno ritenute sufficienti, potrebbe essere chiesta una discussione generale. Oggi verranno inoltre chiarite le modalità di comunicazione tra Ministero Pubblico e Parlamento dopo la notizia del secondo procedimento penale aperto nei confronti di Zali per presunti reati contro l'integrità sessuale.
10: Dal pacchetto di accordi Svizzera-Unione Europea al finanziamento dell'esercito, questi alcuni dei dossier sul tavolo delle Camere federali alla via oggi. Robert Kretschmer.
13: Per i bilaterali 3 bisognerà attendere la terza settimana, quando il Consiglio degli Stati affronterà il dossier. Tra i punti più controversi figurano la clausola di salvaguardia sull'immigrazione e la protezione dei salari. L'arena politica è divisa, con l'UDC che si oppone al pacchetto con l'UE, mentre gli altri partiti sostengono in linea di principio la via bilaterale. Resta aperta la questione del referendum. Il Consiglio federale propone quello facoltativo, mentre una commissione privilegia una modifica costituzionale che richiederebbe la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Il nazionale dovrebbe poi approvare il credito di 3,4 miliardi per l'esercito nel 2026, mentre gli stati discuteranno invece il finanziamento dell'armata attraverso un aumento dell'IVA. Torna anche l'accordo di libero scambio con il Mercosur, respinto in giugno dal nazionale, e la cosiddetta Lex UBS sulla resilienza delle banche sistemiche. Agli stati la Commissione propone requisiti patrimoniali meno severi rispetto al Consiglio federale per il finanziamento delle controllate estere. La sessione terminerà il 2 ottobre.
10: Rimaniamo a Berna perché il PS in notizia di ieri ha annunciato che chiederà l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35. Un'iniziativa parlamentare sarà presentata dopo una discussione in seno al gruppo parlamentare. Il sostegno dei Verdi appare scontato, mentre il supporto della maggioranza borghese tutt'altro. Per il tennis, Alexander Zverev ha vinto gli US Open, battuto Ben Shelton in 4 set. Alla terza finale slam consecutiva, quest'anno dunque il 29enne tedesco ha così messo in bacheca il suo secondo trofeo dopo quello del Roland Garros.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
11: Infotraffico.
10: Due minuti dopo le 7, forti rallentamenti segnalati tra Mendrisio, la Galleria di Grancio in direzione di Lugano, traffico congestionato anche tra la Dogana di Brusatta di Novazzano e Genestrillo in direzione di Mendrisio.
14: Buongiorno ragazzi.
15: Buongiorno.
14: Bentornato Max Olins.
15: Grazie, grazie mille per l'accoglienza.
14: Come
15: sono
14: va?
15: Tua, ma bene. Sono al 68% come la Juve ieri.
14: Sì. Ah, non ha giocato bene la Juve? Non
15: chi?
14: Lo so.
15: Perché ha giocato ieri?
16: Buongiorno, tra l'altro.
15: Tu sei? Ho perso la memoria. Non ve l'ho detto. L'influenza quest'anno tronca la memoria.
10: L'ho smemorato. Sì.
14: Buongiorno, Gianluca Albisetti.
15: Chi?
16: No, allora in teoria doveva lui salutare noi perché è lui che ha parlato per prima.
14: Ah,
10: ma non mi è stato detto.
14: Beh, ragazzi, è come le telefonate. Quando, se io ti chiamo e cade la linea, tu cosa fai?
10: Ti richiamo subito.
14: Eh no,
10: va bene.
14: Sbagliato. Richiama chi ha chiamato, altrimenti ci si cerca all'infinito.
10: Infatti succede sempre così.
14: Eh sì, ragazzi.
16: È occupato, dopo ciò è occupato.
14: È la regola numero uno.
15: Quindi chi chiama, richiama.
14: Sì. Okay. Ricordatevelo, è importante.
15: Ok.
14: Se no, o nessuno chiama o continuate a trovare occupato.
15: Ma ad esempio, vedo soprattutto con mio papà. Si parla, va via la linea e lui basta. Per lui è a posto, anche se siamo a metà. Tipo, sai perché ieri è successo che basta, lui. Oh, t'ho chiamato.
16: Una chiamata, ne hai una come il milionario.
15: Ma papà, mi stavi dicendo il codice segreto per i lanci? Sì, ma non è importante. Ogni tanto lo richiamo dopo mezz'ora e dico, oh, ma allora cosa mi dice?
14: Si ripresenta.
15: E si dice, ciao, ma tu sei? Perché anche lui ha avuto l'influenza. Ovvio. Sono tuo figlio. Vabbè, ci presentiamo. Ovvio. E dice, ma ne avremmo parlato poi. Allora perché mi hai rotto le noci di cocco oggi? Me lo dicevi poi.
14: Allora, volevo dirvi, Gianluca non lo sa, siamo stati... Non è vero, sono stata ripresa nel gruppo perché dico ragazzi troppe volte. Ah. Quindi da oggi è ufficiale, ogni volta che pronuncerò dovrò mettere, dicono, un franco in un salvadanaio che ho portato.
15: Non avevamo deciso 50 centesimi.
14: 50. Anche secondo me è meglio fare 50.
16: 50, sì.
15: Ecco, perché più che altro per te.
14: No. Sì.
15: Ma se no, Bilbao te la dimentichi, non ci vai più in vacanza. Scusa.
16: Vuoi mettere la monetina o andiamo di Twint?
14: Se volete mettiamo un QR code sul salvadanaio.
16: QR code. Ieri ho preso due gelati alla stracciatella col QR code.
15: Che
16: bellissimo. Poi devi fargli vedere che hai pagato. Perché poi devi girare il telefono e fai vedere che hai pagato.
14: Che comunque viola un po' la privacy, no?
15: Sì, che poi fidati. Se dico che ho pagato. Se ho fatto il gesto veloce, ho pagato. Adesso lascia stare. No. Sta
14: sono
15: gente.
14: D'accordo. Vabbè, niente, quindi sappi che quando dico quella parola là,
10: okay,
14: sei autorizzato a riprendermi e a farmi notare, giusto, che devo mettere 50 centesimi.
15: Voglio fare i complimenti per la maglietta, gruppo ovviamente storico, bella
10: ti
15: di metallica,
10: Maxi.
15: Bravo.
10: Alcune cose te le ricordi ancora, sono felice.
15: No, infatti Metallica che stanno producendo, che tu sappia, magari
10: non mi pare, l'ultimo era 2 o 3 anni fa.
15: Vero?
10: Sembra di
15: basta,
10: sì,
15: adesso
10: sì.
15: Ormai live perché quelli
10: live
15: non si fermano mai.
10: Tantissima roba, sì.
15: Per il resto, bravo.
10: Grazie, ciao.
14: Grazie,
16: sei congedato.
10: Grazie.
16: A più tardi, ciao.
17: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
15: Non ho mai visto un sorriso più falso di quello di Michael quando ha detto sei congedato. Sai quel sorriso di plastica?
14: È un sorriso da QR code.
15: Perché?
14: Non lo so perché.
2: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
18: Come mai? Come mai e basta.
14: Certo.
15: Come mai quel sorriso? Come per dire?
16: Beffardo.
15: Beffardo, perché?
16: Sì. Perché la Juve ha perso.
15: Ma cioè, cosa se ne frega? Tu sei felice.
16: E infatti è beffardo.
15: Ah, beffardo in quel senso.
16: Eh sì.
15: Ma lui è della Roma.
16: Vabbè, comunque.
15: Andiamo.

0: c'è Gigi?
1: No, purtroppo c'è Michael.
2: Allora, un altro campanello, per favore.
3: Stamattina devo dire che... Ecco.
2: C'è Gigi, no? C'è Michael, che ha messo gli anni 90 venerdì quando
4: comandata,
2: c'è...
4: comandata.
3: Ma è il pubblico che decide alla fine comandata. Mi sono preso del pivello.
2: No, hanno detto...
3: Novellino.
2: Ah, noto dell'incoerenza. Venerdì scorso dicevi che non volevi gli anni 90.
3: Lo so.
2: E invece devo dire che comunque sembravamo, sai, i bambini quando i genitori sono via, che mettono a mano cose che non sanno usare. Però in qualche modo l'abbiamo portata a casa, dai. Ma
4: infatti ho visto nelle cartelle c'è tutto
2: disastro.
3: Abbiamo scoperto la password, che è Profiterol.
4: Sì, Profiterol 4 adesso. Perché io sono due o tre palline, 4. No, posso fare i complimenti invece al nostro direttore, forse voi... Non li avete fatti?
3: Sì, vero.
4: È l'uomo che conosciamo più in intimità e vicino al nostro presidente della Confederazione, Guy Parmelin.
3: Guy Parmelin.
4: Beh, io dico Guy, perché uno è qui e l'altro è qui.
3: Guy, qua, allora, qua.
4: No, tu sai che a Endorfine il nostro Sasha Lacolla ha intervistato presidente della Confederazione, che tra l'altro ha aperto un capitolo anche contro di te.
3: Sì. Hai detto che hai ricevuto una lettera a casa?
2: Sì.
4: È quella.
3: Ecco, dopo la leggerai.
4: Scritta col sangue degli svizzeri. Comunque, lasciamo perdere. Bravo però, Sasha. Sì.
3: Però facciamo i complimenti anche a Pattiasca.
4: Brava.
2: Brava. Ah, con Mara Maionchi, com'è andata?
3: Non lo so.
4: È andata bene.
3: Sì,
4: data
3: è sopravvissuta
4: bene.
3: La Patti.
4: Sì.
3: Sì,
4: ma poi loro avevano già contatti, non è una novità. Sì. Ecco.
2: Io non ho visto perché stavo guardando Teleticino, scusatemi.
3: Bella questa, brava.
4: Beh, se guardava Teleticino qualche speciale sulla situazione l'hanno fatta.
3: No, io mi stavo chiedendo, ma perché Sasha non ha chiesto a nessuno di noi di presentare qualcuno?
2: Sapete che ci ho pensato anch'io?
4: Io so la risposta e non ci ho pensato. Tu manderesti noi tre... mentre c'è il presidente in sala, no?
2: Hai ragione,
4: li tieni fuori.
2: No.
4: Giusto?
3: No, lo so, però magari per l'anno prossimo.
2: No, appunto.
3: Tu che porteresti come ospite? Visto che comunque è un appuntamento culturale, rivoluzionario.
2: Chi porterei di noi o chi porterei da intervistare?
3: Da intervistare. Da intervistare.
4: Dai delle idee.
2: Zitti.
3: Prego, Titti. Tolta anche il tempo di.
4: Sì.
2: Vabbè, Gotto è già venuto sicuro.
3: Giotto?
2: No, Gianluca Gotto.
3: Gotto?
4: Gotto e mangiato, lo conoscono tutti. Ma ascolta, ma se sei indietro di Gottura.
3: Come si intitola questa canzone?
2: Luis Miguel.
3: E il titolo?
2: No, Noi ragazzi di oggi.
3: Un franco.
2: Tutto il mondo. No!
4: Ah sì! Pa-

0: su Luis Miguel, scusatemi tortorelle di bosco, ma se voi pronunciate la parola R-A-G-A-Z-Z-I, anche voi pagate?
1: Certamente.
2: No.
0: Perché scusami, allora ognuno ha la sua parola?
2: Certo, perché ci sono delle parole che ognuno ripete troppe volte, che è un classico dello speaker. Lo speaker deve essere attento, secondo l'insegnamento che ci è stato fatto, a non ripetersi, a essere sempre attivo col cervello.
0: Quindi io ho la parola...
2: Ragazzi, che io posso dire per il momento, poi se la dico troppo pago.
0: Voi che parola avete?
2: Io ad esempio ho ornitorinco, non lo posso dire troppo spesso. Se capita
0: Però non è giusto che paghi solo io, anche voi dovete avere una
2: mentre
0: parola.
2: Mentre Michael la parola che non può dire è cosa. La parola cosa non la può dire, la dice troppo.
3: No, a me hanno detto Radio 3.
0: Ma va?
3: Spesso Radio 3. No, è vero, non posso dire Radio 3.
2: E sono perché? Già due.
0: Vabbè, trovate entro oggi una parola anche per voi, se no è una cosa
3: noi
0: impari.
3: Noi siamo perfetti, ripetiamo le parole più volte.
2: Cioè, noi comunque abbiamo studiato per studiare.
1: Attenzione, sta per inserire il primo franchetto.
0: Cuoricini, intanto abbiamo detto 50 centesimi.
2: Sì, però.
3: Gli interessi.
2: Dai.
0: Poi.
3: Si impennano.
0: Mi hai colta la sprovvista, anzi, mi hai tratta in inganno perché
2: comunque
0: ho messo su un pezzo.
2: Non è un borsellino quello, è un cavò. Cioè, nel senso, è enorme.
0: Aspettate.
2: Oh.
3: Attenzione.
2: Ma è ancora la moneta, si usa ancora.
0: Beh. Allora, ecco qua. Aspettate, quindi, avendo detto quella parola.
2: Ma dentro hai di tutto.
0: Ho di tutto, è vero.
2: Monete, cozze.
0: Ecco, ragazzi.
2: Alt 50?
0: 50 centesimi. Aspettate.
3: Attenzione, sta per infilare i 50 centesimi.
2: Che poi i 50 centesimi non fa rumore.
0: Sì, sì, senti.
2: Ma va.
0: Abbassa.
3: Attenzione.
2: Ehi.
3: È il primo.
2: Ma sa di niente.
0: Lo rifaccio.
2: Vabbè.
0: Aspetta.
2: Ma metti 5 franchi, almeno sei già a posto per un po'.
0: Eccolo qui.
2: Va bene, il primo.
3: E devi annunciare anche la prossima canzone, vai. Achille Lauro.
2: Dai, fai il tuo mestiere.
3: Dai.
2: Stupidi.

0: Piccola Marghe, mentre stavi buttando i 50 centesimi, hai anche detto: attenzione, ragazzi!
1: No!
0: Due cinquantini stamattina! Mannaggia te, mannaggia!
1: No!
0: Buona giornata, un bacio!
2: Buona giornata!
1: Allora, biscottini, ascoltate, io non me ne sono accorta. Qualcuno di voi se n'è accorto?
2: Sì, metti i soldi, grazie.
1: Messo via il portafoglio.
2: Dai, su. Allora ripetiamo per chi si fosse messo all'ascolto solo ora. La nostra Margherita Zanatta, non so come mai, quando va un po' in a ruota libera, ripete ragazzi molte volte. Ci è stato fatto notare e per aiutarla, non per andarle contro,
1: certo,
2: ogni volta che dice quella parola mette 50 centesimi. Sì. A fuori di perdere la smetterà.
1: Sì, però cuoricini adesso ne trovate una anche voi, se no non è
2: ne
1: giusto.
2: Ne abbiamo una per il Casanova. Non vai. La dico io, vai, ma l'hanno vai. Scritto. Allora, Michael dice spesso attenzione.
3: Ah, attenzione. Va bene, attenzione me la segno.
2: E poi la stessa ascoltatrice Elena dice ora ascolto Maxi.
1: Scusatemi, ok, avevo messo 50, ho un franco, posso cambiarli che così.
2: Ma lascialo già per il terzo.
1: No.
2: Ma metti già dei crediti.
1: No. Ecco qui, fermi.
2: Sentiamo il franco.
3: Ma tu sei legata ai soldi?
2: Wow,
3: così scherziamo un attimo il tuo profilo, sei legata ai soldi?
2: Ma tu veramente no. Fai sta domanda?
3: No, chiedo, perché sai, io ho iniziato a conoscerla adesso, tu è già da un anno che la conosci.
2: Allora, ti dico già, se usciamo, Margherita non pagherà mai.
3: Mai?
2: Mai.
3: Ma
2: troverà il mo... si azzoppa. Sì, sì,
1: ma
2: febbre, la chiamano. E alla fine paghi tu. Poi
1: dai.
2: Ti dice, ma poi dopo sistemiamo il dopo? È tra 40 anni.
3: No, davvero, sei così.
1: Ma figurati, ma non mi vedi come sono una scappata di casa. Allora, amici.
3: Ma che, per esempio, tu sei stata in vacanza adesso questo weekend?
1: Sì.
3: Hai pagato tu?
1: In che senso?
3: Sei stata. Dove che sei stata?
2: A Bilboa.
1: Ho pagato
2: a Bilboa.
1: Io che ero in giro con Magnum.
3: Hai pagato te il viaggio o.
1: Il volo l'ho pagato io.
2: Ma il resto, quando
1: resto.
2: Sei là.
1: Dipende, noi ci alterniamo, a volte offro io, a volte offre lui.
2: Ha pagato lui.
1: No.
2: Sì, è classico, dai, su.
1: No,
2: dai.
1: Davvero, no, io sono contraria a questa roba qua.
2: Davvero.
1: Ho avuto un ex che non mi fa, non, col quale non riuscivo mai, però mi metteva in imbarazzo la cosa.
2: Cioè che non riuscivi mai a pagare perché lui...
1: Sì.
2: Ho capito.
1: Ci sono gli uomini che pensano che devi per forza, no, pagare tutto tu. Ma io sono una donna indipendente, ci alterniamo.
2: Brava, però sai cosa fa lei? Tipo, andiamo a mangiare sushi, paga lui. Andiamo a bere un caffè, paga lei.
1: Sì. Che stupidini. Allora, io piuttosto ho una cosa da raccontarvi.
2: Sì.
1: Mi è arrivata una busta a casa.
2: Ecco.
1: Ve la racconta dopo.
2: Chi ce la racconta?
3: Chi ce la racconta?
1: No, Marghe. Sapete che ci sono quelli che parlano in terza persona?
2: Come no?
1: Tipo, Gigi. Ha visto una cosa, ma come Gigi ha visto? Sei qua davanti?
2: Sei tu.
1: Beh, Margherita ha ricevuto una busta. Ve la racconta adesso o dopo?
2: Madonna, questa è partita di testa. L'abbiamo persa, dai.
3: Facciamo dopo, dai. Ce la racconta dopo.
2: Sì. Dica a Margherita di raccontarcela dopo, ecco. Glielo dica.

0: I classici firmati Radio 3, i Beatles, Obladi Oblada. Abbiamo una storia in sospeso con la Marghe, che credo sia entrata nel proprio corpo, quindi parlerai in prima persona.
1: Eccomi qua.
2: Oh, allora.
1: Cari colleghi.
0: Ricordiamo che la parola ragazzi è bandita dalla voce, o comunque dalle note vocali di Margherita, sì.
1: Dunque, ieri sono rientrata da questo weekend un po' tour de force.
0: Con chi sei stata?
1: Con Magnum. Ah,
0: Magnum chi è?
1: Il mio fidanzato.
0: Va bene, andiamo.
1: Biarritz, San Sebastian e Bilbao. Rientriamo ieri notte, perché poi dovevamo caricare la sua tavola da surf sulla mia macchina, aspettare che ci venissero a prendere all'aeroporto con quelli del parcheggio. Insomma, arriviamo tardi. Prima di addormentarmi faccio: oddio amore, aspetta, non ho controllato, perché io non so dove voi abbiate la buca lettere barra dove lasci i vostri pacchi, però nel caso del mio palazzo è in un ingresso dove io non passo mai, perché io dove parcheggio la macchina non passo davanti all'ingresso.
0: Quindi il garage, tu l'hai in garage?
1: Ho il garage.
0: Il garage ha un'altra entrata che vi
1: sotto,
0: porta alle scale.
1: Bravo,
0: sì,
1: che ti porta all'ascensore.
0: Sì.
1: Quindi a meno che io non debba uscire a piedi, non succede quasi mai.
0: Non passi davanti alle buca lettere.
1: Ecco, questo è anche il motivo per il quale mi si accumula parecchia posta. Perché c'è un supermercato, non posso fare il nome, che secondo me ogni settimana, neanche ogni mese, mi manda le azioni tipo rivista cartacea.
0: Sì, sì, prova a fare l'iniziale puntini puntini finale, vediamo se Michael oggi è sveglio.
1: C puntini puntini P.
0: Beh,
1: vabbè,
0: beh, però puntini puntini P,
1: possiamo non dirlo.
2: Ah, okay.
0: Non lo dire, ma
2: no,
0: ci siamo, no?
2: Questa la conosco.
1: Ok, ok. E quindi se non guardo la posta, pertanto si accumulano.
2: Tu puoi mettere sulla buca lettere no pubblicità,
1: È diverso questo, perché quando mi trasferì anni fa.
2: Trasferisti?
1: Sì. Ah. Anni fa mi chiesero, non ricordo dove, ma lei vuole ricevere tutte le azioni a casa così che può sapere? Mi sembrava un'idea geniale.
0: Guarda. Se,
1: ho chiesto, ma devo pagare? No.
0: Perfetto.
2: Vedi?
1: Ma non pensavo delle cose così consistenti, sono delle riviste.
0: Sì, sono proprio delle riviste ormai, sì.
2: Comunque sappiate che avere la pubblicità in buca lettere è un sinonimo di intelligenza, perché il nostro supervisor è l'unico della sua palazzina che vuole la pubblicità e ha messo il cartelletto più pubblicità. Perché lui dalla pubblicità capisce come va il paese,
0: cioè
2: ha dei prezzi, cioè capisce, è il termometro.
1: Ho capito.
2: Capire come sta andando la parte socio-economica del nostro cantone. Prego.
1: Insomma, sono rientrata stanotte e ho detto: cavolo, siccome mi è successo una volta, ragazzi. Basta.
0: Dai, paga.
1: No, no.
0: Sì, dai.
1: Non l'ho detto.
0: Margherita, per favore, non. Dai, i bambini sono all'ascolto. Ancora, diamogli l'esempio.
1: Vabbè, comunque, fatemi finire il racconto.
0: Ha detto, raga.
1: Vabbè, cosa è successo praticamente? Se io non ritiro i pacchi, su quanti sono questi?
2: Ma metti due franchi, va bene, due, vai.
1: Due franchi, però.
2: Non ti riprendi niente,
1: amici,
2: non puoi più riprenderti.
1: No, amici, adesso riprendo, sono in avanzo di un franco,
0: Quindi di due volte, puoi dirlo ancora.
1: Adesso dovrei essere a 1,50.
2: Ma lei ha detto, adesso dicendocelo, ha detto ancora ragazzi.
1: Però, no, ho detto amici, non t'azzardare.
0: Però scusa, 2,50. 2 meno 1,50 fa 50 centesimi.
1: Sì.
0: Sei in avanzo di uno, che di due.
1: Hai ragione.
0: Ti calcoli tutti i tuoi.
1: Hai ragione.
2: Ma cosa faremo poi con i soldi?
1: Anzi, non sono in avanzo di due. Ah, sì.
0: Di uno, puoi dire ancora una volta quella parola lì gratis.
1: Ah, ok, vado
0: E metti, però. Ah, questo pesava,
2: questo pesava.
0: Questo pesava.
2: Wanna be?

0: retroscena.
1: Sono arrivati in forma anonima, diciamo.
2: Sì,
1: in
2: forma anonima.
1: 5 franchi sul conto di Michael con scritto colletta per Margherita. Quindi.
3: Grazie, donatore speciale, grazie.
1: Non è male, eh? Hai una serie di strafalcioni con la parola incriminata, ragazzi. Che adesso tra un po' non posso più dire nemmeno io. Abbastanza libera, eh?
3: Possiamo fare un GoFundMe.
2: Facciamolo. Sì. Brava! Facciamo il GoFundMe. E poi però dove i soldi. Alla fine dove li, a chi li diamo i soldi?
3: Ci pensiamo quando li abbiamo raccolti.
2: Potremmo darli a Don Emanuele Di Marco.
3: Ma poi perché a chi li diamo? I soldi sono i miei.
1: No, no, sono i tuoi, non si può raccogliere per noi. È anticostituzionale.
2: Potremmo andare a fare la spesa.
3: Posso raccontarvi cosa mi è successo?
1: Ah, sì, già, che c'è una storia.
2: Comunque, grazie Biccio, grazie Biccio.
3: Grazie mille.
1: Anonimo.
2: Vai.
3: Rientro ieri sera tardi, mando giù Magnum dicendo: amore, vai a controllare se mi è arrivato qualche pacco, perché è già successo in passato.
1: Sì.
3: Che, dimenticandomi di passare davanti all'ingresso, oh, ragazzi,
2: non è possibile.
1: Beh, calma, i 2 franchi sono andati.
2: Sono già andati, sì.
1: Ora hai 5 franchi in un conto che tra l'altro non è neanche il tuo a disposizione.
3: Beh, amici, in pratica a volte mi è scomparso il pacco.
1: Ma dai, ma che brutta sta roba.
3: Mi
2: è scomparso il pacco?
3: Una volta è successo.
1: Ah, una.
3: E un'altra volta nella biancheria appesa, sì, una giacchetta bella anche. Però non possono metterla. Cioè, nel palazzo, se no li becco.
2: Non si possono mettere le telecamerine? Cioè, guardi le telecamerine.
3: Ci sono, ma è talmente uno sbattimento chiedere di tornare indietro che. Ma non è di questo che volevo parlarvi.
1: Ma è la giacca andata, sì?
3: Magnum torna, fa: amore, non c'erano i pacchi, ma in compenso c'era una busta.
1: Ah, ecco, quella lì.
3: Vedo il simbolo delle nostre poste.
1: Sì.
3: Faccio: ma che strano, ho già ritirato tutto, fatto tutto. In pratica.
1: Cos'è?
3: Siccome non passo mai abbastanza, la buca lettere si era riempita di riviste del supermercato.
1: Della C.P.
3: Il postino si è lamentato perché ha provato a infilare delle lettere importanti e non poteva. E allora mi è arrivata la seguente lettera. Intanto una multa.
1: Di quanto?
3: Perché 24 franchi.
2: Perché la buca lettera è troppo piena?
3: No!
1: Però pensa bene, se tu sei il postino, devi mettere una raccomandata e non puoi farlo, cosa fai?
3: Il nostro personale addetto al recapito ha constatato che la sua casella postale è talmente piena di corrispondenza che non ci è più possibile recapitarle i suoi invii. A partire da questa data vi verrà attivato un ordine di trattenere la corrispondenza. Allora mi dice il numero che devo chiamare e mi dice: la preghiamo di notare che la preparazione degli invii trattenuti potrebbe richiedere 2 giorni per i costi logistici, ecco perché devo pagare. E dice: se entro la data sopraindicata non riceveremo un riscontro da parte sua, signora Zanatta, provvederemo a ritornare tutte le lettere con la dicitura invio di ritorno, perché la casetta delle lettere non viene più vuotata.
1: Madonna,
3: non mi era mai successo in vita mia. Quindi adesso volevo chiamare il supermercato e dire di non mandarmi più le riviste.
1: No, metti il cosino, non pubblicità.
3: Ma mi sa che c'era un accordo precedente quando mi trasferì.
1: Sì, mo c'è l'accordo internazionale. Ma va, metti no pubblicità, basta.
3: Beh, io chiamo nel dubbio.
2: Però a prendere la multa perché si è troppo pieni.
3: Scusami.
2: Mai, cioè, nel senso. Perché tu hai troppe richieste. Secondo me non.
1: Però scusa, dove la mette la raccomandata il postino? Sì. O l'ha detto al recapito?
3: La infili, spingi bene, si infila tra le riviste.
1: Si vede che nel tuo caso spingi non entrava, cosa ne so io.
3: Secondo me è invidia.
2: Ma non so, fai una pallina, metti dentro.
1: Ma sì, lo taglia a triangoli, dai, ma fai qualcosa
2: un po' di bricolage, eh? Non c'è un po' di bricolage. Non ha fatto dopo scuola bricolage, lo fa.

0: Sì, ragazzi, è vero. Ma se la pubblicità è personalizzata con il tuo nome e col tuo indirizzo, il postino ha l'obbligo di metterla ugualmente.
1: E tra l'altro queste riviste non vanno sotto pubblicità. Devi veramente, come dice la Marghe, devi chiamare e disdire.
2: Sì. Però ha trovato il posto per metterci la multa. Quello l'ha trovato.
3: Non ci stava nulla, ma la multa c'è stata benissimo.
1: E non accartocciata, bella liscia.
3: Eh no.

0: prima c'erano lei e lui,
1: Lamarghe e Maximi.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Wow, indovina chi apre a Lugano?
3: Chi?
2: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
3: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
2: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
3: Perfetto, ci vediamo lì.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
6: Renault.
7: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Stanco delle solite pareti?
9: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
8: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
9: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
8: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
10: Cassoni Color.
9: Coloriamo i tuoi sogni.

0: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Catapultiamoci a Locarno Monti, dove troviamo Lisa Moser. Buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
3: Lisa, ma tu non sei imparentata con Ignazio, vero?
2: Non che io sappia, no. Ma non so nemmeno chi sia.
3: Adoro.
4: Non conosci Ignazio, sai che nemmeno io?
1: Era un ciclista famosissimo.
4: No. Non diciamo.
1: È il figlio di un ciclista famosissimo.
4: Quello era Francesco Moser.
3: Sì.
2: Ah, ecco, lui l'ho già sentito, però non sono imparentata.
3: Ecco, il figlio mi è sposato con Cecilia Rodriguez,
1: che era il CSI di Ascona.
3: Bravissimo, il cerchio si chiude.
4: Ho capito. Okay. Ah, Ignazio è il figlio di Francesco.
3: Sì, pensavo che Lisa fosse imparentata, invece no. Ecco, no. Chiuso il cerchio.
4: Basta. Lisa, usciamo da sto pantano, che sennò andiamo a fondo tutti. Come sarà il tempo? È importante, perché adesso inizia la nuova settimana. Giusto. Vediamo un po' le temperature, insomma, tu sai meglio di noi. Prego.
2: Beh, questa notte abbiamo avuto il passaggio di una perturbazione che ha toccato soprattutto la Svizzera orientale, che però ha portato qualche annuvolamento anche al sud, che però dovrebbero dissolversi rapidamente e lasciare spazio oggi a una giornata in prevalenza soleggiata, con le temperature massime che torneranno a toccare i 28 gradi, quindi nuovamente un pochettino più calde, e poi diciamo anche il martedì, giornata che nel complesso sarà abbastanza soleggiata e sempre piuttosto mite, con le massime attorno ai 26 gradi. Martedì mattina avremo però il rientro di un po' più di umidità dalla pianura padana, quindi soprattutto sul Ticino centrale e meridionale al mattino sarà presente qualche annuvolamento che si dissolverà poi rapidamente. E un cambiamento l'avremo a partire dal mercoledì, quando si avvicina una perturbazione, sembra arrivare piuttosto lentamente nel corso della giornata, quindi la mattinata avrà ancora qualche schiarita e poi avremo un graduale addensamento della nuvolosità e soprattutto dal pomeriggio i primi rovesci temporali, con le temperature massime che raggiungeranno i 24 gradi. E questa perturbazione farà un pochino fatica a lasciare le nostre regioni, quindi giovedì, venerdì, due giornate che probabilmente saranno almeno in parte soleggiate, con ancora una lieve tendenza ad avere rovesci temporali e temperature massime che si abbasseranno un pochettino e saranno attorno ai 22-23 gradi. Il fine settimana è ancora un po' lontano, dando uno sguardo sembrerebbe andare verso un miglioramento, quindi per chi spera nel weekend al momento sembrerebbe essere piuttosto ottimista la previsione, che vede un passaggio a tempo ben soleggiato.
3: Beh, io sono soddisfatta, voi?
4: Sì, restiamo così. Tanto mentre parlava con l'altra parte dell'emisfero occidentale, occipitale del cervello, sono andato a vedere Ignazio...
1: Ah, Moser.
4: Moser, è un enologo. Vino, è nel mondo del vino.
3: Ma no, ma figurati, se lo beve il vino, mica lo fa.
1: Hanno dei vitigni.
4: Sì.
3: Beh,
4: sì.
3: Non lui.
4: Lui! Ma in Trentino,
3: ma che io sappia,
4: sì,
3: no.
4: Ma
3: no,
4: scusa, hai buttato lì un nome, poi non conosci neanche cosa fa.
3: Ma io ero solo dal punto di vista gossiparo. Lisa fa il gossip sul meteo. Ho capito? Io volevo capire se era dentro anche nel gossip non meteo.
4: Ah, non meteo, però c'è anche una differenza. Lei è Moser e là è Moser.
3: Moser.
4: Mi sa che quello
3: quanta
4: cambia.
3: Quanta differenza fa un accento? Hai ragione.
4: Lisa, ti lasciamo andare.
3: Ciao, ti
1: o
3: vogliamo
1: una R
3: bene.
1: Anche una R.
2: Grazie,
1: fa una differenza.
2: Buona giornata.
4: Ciao Lisa. In che senso?
3: Una... Ciao.
1: Se sei Moser o Mosè cambia, eh.
3: No,
4: beh. No. C'è chi divide e chi no. È certo.
0: La trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto. Cine.

0: No, non si direbbe. Voi la chiamate bucalettere o bucalettera?
1: No, bucalettere.
2: Io invece buca delle lettere.
0: Ah, vedi? Ah.
2: Buca delle lettere.
0: Perché è un po' come l'altro giorno mi avete preso in giro perché quando ho parlato di golf non andava bene buco.
2: Eh no, ma buco è sbagliato. Capito? Cioè, se lo dice buca delle lettere, sì, va bene, buca lettere, buca lettera, sì, va bene. Il buco nel golf proprio non esiste. Dove andiamo? Al buco 18? No, non c'è.
0: Vabbè, comunque, io mi perdo sempre, anche con osso buco. Io mi perdo. Com'è
1: il plurale? Mi sei perso in un buco.
0: Il plurale di osso buco cos'è?
1: Ossi buchi.
0: No. No.
1: Osso buchi.
0: No, ossa buca.
1: Vabbè, comunque.
2: Sì, vabbè. Osso buco. Ma ti prego, ti prego. Ci sono i ragazzi ancora a casa. Li stiamo traviando.
1: Grazie a chi ha detto che a chi ha suggerito che forse c'è, ragazzi, un complotto in ballo.
0: Cioè?
1: Tra la posta e i supermercati. Quindi i supermercati ti tempestano di riviste con le azioni per fare in modo che si riempia la tua buca lettere. Mm. E il postino arrivi, non ci sia più posto per mettere e ti fanno pagare, come nel mio caso, 24 franchi.
2: Ho capito, io non entro in questa cosa perché non dai complotti.
0: No, non
2: poi
0: mi piace.
2: Poi è appena passato l'11 settembre, figurati, ne ho piene così di complotti.
1: Buca pane la chiamano, ma la buca pane è un'altra cosa, la buca lettere è dove metti le lettere, buca pane è dove lasci gli oggetti.
2: Certo. Sennò si può dire anche tana libera tutti, però non mi sembra il caso. Comunque, il plurale corretto di osso buco è... ossi buchi.
1: Allora,
0: quindi ossi buchi.
1: Ossi buchi.
0: Doppio
1: sì,
0: plurale.
1: Sì, sì, sì.
0: Plurale.
2: Doppio plurale. È rara, ma è attestata.
0: Sì.
1: In tutto ciò noi faremo lo scricchia dopo?
2: Bah, facciamo lo scricchia?
0: Non lo so, l'hai preparato?
2: Il plurale di scricchia,
1: ecco,
2: cos'è?
1: Scricchia cervelli al plurale sì, scricchia cervelli.
0: Il plurale di gazebo?
1: Gazebi?
0: No. No, è gazebo. No. Ci sono tanti gazebo.
1: Davvero?
2: Sì. Beh, il cantante rimane uno, quindi è gazebo. Che poi è gazebo.
0: No, sì, non in quel senso. Però gazebo non ha il suo plurale. Ma ci sono tante parole
1: che... Chi te l'ha detto questo?
0: Lo so perché l'ho imparato, ho studiato. Ci sono tante parole. Per esempio, Cocca, altre parole che non hanno il plurale?
2: Vieni, Cocca, vieni.
0: Scusa. Vieni, Cocca.
2: Vieni che c'è un microfono, vieni. Dai.
0: Dai, sta pensando.
2: Sì, sì.
1: Isilda ha detto che ho detto di nuovo quella parola là. Ma sono stata attenta, l'ho detta davvero?
2: Sì, metti i soldi.
1: Ma non avete neanche sentito?
0: Vabbè, lo sente il pubblico.
2: Ah, allora togli 50 centesimi dai 5 franchi che c'è sul conto. Hai 4,50 come bonus.
3: Il plurale di Isilda.
2: Isildur. Isildur. Dal Signore degli Anelli.
1: Ah, bravo.
2: Mamma mia, ma quante ne so. È impressionante, ce l'ho qua.
0: Anche allora, il plurale di latte non c'è, per esempio. Non si dice latti.
2: No.
0: O il plurale di riso. Risi.
3: Facile.
1: Beh, io...
2: Dino risi.
3: Con Google e ChatGPT è facile.
0: Non c'è
3: però
0: il plurale di miele. Mieli.
3: Ma come fa?
0: C'è mille, se mai.
2: Mille. Che fa delle cucine.
0: Sì.
2: Ragazzi, dai.
0: Anche il caffè non ha il plurale.
2: Sì, basta. Vuoi andare in pub o dobbiamo...
0: Ah, devi andare in pub.
2: Cioè, sì. Il plurale di pub è licenziamento. Lo senti? E non va. Ma che regia.
0: Ma non vado perché...
2: Che regia.
1: No.
2: Che regia.
1: No,
0: adesso controllo se è tutto sotto controllo.
1: Perché ha dei pezzi da mandare in onda, poveretto.
0: No, ok, va bene. Cancelliamo Giorgio Ezraz.
4: Come dice il detto? Non c'è due senza tre? Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
5: Buon ascolto.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
8: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello.

0: Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
6: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
8: Sono le 7:58.
9: Ticino News mattina.
10: 14 settembre, lunedì, buongiorno, ben ritrovati. L'informazione del mattino in compagnia di Gianluca Albisetti, le notizie più importanti di giornata. Buongiorno Gianluca.
11: Buongiorno anche da parte mia.
10: Gran Consiglio, una nuova sessione al via nel pomeriggio, tener banco sicuramente il caso Zali. L'ufficio presidenziale ha selezionato una decina di interpellanze urgenti dedicate alle vicende che hanno coinvolto il consigliere di Stato leghista dimissionario. Tra i filoni principali, la riunione convocata da Zali per il 14enne detenuto alla Farera, la vicenda sulla quale il Ministero Pubblico ha aperto un procedimento penale per abuso di autorità e tentata coazione, ma anche l'email inviata nel 2021 ai vertici dell'OC per favorire l'assunzione di una conoscente, ancora il caso della 52enne trovata morta a Melide, la donna che aveva pubblicato gli audio all'origine delle dimissioni di Zali.
12: Ai quesiti che arrivano da MPS più Donni e Verdi Liberali, il Consiglio di Stato risponderà oralmente durante la seduta, questo a meno che l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio non riconosca i criteri di urgenza e interesse pubblico ad alcuni di questi quesiti e di atti parlamentari, trasformandoli in interrogazioni. Non è nemmeno da escludere che dai banchi del Gran Consiglio arrivi in seguito a risposte considerate insoddisfacenti la proposta di una discussione generale.
10: In Parlamento saranno inoltre affrontate le polemiche sulla società di navigazione Lago di Lugano e l'arresto del docente di Giubiasco. Gran Consiglio che si appresta anche a modificare la legge per alleggerire il lavoro della magistratura dei minorenni e dei giudici dei provvedimenti coercitivi.
12: La proposta sostenuta dal governo permetterà ai magistrati di delegare ai segretari giudiziari alcune audizioni e altri atti istruttori, mantenendo però la responsabilità sulle decisioni. In aula arriveranno anche due proposte dell'MPS: abbassare da 70 a 65 anni l'età pensionabile dei magistrati e affidare al Gran Consiglio il potere di destituirli. Entrambe hanno ricevuto un preavviso negativo.
10: Caso ospita, Matteo Pronzini e Giuseppe Sergi dell'MPS hanno deciso di non presentarsi all'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta. I due deputati, autori dell'interrogazione che ha contribuito alla nascita della CPI, contestano, secondo quanto riferito dalla Regione, la composizione della Commissione del gruppo di esperti, ritenendo insufficienti le garanzie di terzietà e indipendenza. Nella mirina in particolare alcuni precedenti rapporti professionali o istituzionali tra membri ed esperti della Commissione parlamentare d'inchiesta e persone coinvolte nell'inchiesta.
12: Pronzini e Sergi sottolineano di non mettere in discussione le singole persone, ma ritengono che l'imparzialità debba essere anche chiaramente percepibile dall'opinione pubblica, una posizione già emersa nei mesi scorsi quando l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio aveva però respinto la richiesta dell'MPS di riesaminare la presenza del deputato UDC Andrea Giudici nella CPI.
10: Non solo lavori al Parlamento cantonale, andiamo a Berna, dal pacchetto di accordi Svizzera-Unione Europea al finanziamento dell'esercito. Questi sono solo alcuni dei dossier sul tavolo delle Camere federali che si ritrovano quest'oggi. Robert Kretschmer.
9: Per i bilaterali 3 bisognerà attendere la terza settimana, quando il Consiglio degli Stati affronterà il dossier. Tra i punti più controversi figurano la clausola di salvaguardia sull'immigrazione e la protezione dei salari. L'arena politica è divisa, con l'UDC che si oppone al pacchetto con l'UE, mentre gli altri partiti sostengono in linea di principio la via bilaterale. Resta aperta la questione del referendum. Il Consiglio federale propone quello facoltativo, mentre una commissione privilegia una modifica costituzionale che richiederebbe la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Il nazionale dovrebbe poi approvare il credito di 3,4 miliardi per l'esercito nel 2026, mentre gli stati discuteranno invece il finanziamento dell'armata attraverso un aumento dell'IVA. Torna anche l'accordo di libero scambio con il Mercosur, respinto in giugno dal nazionale, e la cosiddetta Lex UBS sulla resilienza delle banche sistemiche. Agli stati la Commissione propone requisiti patrimoniali meno severi rispetto al Consiglio federale per il finanziamento delle controllate estere. La sessione terminerà il 2 ottobre.
12: Rimaniamo a Berna perché il PS, notizia di ieri, ha annunciato che chiederà l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'acquisto dei caccia F-35. Un'iniziativa parlamentare sarà presentata dopo una discussione in seno al gruppo parlamentare. Il sostegno dei Verdi appare scontato, mentre il supporto della maggioranza borghese tutt'altro.
10: Il municipio di Lugano sostiene la strategia delle AIL per ridurre progressivamente l'uso del gas naturale, puntare così sul teleriscaldamento alimentato da fonti rinnovabili locali, come ad esempio l'acqua del lago, ma anche pompe di calore e legname. Per favorire gli investimenti, riferisce oggi il Corriere del Ticino, propone di estendere da 30 a 80 anni la durata delle concessioni per utilizzare suolo e spazi pubblici destinati alle reti termiche.
12: Il progetto pilota nel quartiere Lambertenghi prevede una centrale alimentata dall'acqua del lago e una dorsale energetica estendibile ad altre zone della città. Per limitare i cantieri e disagi al traffico, le grandi condotte saranno realizzate in profondità con la tecnica cosiddetta drilling, evitando scavi a cielo aperto anche al parco Ciani, riducendo così l'impatto su viale Cattaneo e via Balestra.
10: Andiamo ora a Novazzano, dove torna al centro delle polemiche la gestione di Casa Girotondo, i rapporti con l'ente Case Anziani del Mendrisiotto. La vicenda nasce da settimane di interrogazioni e appelli che avevano sollevato dubbi sul funzionamento della collaborazione tra la Fondazione Idecam, in particolare su disposizioni statuarie, rapporti istituzionali e somme che, secondo le contestazioni, Idecam non avrebbe riversato alla Fondazione.
12: Ora alcuni cittadini, come riporta il Corriere, hanno lanciato una petizione per chiedere l'uscita di Casa Girotondo da Idecam e il ritorno a piena autonomia. Al municipio viene chiesta con urgenza una serata pubblica per chiarire situazione, conti e modello di gestione. I promotori ritengono che, alla luce delle criticità emerse, la soluzione più responsabile sia superare l'attuale modello e accompagnare Casa Girotondo fuori da Idecam.
10: In chiusura, da Chiasso, dove sono diminuite sia le pattuglie di sicurezza sia gli interventi della polizia comunale legati ai centri federali d'asilo. Dopo la chiusura temporanea, infatti, del centro di Via Motta, la pattuglia di Balerna è rimasta operativa, mentre quella di Chiasso è stata soppressa. Fra il 15 giugno ed il 28 di agosto gli interventi riferiti agli ospiti dei centri sono scesi dai 62 del 2025 ai 28 nel 2026. Il calo riguarda anche episodi di ubriachezza molesta, furti e liti.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
10: Traffico intenso fra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in entrambe le direzioni. Traffico infine sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao.
0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi Bic.

0: c'è... Oh, vabbè, a sto punto lo dico a tutti.
1: Vai.
0: Ciao ciao. Grazie per le segnalazioni che continuate a mandarci allo 079-449-9537. Semafori rossi alla Galleria del Ceneri, direzione nord. Si sta formando parecchia coda. Grazie Gallix. O
2: grazie. Sì, grazie, perché è utile. Allora, siamo arrivati al momento dell'Astro Tris.
3: Astro Tris.
2: Al terzo posto oggi abbiamo il Capricorno. Il libro regalato torna indietro sotto forma di gratitudine e calore. La frasetta del giorno: le storie più belle a volte continuano fuori dalle pagine.
0: Non ho capito la cosa del libro regalato.
1: Chi è che l'ha regalato a chi? Perché dai per scontato che sappiamo? Raccontaci.
2: Rileggo.
0: Sì, grazie.
2: Giusto?
0: Sì.
2: Jake ha regalato un libro a Johnny. Un Carabaggio. Ve lo ricordate il Carabaggio?
0: Sì.
2: Ecco. Il libro regalato torna indietro sotto forma di gratitudine e calore.
0: Quindi fare un buon gesto ti torna indietro.
2: Sì. Sì, questa è una, secondo me...
1: Vabbè, vi tolgo dall'impasto.
0: Vabbè.
3: Astro Tris.
1: Seconda posizione per sì. i gemelli. Sì, l'imprevisto sì. vi scombina i piani? Libri in disuso? Mail in nuovi programmi? Ma il nuovo programma sarà persino migliore dell'originale, ci dicono qua i gemelli. Frasetta finale.
0: Vai.
1: Il piano B oggi si crede il piano A. E ha ragione.
2: Ah. Quindi il piano di riserva in realtà è quello. Sì.
0: Okay. Non A, era B.
2: B. Al primo posto, Sagittario.
3: Astro Tris.
2: Avete dei libri da consegnare? Fatelo subito, perché le biblioteche non scherzano. Ma questo è un antefatto. Allora, tra due proposte sceglierete quella che più vi spaventa.
0: C'è.
2: E sarà proprio quella giusta.
0: Ah.
2: La frasetta: se fa un po' paura, forse è proprio la strada corretta.
0: Mi state guardando, quindi tocca a me?
1: State aspettando dei libri in buca lettere?
0: No, io sono solo lettere dalla posta con multe.
2: Più che altro è, se siete in biblioteca, sai che ci sono gli scaffali in alto dei libri?
0: Sì.
2: Tenete sempre uno sguardo verso l'alto, si sa mai che possa cadere qualcosa.
1: Tu hai mai usato la scaletta in biblioteca? Metti quelle scalettine dove vai su.
2: Per un po' sì, poi ho iniziato a soffrire di vertigini e ho smesso.
0: Ah.
1: E quindi se devi scegliere un libro in alto?
2: Mando qualcun altro.
0: Legge solo i libri sotto.
1: Quelli bassi?
2: Sì.
1: Ma anche quando vuoi fare la spesa prendi solo le cose basse?
2: Beh no, ma la spesa mica te la metto che dipende.
0: Beh, fermi! La spesa e i prodotti che mettono sotto sotto sono in realtà quelli che costano meno. Però sono meno visibili e ci fai meno attenzione. Nel tuo caso, ecco perché risparmi.
2: È vero. Sì. Poi anche perché ho l'altezza del risparmiatore.
0: È vero.
2: Cioè io non è che faccio fatica, ecco.
0: È vero. Vado?
1: Prego.
0: Ultimo posto dell'Astro Tris. Cancro.
2: Cancro.
0: La testa continua a lavorare mentre il resto del corpo vorrebbe disperatamente dormire. Frasetta: corpo a letto, cervello in riunione, e nessuno gli ha mandato l'invito.
1: Sì, ma non fa rima.
0: Ma non è una poesia,
1: cos'è? Ma cos'era? Corpo a letto?
2: Cervello in riunione, nessuno ha mandato l'invito.
1: No, ma c'è mica quella frase: fuori dal letto,
0: nessuna pietà.
1: Vedi, lo sanno tutti.
2: Anche fermenti sì. lattici.

0: messaggio molto carino che arriva da Claudio che dice: la strada corretta è quella che fa un po' paura. Oggi dovrei prendere una decisione lavorativa importante. Mi state dando coraggio.
1: Oh.
0: E beh, è un indirizzo comunque quello che abbiamo dato, nel senso, attenzione ad andare sempre nella zona comfort. Magari la strada sterrata, certo, è quella che ti porta in un punto più bello.
1: Ma che, Claudio, se hai bisogno di confrontarti con qualcuno, ti chiamiamo, sì? Solo che poi lo sentono tutti, magari anche la persona con la quale devi parlare.
0: Deciderà lui.
1: Decidi. Noi ci siamo.
0: Noi qualcosina abbiamo dato. Ma è arrivato il momento, visto che è lunedì, poi io sono mancato venerdì, quindi ho avuto un momento per prepararmi un po' di più.
1: La parola sono mancato non mi piace. Perché è vero che il tuo spirito era con noi, però sembra quasi nell'aldilà.
0: No, sono assente. Ma
2: sei stato, tu sei stato male o sei stato poco bene?
0: No, sono stato proprio male.
1: Stava male. Sì.
0: Sì, venerdì è stata una tragedia.
1: Comunque una tragedia. Bella la lampada in casa tua.
0: Scusa la voce. È un regalo di Akira.
1: Bello,
0: il tuo compleanno.
1: Maxolin, ci ha mandato la foto del termometro, ma io invece che guardare la febbre guardavo il suo arredamento, perché non sono mai stata a casa sua. Ho detto: bella lampada, bella.
2: Ma a proposito di arredamento, poi tu ci racconterai qualcosa legato a Guggenheim.
1: Sì,
2: perché tu sei appassionata di arte, non si direbbe.
1: Non si direbbe, ma sì.
2: E comunque sei una che si accultura. Sì. Ti piace notare i particolari.
1: E lo scricchia cervelli lo conferma.
0: Io non ho più voce.
1: Sigla.
0: Dico.

0: Boom. Sai come nelle sigle. No, dai, cos'è questa roba triste?
1: Maxi è mancato.
0: Ah.
1: Maxi è mancato.
0: La voce ti ha abbandonato?
2: Sì, mi ha abbandonato. Mm.
1: No, ma non ti ho mai visto fare uno scatto così fuori dallo studio. E ti conosco da anni, eh.
0: Eh beh, ma se non sta bene, povero,
1: no,
0: è in fase di ripresa.
1: Mi spiace.
2: Allora.
1: Signori. Ma se vuoi, mandiamo la pubblicità e ti riprendi, eh.
2: No.
0: Beh, allora vai a prendere la lavagna.
2: Aspetta, prima ve lo dico.
0: Ah! Aspetta, no, allora una base da scricchia. Sì.
1: Base da scricchia.
0: Mm.
2: Chi ha la barba, ma non è un uomo e non è un animale?
1: Chiudi WhatsApp.
0: Ah, scusami. Ok, chiuso. Chi ha la barba,
2: ma non è un uomo?
0: Non è un uomo e non è un animale.
1: Lo so.
2: Questo è quello facile, eh? Questo è quello per sgranchirsi le gambe.
0: Ah, sono due. Mi freno. No, sono andata prima io. Le barbe dei frati.
2: Le barbe dei frati.
0: La verdura, una delle mie preferite.
2: E cosa sono, dei cavoli?
0: E no, sono le barbe dei frati. Sembra tipo erba, ma non è erba. Erba, non quella.
2: Sì.
0: Ci siamo capiti. Giardino. Erba.
2: Sì.
0: Sono dei fili verdi buonissimi.
1: Ripetimi la. Io credo di saperla. Ah. Non vorrei rovinare il gioco, ma credo di saperla.
2: Attenzione, perché forse.
1: E quindi in questo caso.
2: Indovino
1: è un. Cos'è, un giorno di libero?
0: Vediamo. È lo scaldamento.
1: Sì.
0: Come si chiama?
2: Riscaldamento. Ma va bene. Chi ha la barba, ma non è un uomo e non è un animale? Chi ha la barba, ma non è un uomo o un animale?
0: La cipolla che ha sotto tipo la barbetta.
2: Ah, quella lì, no. Oh, dai.
0: Beh, tu stai cercando, però.
1: Io ti metto la sigla di questa cosa.
0: Ah,
2: ce l'hai, hai la risposta.
1: Ha una sigla, sì.
2: Però prenotati.
0: Sì.
1: Di Barba Papà.
2: Bravo, questa è una bella.
0: Bella.
2: È giusto? No, ovviamente.
1: Come no?
2: No, però bravo.
1: Non sono di Barba Papà.
2: Però bello, perché loro non hanno la barba, si chiamano Barba Papà.
1: Sì, ma non ha la barba.
2: Non ha la
1: perché
2: barba.
1: Si chiamano Barba Papà se non ha la barba?
0: In realtà, ragazzi, no!
2: Soldo, sei a 4 franchi di bonus.
0: Va bene. In realtà, amici, c'era una storia legata ai Barba Papà. Se volete, dopo ve la rispolvero. E mi sembra che fosse connessa al concetto del gelato.
2: Ah, ok.
0: In francese, ma ci torniamo più tardi.
2: Qualcuno scrive, vi do una mano, che potrebbe anche essere giusto, perché io adesso ho quella risposta lì, dovete darmi quella.
0: Sì.
2: Però anche il mais, qualcuno dice la barba del mais. Avete in mente le pannocchie?
0: Ah.
2: Siete mai stati in un campo di pannocchie?
0: Sì.
2: Ecco, hanno come una specie di peluria in cima a un certo momento. Ma non è. Però è buono, è un po' come il Barba Papà, ci sta.
0: Ha la barba, ma non è un uomo e non è un animale.
2: Ah, scusatemi, è vero, sono indisciplinato oggi. Volevo ringraziare l'asilo di Contone che ha mandato. perché ormai gli asili mi mandano degli indovinelli.
1: La so.
0: Prenotati.
2: Aspetta, suspense.
1: La so.
2: Dimmi almeno il colore prima di capire.
0: Sì, esatto.
1: La so.
2: Dimmi il colore.
0: Il colore?
1: Che colore? Non ha un colore.
2: Ah, ok, allora non la sa. Vai, prego.
1: I Beach Boys.
0: Perché?
2: Barbara Ann. ma non è possibile. Io non. Non prendete seriamente le cose che vi porto.
0: Allora, ha la barba, ma non è uomo e non è animale.
1: Non è giusto.
0: E sarà? È una cosa astratta, vero?
2: No, non è astratta. Facciamo così.
0: Ah,
2: musica, sì. Ci pensate.

0: fare i complimenti a... al nostro pubblico, perché il 100%, a parte chi ha scritto mais, lo ha indovinato.
1: Alla barba non è un uomo e non è un animale.
0: Chi?
1: Ero io, prima di fare il filo arabo.
0: No, quando dico uomo intendo essere umano.
1: Ah, niente.
0: Ecco, facciamo così, andiamo in pubblicità.
1: Sì.
0: Però poi dobbiamo... Questo era quello semplice, quello di scaldamento. Ho detto ragazzi... Ma io posso.
1: E tu puoi, beato te.
2: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
5: Marino Bernasconi.
4: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
6: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
7: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
8: Casino Lugano.
9: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.

0: La barba, ma non è... Cos'è sto rumore?
1: No, ho portato la lavagna delle vittorie.
0: Ho capito.
1: Al momento siamo 3-1 per la Marghe.
0: Scricchia cervello, quindi, per chi si fosse appena collegato qui a 3i, ciao. Siamo gli amici in affitto e come ogni lunedì proviamo a... rimettere in sesto i vostri, scusatemi, i nostri neuroni insieme per affrontare meglio la settimana.
1: Perfetto, per fare questo uso sempre degli indovinelli che mi mandano o scuole materne, asili, cerco sempre di stare un po' basso con, e invece a quanto pare è difficile. Chi ha la barba ma non è un uomo e nemmeno un animale? Chi è? Chi è?
2: Allora,
1: ma è facile.
2: Facciamo così, ragioniamo insieme.
0: Sì.
2: Cos'è che ha la barba? Cioè, nell'ambito del cibo, per esempio.
0: Potete venire, venirci incontro e dirci solo se è un cibo?
2: Può essere un
0: Maxolins?
2: Cibo?
1: È un po' facile. Dai, siamo in
2: cibo.
1: Zona. Siamo
0: verdura?
1: Non ti dico così specifico.
0: Beh, scusami, dammi un indizio, verdura.
1: Fuoco, dico fuoco, dai.
3: Barbecue.
1: Sì? Barbecue? No, non vale. Ma no!
2: Allora. Barbecue!
0: Ma è mai da capire se ha la barba davvero, cioè che si vede una barba, o se è un gioco di parole con barba?
1: No, non è un gioco di parole.
0: Ah,
1: non è un
0: ha la
1: gioco
0: barba
1: di
0: proprio?
1: Parole. Sì.
0: La cipolla mi ha detto di no, le barbe dei frati no.
1: Per. Vi do questo indizio, dai, però veramente.
0: Finocchio?
1: No.
0: Ah.
1: No. È detta anche questa barba fieno o peluria, ma lo dico, non tutti ce l'hanno, ma molti ce l'hanno.
0: Non tutti ce l'hanno.
3: Il petto villoso.
1: No, il petto villoso no.
0: Ma se hai detto che è un
1: attaccato
0: alimento
1: a un uomo, non è che va in giro da solo.
0: No, e poi ho capito che è un alimento, mi sa.
1: Dai ragazzi, ma
0: no, ma perché questa musica triste?
1: A Michael non piacciono, non lo so, me l'ha mai detto, ma conoscendolo so già che non
0: non ti piacciono?
1: Li ha mangiati due volte nella vita e se li ha mangiati non gli sono piaciuti, lo dico già.
3: Le olive ascolane.
0: No, i crauti.
1: No.
3: Le acciughe.
1: No.
0: Ma
2: a me non piacciono le acciughe e le olive ascolane.
0: E cos'altro? Pensaci di più.
2: Sarà un pesce, sicuro che è un pesce.
1: Potete tagliarle a fettine. Fettine. Li potete anche mettere.
3: Il fungo!
0: No.
1: Oh, mamma.
0: Ma il fungo non ha la barba.
2: Magari c'è un.
0: Un fungo con la barba.
2: Magari c'è. Il grande puffo aveva la barba.
0: Hai ragione.
3: I puffi!
1: No.
3: Il grande puffo!
1: No, i puffi non c'entrano. Dai! Stanno indovinando tutti!
0: Ma veramente?
1: Qualcuno dice i kiwi, non i kiwi!
0: No.
1: Dai!
2: A me non piace.
0: Allora, magari un frutto, pensa a un frutto. No.
3: Mango! Papaya!
1: No. Aspetta. Non mango, ma hanno il gambo. Capito il gioco?
0: Ananas!
2: No, non è vero.
0: No.
3: Ho avuto paura. Paurissima.
1: Io ho fatto,
3: Sì.
1: Dai, ragazzi.
3: Hanno il gambo.
0: Ma è un frutto? Se è un frutto, con la.
1: Do l'aiuto finale.
0: Dai,
1: veramente, ragazzi. Chiedo scusa all'asilo di Contone, ragazzi. Perdonatemi.
2: Dai, pronto? Mano sul tasto.
1: A Roma si fanno in un certo modo. Attenzione. Che colore sono? Almeno dimmi il colore.
0: Verdi!
1: Attenzione, perché Margherita Zanatta forse va sul 4-1.
0: Signore e signori, non è uomo, non è animale,
1: ma
0: perché è un carciofo.
1: I carciofi hanno la barba.
2: Ma mi piacciono, è vero.
1: Immaginavo che non fossi amante del carciofo.
0: Mamma, che buoni i carciofi. Carciofi alla giudia, carciofi alla romana, carciofi crudi.
3: Dai, fammelo bene,
1: Noi i carciofi li facciamo con il prezzemolo, con l'olio crudo, alla giudia. Alla giudia molto buoni, che a Roma si fanno spesso, hanno la barba. C'è scritto.
0: Sì.
1: Sì, molti carciofi hanno la barba, detta anche fieno o peluria, ma non tutti. Non tutti sono.
0: Ah, davvero?
1: Non lo sapevo nemmeno io.
0: Infatti, i carciofi sono uno sbattimento da pulire. Mamma mia, ogni volta me li fa con tanto amore, ma lo sbatta.
1: Allora, mamma Carla li fa grossi e poi li fa con l'olio, col prezzemolo.
0: Chi è mamma Carla?
1: La mia. Anche io ho la mamma.
0: Carla?
1: Certo.
0: Ah!

0: Abbiamo delle cose in sospeso, amici.
1: Quali?
0: Dunque, innanzitutto continuiamo a fare questi scricchiacervelli, queste situazioni di gioco. Io continuo a vincere, ma devo ancora riscuotere il mio bonus un'ora di poter entrare un'ora dopo.
1: Che tu, allora, dico com'è l'andamento. Siamo 4-1, cioè la Marghe ha vinto 4 volte contro 1 di Michael. La Marghe alla seconda vittoria si è portata a casa la possibilità di venire quando vuole lei con un'ora di ritardo, comunque un'ora dopo.
0: Sì, sì.
1: Michael, tu ancora no, devi vincere meno due, alla seconda si vince il premio
2: che è un'ora di bonus.
1: Beh, poi scegliamo se vuoi invece che la Marghe ti lavi l'auto.
0: Ah, giusto, qualcuno mi deve lavare l'auto. No, a petto nudo.
2: A due, bisogna arrivare a due.
0: No, no, avevamo già scelto.
1: Tu devi lavargli l'auto? Eh?
2: No.
0: Sì, sì.
1: Sì. Sì, sì, a petto nudo, tra l'altro.
0: È vero?
1: Io aspetterei dicembre.
2: Esatto.
1: Così. E invece, se arrivi a 5, la prossima volta, se vinci, arrivi a 5, avrai un altro regalo. Che
0: okay.
1: Scegliamo qual è.
0: Va bene.
1: Io resto fuori, starò sempre qua. Ogni tanto mi ammalo, così anch'io non
0: posso
1: vengo.
0: Ecco. Sfruttare il bonus domani mattina, arrivare un'ora dopo, che c'è ancora Magnum a casa, poi parte.
1: Sì, domani mattina.
2: Va bene, ti lasciamo tranquilla.
1: Ti lasciamo in pace. Sì. Hai un'ora, te la sei guadagnata, brava.
0: Giusto. Arrivo alle 8.
1: Bene,
2: va bene.
0: Giusto?
2: Bene. Sì, sì, perfetto.
0: Ok. Poi abbiamo un'altra cosa in sospeso, i barba papà.
1: Sì.
0: Perché abbiamo detto, ah, forse è legato al concetto della barba. In realtà, amici, non è così. In francese il cotton candy, quindi lo zucchero filato, si chiama barbe à papa.
1: Ah, barba à papa.
0: Quindi in realtà sono degli zuccheri filati che camminano.
1: Sì.
0: Non avevo mai capito bene cosa fosse quella forma, quella massa informe.
1: Ho capito.
0: Sono zuccheri filati stilizzati.
1: Invece ho scoperto che i puffi sono gli schlumpf.
2: Ah, sì, sì.
0: No, non era strumpf.
1: Oh, strumpf?
0: No, scusami,
1: ma
0: aspetta.
1: Ma non era trappattoni, c'era strumpf.
0: Scusami, chatti, eccoli. Ma i puffi in quale lingua si chiamano strumpf?
1: Tra l'altro avete notato che il papà è rosa? Cioè, è il contrario, e mi piace questa cosa.
0: Sì, sì.
1: È proprio
0: avevo
1: il contrario.
0: Notato.
1: La mamma è nera.
0: È il nome originale dei puffi, in francese strumpf.
1: Come trappattoni durante la conferenza stampa al Bayern. Strumpf!

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
1: Volkswagen.
2: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
3: Solo?
2: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
3: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
4: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
5: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
6: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
7: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: guess that charged up rebellious kids' energies, you know? Sort of showed them there's a God after all, you can do it your own way.
1: Sono le 8.49, non c'è molto tempo in realtà, però magari posso buttarvi là un sassolino che può smuovere lo stagno e poi magari mi aiutate.
2: Ok.
1: È successo già il weekend scorso, non quello appena trascorso, quello prima.
2: Quello prima. Mm.
1: E si è ripetuto questa cosa che ora vi racconterò anche nell'ultimo weekend.
2: Ah.
1: Nel weekend io vado, cioè mi trasferisco a casa di Morbio.
2: Ok.
1: Ok, quindi si dorme insieme e così. E ho notato che negli ultimi due weekend la notte puntualmente mi arrivano dalle 3-5 centre in faccia.
2: Ah.
1: Centre vuol dire pugni.
2: Sì.
1: Vuol dire colpi. Neanche bassi, belli alti in faccia.
2: Cioè, infatti, lei dorme, tende a dormire a stella marina, quindi non calcola il fatto che ci sia tu perché non è abituata a averti di fianco tutti i giorni.
1: No.
2: E quindi no.
1: Non dorme a stella marina, dorme supin. No,
3: come si bruco, bruco.
1: Fetale.
2: Ah.
1: Tutta racchiusa.
2: Ranicchiata.
1: E a un certo punto, una volta l'ho proprio vista perché mi aveva colpito poco prima, ero ancora sveglio, parte con un gancio e quando mi becca fa male. E allora
2: certo,
1: la sveglio, dico, ma cosa succede? Non sta sognando, non è particolarmente agitata. Allora,
3: io lo so perché. Sai perché?
1: Perché?
3: Perché ti ha messo l'emoticon del guanto da box.
1: Quindi vuole mettermi alla prova.
2: Microfono.
3: Sì, tu il microfono e il guanto da box.
1: No, sono sicuramente non è volontario, su questo lo abbiamo accertato, va tutto bene. Però magari potevate aiutarmi, magari a casa capita che vengono picchiati, hai capito
2: certo,
1: in che senso, eh? Non date troppo valore a questa parola. E perché succede?
3: Come si veste lei? È importante sapere come si veste.
1: Ah, nel letto o fuori dal letto?
3: No, quando va a dormire. Come si veste? Si veste?
1: Poco.
3: Non si veste?
1: Beh, poco.
2: Beh, io non entrerei troppo nei dettagli,
1: così intimo. Cioè, non è che si mette il pigiamone di flanella.
3: Il letto è diviso in due, cioè è un letto matrimoniale che però è diviso in due.
1: No.
3: Avete una coperta unica?
2: Beh, questa è la domanda.
1: Onaca. Avevamo una coperta unica. Adesso l'abbiamo separata.
2: Ah, perché l'avete

0: Allora, all'inizio dormivamo, ognuno guardava all'esterno del letto. Ah. Negli ultimi mesi tutte e due guardiamo all'interno.
1: No, intendevo... dove lei mette i piedi, tu metti la
2: ma
1: testa.
2: Ma secondo
1: capito?
2: Te una coppia dorme uno con la testa dove l'altro mette i piedi?
1: Io quest'estate al resort ho dormito così.
0: Con chi?
1: Con il figlio di Gianluca Dormiente.
0: Che era un adolescente?
1: Sì, perché eravamo in stanza in tre.
0: Tu lo sai che gli adolescenti hanno problemi anche di odori e
2: ma
0: cose.
2: Ma perché mettevi la testa dove l'altro mette i piedi?
1: Perché abbiamo preso una stanza in tre.
2: Ho capito.
0: Sì, però che poveraccia.
1: Ma è una questione economica. E naturalmente Dormiente si è preso il letto bello grande, gigantesco.
0: Ah, hai due figli, ha lasciato.
1: E noi eravamo in un buco con due letti e allora ci siamo... dove mettevo i piedi mettevo la testa e viceversa.
2: Che schifo, no?
1: Non lo so. No, invece è piacevole. Devo dire che funziona.
2: Beh, funziona, dipende se si lava i piedi quanto.
0: Oh, tra fidanzati non funziona.
1: Ah, ok.
0: Malgrado va bene, i piedini va bene, però non è così. Dormiamo ognuno con la testa sul cuscino.
1: Avete la zanzariera? Avete la zanzariera sul letto? C'è la zanzariera.
0: Tipo baldacchino.
1: Sì, esatto, ce l'avete.
0: No, ma va, cosa siamo?
1: Quanto è alto il letto?
2: Magari sta cercando di interpretare giustamente,
0: di capire. Non è un letto basso, è un letto alto.
1: Cioè, visto che io ho dormito con tante persone.
0: È uno sport il tuo. Ogni giorno, oppa, lotto.
1: No, vediamo se il pubblico.
2: Domanda: sì. È sempre stato così?
0: No.
2: O solo ultimamente?
0: No, negli ultimi due weekend.
2: Secondo me ti sta facendo pagare il fatto che non dormite più insieme tutti i giorni. Perché? Inconsapevolmente.
0: Perché d'estate abbiamo fatto mesi sempre insieme. Ora ognuno è tornato a casa. Forse quello.
2: E il corpo si ribella.
1: Oppure in settimana, nei cinque giorni, nel letto c'è Ruby Belge.
0: Oh mamma, stai zitto Maxi, porta pazienza, sei adulto ormai, non cadere in tentazione.
1: Magari per quella.
0: Sì, magari sì, glielo chiedo, grazie della...

Michael Casanova, 1,89 m. La Marghe, 1,83 m. Maxi B, 1 metro e basta. Amici in affitto, il Morning Show.

0: altamente consigliato per il buon umore.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti. Non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
6: Wow! Indovina chi apre a Lugano?
7: Chi?
6: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
7: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
6: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
7: Perfetto, ci vediamo lì!
8: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
9: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
10: A tutto Pilates!
11: A tutto Pilates!
10: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
12: Amore, andiamo al salone del camper.
13: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
12: Davvero?
13: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
12: Wow, andiamo!
14: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
15: Le 8:59.
16: Ticino News.
15: Al microfono Gianluca Albisetti. Situazione più chiara in Svezia dopo le ultime proiezioni delle elezioni legislative. Il vantaggio della coalizione di centro-sinistra è ora di 3 seggi sul centro-destra. Stando dunque a questo conteggio preliminare, l'opposizione guidata dai social democratici otterrebbe 176 seggi, mentre quello avversario 173. Nessuno dei candidati in lizza si è finora proclamato vincitore. Ultima pagina, nuova fase della campagna di protezione dell'infanzia svizzera contro i reati sessuali online. L'obiettivo è aiutare gli adulti a proteggere bambini e adolescenti dai rischi del mondo digitale. Sentiamo Alessandro Cocca.
17: Protezione dell'infanzia svizzera lancia oggi l'ultima fase della campagna di prevenzione contro i reati sessuali online, rivolta soprattutto agli adulti. L'obiettivo è fornire strumenti concreti per accompagnare bambini e adolescenti nell'uso delle piattaforme di gioco, social network e applicazioni di messaggistica. I rischi, viene spiegato, sono infatti in aumento. Dal 2022 il servizio clickandstop.ch ha ricevuto oltre 10.000 segnalazioni di contenuti pedopornografici, mentre uno studio del 2024 rilevava che più di un adolescente svizzero su 4 riceveva richieste di inviare immagini intime. La campagna invita quindi gli adulti ad ascoltare i giovani, stabilire regole chiare sull'uso dei media e dare il buon esempio. Protezione dell'infanzia chiede inoltre maggiori responsabilità alle grandi piattaforme digitali e norme federali più efficaci, sottolineando che la sicurezza dei minori non può dipendere soltanto dai genitori.
15: Cambiamo decisamente pagina, gli archivi, le tradizionali feste di Redde, conclusesi lo scorso sabato con una grande festa medievale che ha portato nei nostri boschi cavalieri e dame, un appuntamento che richiede tuttavia uno sforzo non indifferente da parte dei volontari. Sentiamo allora il membro di comitato Giacomo Cattaneo.
11: Organizzativamente è molto molto impegnativo ed è per questo che ogni due anni, no? Basti pensare che siamo a mezz'ora a piedi dal paese più vicino, che non abbiamo la corrente, che quindi dobbiamo portare e costruire tutto venendo da Tesserete o da Vaglio, e che anche a livello di strada abbiamo solo una strada sterrata che posta qua, non abbiamo ampi spazi, posteggi o queste cose, quindi è particolarmente impegnativo, ma forse anche quello è il bello. Fino al 1300 qua c'era un vecchio villaggio, c'era la chiesa che vedete là dietro, la torre che vedete là e alcune case. Adesso restano dei muretti che verosimilmente una volta erano le case, resta la chiesa e resta la torre. Poi dopo, una volta ogni due anni, si rianima il villaggio e costruiamo, cerchiamo di ridare vita un po' al paese e costruire un po' quello che una volta era il villaggio di Red.
18: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
16: L'infotraffico.
15: 3 minuti dopo le 9, traffico ancora rallentato tra Quartino e Cadedazzo in direzione di Bellinzona. Lugano invece forti rallentamenti segnalati su via Sorengo in direzione del centro.
19: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
16: Previsioni del tempo.
15: Oggi generalmente soleggiato con le massime attorno ai 28 gradi.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Vi racconto la mia aneddota. Una volta stavo sognando che qualcuno mi voleva derubare il mio zaino che avevo sulle spalle,
1: sì.
0: Mi sono girata, ho cercato di dare un pugno così forte, ma mio marito, che era ovviamente a fianco mio, che dormiva, lo ha preso, mi ha fermato con la mano, ma lui dormiva, quindi eravamo nello stesso sogno, non lo so, ma che ridere. Cioè, poi sì, frequentemente mi dice che lo prendo a pugni, che lo prendo a calci, però quella volta era quasi vivido, era reale questa cosa. No, che ridere. Ciao!
2: Scusatemi, quindi cerchiamo di interpretare. Il tutto nasce da un disagio che ha vissuto, che sta vivendo il nostro Maxolins.
1: Sì.
2: È il secondo weekend che durante la notte viene preso a botte involontariamente da Morbio.
1: Sì.
2: Ok,
1: sì,
2: dalla
1: sì,
2: sua
1: sì.
2: ragazza. Stiamo cercando di capire.
3: Nel sonno, eh?
2: Nel sonno.
4: Qualcuno sta chiamando, magari vuole un consiglio.
2: Vabbè, alza.
4: Sì. Sei sicura?
2: Ma sì, prova, dai.
1: Pronto? Sicura? Pronto, con chi parliamo? Aspetta. Sei in diretta.
5: Aspetta.
4: Pronto?
1: Pronto?
5: Pronto.
2: No.
1: Paolo.
3: No. Mazza, Paolo. Che io non l'ho conosciuto, giusto? Per me è una novità. Buongiorno, Paolo. Come stai?
2: Paolo. Paolo. Un applauso, Paolo.
3: Bravo,
2: che
3: Paolo,
2: è
3: bravo, bravo. Paolo, sai chi sembra? Dalla voce, dico. Avete in mente il Signore degli Anelli quando due hobbit vanno con gli alberi?
1: Sì.
3: Gli alberi che parlano. Avete mai visto quella scena?
2: Sì.
3: Parlano in questo modo.
2: È vero.
3: Siamo gli alberi. Così.
2: Magari un doppiatore, Paolo. Cosa fai di bello nella vita che non te l'abbiamo chiesto l'altro giorno?
5: Niente.
2: Beh, è già un bel fare.
3: Quindi hai tutte le possibilità aperte. Prendila così.
4: No, ma perché hai chiamato Paolo?
5: Perché volevo giocare, non è.
4: Ah, è vero che c'è un gioco in sospeso. Ma... Lei l'ha eliminato dal gioco.
2: Allora,
4: metti la base che giochiamo, dai. No, Narin, facciamo Narin.
3: Che Narin?
2: Allora,
3: ma va, giochiamo seriamente.
2: Giochiamo. Potremmo fare a Paolo, visto che non ha avuto la sua chance.
5: Paolo.
2: Ho detto Paolo, e cosa devo dire?
4: No.
2: Ma allora devo battere il piede quando faccio la U, così
3: no,
2: viene.
3: Devi dire bene Paolo.
2: Allora, visto che Paolo non ha avuto.
5: Arrivederti.
2: Arrivederti. Allora, vi conoscete?
3: No, non ci conosciamo, però lui intende rivederti. In TV. Paolo, base gioco.
2: Sì.
3: Presentato da Radio 3. Prego.
2: Dai.
3: Prego, regista, prego.
2: Mamma
3: mia, sei dentro.
4: Va bene, va bene.
2: In palio per Paolo, cosa c'è?
6: Gioca e vinci.
3: Paolo, per portarti a casa una cena offerta da Michael Casanova e poi sceglierai tu il partner ideale con cui consumarla, devi rispondere in prima botta a questa domanda. Sei pronto?
2: All'aiuto, all'aiuto in casa.
4: Aspetta,
2: eh?
3: Sei tu che
4: come
3: abbai?
4: Si chiama il cane?
5: Risen Colli 9992.
3: La famosa canzone di Adriano Celentano.
4: No, veramente l'hai chiamato così?
3: Sì, certo.
4: Prise non ci l'hai.
5: Sì.
3: Prison
5: Colli 9992.
3: All right. Se lo dice all right.
2: Allora, comporta comunque del tempo per chiamarla, eh?
4: Sì.
2: Se scappa fuori di casa.
4: Ah, ma è femmina.
3: Boh. È femmina o maschio?
5: Sì.
3: Sì, è femmina. È femmina. Oh, visto che già il ritmo di Paolo è abbastanza in retromarcia, diamo noi una spinta. Paolo, sei pronto a rispondere?
5: Scusate, no, devo andare a correre con Prison Colina in cena in chiuso.
3: Ha ragione, prima il cane. prima la stabilità del cane.
2: Va bene.
3: Allora facciamo alla prossima.
2: Alla
3: va bene?
2: Prossima.
3: Ciao. Paolo. Ciao.
2: Ciao
3: Paolo. Ciao.

0: Comunque devo dire che aiuti non ne ho avuti, nel senso mi tengo gli schiaffi quando vado là e basta.
1: Secondo me l'audio della nostra ascoltatrice un po'
0: sì, è, vero,
1: è venuto incontro.
0: Sai cosa mi ha stupito? È anche a lei, che lei tira il pugno nella notte perché vuole liberarsi nel sogno di uno che vuole rubargli lo zaino.
1: Sì.
0: E il marito para il pugno mentre dorme.
1: Sì, allora quello... Infatti lei ha detto, ma eravamo nello stesso sogno?
0: E sembra.
1: Come fa il marito a sapere che sta arrivando il pugno?
0: E però l'istinto dell'uomo, malgrado tu stia dormendo, ti permette di parare qualcosa che sta arrivando verso di te. È incredibile. Ah. Sennò ecco, io quell'istinto mi sembra di capire, non ce l'ho. Perché vediamo, prendo pugno, a destra manca.
2: Prendi la pallina.
0: Niente.
2: È passata in mezzo le due mani.
0: Ma neanche di Gregorio. Sì.
2: E vabbè.
1: Beh, però lì devi essere bravo nella presa. Io non lo sono.
0: Beh, però vabbè,
2: non lo ormai non c'è un'altra chance.
0: No.
2: Mi spiace.
0: Comunque, grazie a chi ha mandato tipo usa queste, mandando delle manette pelose, ghepardate. Secondo me è solo nervosismo. Pensavo qualcuno vivesse la stessa situazione e avesse trovato una soluzione più pratica.
1: Niente, purtroppo non sei stati d'aiuto.
2: Ma tu con Magnum, lui cosa fa? Fa qualcosa a letto o sta fermo?
1: Allora,
2: no, ti chiedo com'è che dorme?
1: No, allora, entrambi prendiamo una posizione e manteniamo abbastanza la stessa.
0: Ah, siete fermi.
1: Cioè, non siamo quelli ingombranti,
0: agitati anche.
1: Cioè, infatti tante mie amiche vogliono dormire nel lettone con me perché nonostante io sia ingombrante fisicamente, sono un donnone di un 83, non invado gli spazi altrui.
0: Cioè tu tirani i chieri e poi rimani lì.
2: Cioè quindi vai a letto e succede una cosa del genere.
3: Freeze.
1: Sì, cioè, tipo freeze. Sì.
0: Da voi c'era il freeze del vostro...
1: In realtà no.
0: Non c'era
1: È
0: più.
1: Arrivato dopo, non c'era ancora.
0: Ah, non c'era ancora.
1: Non c'era ancora.
0: Dopo. Ah, ok.
1: In pratica,
2: Stop
1: ragazzi,
2: freeze,
1: con, grazie mille. Con Magnum succede una cosa che non è mai successa con nessuno. Io riesco ad addormentarmi solo nella sua ascella destra.
0: Perché la sinistra la pulisce.
1: No, nel senso che il mio cuscino preferito è proprio dentro nell'ascella.
2: Cioè ti senti sotto l'ala protettrice.
1: Ci incastriamo perfettamente tipo puzzle.
0: Ho capito.
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Nella
0: Poi però
1: ascella.
0: Vi separate nella notte.
1: Dopo un po' sì. E si arriva a chiappa contro chiappa, non so voi.
0: Sì, alla fine
1: ah,
0: sì.
1: Sì.
0: Sì, il punto d'arrivo è sempre quello. È
2: scodinzolo
0: vero.
2: Io, scodinzoli te.
1: Sì,
0: sì, più
2: no,
0: o meno.
2: Mi chiedo perché io, adesso prima scherzavo, ma io l'ultima volta che ho dormito con qualcuno era con te.
0: Con chi?
2: Con te a Saspe.
1: Davvero?
2: Abbiamo dormito insieme.
0: Dormito
2: no.
0: Un parolone.
2: Ma dove? Abbiamo dormito che nevicava fuori. Ti ricordi dov'è che era? Su in cima al paese? Youf!
0: Youf.
2: Ho dormito a Youf. Questa è la storia. Cioè, ho dormito a Youf nel letto matrimoniale con Max.
0: Sì. Youf è il paese più alto abitato in Europa.
2: Sì.
1: Hai dormito nel letto matrimoniale? Lui che non si fa sfiorare neanche sotto tortura?
0: Non mi ha mai sfiorato.
1: Ah, vabbè. Nel senso, magari vi tenevate.
2: No. Vabbè, ci siamo un po' abbracciati. No. Ci sono i film.
0: No, non ci sono i film. I film sono quelli che ti fai tu in testa. No, però io metto sempre in chiaro, soprattutto se è un uomo, non voglio essere sfiorato, ma perché è una cosa mia, non
1: certo.
0: Per chissà che,
1: Certo.
0: Sai, molte volte per ridere e scherzare. Lui una volta l'ha fatto per ridere e scherzare. Vedi che adesso manca un piede. Ecco.
2: Vabbè, io me la ricordo così, questa vacanza Youf era one for Youf.
0: One for me.
1: Niente.
0: Sì.
2: One for Youf.
1: E one for me.
2: Esatto.
0: I fratelli La Bionda, su cui potremmo anche parlare, Michael ed io, sui fratelli
1: Davvero?
0: La Bionda.

0: altamente consigliato per il buon umore.
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
5: Eh? Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e cinque faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
6: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
7: Cosa vede qui?
8: Un body check lungo la balaustra.
7: Un body che? E qui?
8: Un gol in power play.
7: E nient'altro?
8: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
10: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
9: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
11: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
12: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mentrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: Leggo, so che hai visitato anche cose importanti.
1: Sì, non sono stata a Parigi però.
2: Sei stata in Spagna.
1: Sono stata anche in Francia, a Biarritz, Touch and Go, poi da lì San Sebastian e da lì sono andata a Bilbao.
0: Sai che credo sia San Sebastian?
1: San Sebastian.
2: San Sebastian?
0: Vabbè. Belle Sebastian?
1: Vabbè, comunque, e poi ho concluso a Bilbao, che mi è un po' sottovalutata, ragazzi. Pensate che a Bilbao c'è anche un Guggenheim. Ce ne sono quattro, se non erro. Uno a New York,
0: sì.
1: Uno a Venezia, ce n'è uno a Dubai e ce n'è uno a Bilbao. Uno se lo aspetta tipo a Madrid, a Barcellona, no?
0: Ma il fondatore del Guggenheim non era sul Titanic?
2: Questa cosa
1: questa
2: qua
1: è una bella domanda.
2: Questo è un dettaglio che possiamo chiedere a ChatGPT se vuoi.
1: Sì, sì. Chiedi intanto. Beh, amici, preparatevi, perché non mi era mai successo, visitando una mostra, di vivere in prima persona un nuovo macchinario, un nuovo strumento.
2: Giusto.
1: Cosa?
2: Era a bordo del Titanic quando affondò. Benjamin Guggenheim morì nel disastro.
1: Bravo.
0: Poi non so se è lui che ha fondato proprio il museo, però faceva parte della family. Sì, mi ricordavo questa cosa. Che fu molto coraggioso. Cioè, si disse, affondò con stile.
2: Ah sì, è vero che...
1: Cioè?
0: Si siede, beve il suo cognac e si lascia affondare. Non va in panico, non...
2: La famosa frase è, perché gli dicono, se è lui, gli dicono questo. C'è la scena, la sua memoria.
1: Sì.
2: La sua memoria Titanic. Gli danno il giubbotto di salvataggio. Lui rifiuta il giubbotto e
0: datelo a chi può essere utile, una roba del genere.
2: Sì, e dice: abbiamo vissuto da signori e moriremo da signori. Con il doppio petto e il frac.
1: Oddio!
2: Sì. E poi sorseggiava, si spacca tutto, entra l'acqua e buonanotte.
0: E basta, vabbè, dopo.
1: Non spoileriamo
2: quello che succede.
0: Basta, parentesi chiusa.
1: Bello però, amici, al Guggenheim hanno introdotto un nuovo metodo, un sistema per monitorare quello che ti trasmette un'opera, ossia...
0: Tu guardi un quadro e loro sanno cosa ti trasmette.
1: No, c'è un maxi schermo, non nel senso tuo, maxi nel senso di grande.
0: Sì.
1: Dove tu scrolli col ditone e vedi tutte le opere esposte al Guggenheim.
0: Perfetto.
1: Ok?
0: Sì.
1: Clicchi su quella che vuoi, tipo Magnum ha cliccato su una panchina dove io stavo appoggiando la mia borsa perché non avevo capito che era un'opera. Cioè, se non mi avvisate, sembrava una panchina anche rovinata, un tavolone buttato lì. Hai capito?
2: Un po' come in Aldo, Giovanni e Giacomo quando si siede sulla sedia di Pistalloni.
1: Ma se non lo sapevo, scusa. Quindi Magnum dice: andiamo a capire, no, di questo tavolo.
0: Sì.
1: Cosa succede? Tu ci clicchi sopra e ci sono tanti stati d'animo che puoi cliccare, okay. Tipo curiosità, allegria,
0: stupore.
1: Ansia, stupore, e c'era anche, come nel mio caso, noia, ma soprattutto
2: disgusto.
1: No, cos'è che avevo messo?
2: Disagio.
1: Non era neanche quello.
0: Brivido della pipì.
1: Non mi ricordo, ne avevo selezionato uno come per dire che non l'avevo capito. Ok?
0: Perché non ho capito.
1: Non avevo capito.
0: Punto.
1: Ok? Dubbio, forse, perplessità. Posso dirvi che a quel punto il computer manda una pallina. Le emozioni sono raffigurate come delle macchie di vari colori.
0: Sì.
1: Manda una pallina e si accumula alle espressioni, ai sentimenti delle persone che hanno visto l'opera prima di te. E quindi ho scoperto che praticamente tutti non l'avevano capita, quindi potrebbe servire come termometro per l'artista, no?
0: Incomprensibile come...
1: Incomprensibile.
0: Sì. Però penso che all'artista non gliene freghi, una volta che...
1: Beh.
0: È esposto.
1: Sì.
3: Buongiorno, chicos. Se non diciamo ragazzi, San Sebastian, non San Sebastian, si può...
1: Ah, San Sebastian, allora, era giusto
0: e con
1: così.
0: Con questo metto il punto.
1: Era confusion il mio stato d'animo,
0: Sì,
2: anche confusion. Adesso.
1: Anche adesso.
4: Tu, figlio di un muratore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Museo Guggenheim a Bilbao, giusto?
1: Sì, sì.
0: Gli altri sono a New York, Dubai e Venezia.
1: Venezia.
0: Sì.
1: Aspetta, secondo me ce n'era un altro. Fammi controllare, eh.
2: Il problema, secondo me, dei musei è che devono essere un po' più chiari.
0: Cioè? Chiari come luce o?
1: No, no, scusatemi, giusto, New York, Venezia, Bilbao, Abu Dhabi. Abu Dhabi, scusatemi,
0: Abu Dhabi.
1: Non Dubai, pardon, pardon.
2: Ah, ecco, no, sì. Più chiari nel senso che a volte magari ti capita di andare, adesso non so, se vai, quello famoso di, come si chiama quello famoso di Parigi?
0: Il Louvre.
2: Il Louvre, se vai al Louvre.
1: Sì.
2: E non c'è la Mona Lisa. Perché magari è in restaurazione.
0: No, no, c'è tanto altro.
2: Ti arrabbi. Ma se non. Ho capito, ma se tu vai lì e non c'è e non te lo dicono, ti arrabbi, sei d'accordo?
0: No, devono dirtelo.
2: Perché comunque a noi è. Ti ricordi? È già capitato a New York.
0: Al museo.
2: Noi volevamo andare al museo della storia naturale.
0: No, siamo andati.
2: Siamo andati per vedere la testa del T-Rex.
1: Sì.
0: Perché quello era di Una notte al museo.
2: Sì, certo.
0: Noi siamo andati lì.
2: L'attrazione principale, il T-Rex, che è su tutti i volantini, tutti. Ovunque, sugli schermi giganti.
0: Non c'era. In riparazione.
2: Era in fisioterapia.
1: Però, allora mi devi far pagare meno il biglietto.
0: Eh no.
1: Scusa.
0: Però, se ti ricordi, un omino gentile aprì la porta e ci fece vedere la testa in fondo.
2: L'ha fatto vedere, era
0: sì,
2: quella del T-Rex.
0: Sì, ha aperto la porta, ma era a 30 metri. Avevano sbirciato
2: e
0: basta.
2: Era in restaurazione, sì.
0: Era in restaurazione. Però c'è mille altre cose,
2: no,
0: lì.
2: Chiaro,
1: va
2: chiaro.
1: Bene, però uno smacco dovrebbero dirtelo,
2: cioè,
1: all'ingresso.
2: Se per esempio al Museo di Miró a Barcellona, uno dei pochi musei che ho frequentato obbligatoriamente.
1: Ho frequentato.
0: Ma sì, tutti i giorni, cos'è, ti trovavi lì per un caffè?
2: Sì, e con le scuole siamo andati.
1: Sì,
0: sì.
2: Se mi tolgono l'attrazione principale, che è questa tela, è una tela con una linea. Cioè tutto bianco con una linea.
0: Rossa?
2: Sì. No, la linea era nera.
1: Miro.
0: Con puntini rossi.
2: Forse quello era Wall Street.
0: Wall Street è quello del toro, ti ricordi?
2: No, c'è questa tela bianca, sì, con una linea rossa, una sì, linea nera. Tutti che la guardano con le cuffie, la spiegazione. Io mi sono detto, ma scusate, questa è una tela,
1: certo,
2: con una linea
1: nera
2: che vale... è un valore inestimabile, quindi non ha valore, è inestimabile. E mi ha spiegato che Miró ci ha messo una vita per pensarla questa linea, perché rappresenta la vita, ma 30 secondi a farla.
1: Ah!
2: Quindi è un telo bianco con una linea nera.
1: Certo.
2: Cioè,
0: no,
2: siamo
0: però
2: tutti bravi alla fine a fare arte.
0: No, perché quello non ci ha messo 30 secondi, c'è dietro il vissuto di una vita. Quindi ci ha messo una vita.
2: Sì, lo so.
1: Sì,
2: lo so.
1: Sono d'accordo.
0: Adesso devo anche spiegare l'arte, veramente mi sembra troppo, eh.
1: Amici, scusatemi, ho scoperto che c'erano altri Guggenheim, tipo a Berlino, a Las Vegas e Soho a New York, e sono stati chiusi. Almeno lo sapete.
0: Sì, beh, va bene.
1: Vuoi
2: comunque
1: dire?
2: Ci segnalano dalla sala VAR che anche con molta educazione. Buongiorno, se Margherita dice ragazzi e voi non vi accorgete, pagate 2 franchi a testa.
1: Adoro.
2: È già successo 2 volte.
0: Sì, d'ora in poi è vero, deve essere sì, così. Togliamo però, adesso che ce l'hanno detto, altre 2, togliamo sì, un altro franco.
1: No,
2: dal budget,
1: io ho detto amici.
0: Sì, in mezzo a 1000 ragazzi.
1: Vabbè. Non sono d'accordo, perché allora se mia mamma magari mi difende, dice che non l'ha sentito, cioè dovete sentirlo voi.
0: Tua mamma, a differenza tua, è una donna onesta.

0: Nelly Furtado, che tra le sue passioni ha anche la pittura, visto che stiamo parlando di Miró. Sì, beh, adesso non è che abbia fatto chissà quali quadri, però le piace molto. Ma c'è qualcuno da casa che vuole parlare di una sua esperienza rispetto all'arte.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
1: Vabbè, parlando di ignoranza in ambito artistico, io proprio sono ai vertici e capisco molto poco. La volta che ho riso di più nella mia vita sono stata 25 anni fa, sì, alla mostra di Lucio Fontana.
2: Ah, Fontana, il taglio
1: che rappresenta Mendrisio, e peraltro molto bella. Ma io, ovviamente, nella mia ignoranza, al primo taglio guardo seria con l'amica, al secondo taglio, dal quarto taglio, che era un taglio spaziale,
0: era tagliata,
1: tutti uguali, abbiamo iniziato a ridere. Siamo arrivati al 50° taglio, che praticamente dovevamo camminare a quattro zampe perché non riuscivamo più a sorreggerci, e il curatore ci guardava malissimo, probabilmente voleva prenderci a calci. È stato un momento molto simpatico che ho vissuto con la mia amica. Ciao.
0: Ciao, che tra l'altro è anche qui, è una famosa scena di Aldo, Giovanni e Giacomo, dove Giacomino, che fa quello che ne sa, dice: vedete questo quadro, c'è il taglio, e Giovanni comincia: ah, sti vandali che entrano e rovinano le cose.
3: Non l'hai mai vista la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo?
2: No, ragazzi, ve l'ho detto che io purtroppo non faccio parte del vostro cerchio della fiducia, ho detto. Ragazzi,
3: c'era anche il concetto.
0: Ragazzi,
2: l'ho notato io, quindi adesso mettete due franchi anche voi, perché io l'ho notato e voi no.
3: Se lo noti, quindi scusa, se lo noti tu ti salvi, ma cosa vuol dire?
2: Ma non l'avete notato voi?
0: Ma cosa hai notato?
2: Che ho detto quella parola.
3: Comunque, nella gag di Aldo, Giovanni e Giacomo c'era anche la sedia, che mi ricorda molto del tavolo,
2: la
3: che
2: caduca.
3: Tu hai
0: di Fistalloni,
3: ecco, sì, la sedia di Fistalloni. E a un momento Giacomino dice: non hai notato la sedia? Ma come? Cosa stai facendo?
0: Perché lui si siede sulla sedia, uno dei due, o Giovanni o Aldo,
3: e dice, ricordo a memoria, ci sono voluti secoli di dibattito metafisico e ontologico attorno al concetto di sedialità, che l'uomo ormai ha introiettato e superato. Capito?
0: Tu l'hai capita?
2: Sì.
0: Sicura?
2: Devo riportarla.
0: Vuoi risentirla?
2: No.
3: Ci sono voluti secoli di dibattito metafisico ontologico attorno al concetto di sedialità, che l'uomo ormai ha introiettato e superato.
2: Scusatemi, qua qualcuno ci commenta: quando ero piccola sono andata con i miei zii a una mostra all'aperto, c'era un mucchietto di mais in mezzo alla strada. Quella era un'opera d'arte? Perché poi a volte hai il dubbio: ma questa è un'installazione o è...
0: Quello era popcorn.
4: Prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il morning show.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24° compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
7: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
9: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
10: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
12: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.

0: Beh, c'è il bacio di Klimt su Trey, sarà un caso dopo aver parlato d'arte? Io non credo.
1: No, fuori onda qualcuno ce l'aveva su con la banana di Cattelan.
0: Sì.
1: Che però è un, come dire,
0: è una provocazione.
1: Esatto.
0: Non è una provocazione, ma è un ringraziamento a Danny che ce l'ha ricordato. Signore e signori, oggi è il compleanno di un nostro fratellino. Possiamo dire fratellino?
1: Di Luchino Ventura.
0: Di Luchino Ventura. E secondo noi lui merita una serenata del nostro Maxi, del nostro Michael. Beh, anche una repata tua,
1: Ma anche no, non perché non voglia, ma la voce.
0: Non c'è la voce oggi. Opla,
1: cosa
0: eccolo.
1: Fa?
2: Non è accordata, ragazzi.
0: Vabbè, non trovare scuse, va andare bene comunque, non ti preoccupare.
2: Ecco,
0: non avere ansia da prestazione.
2: Oh.
0: Ok, via la base.
2: Abbassiamo.
0: Ok.
2: Com'è che volete farla in che note?
1: Più che altro se la fai lì.
0: Oddio, sembrava quella di Jovanotti in questa notte fantastica.
2: Sì. Vero?
0: Sì.
2: Ma mi si è scordata sta chitarra.
0: Scusa, vabbè, dai.
1: Un attimo, il microfono non si tiene così.
2: E dove lo devo tenere?
0: Più su. Ecco.
2: Aspetta.
0: Sì.
2: Ok. Sì. Ma la chitarra si sente?
0: Sì.
2: Ah!

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Salve, dove la porto?
3: Dal mio partner BMW, grazie.
2: Andata e ritorno?
3: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days dal 9 al 30 settembre può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
4: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
5: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
6: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti.

0: tutti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
1: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
2: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
1: Più stile, più comfort, più valore.
2: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
1: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
2: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
3: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
6: Buongiorno, sono le 9:58 minuti.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
8: Ticino News.
9: Alessandro Cocca al microfono. La politica federale torna in primo piano con una ricca sessione autunnale che si protrarrà fino al 2 di ottobre. Già oggi non mancheranno i dossier di peso. Gianluca Albisetti.
10: Due gli argomenti principali in agenda oggi nei due rami del Parlamento. Al Consiglio nazionale si parlerà della nuova cartella elettronica del paziente, mentre agli Stati è di scena l'accordo di libero scambio col Mercosur. Non è la prima volta, va detto, che il Parlamento deve esaminare il dossier della cartella clinica elettronica. Il tema verrà ripreso da zero, tenuto conto dei problemi emersi con l'attuale strumento. La futura cartella dovrebbe essere gestita da un'unica comunità incaricata dai cantoni allo scopo di garantirne una rapida introduzione. Il Consiglio degli Stati si occuperà, come già accennato, dell'accordo di libero scambio con il Mercosur, ovvero con gli stati di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Lo scorso giugno l'intesa era stata respinta dalla Camera Bassa. Questa volta, però, il dossier ha più possibilità di essere accolto dalla Camera dei Cantoni.
9: Caso ospita, Matteo Bronzini e Giuseppe Sergi dell'MPS hanno deciso di non presentarsi all'audizione davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta. I due deputati, autori dell'interrogazione che contribuì alla nascita della CPI, contestano la composizione della commissione del gruppo di esperti, ritenendo insufficienti le garanzie di terzietà e indipendenza. I due sottolineano di non mettere in discussione le singole persone, ma ritengono che l'imparzialità debba essere anche chiaramente percepibile dall'opinione pubblica, una posizione già emersa nei mesi scorsi, quando l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio aveva però respinto la richiesta dell'MPS di riesaminare la presenza del deputato UDC Andrea Giudici nella CPI. Una quarantina di tifosi del Servette hanno provocato disordini ieri alla stazione di Losanna dopo la partita con la squadra di casa. Alcuni con il volto coperto hanno lanciato fuochi d'artificio e petardi contro gli agenti, che hanno risposto con proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma ci sono stati ingenti danni materiali. La polizia ha aperto un'inchiesta. Prima della partita i tifosi ginevrini si erano rifiutati di entrare nel settore loro assegnato, avevano seguito l'incontro da un'area protetta. La borsa svizzera infine apre in rialzo la prima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.883 punti, in progressione dello 0,78% rispetto a venerdì. Il mercato di Zurigo è in controtendenza rispetto a quelli europei, dove gli investitori sono sensibili all'evoluzione delle quotazioni del petrolio e del gas, in progressivo rialzo in scia all'inasprimento della crisi in Medio Oriente. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.
11: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
8: L'infotraffico.
9: Traffico intenso fra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda, così come tra Quartino e Cadenazzo.
12: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Buona mattina, buon lunedì 14 settembre. Devo dire mattinata frizzante la temperatura. Ora passiamo da temperature autunnali in mattinata a tipo temperature di Ferragosto a mezzogiorno. Sono quelle giornate in cui devi vestirti letteralmente a cipolla, eh? Le abbiamo iniziate, sono arrivate e mi raccomando non scordatevelo, perché 27 gradi oggi, anche 28 forse, quindi caldino caldino. Sono Lolli con voi per le prossime due ore. Oggi avremo due ospiti, due telefonate che risponderanno a due domande. La prima, andremo un pochino a fondo in questo mondo stellato degli chef, vi affascina, a me tantissimo, e cercheremo di capire cosa rende un piatto stellato, perché quel piatto è stellato. A rispondere alle nostre domande ci sarà chef Marco Veneruso, executive chef dell'Hotel Splendid Royal di Lugano. E nella seconda ora volteremo completamente pagina, perché daremo spazio all'arte, a Urban Sketcher, quindi disegnare i paesaggi. Noi vediamo una cosa bella, ci fermiamo, prendiamo il telefono e la fotografiamo. Loro si fermano e la dipingono, la disegnano. E quindi parleremo con Bruno Pinoli, che di esperienza ne ha, fondatore appunto di Urban Sketcher Ticino, e cercheremo di capire un pochino come funziona questo mondo. Detto questo, 079 449 9537 per i vostri messaggi WhatsApp. Avete voglia di lasciare il segno in questa giornata? Mandateci un messaggino.

Ieri ha preso il via la 20ª edizione di San Pellegrino Sapori Ticino. Noi ne approfittiamo per scoprire qualche curiosità sul mondo dell'alta cucina con Marco Veneruso, executive chef dell'Hotel Splendid Royal di Lugano. Chef Veneruso, buongiorno. C'è caduto lo chef, mi sa. Niente, è caduto lo chef. Allora lo richiamo tra un secondo. Speriamo non si sia fatto male, insomma, adesso lo recuperiamo subito.

0: sono riuscita a recuperare il nostro chef, quindi dicevamo, ieri ha preso il via la 20ª edizione di San Pellegrino Sapori Ticino. Noi andiamo a disturbare chef Marco Veneroso, executive chef dell'hotel Splendid Royal di Lugano. Buongiorno chef e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, a te e agli ascoltatori.
0: Grazie per questa disponibilità. Immagino che questo orario solitamente per uno chef sia già un orario di movimento vario, insomma.
1: Giusto, beh, per uno chef che lavora in un hotel è un orario già dove ci sono tanti fornitori che consegnano, ci sono in corso le colazioni per i nostri ospiti della casa, quindi è già un momento abbastanza concitato.
0: Molto caldo. Allora, chef, ma noi mangiamo davvero prima con gli occhi? Io parto già con le domande. Quanto può cambiare il gusto di un piatto solo per come ci viene presentato?
1: Ma sai, la domanda è molto molto interessante. Sicuramente è importante l'aspetto, perché il nostro cervello subito si predispone all'assaggio, se si presenta bene il piatto invoglia e crea già aspettativa, quindi è la cosa più importante, il nostro biglietto da visita è la prima cosa che il cliente vede, naturalmente. Quindi poi la materia prima e quando va all'assaggio è importante che poi il tutto regga e che ci sia un grande boccone, però il primo impatto è fondamentale.
0: Dopotutto i nonni l'hanno sempre detto, no? L'occhio vuole la sua parte anche.
1: Giusto, non è solo una diceria, è proprio fondamentale.
0: Ma il palato di uno chef si allena, cioè con l'esperienza si impara a riconoscere i sapori, i dettagli, magari cose che a noi sfuggono.
1: Assolutamente sì, come in tutti i lavori, come anche nello sport, più si allena diciamo per noi il palato in questo caso, più si diventa bravi a percepire sfumature di gusto, sapori, riconoscere ingredienti magari non comuni o non riconoscibili a tutti, quindi assolutamente sì. Noi continuiamo ad assaggiare, lo facciamo tantissime volte durante il giorno, proprio perché è importante per noi diventare sempre più bravi e riconoscere dove ci sono magari delle cose o da sistemare piuttosto che delle cose da scoprire, degli abbinamenti nuovi, eccetera eccetera. Quindi l'allenamento è una cosa fondamentale per continuare sempre a migliorarsi.
0: Le è mai capitato a casa di aprire il frigorifero e mangiare una cosa banalissima senza cucinare nulla?
1: Ma spessissimo, devo dire, soprattutto in estate. Io sono un grande amante dei pomodori, quindi per me uno dei miei pranzi casalinghi preferiti in estate è affettare un ottimo pomodoro cuore di bue, pane caldo, olio extravergine, un po' di sale, un po' di origano, ed è una merenda o un pranzo perfetto.
0: Ecco, per noi poveri mortali ha già descritto una specie di poesia culinaria, ma va bene così, insomma. Allora, chef, c'è la domanda della piccola Bianca, l'ascoltiamo assieme.
1: Sì.
2: Perché nei ristoranti eleganti c'è pochissimo cibo e dei piatti enormi?
0: Perché?
1: Fantastico, mi sembra di sentir mia figlia. È una domanda molto molto pertinente. Io risponderei in questo modo: diciamo che il piatto grande fa un po' da quadro e anche aiuta a tenere caldo i bocconi che ci sono all'interno, quindi un piatto grande mantiene il cibo più caldo e i pochi bocconi che compongono un percorso di degustazione naturalmente restano molto caldi, ed è quello che lo chef vuole, che il cliente abbia comunque questa possibilità di mangiare alla temperatura giusta il boccone che compone il piatto che lui sta degustando.
0: Chef, c'è un piatto semplicissimo che, se presentato bene o comunque fatto bene, per lei vale quanto un piatto sofisticato?
1: Ma sai, io penso che un grande spaghetto al pomodoro sia il piatto più bello, più buono, più elegante e più goloso per la maggior parte delle persone, forse naturalmente italiane e
0: E cinesi
1: che sono legate,
0: ci mettiamo
1: dentro. Sì, naturalmente sì, e che sono legate appunto a, io sono nato al sud Italia, quindi per me questo è uno dei piatti
0: top.
1: Che sempre, esatto, che sempre per me racchiude tutto, se fatto bene non ha niente a invidiare a piatti ben più complessi, costosi ed elaborati.
0: Chef, prima di salutarla arriviamo all'appuntamento che ci ha dato lo spunto per chiamarla stamattina, quindi San Pellegrino Sapori Ticino. Proprio questa sera allo Splendid Royal ci sarà una serata speciale. Cosa succederà e cosa potranno vivere gli ospiti?
1: Bravissima, noi facciamo una doppietta praticamente. Ieri sera abbiamo avuto, come dicevi, l'apertura di questa 20ª edizione e invece stasera abbiamo l'onore di ospitare, di avere qui con noi una grande chef donna, Tania Grandis, che arriva da Basilea con le sue 2 stelle Michelin e 19 punti Gomillot, che delizierà e darà la possibilità di assaggiare la sua cucina qui a Lugano all'interno della nostra struttura, e siamo tutti in attesa di vedere che cosa ci regalerà stasera.
0: Sicuramente
1: è un'esperienza per gli ospiti, ma anche per noi che siamo qui con lei e la vediamo lavorare con la sua eleganza e con la sua veramente tantissima passione.
0: Che bello, bello sentire questa appunto passione anche dalla sua voce, chef, malgrado l'esperienza, Marco Veneruso, grazie di cuore per questa bella intervista. Buon San Pellegrino Sapori Ticino. Fatto lì.
1: Grazie a voi tutti.
0: Buon lavoro, a presto.
1: Altrettanto, salve.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Lonely Day. Lonely Day, dolce fuori, potente dentro.
2: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
3: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Answer Lift.
2: Answer Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita answerlift.ch.
4: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
5: Volkswagen. Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute.

0: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio e per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

È stata una chiacchierata veramente piacevole in compagnia, scusate, di chef Marco Veneroso, che abbiamo ovviamente lasciato andare a lavorare, dato che l'ha detto anche lui, l'orario è un orario abbastanza caldo per chi soprattutto prepara anche la colazione, chi lavora in un albergo, insomma. Sono le 10:31 minuti, un po' di saluti per questa mattinata. Ciao Riccardo, buongiorno Ricky. Oggi niente, non si guida oggi. Comunque grazie per essere sintonizzato su Radio 3. Buongiorno anche a Luchino, che ci manda un saluto da Chiasso. Dice: oggi si gira nel Mendrisiotto, buona settimana. Grazie mille. Grazie, insomma, buona settimana a tutti. È iniziata, tra l'altro, altro fine settimana questo, pieno di funghi. Insomma, funghi grandi come mani, sberle potremmo chiamare, slavadenci. Funghi grandi come slavadenci, vabbè. Mi convincerò ad andare, io ho sempre questo blocco dell'artista, il blocco dello scrittore per andare a funghi. C'è un po' di Miley Cyrus con Jaded, ci riporta indietro di 3 annetti, ma è pur sempre piacevole.

0: È un omaggio questa canzone a due leggende. I Commodore scrissero Night Shift in memoria di Marvin Gaye e J.K. Wilson, entrambi scomparsi nel 1984. Poi è arrivato Springsteen che ha detto: oh, che bella! Era il 2022 e ha realizzato questa versione per l'album Only the Strong Survive, dedicato alle grandi canzoni soul. Infatti è un album che, se non l'avete mai ascoltato, fatelo, fatelo.
1: Lolly Day, tutta da vivere. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99%. E solo da Emil Frey in Oranco, con una nuova Jeep, hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
7: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
1: Questa è Radio 3i.

domani parleremo di memoria con un neuropsicologo e non so se vi capita di entrare in una stanza e dimenticare improvvisamente cosa dovevate fare, no? O perché ci scordiamo un nome appena sentito, quindi di una persona che avete appena conosciuto, ma ricordate perfettamente una canzone, ad esempio, di 30 anni fa. Ne parleremo con quest'ospite, appunto un neuropsicologo, e soprattutto ci darà qualche informazione, qualche consiglio per aiutare la nostra memoria ogni giorno. C'è qualcosa di molto molto semplice che possiamo fare e questo può aiutarci ad arrivare poi alla tenera età un po' più in forma e con una mente, una memoria un pochino più elastica. Nella seconda ora, quindi dopo l'informazione stamattina, invece andremo a disturbare Bruno Pinoli, con il quale parleremo degli Urban Sketchers Ticino. Vi dicevo prima che sono questi artisti che girano col taccuino, fanno i disegni anziché le foto. Parleremo un pochino di questo modo diverso di guardare il mondo, perché ovviamente il paesaggio attorno a noi si guarda con altri occhi. Magari possiamo imparare qualcosa di nuovo stamattina. Macklemore per i prossimi 3 minuti. Se la voce regge, proseguiamo.

0: Quindi, cara Susi, buone vacanze, perché dice domani partenza per la Grecia. Ma pensa che bello.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Lolly Day. Lolly Day. Bella da sentire. Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
2: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
3: A tutto Pilates!
4: A tutto Pilates!
3: Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
5: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7,35 franchi, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
9: Hai presente quando dici
10: esco a bere un caffè al volo con un amico
9: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
10: Dalle 8 alle 12.
9: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
10: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
9: Un caffè al volo.
11: Solo qui. Solo con noi.
9: Solo con la nostra Fede Volo.
12: Sono le 10:58 minuti.
13: Ticino News.

0: Al microfono Gianluca Albisetti, la SSR prepara una nuova fase di risparmi e trasformazione, 80 milioni di franchi in meno nel 2027 con ripercussioni anche sui programmi e personale. Alessandro Cocca.
1: La SSR accelera il piano di trasformazione e risparmio in avant con l'obiettivo di diventare più digitale, efficiente, agile e risparmiare complessivamente circa 270 milioni di franchi entro il 2029. Per il solo 2027 sono già stati definiti interventi per 80 milioni, il 95% dei quali riguarderà strutture, processi e modalità di produzione, ma non sarà possibile evitare completamente conseguenze sull'offerta. La SSR assicura che dove possibile si interverrà sui format esistenti attraverso una maggiore collaborazione fra le quattro regioni linguistiche invece di cancellare interi programmi. Prevista inoltre una riduzione di oltre il 20% delle posizioni dirigenziali ai livelli più alti rispetto al 2024. Le misure avranno ripercussioni anche sul personale. Per quanto riguarda la Svizzera italiana, la RSI presenterà concretamente il 16 settembre le conseguenze sul programma e sull'organico. La SSR sottolinea comunque che il radicamento regionale con gli studi e la presenza sul territorio resterà centrale.
0: La politica federale torna in primo piano con una ricca sessione autunnale che si protrarrà fino al 2 di ottobre. Due gli argomenti principali in agenda oggi nei due rami del Parlamento. Al Consiglio nazionale si parlerà della nuova cartella elettronica del paziente, mentre agli Stati è di scena l'accordo di libero scambio con il Mercosur. Le sessioni iniziano nel pomeriggio. Il calcio, segnalati disordini dopo la partita tra Losanna e Servette. Qui ce ne parla Federico Marino.
2: Disordini si sono verificati ieri alla stazione di Losanna, a margine della partita di Super League tra Losanna e il Servette. In particolare una quarantina di tifosi ginevrini hanno lanciato articoli pirotecnici contro la polizia e, come comunicato dalla polizia cantonale vodese, le forze dell'ordine hanno fatto uso di proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma sono stati constatati diversi danni materiali. Un'indagine è stata avviata, viene precisato. Prima della partita, al loro arrivo allo stadio della Tuilière, i tifosi ginevrini si erano rifiutati di recarsi direttamente nel settore a loro riservato. Alla fine hanno deciso di non entrare nello stadio e sono rimasti in un'area protetta per tutta la durata dell'incontro.
3: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: L'infotraffico. Ancora disagi alla viabilità segnalati sulla 2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda. Traffico rallentato anche tra Quartino e Cadenazzo.
4: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata generalmente soleggiata con le massime sui 28 gradi.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: come vi ho già annunciato e preannunciato prima, oggi siamo davvero abituati a vedere qualcosa di bello, tirare fuori il telefonino e clic, e poi andiamo avanti. Ma cosa succede se invece ci fermiamo e proviamo a disegnarlo? Ne parliamo con Bruno Pinoli, fondatore di Urban Sketchers Ticino. Bruno, buongiorno!
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori, grazie.
0: Grazie a lei del suo tempo, ma io parto subito con le domande perché volevo capire un po' come funziona questo magico mondo. Da quando ha iniziato a disegnare dal vivo, le capita di notare dettagli di Lugano o del Ticino magari che prima non vedeva?
1: Certamente, sempre direi, Lugano, nel Ticino, nel mondo e in generale. Ad esempio di recente, in occasione appunto di J Art Fest, mostra dedicata appunto agli urban sketcher, ho realizzato alcuni disegni di scorci urbani di Lugano. In uno di questi ho ritratto lo storico edificio che risale al XV secolo della Piccionaia. Su di una facciata un po' discosta, un po' anche nascosta, c'è una scritta che non avevo proprio mai notato prima. Questa scritta dice: qui si alloggiano pellegrini viandanti con provvigione di letto, lume e fuoco. Alloggiano, è scritto una L sola. Cioè, interessante, perché questo testimonia che all'epoca la Piccionaia è stata anche una locanda per pellegrini, no, che passavano di passaggio, no? Verso nord o verso sud.
0: Eh certo.
1: Ecco.
0: Ma fantastico, e questo è uno dei tanti dettagli, insomma, che
1: uno
0: si nota.
1: Tanti, non so, potrei aggiungere ancora, non so, anche qui, rimanendo in Ticino, durante un'escursione, una gita nel Valanzernone, per esempio notare la varietà delle numerose forme architettoniche dei comignoli che troneggiano dei tetti di pioli delle case, per poi fermarsi, sedersi, taccuino alla mano e disegnarli. Ecco, un po' questo.
0: Che fantastico. No. Ma Bruno, bisogna essere bravi a disegnare per fare urban sketching o possiamo provarci anche noi che siamo convinti, insomma, di non saper disegnare tanto bene?
1: Allora, questa è la domanda che viene piuttosto di frequente, viene posta, alla quale rispondo, cioè di mettersi in gioco, senza dubbi, senza remore o senza freni. Disegnare si può imparare a qualsiasi età, anche se da piccoli questa cosa ci era un po' innata, no? Poi la perdiamo, eccetera, magari poi si vuole recuperare. Disegnare comunque è un'abilità che si può acquisire, si impara con la pratica, disegnando con magari accompagnandosi con persone che già lo fanno oppure frequentando anche dei corsi. I risultati poi verranno da sé, che saranno sicuramente ricchi di soddisfazione, insomma, ecco.
0: Quando disegna dal vivo, Bruno, quanto deve essere fedele alla realtà e quanto invece può metterci del suo?
1: Allora, io sono un urban sketcher, pertanto mi attengo fedelmente alla realtà secondo il movimento degli urban sketcher. No, questo movimento è stato creato da un giornalista e illustratore americano che si chiama Gabriel Campanario nel 2007. Uno di questi dei punti, diciamo così, dei criteri è quello che gli urban sketcher disegnano sul posto, anzitutto, no? E si attengono fedelmente alla scena o al soggetto che si trova di fronte. So, per fare un esempio, sto disegnando una scena urbana anche, e magari seduto a un tavolino e disegno tutto quello che mi sta davanti, compreso magari anche la segnaletica stradale o una fioriera o tutto quello che ne fa parte. Ecco, questo è un po' l'impronta stilistica, no, degli urban sketcher, che poi è molto personale, ognuno ha poi la sua aspetto artistico, no? Ecco, di come ritrarre queste scene.
0: La propria firma, insomma, mettiamola così.
1: Insomma, la propria firma, certo. Diciamo così, sì.
0: Allora Bruno, è il momento di ascoltare la domanda della piccola Bianca, sentiamo un po'.
2: Se stai disegnando una persona e quella se ne va, come faccio a finire il disegno?
0: Come si fa?
1: Carinissima. Cara, come si chiama?
0: Bianca,
1: cara Bianca, io ti direi di fare così. Anzitutto di non preoccuparti. Poi continuare a disegnare, sicuramente davanti a questa persona ti sei soffermata, l'hai osservata, l'hai guardata, no? E dal momento che non è più lì, se n'è andata, serviti della tua memoria visiva, sicuramente si sono rimaste impresse, no, degli aspetti che sono magari il colore dell'abito, oppure la forma, la posizione in cui era seduta. E se poi questo non dovesse bastare, insomma, non mollare e continua a lavorare con la fantasia. Sono sicuro che alla fine sarai contenta.
0: Grazie Bruno Pinoli, io vi invito veramente con il cuore a, ad esempio, già iniziare a sfogliare il sito di urbansketchers.ticino.ch, dove ci sono anche delle opere di Bruno Pinoli, ma soprattutto, Bruno, posso dare anche le coordinate di un appuntamento live importante. In questi giorni a Lugano c'è Gea Lugano Art Fest al patio del Palazzo Civico, dove sono esposti anche i lavori di Bruno Pinoli e sarà visitabile fino al 15 settembre, quindi approfittatene, perché è un modo diverso e più profondo di vedere la realtà che ci circonda.
1: Perfetto. Sì, vi aspetto.
0: Grazie Bruno, molto grazie per il vostro lavoro, non smettete mai di farlo, mi raccomando, prezioso.
1: Ci mancherebbe, ho iniziato tanti anni fa e non penso proprio che mollo adesso.
0: Siamo felici di questo, grazie Bruno, buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata, buon lavoro a voi.

Proprio un invito a rallentare, una Lugano disegnata dal vivo che vi invito a andare a vedere, giusto per farvi un'idea di cosa abbiamo attorno. Bruno Pinoli ci ha regalato due esempi bellissimi a cui non avevamo mai fatto caso, quindi domani, fino a domani, sarà possibile visitare questa esposizione all'interno del patio del municipio della città di Lugano. Grazie ancora insomma a tutti questi artisti che rendono il nostro Ticino un po' più speciale. Cosa so-

0: Senti che gruppo di artisti, c'è Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari e c'è anche un po' di pubblicità.
1: Lolly Day. E non è un giorno qualunque.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Amore, andiamo al salone del camper.
4: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
3: Davvero?
4: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
3: Wow, andiamo!
5: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare. Non lasciarli nel cassetto. A settembre, portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
7: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
8: Tanti puntini a forma di disco.
7: E con l'altro?
8: Due bastoni che si incrociano. È grave.
7: No, signora. È ok.
9: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Ok. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
10: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
9: E i consumi?
10: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
9: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
11: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli Les Amis Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. 3 superfici, 5 campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. A Les Amis, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
13: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

a Swiss, ma stanno segnalando solamente qualche disagio tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, quindi i problemi sono più a nord. Danno 2 chilometri verso la Galleria del Gottardo, quindi ci sono 20 minuti di attesa. Questo weekend so che è stato ancora impegnativo per chi era diretto verso nord, quindi verso l'oltre Gottardo. Allora, una buona mattina a tutti coloro che stanno scrivendo. Ciao Lelito, buongiorno, buongiorno anche a Roby, che era interessato agli Urban Sketchers. So che lui lo seguo su Instagram ogni tanto con le matite qualcosa, o magari con l'inchiostro di china, non ricordo più bene, ma qualcosa di molto molto bello è in grado di fare. Quindi abbiamo imparato 2 cose questa mattina: come gli chef stellati allenino costantemente il loro palato assaggiando di tutto, sempre, ovunque, e come invece ci ha insegnato Bruno Pinoli possiamo diventare bravissimi tutti quanti continuando ad allenare il disegno, quindi le tecniche, eccetera. Quindi abbiamo avuto 2 buone notizie per cominciare la settimana.

musica da fiesta, Tra l'altro non so se avete letto recentemente negli Stati Uniti, avete in mente le classiche feste da universitari, no? Che si vedono anche nei film, commedie americane, succede di tutto ed esistevano veramente, perché la generazione Z, che è un po' la generazione di chi al momento studia all'università, sta cambiando il modo di divertirsi. Sempre più giovani infatti preferiscono le wellness date d'artis, che sono feste diurne dove al posto di birra e alcol ci sono corsette, sessioni di yoga, bagni nel ghiaccio, bevono matcha e bevanda salutari. L'obiettivo è quello di stare insieme e di socializzare, ma senza i postumi della sbornia. Anche le feste del mattino, i club del caffè e gli eventi in sauna stanno diventando popolari tra gli studenti universitari americani. In pratica, prima si brindava alla notte brava, oggi si brinda al benessere. Secondo me è un articolo molto carino, speriamo anche di buon auspicio, no? Per una generazione che sta pensando più alla salute che a tutto il resto, più di noi ovviamente, e questo non può che fare piacere, dai, a buon rendere.

0: qualche giorno fa, non so se avete sfogliato il Blick, si è chiesto, allora, hanno detto, bere acqua fa bene alla salute, bisogna bere tanta acqua, ma il Blick si è chiesto, bere tutta quest'acqua ha un effetto benefico anche sul nostro aspetto, cioè sulla pelle? Si sono fatti questa domanda e signore e signori hanno pure trovato una risposta, perché ve la do adesso ovviamente. Salutiamo e congediamo Jarabe, ho detto bene, Jarabe de Palo con Bonito, canzone che ormai ha più di 20 anni, pensate voi, incredibile. Incroyable, ci sentiamo tra poco.
1: Lolly Day, dolce fuori, potente dentro.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: A tutto Pilates! Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
4: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
5: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
4: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
9: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
10: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamag Emotion Days! La nonna è già in tensione.
11: Yamag Emotion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
12: Stanco delle solite pareti?
13: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
12: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
13: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
12: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
14: Cassoni Color.
13: Coloriamo i tuoi sogni.
1: Radio 3, dove batte il cuore.

sempre amato tanto questa canzone, fin da piccola, cioè avevo quanti anni avevo? Anni 80, non so, vabbè, me la ricordo. Al punto che da grande l'ho portata come suoneria del mio telefono. Bellissima. Sono le 11.47, ma voi lo sapevate, piccola curiosità prima di parlare di questo articolo del Blick, che prima dell'avvento del trucco le donne si pizzicavano le guance per ottenere un colorito roseo e quindi un aspetto più sano e fresco. Pizzicare le guance, così come bere acqua, stimola comunque la microcircolazione, quindi già vi abbiamo dato un'ottima informazione. La domanda del Blick è: bere acqua fa bene alla salute, ma migliora anche il nostro aspetto estetico? E praticamente in questo articolo hanno riassunto numerosi studi fatti da dermatologi e non, che dimostrano che sì, bere acqua fa assolutamente bene. Ad esempio, c'è uno studio americano che dice che la microcircolazione aumenta 30 minuti dopo aver bevuto mezzo litro d'acqua. In altre parole, i vasi sanguigni, anche quelli più piccolini, vengono irrorati meglio. Quindi se beviamo bene ogni giorno acqua, abbiamo maggiori probabilità di ottenere un po' di luminosità sul viso. Si tratta di un colorito un po' roseo che si sviluppa naturalmente e ci fa apparire radiosi. Oltre all'idratazione, comunque, sottolineano che ci sono molti fattori che contribuiscono a questo effetto, quindi dormire a sufficienza, curare la pelle, proteggerla tutti i giorni, tutto l'anno, dal sole, sono elementi fondamentali per avere una pelle sana e radiosa. Quindi anche dobbiamo stare lontani, tra l'altro, dalle bevande zuccherate. I ricercatori dell'Università della California hanno studiato questo fenomeno, quindi hanno notato che negli adulti sani che consumavano bevande zuccherate, i cappucci protettivi dei cromosomi, mettiamola così, risultavano accorciati. Quindi gli scienziati ipotizzano che anche solo 500 ml di bevande zuccherate al giorno possano accelerare l'invecchiamento cellulare di quasi 5 anni, un effetto paragonabile a quello del fumo prolungato. Quindi vi abbiamo dato buone notizie anche qua. Quindi sì, bere fa bene non solo alla salute, ma anche al nostro aspetto estetico.

monde vert. È il soffitto, vero? Cioè, ha detto soffitto in una canzone, è un grande. Maître Gims, est-ce que tu m'aimes? Bella domanda. Manca poco a mezzogiorno, ma ancor meno all'appuntamento con gli aggiornamenti della nostra redazione. Dicevamo, e questo primo giorno della settimana, pian piano, lo stiamo archiviando. Almeno metà giornata è andata, eh? Tra poco scatterà la pausa pranzo per tutti voi. Spero possa essere sicuramente una buona e tranquilla pausa pranzo. Pranzerete con Danny Morandi, eh? E poi c'è questo mistero che ci attanaglia ogni giorno. Ma Giselle esiste o non esiste? Non lo sappiamo. Io vi aspetto domani puntualissimi dalle 10 per nuove domande. Nuovo appuntamento di Rolly Day. Ciao ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona. Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende. Palo Alto. Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
1: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
3: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
4: Marino Bernasconi.
3: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
5: Renault.
6: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre al Mercato Resega vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
9: Gorlace!
10: Buongiorno, sono le 11:58.
11: Ticino News, giorno.
12: La politica torna in primo piano con l'avvio della sessione del Parlamento federale di quello ticinese. A Berna si torna a parlare di bilaterali con l'Unione Europea, a Bellinzona del caso Zali.
13: Non vi mentirò, esistono pericoli reali, così il numero uno e cofondatore di Anthropic, riferendosi allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, tra poco l'analisi della situazione.
12: Il Lugano per lo sport tiene a distanza, lo Young Boys e Bianconeri riacciuffano il pareggio, rimangono a distanza in vetta con una partita in meno.
13: Meteo inizialmente ancora qualche banco nuvoloso, poi passa.

0: Già tempo generalmente soleggiato, basse quote e temperatura massima attorno ai 28 gradi.
1: Ben ritrovati al microfono Gianluca Albisetti, questo è Ticino News Giorno come sempre in diretta, lo avete sentito oggi al mio fianco, c'è Alessandro Cocca.
0: Buongiorno.
1: Gran consiglio dunque il via nel pomeriggio, tanti temi caldi compreso il caso Zali, sul tavolo dei deputati anche navigazione e compiti di magistrati e giudici, il punto con Francesca Facchiano.
2: L'ufficio presidenziale ha selezionato una decina di interpellanze urgenti dedicate alle vicende che hanno coinvolto il consigliere di Stato leghista dimissionario. Tre i filoni principali: la riunione convocata da Zali per il 14enne detenuto alla Farera, vicenda sulla quale il ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per abuso di autorità e tentata coazione, l'email inviata nel 2021 ai vertici delle OC per favorire l'assunzione di una conoscente e il caso della 52enne trovata morta Melide, che aveva pubblicato gli audio all'origine delle dimissioni di Zali. Ai quesiti che arrivano da MPS, più donne e Verdi Liberali, il Consiglio di Stato risponderà oralmente durante la seduta. Questo a meno che l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio non riconosca i criteri di urgenza e interesse pubblico ad alcuni di questi atti parlamentari, trasformandoli in interrogazioni. Non è nemmeno da escludere che dai banchi del Gran Consiglio arrivi, in seguito a risposte considerate insoddisfacenti, la proposta di una discussione generale. In Parlamento saranno inoltre affrontate le polemiche sulla società di navigazione Lago di Lugano e l'arresto del docente di Giubiasco, Gran Consiglio che si appresta anche a modificare la legge per alleggerire il lavoro della magistratura dei minorenni e dei giudici dei provvedimenti coercitivi.
0: Anche la politica federale torna in primo piano con una ricca sessione autunnale che si protrarrà fino al 2 di ottobre. Già oggi non mancheranno i dossier di peso. Federico Marino.
3: Due gli argomenti principali in agenda oggi nei due rami del Parlamento. Al Consiglio nazionale si parlerà della nuova cartella elettronica del paziente, mentre agli Stati è di scena l'accordo di libero scambio col Mercosur. Non è la prima volta che il Parlamento deve esaminare il dossier della cartella clinica elettronica del paziente, il tema verrà ripreso da zero, tenuto conto dei problemi emersi con l'attuale strumento. La futura cartella dovrebbe essere gestita da un'unica comunità incaricata dai cantoni, allo scopo di garantirne una rapida introduzione e facilitarne la gestione. Il Consiglio degli Stati si occuperà invece dell'accordo di libero scambio col Mercosur, ossia con gli stati di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Lo scorso giugno l'intesa era stata respinta dalla Camera Bassa. Questa volta, però, il dossier ha più possibilità di essere accolto dalla Camera dei Cantoni.
1: La cronaca, ci sono novità sull'incidente del pullman che giovedì scorso si è ribaltato in Engadina provocando la morte di 5 persone e il ferimento di una quarantina di passeggeri. L'autista infatti del torpedone è indagato per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime.
0: Lo riporta la RSI, secondo cui l'uomo non si trova in carcerazione preventiva. Il Ministero Pubblico indica che l'identificazione formale delle 5 persone decedute in seguito all'incidente è ancora in corso. Secondo la stampa olandese si tratterebbe di 4 donne ed un uomo di età compresa fra i 71 e gli 80 anni.
1: La SSR accelera intanto il piano di trasformazione in Avon, che prevede risparmi per circa 270 milioni di franchi entro il 2029. Per il prossimo anno sono previsti 80 milioni di risparmi, soprattutto attraverso modifiche a strutture, processi e modalità di produzione. Ci saranno comunque ripercussioni anche sui programmi, ma si cercherà di evitare la cancellazione di intere trasmissioni puntando sulla collaborazione tra regioni linguistiche.
0: La SSR ridurrà inoltre di oltre il 20% le posizioni dirigenziali ai livelli più alti, con conseguenze anche sull'occupazione. Per la RSI le misure concrete su programmi e personale saranno comunicate mercoledì 16 settembre. La SSR assicura che il radicamento nella Svizzera italiana resterà centrale.
1: Cresce la preoccupazione legata allo sviluppo record dell'intelligenza artificiale. Sempre più esperti parlano di pericoli reali. Ora anche il cofondatore di Anthropic non ha nascosto che il settore ha mentito riguardo ai rischi connessi appunto alla tecnologia. Ma è davvero così o ci sono altri scopi in queste dichiarazioni? Abbiamo chiesto un'analisi all'esperto di sicurezza e tecnologie digitali, Alessandro Trivillini.
4: Di fronte a queste notizie ormai diventate globali ci sono due aspetti determinanti: quello tecnico-algoritmico reale, ossia la maturità degli algoritmi di intelligenza artificiale ha raggiunto un livello tale per cui c'è il rischio di sostituzione non di professioni ma di alcune attività appartenenti a certe professioni, siamo la logistica, il marketing, la programmazione informatica stessa, quindi la maturità è davvero tale per cui pone un rischio e apre il dibattito a capire come gestirla. Ma poi c'è un aspetto molto più strategico e geopolitico per cui la bolla dell'intelligenza artificiale ha raggiunto un punto tale ed è fatta da 3-4 player e tre di questi hanno trovato la concordanza nel dire pone dei rischi e hanno dovuto lanciare un razzo di propaganda del mettendo al centro diciamo la sostituzione, l'annullamento dell'umanità proprio perché il fenomeno è globale, la velocità è costante, è elevata e la bolla è talmente grande che per fermare la competizione che c'è tra questi player nell'accesso ai finanziamenti, nella divulgazione, nella raccolta dati, quindi tutta la filiera del trattamento che riguarda il dato dell'intelligenza artificiale, l'unico modo per evitare delle volate di uno o dell'altro è quello di concordare la strategia di dire mettiamo diciamo un po' la paura così che bisogna rallentare.
1: Un rischio più globale tuttavia esiste, come conferma ancora Tribilini.
4: Un rischio reale c'è, ma forse non è ancora così come lo descrivono, rallentano per tenere il controllo e evitare anche in un qualche modo che la politica possa entrare in questa corsa e quindi danno loro le regole, quindi che ci sia una grande speculazione. Il rischio comunque è reale guardandolo in prospettiva, proprio perché anche noi come utenti del terzo elemento forse siamo poco preparati a capire le dinamiche e le regole di questa corsa continua perché è velocissima, è complessa, è stratificata e soprattutto è geopolitica.
0: Chiudiamo con lo sport. Stefano Sala ci ha raggiunto in studio. Ciao Stefano.
5: Buongiorno.
0: Calcio e hockey stasera fuori gioco.
5: Sì, calcio e hockey con il Lugano che insieme allo Young Boys hanno dato vita alla partita più divertente della stagione. Sarà dura da battere, ma è stata una bella partita, divertente, qualche errore che ha generato le reti da entrambe le parti, però ha fatto vedere che nella sfida al vertice il Lugano c'è, mantiene la testa della classifica e lo Young Boys sicuramente sarà l'avversario principale, almeno così dicono i fatti. Andiamo un attimo anche in giù alla Promotion League perché tutte e tre le ticinesi hanno vinto e il Paradiso addirittura in questo momento è terzo in classifica. Questa sera si parlerà ovviamente anche di hockey, domani il match, iniziamo la grande stagione, saremo collegati da entrambe le piste e soprattutto però si parlerà anche delle rivelazioni che non sono rivelazioni della NZZ fino a questo punto. Davide Mottis, il presidente dell'Ambrillo, aveva già accennato, aveva già parlato di questo grande debito, niente di sorprendente diciamo così nell'articolo che però ha fatto comunque rumore, è tutto noto e trasparente in casa Ambrì, i debiti si parla di circa poco meno di 30 milioni di franchi e problemi di liquidità, però pensiamo che solo la Gottardo Arena ha 22 milioni di franchi di debiti ipotecari, insomma questo può fare capire sicuramente qual è la situazione, ne parleremo stasera a Fuori Gioco.
1: L'infotraffico. Traffico rallentato al momento tra Quartino e Canenazzo in direzione di Bellinzona, poi via Suisse ci segnala sulla 2 la portale sud della galleria del San Gottardo, code di 3 km tra Quinto e Dairolo.
6: Previsioni del tempo.
0: Passaggio nel pomeriggio, tempo generalmente soleggiato con massime attorno ai 28 gradi.

0: Mario, mi piace il nome dell'artista semplice. Let me love you. Buona pausa pranzo in questo 14 settembre.
1: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù.
0: Noi.
1: Musica, più sorrisi.
2: Ma alla fine, conta una sola cosa.
0: Cosa?
1: Benvenuti nell'ora che non segue le regole.

Anche in questo lunedì buon inizio di settimana a tutti, buona pausa pranzo, 12 e 12 minuti precisi e puntuali anche oggi, vi accompagniamo per i prossimi 45 minuti circa di tanta bella musica come sempre, sino ad arrivare alle 13 dove da oggi riprenderà anche il 2 di troppo, giornata speciale per uno dei 2 di troppo, più tardi poi faremo una piccola sorpresina a Luchino. Benvenuti, ben ritrovati, che avete fatto in questo weekend? Trascorso un bel fine settimana? Ovviamente c'è chi ha lavorato sia sabato che domenica, quindi magari anche no, però sicuramente recupererà in settimana, mentre chi invece si è goduto un bel weekend, dico anche a livello meteorologico, le giuste temperature, c'era il sole, sì, il freschino quello giusto, la frescura quella giusta, diciamo che le temperature settembrine sono sempre le migliori. Io un bel week, se devo essere sincero, non a livello sportivo, lo so ragazzi, altra annata, sto parlando per quello che riguarda la Juve, mi conosce sa, altra annata da leva il sassuolino dalla scarpa, male male devo dire, male male. Vabbè, detto questo, l'unica cosa di buono di questo weekend è stato un compleanno ieri, quindi quando si va ai compleanni si mangia tanto, poi ho mangiato una torta che non avevo mai assaggiato, ce l'avevo vista più volte, non mi diceva nulla quando la vedi, perché sai che anche l'occhio vale la sua parte, ecco, quando la vedevo dico no. Ieri era l'unica da mangiare, l'ho provata e devo dire che tanta roba, tanta roba. Tra poco insieme scopriremo di che si tratta, di quale torta si tratta. Per chi guarda la TV, intanto buongiorno anche a voi. Do un indizio di quelli visivi. Mi spiace per gli altri che ascoltano dalla radio, ma è un indiziello così, eh. Ho mangiato una torta così, guarda, eh. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8.

Fabulous, fabulous. Il disco di Mick Pizza e Fick. È stata così un po' brutta. Ruben, perché il GIF del Super Mario mi ha inviato? Ieri la festa a tema del compleanno era proprio Super Mario. Cioè, azzeccato, non è che eri presente in cucina a preparare. Buona settimana, amico. Vado su WhatsApp, dove state inviando il vostro messaggio. Che bello riscoprirvi, ritrovarvi del lunedì. Bellissimi. Dopo il weekend, beh, sempre bello. 079-449-9537. Aspetta, per Mario in apertura. È vero, Let Me Love You di Super Mario, è vero, è vero. Buona settimana, amico, da domani un mese di vacanza. L'amico Fritz, ciao Mario. Mesetto di vacanza fino a metà ottobre, giusto? Ci sta, hai scelto un bel periodo dove non c'è in giro nessuno, temperature ancora belle. Allora, dicevo, è 079-449-9537 per i vostri messaggi su WhatsApp. L'Atena scrive: ma non si può perdere dal Sassuolo, lascia stare, il problema è come è nata la sconfitta. Come? Cosa? Ciao Denji, buon lunedì. Ciao Frangi, ciao Simo. Scrive Allegri che se salta se perdo con il Sassuolo, non Spalletti. Che Allegri. Poi saluto anche Katia, che appunto anche lei è abbastanza delusa da quello che è il risultato sportivo di questo weekend, per quello che riguarda la Juventus. Però dai, guardiamo il lato sempre bianconero. Lugano ha pareggiato in casa con lo Young Boys. Tiene la distanza lo Young Boys. Buongiorno anche alla Nika Nika. Ciao, scrive, io a casa bloccata con la schiena. Però aspetto l'Arber Magic. Che ti aspetti l'Arber Magic? Lo sappiamo. Appena lo lanceremo la settimana prossima, nuove fragranze anche per te. Arriverà l'Arber Magic, la nuova fragranza. Allora, oggi lunedì traumatico. Mi consola che fra 2 mesi sono in prepensionamento. Cari saluti. Un abbraccio. Allora, velocemente, ieri, come dicevo, tortone di quelli belli. Per chi guarda la televisione ho dato un indizio visivo, ma anche tramite la radio il 5678 può essere un aiuto, perché la torta che ho mangiato risale, prende il nome di una celebre ballerina. 5678 credo sia la torta più zuccherosa e zuccherata che abbia mai provato, però molto buona. È un incontro tra meringa, panna montata e frutta fresca. Più di questo non posso dirvi, buonissima. L'occhio vuole la sua parte, se la vedo in vetrina non mi lancerei. Però gustata così, devo dire che molto buona. È proprio lei. 5678. C'è un nuovo singolo in sottofondo, è la canzone di Elisa, fresca, si chiama Kint.

0: Kint Sugi, non Sugi, Sugi, Sugi.
1: Non fare un titolo italiano, Elisa, no, eh.
0: 12:22, allora saluto anche Tino, buongiorno Tino, fatti belle risate tramite WhatsApp, poi anche Luisa che scrive: ciao, questa è la torta che ho fatto per i 2 anni del mio nipotino, bellissima, tra poco anche in televisione. Ci separiamo qualche istante, si rientra con Bruno Mars.
2: Fuori menù con Danny Morandi.
3: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
7: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
8: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
9: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
10: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
9: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
11: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19:15.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Just the way you are. Bruno Mars, Radio 3 nella pausa pranzo, chiamata fuori menù. Allora, tanti che avete scritto la vostra, giustamente azzeccando dopo, diciamo così, quei due o tre ingredienti che l'ho lanciato. C'è una disputa, tutt'oggi non si sa se proviene la torta Pavlova, quella che ho mangiato io ieri, buona, devo dire buona, zuccherosissima ma buona. L'Australia e la Nuova Zelanda se la giocano ancora loro. Dice io, no, noi no della Nuova Zelanda, no, noi dell'Australia, no, Nuova Zelanda. Prende il nome da Anna Pavlova, celebre ballerina russa, quindi di primo acchitto te dici, vabbè, sarà russa come torta. Di origine russa in realtà non c'entra nulla. Australia e Nuova Zelanda. Pavlova, buona, buonissima, ci scrivono, sì, vero? C'è qualcuno che non l'ha mai assaggiata ed è Atena, scrive la Pavlova mai assaggiata, fallo. Io ero uno di quelli che a guardarla in vetrina, come dicevo, non è che gli davo tantissimo. Poi l'assaggi, buona, molto zuccherosa, buona, ci sta, ma non, più di una fetta non la mangi, più di una piccola fetta. E lei aggiunge, pensa che domani, pensa con la Z, che domani inizia il campionato di hockey. Annata dura, scrive, lei tifosa dell'Ambrì, ricordiamo, ne abbiamo parlato venerdì scorso nell'appuntamento di Warm Up, la casa dell'hockey, che ricordo, ogni venerdì tra mezzogiorno e l'una saremo presenti con Warm Up, con i ragazzi di Ticino News, della redazione sportiva di Ticino News, e poi gli ospiti, Paserga Perli, e da quest'anno nuovo, diciamo così, opinionista, non più il coach Pelletier, ma Elias Bianchi, quindi vabbè, ovvio che del campo si rimaneva in campo, capito? Si diverte ogni venerdì, domani si inizia col campionato, quindi la joie ospiterà l'Ambrì, quindi trasferta per l'Ambrì Piotta, che ricordo seguiremo su Teleticino in diretta, a partire già dalle 19.15 con un lungo prepartita, mentre il Lugano ospita in casa il Servetta, la Corner Arena. Detto questo, ho detto quasi tutto. Beh, iniziamo, poi non si sa come va la stagione, però iniziamo a godercela, voglio dire. Poi buon pomeriggio, anzi no, buongiorno, perché il pomeriggio si dice dopo le 13, anche a Franco. Stiamo discutendo sulla squadra mediocre che quest'anno ha la Juve. Ma non parliamo di quello, non parliamo di calcio, che è meglio.
1: È meglio!
0: Andiamo con la musica che ci salva sempre. Arriva dal 2003 il singolo che stiamo per ascoltare, lo si canta questo perché è impossibile non farlo. Quello di Neck, almeno stavolta.

La musica di Post Malone, questa è Chemical su Radio 3, 12:37. La pausa pranzo in compagnia di Fuori Menù. Due informazioni, anzi una che riguarda la viabilità, arrivata fresca fresca, si va nel Sopraceneri tra Quartino e Cadenazzo, pare il traffico sia abbastanza rallentato, quindi se state transitando da quelle parti mi raccomando la prudenza. Ora, un singolo che nel 2017 andava fortissimo, nell'estate del 2017, Luis Fonsi con Daddy Yankee, e questa

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
3: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
6: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
7: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvo Tecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
8: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
1: Questa è Radio 3i.

con me. Radio 3, 12:47, manca poco all'appuntamento con l'informazione. Tra poco due dischi, anzi tra pochissimo i White Town con Your Woman, grande classico del 1997. Ora invece già in sottofondo sarà un grande successo, ma chissà. Però vi selezioniamo il nuovo singolo di Sienna, Spyro.

0: la tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
1: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
2: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 20

0: Ciao, indovina chi apre a Lugano?
1: Chi?
0: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
1: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
0: In via Pretorio 15 sopra Migros, inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
1: Perfetto, ci vediamo lì.
2: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
3: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
5: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
6: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
8: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
9: Allora vuoi un HR-V?
10: Nuovo Honda HR-V. Eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
11: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle due, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
12: Sono le 12:58.
7: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
13: Ticino News.
14: In studio Alessandro Cocca, ci sono novità sull'incidente del bus che giovedì scorso si è ribaltato a Susch in Engadina. Ce ne parla Gianluca Albisetti.
15: Indagato per omicidio colposo plurimo, lesioni colpose plurime. Lo ha anticipato la RSI, secondo cui l'uomo non si trova in carcerazione preventiva. Il Ministero Pubblico indica anche che l'identificazione formale delle 5 persone decedute a seguito dell'incidente è ancora in corso. Secondo la stampa olandese si tratterebbe di 4 donne e un uomo di età compresa fra i 71 e gli 80 anni. L'incidente ha provocato anche una quarantina di feriti e ha suscitato, lo ricordiamo, grande commozione in Svizzera e nei Paesi Bassi. Le autorità olandesi si sono recate in Engadina e hanno incontrato le persone coinvolte. Queste ultime sono ricoverate.

0: in ospedali di diversi cantoni e anche in Austria.
1: In Ticino è stato confermato un nuovo branco di lupi denominato Peloso tra Bassa Valle Maggia e Valle Onsernone. Il branco è composto da 2 adulti e 3 cuccioli nati nel 2026, prova della riproduzione della coppia nella zona. Alla luce dell'accertamento, il Dipartimento del Territorio ha chiesto all'Ufficio Federale dell'Ambiente una regolazione parziale del branco. La richiesta dovrà ora essere esaminata e valutata dalle autorità federali. La Svizzera ospiterà per la prima volta un'esercitazione europea di protezione della popolazione dal 6 al 9 ottobre. Lo scenario prevede un forte terremoto in Romandia con circa 500 partecipanti, oltre la metà provenienti dall'estero. Saranno coinvolti Confederazione, Cantoni, Protezione Civile ed Esercito. L'esercitazione arriva dopo il rogo di Krahn-Montanay, mentre la Svizzera lavora ad una possibile adesione al meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea prevista non prima del 2028. La Svizzera resta un paese di risparmiatori. Quasi il 60% della popolazione ha messo regolarmente denaro da parte nell'ultimo anno. La priorità, fa sapere il monitor della banca Migros, è la sicurezza, seguita dalla costruzione di un patrimonio a lungo termine e dalla possibilità di aver denaro sempre disponibile. La situazione finanziaria pare complessivamente solida, resta però alta la preoccupazione per il denaro e la previdenza. Solo un terzo verifica eventuali lacune previdenziali, appena il 15% effettua versamenti volontari nella la cassa pensione.
2: L'infotraffico.
1: Andiamo sulle strade, traffico intenso tra Quartino e Cadenazzo, 4 km di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 40 minuti.

0: alza il volume.
1: Ci siamo.
2: Due di troppo. Due di troppo.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovato Luchino.
4: Grazie, grazie mille.
3: Come ti senti adesso? Meglio? Perché adesso ho messo
4: l'Omnia.
3: No,
4: cosa mi hai messo?
3: No, proprio il tuo profilo.
4: Ah, il mio profilo?
3: Prima era sui giornalisti.
4: Vabbè, bene, mi sento bene.
3: Ma anche sui giornalisti ti sentivi bene?
4: Mi sentivo abbastanza bene.
3: No,
4: sì.
3: Ora è il tuo ufficiale, quello che ho scritto Luchino. E non so perché ti ha messo la tromba vicino.
4: Sarà l'età.
3: All'ognuno ha messo un simbolo, a te la tromba.
4: Sai,
3: non so perché. Boh.
4: Perché fino a una certa si può, dopo devi sostituirla.
3: E invece a me mi ha messo l'emoji di quello che. Sei Z,
4: che dorme,
3: Z,
4: sì,
3: Z, che dorme.
4: Perché
3: sì.
4: Sei in riposo tu.
3: Non so perché, non so perché. Allora, il 14 di settembre abbiamo inaugurato un'altra settimana, due di troppo. So che questa sera sarai impegnato in TV, giusto?
4: Questa sera. Abbiamo football dalle 20:30 su Teleticino.
3: Come ogni lunedì d'altronde.
4: Esatto, bravo. So che lo guardi tu, no?
3: Lunedì sera?
4: Sì.
3: Sì, prima guardo quello, poi guardo affari tuoi.
4: Bravo.
3: Allora oggi giornata importante, carissimo, del mio Luchino. L'abbiamo scoperto due ore fa, perché avevo ancora il calendario, quelli vecchi. Sai quando avevamo il calendario dove ognuno di noi
4: faceva gli anni.
3: Gli anni, no?
4: Vabbè, ma non è che è cambiato il giorno, li faccio sempre il 14.
3: Infatti ho detto, no, sentivo che era una cosa intorno a settembre. Ma anche Ruben diceva, ma sentivo che era una roba intorno a settembre, ma il giorno preciso non ce lo ricordavamo.
4: E invece oggi,
3: oggi, 29 anni non sentirli.
5: Cadesse il mondo, io mi sposto un po' più là.
3: Vai, vai! Beato te, Luchino, 29, neanche i 30 ancora, neanche gli indi.
4: Tra l'altro non so come festeggiarli, sai che i 30 li devi fare abbastanza.
3: L'anno prossimo.
4: Ma non so come,
3: ma
4: non so dove,
3: tu,
4: non so.
3: Sono gli altri che devono pensarla per te.
4: A zero, io devo arrivare proprio alla festa.
3: Tu
4: magari
3: dovresti arrivare alla festa senza sapere nulla. Adesso magari mandiamo il disco. Però aspetta, prima tanti auguri, aspetta.
2: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù.
3: E se passa da Melide non li sputo su. Butto così, butto così, non è che se nel senso che passa da qua di tanto. Allora, caro Luchino, sono gli altri che devono organizzare il festone per te. Tra poco ti racconto il mio, cioè i miei 30 anni.
4: Va bene, va bene.
3: Il mio trentesimo, quindi si va 15 anni dietro, eh.
4: Vabbè, però te li ricordi bene.
3: Me lo ricordo bene perché la festa, sì, me la ricordo bene.
4: A parte che sembra che ne dimostri 35, quindi
3: grazie.
4: Non è che siamo
3: dopo
4: così
3: questa,
4: tanto lontani.
3: Guarda, dopo questa.

0: Gatto, quella di Giorgia. Non si può neanche avesse fatto un disco chiamato La Gatta.
1: Sì, famosissimo questo.
0: Per me la gatta è quella di Gino
1: La Gatta.
0: Per me la gatta è quella di Gino Paoli. C'era una volta una gatta. O un gatto, dicevo. No.
1: C'era una volta una gatta.
0: C'era una volta una gatta.
1: Sì.
0: Allora, i primi messaggi che riguardano gli auguri di buon compleanno. Diamo del sostegno agli auguri di buon compleanno, visto che è invecchiato di un anno il nostro Luchino Ventura. Sheila scrive: ciao ragazzi, tantissimi auguroni a Luca per il suo compleanno. Saluti da Sheila.
1: Però 29, non 30.
0: Sì, no, 29. Si raccontava prima che tra un anno dovrà organizzare quella dei 30. E io gli ho detto: non farlo tu, te lo organizzerà qualcun altro. Sicuramente la tua compagna, se l'avrai ancora.
1: Beh, ci sta, ci sta, ci sta.
0: Allora, caro Luchino, auguroni, buon compleanno.
1: Grazie mille.
0: È la prima volta che accade in radio, cioè solitamente porti. No, non è vero, si usa che si portano i pasticcini.
1: Sì,
0: il compleanno.
1: Dai, per festeggiare qualcosa, sì.
0: Quando sei entrato quest'oggi, ho detto: vedere che lì sono avanzati dalla domenica. Li avrei rubati a doppio passo.
1: E allora
0: giù.
1: Porta tutto qua, che tanto loro
0: in
1: sono
0: realtà,
1: fogne.
0: Però questo gesto è oggi il mio compleanno. E da lì, oh!
1: Il Danny mi ha detto: ma smettila.
0: E no, pensa, adesso ci siamo dimenticati il tuo compleanno. In realtà poi
1: capita, dai,
0: vabbè,
1: ci sta.
0: Capita.
1: Una volta c'era Facebook che ti avvisava, sì. Adesso se non hai Facebook è un problema.
0: È vero, sta roba qua del compleanno, Facebook ti aiuta un casino. Hai ragione. Allora, caro Luchino, mi sono un pochettino documentato. E mentre tu nascevi nel 1997, nel mondo accadevano cose storiche.
1: Cioè, che
0: allora,
1: è successo?
0: Tony Blair diventa primo ministro britannico nel 97. Storica. Hong Kong torna alla Cina. La sapevi sta cosa?
1: Sì, questo sì. Questo sì.
0: Primo luglio del 97 termina il dominio britannico.
1: Sì, sì.
0: Se vuole dominare, domana. E torna. C'è un passaggio storico che chiude un'epoca. Poi, per quello che riguarda i film, viene presentato Titanic negli Stati Uniti.
1: Ah, questo non lo sapevo.
0: Mentre,
1: nel 97.
0: Mentre dalle nostre parti arriva nel gennaio del 98. Però negli Stati Uniti nasce, cioè viene lanciato nel dicembre del 97. Beh, come si sa, poi diventa fenomeno mondiale. Harry Potter debutta in libreria.
1: Questo tanta roba. Perché usciva nel 94.
0: Il primo libro della saga esce nel Regno Unito il 26 giugno 97.
1: È uscito prima il libro o il film, secondo te?
0: Poi aggiunge: il collega nasce quindi nello stesso anno in cui comincia la storia del maghetto più famoso del mondo. Perché tu hai la bacchettina magica.
1: Quindi usciva prima il libro del film.
0: Quindi usciva prima il libro, come quasi ogni film, diciamo così, che poi diventa famoso.
1: Però
0: bello.
1: Non lo ricordavo, devo essere sincero.
0: Nasce da libri scritti. Roberto Benigni presenta il film nel 97, La vita è bella.
1: Bellissimo, film
0: diventerà
1: incredibile.
0: Diventerà uno dei grandi successi del cinema italiano e vincerà 3 Oscar nel 99.
1: Tanta roba, Benigni.
0: Esce anche Il quinto elemento, quello con Bruce Willis e Luke, è un film di Luc Besson.
1: Mm-hmm.
0: Bruce Willis, vedete quello che
1: sì.
0: Ci vede poco fuori.
1: Anche
0: da...
1: Luc Besson conosco.
0: Per quello che riguarda invece la musica, ti dico che Barbie Girl degli Acqua era il tormentone che ha invaso radio e classifiche in quell'anno.
1: Mm-hmm. E usciva?
0: Sì.
1: Ok.
0: Cioè, invaso radio e un tormentone. Bop degli Hanson, ti
1: sì.
0: ricordi?
1: Bop.
0: Poi Wannabe delle Spice Girl, il gruppo femminile cambia il pop negli anni 90. Cioè, con Wannabe esplodono le Spice Girl.
1: Sì. Cantami un pezzettino.
0: La regola dell'amico degli 883 è perfetta per scherzare sul rapporto tra colleghi.
1: La regola dell'amico non sbaglia.
0: Comunque un sacco di cose nella tua annata.
1: Bello, ci sta. Sono onorato di sapere tutto questo da parte tua, tra l'altro.
0: Grazie.
1: Ti sei interessato.
0: Grazie, grazie.
1: Sì,
0: grazie. Se vuoi posso dirti anche che Romano Prodi diventa presidente del consiglio in Italia. Vabbè. La musica, abbracci, cos'è? Hug Yourself, già?
1: Camrad, lui che canta.
0: Sì, lui è Camrad.

0: hug yourself, mica abbracciati da solo, una roba del genere.
1: Sì, sì, sì, autoabbraccio.
0: Consolati. No? Non tu però, non tu. Allora, due veloci differenze. Nel 97 internet si usava con il modem e il rumore della connessione. Se tu non te lo puoi ricordare.
1: Certo
0: però...
1: che me lo ricordo.
0: Sì. Qualche certo. anno dopo e c'era ancora allora.
1: Che poi faceva versi strani, tipo.
0: Sì, bravo, vero, vero. I cellulari servivano quasi solo per telefonare. Le foto si sviluppavano dal fotografo, quindi altro che fotografare il cibo.
1: I fotografi si guardavano di quelle foto.
0: Antipasto primo, secondo, terzo, altro. Ah, sì. Si registravano le canzoni dalla radio sulle cassette.
1: Ah, è vero, questo sì, è vero. Sì, sì.
0: Così il tuo disco preferito, la tua canzone preferita, mettevi il rec.
1: E quando ti mettevano il jingle, t'arrabbiavi perché c'era il jingle della radio che tranciava.
0: E poi ricordo, a un certo punto dovevi schiacciare il rec, quello rosso e basta, ma c'è stato prima del rec, dovevi schiacciare, se non sbaglio, play e stop assieme per registrare. Per registrare, play e stop assieme e registrare.
1: Questo non lo sapevo.
0: Poi pian piano è arrivato anche il rec, quindi puntino rosso come tasto. Si aspettava il proprio turno al telefono fisso nel 97.
1: Dalle cabine,
0: casa, anche a casa. Dai, io con mia sorella mi ricordo. Dai, che tocca a me adesso.
1: E lei?
0: Poi era talmente il filo era lungo che cioè io riuscivo ad andare fino in bagno nascosto. Per parlare di nascosto. Oggi invece videochiamate streaming, gli smartphone, fai tutto con gli smartphone.
1: Qualsiasi cosa, sì, sì.
0: Messaggi vocali e chat, playlist e streaming, foto immediate, ritocchi digitali. Sui ritocchi potremmo anche aprire un bel libretto.
1: Beh, direi.
0: È un po' diverso. Una volta mi è capitato di conoscere una ragazza e mi dice: però la tua voce è diversa dalla radio.
1: Quando l'ho conosciuta dal vivo.
0: Guarda cosa ho detto: anche tu dal vivo sei diverso nelle foto.
1: Scusami, le
0: orecchie da coniglia.
1: Sai che purtroppo è un problema degli ultimi anni questo, che tu ti aspetti una cosa e poi in realtà trovi
0: vero,
1: tutt'altro.
0: Vero.
1: E soprattutto ci facciamo false illusioni, no? Confrontandoci a gente che magari è bellissima. Poi e dice, realtà... vedi, lui, guarda com'è, come magro, no? Per esempio, sì, e poi magari si è ritoccato.
0: Sì, vero. Molti lo fanno.
1: Sì.
0: Ciao Luca, Danny, Luca, ti auguro di cuore un felice compleanno. Questa mattina sono stata in posta e ti arriva il pacco domani, fammi sapere, hai capito?
1: Grazie. Lori è sempre carissima.
0: Hai capito?
1: Carinissima. Mi manda sempre la bottiglia di vino. Mi manda i pasticcini.
0: Ti conosce. Ciao Lori, un abbraccio. Lori, segnatelo 18 gennaio. Nel senso, tocca a me. Voglio dire,
1: Lori,
0: aspetto.
1: Dai.
0: Segna 18 gennaio, Danny Morandi, il compleanno.
1: DNA Rora.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: Renault.
1: Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna d'ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
7: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors, a Giubiasco.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: bella musica di Luis Capaldi, questa è Someone You Love Me.
1: Beh, questa per una bella
0: limonata.
1: Limonata fresca con ghiaccio,
0: fresca,
1: non è male.
0: Fresca. Allora, Luchino Sara scrive: tantissimi auguri, Luchino. Mio papà Grazie. Oggi ne avrebbe fatti 105, è arrivato però fine 94. Ciao ragazzi, siete una bella coppia. Bello questo messaggio.
1: Fantastico, grazie.
0: Grazie Sara, un abbraccio anche a te, al tuo papà lassù. Allora, sì, quella dei 30 non pensarci, a parte che fra un anno, quindi goditi ancora quest'anno senza niente davanti, perché poi sembrano frasi fatte ma volano, eh. Arrivano i 35, arrivano i 40, figli, suocera, cognati,
1: ma già dai 20 mi sono reso conto che
0: da
1: sono passati così,
0: da affrontare suocero, cognato, nipoti, parenti per dimenticare.
1: Senti, raccontami la tua.
0: Allora,
1: dei 30.
0: Bellissima, in quelli di Bellinzona il mio migliore amico mi dice: dai, usciamo a berci qualcosina. Capitava di sabato, quindi ho detto: ma sì, dai, perché non ero uno tanto preso per le feste dai 30 40. Quindi dice: dai, andiamo a bere nel posto dove di solito facevamo musica dal vivo io e lui.
1: Okay.
0: Quindi ho detto: una cosa molto familiare anche con i baristi, sai. Entro, cioè arrivo verso il posto e dico: ma è tutto spento, ma sei sicuro che è aperto questo? E fa: sì, non ti preoccupare.
1: Lì hai dubitato un po'.
0: Io un po' ho dubitato. Poi al momento in cui ho aperto.
1: Non mi vuole saccagnare di botte.
0: Sì, esatto. Come ne escono due con il passamontagni, mi saccagnano. Oppure, appunto, aprendo la porta, poi si sono acceso le luci, festa, mortale. Mi hanno messo la fascia da trentenne.
1: Bellissimo.
0: Sempre da sindaco.
1: Quella da sindaco.
0: Però da trentenne, così da nuovo trentenne. È stata carina, una bella festa. Non ho dovuto suonare né cantare dal vivo, fortunatamente.
1: C'erano altri che lo facevano?
0: C'erano altri che lo facevano nel nostro posto. In realtà c'era il DJ.
1: Bello.
0: Non per sminuire, però dico, c'era il DJ.
1: No, no, certo,
0: in
1: certo.
0: Nel senso.
1: Sì, sì.
0: Allora, a proposito di DJ, più tardi noi abbiamo bisogno di un solo concorrente, perché non ci siamo dimenticati di Andy. Settimana scorsa l'abbiamo parcheggiato dicendo: guarda che giocheremo lunedì sarai uno dei due concorrenti del Piripicchio più tardi.
1: Esatto, stavo per dire proprio questo, il nostro nuovo gioco lanciato quest'anno, dove si affrontano due persone a vero o falso.
0: Sì, esatto. E chi è il più veloce quest'oggi si porta a casa una bella combo di premi Radio 3, di gadget Radio 3. Oggi Luchino si riportano a casa borsa Radio 3, arancione e cappello Radio 3, una bella combo.
1: Giusto,
0: più tardi,
1: giusto,
0: più tardi.
1: Giusto.
0: Tra poco invece faremo come ogni lunedì il nostro giro del mondo in 3 hit. Proviamo tre brani nuovi, dal terzo al secondo al primo posto. Il primo posto poi lo ascolteremo per intero.
1: Senti, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che dice: Luchino, manda un caloroso saluto a tutti i tifosi del Sassuolo che ha reso il popolo interista felice.
0: E a Fabrizio. Va, che scrive:
1: blocca contatto, Fabrizio. Grazie, arrivederci.
0: Ciao Fabrizio, grazie. Stasera mi sa che tocca l'Inter stasera.
1: Tocca l'Inter contro l'Udinese.
0: Qualcuno scrive: mal che vada potete chiamare Paolo. Ciao Romy. Presente Paolo? Paolo.
2: Sì, certo,
0: che già anche l'anno
2: Paolo
0: scorso chiamava in tandem, ed è bene, un'allegria, roba da latte alle ginocchia, però personaggio.
1: Sarà numero uno.
0: Però personaggio. Buon compleanno Luca, stappando le bottiglie e inviandoti la torta. Quindi buon
1: grazie.
0: Stasera suppongo tu faccia una cosa familiare, per pochi intimi.
1: Sì, con i miei genitori.
0: Ah, sì.
1: Sera tocca loro, sì.
0: Ah, è vero.
1: Beh, per forza.
0: Ma li inviti a casa o andrai tu?
1: No, vado a casa loro.
0: Vedi,
1: ma poi c'hai voglia di pulire i piatti.
0: È bravo,
1: tutto.
0: Quello,
1: faccio fare a loro.
0: Mamma, sono tanto felice perché
1: ma sai che cosa? Che adesso che vivo da solo, qualsiasi cosa io chiedo ai miei genitori.
0: Sì,
1: te lo faccio.
0: Vero,
1: no, va bene,
0: vero,
1: dai, vieni qua, faccio.
0: Vero. Io ricordo quando tornavo dai villaggi turistici, tornavo a casa. La settimana prima dice mia madre la classica frase: cosa vuoi trovare per mangiare? Cioè, cosa ti faccio trovare per
1: pranzo?
0: Fammi atterrare, poi vediamo se atterra prima o poi. Poi dice: guarda, qui in Egitto mi è mancato, che so, qualcosa che non riuscivo a trovare in Egitto. Giuro, quando arrivavo a casa aprivo il frigo, era pieno
1: c'era
0: di quella
1: roba.
0: Ora il dispenser era pieno. Sì, ma la mamma
1: mi ricordi un po' la mia mamma quando le dicevo: mamma, buone queste banane. Il giorno dopo, solo banane.
0: Solo banane.
1: Mamma, scusa, la pasta? No, banane. Solo banane.
0: Aspetta che c'è un vocale, sentiamo.
3: Si fa finta, ma nessuno si ricorda che stasera gioca anche a Como, eh?
0: È vero!
3: Tanti auguri!
0: È vero, tanti auguri per te, Luchino. Stasera
1: grazie.
0: Una delle squadre più forti al momento, più in forma del campionato italiano.
1: Ma stasera festeggio con un po' di calcio, ci sta, non guasta mai.
0: Noi adesso festeggiamo con la musica di Damiano David, con Tilo
1: Taila.
0: Dogo. E Nile Roger si chiama
1: Talk to Me su Radio 3i.

0: you gonna go my way?
1: Lenny Kravitz, due di troppo, Danny Morandi e Luca Ventura in questo lunedì 14 di settembre.
0: Sai che Lenny Kravitz è l'artista preferito della Patti?
1: Sì, lo so.
0: Non solo musicale.
1: Ma quando è a petto nudo, penso.
0: Sì, esatto. Sai che visto un suo allenamento si allena con i pantaloni di pelle?
1: Sì?
0: Sì.
1: Perché?
0: So.
1: Perché lo fa sudare di più e quindi butta fuori più sudore.
0: Però fa allenamenti che per un sessantenne.
1: Sì, ne è forse anche di più.
0: Sono belli aggressivi, belli aggressivi.
1: Guardiamo e basta.
0: Noi invece da seduti facciamo un bel giro del mondo in tre hit.
1: Vai, cominciamo.
2: Il giro del mondo in tre hit.
0: Allora, come ogni lunedì vi proponiamo dei brani che stanno andando alla grande nei vari stati, paesi del mondo.
1: Esattamente, sì.
0: Partiamo sempre dalla terza posizione, alla seconda, stralcioni di queste canzoni, poi al rientro dalla pubblicità si ascolta la number one, la numero uno che abbiamo scelto per voi oggi.
1: E come succede tantissime volte, noi andiamo a riprendere una canzone del passato, perché in questo caso al terzo posto negli Stati Uniti c'è Malcolm Todd con Earrings e questa canzone usciva nel 2024.
0: Sono contento che sei partito tu dal terzo posto, perché al primo posto non saprei dire.
1: Vabbè, tranquillo, comunque, te lo dico.
0: Entra pure nel dettaglio di Malcolm Todd.
1: Allora, questo Malcolm Todd nasce nel 2005 ed è una delle voci più interessanti dell'R&B americano. Questo disco, ti dicevo, essere uscito nel 2024 ed è arrivato anche nella Billboard Hot 100, la classifica delle 100 migliori canzoni in assoluto. Sì, sì, sì. E dietro questo pezzo apparentemente leggero c'è una storia di distanza, sentimenti non detti e una relazione che si allontana.
0: Sentiamo.

0: il mood è molto soul, molto non malinconico, però molto soffice.
1: Bello,
0: no?
1: Bello, piace, piace. Anche quando è arrivato in radio, al primo ascolto abbiamo detto con Vale, questo è un bel disco.
0: Carino.
1: Con piacere, carino, carino. Si va al numero 2 invece, Luchino, The Killers con Mr. Brightside.
0: Dove? Dove mi porti? In che paese?
1: Ti porto negli States, stavo dicendo. Ti porti in Austria.
0: Quindi ah, bello, qua vicino. Dai,
1: siamo qua vicino, in Austria, è la numero 2. Dagli Stati Uniti all'Austria, come dicevo, è la numero 2. Si trova questo pezzo che praticamente non invecchia mai. Mr. Brightside dei The Killers è del 2003, ma è ancora lì, oltre 20 anni dopo. Come dicevo, in Austria, questa settimana è alla numero 2 in classifica, giusto?
0: È alla numero 2 della classifica, esatto, dell'Austria, delle canzoni più ascoltate.
1: Su Spotify. Canzone sulla gelosia e sul tradimento, diventata una degli inni generazionali del

0: Poi, come ricordiamo noi ogni tanto, grazie anche alle piattaforme come i social, TikTok e quant'altro, alcune tornano in auge
1: per quello,
0: anni
1: per
0: anni
1: quello,
0: dopo,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: vengono utilizzate. Di conseguenza, ricordo una su tutte, per esempio Makeba di Jane,
1: sì?
0: Se non sbaglio,
1: sì,
0: era
1: Makeba,
0: un po' più anzianota. Grazie a TikTok, o due anni fa, era andata proprio virale.
1: È risalita, sì.
0: Dice, nuova, nuova questa. In realtà aveva già qualche annetto. Mandiamo, caro Luchino, a te parola alla number one.
1: Alla numero uno voliamo in Argentina con Karol G, Jude Line e Rusovski con Bye Wow, il disco che è uno dei tormentoni internazionali del momento. Ma c'è una cosa che forse non avete notato, se non l'avete neanche sentita questa canzone, perché la base arriva da un dancehall americano del 2003 di Pitbull e Sean Paul.
0: Ah, hai capito.
1: Eh sì, te la faccio sentire.
0: Sentiamo.

0: E come ti dicevo, appunto, il tormentone di Pitbull e Sean Paul in sottofondo si sente tutto, perché sì, questa canzone Karol G la ricorda, insomma,
1: ci è uno stampo, è uno stampo di quella canzone. Com'è il titolo già, che mi piace,
0: si
1: mi intriga?
0: Be By Wow,
1: che risentiremo come numero uno in Argentina tra poco al rientro dalla pubblicità.
2: La tua libertà, la tua Ducati. Ti aspettano offerte esclusive. Da noi troverai moto di prima qualità, passione e un vero valore aggiunto. Scoprila ora su ducati-lugano.ch.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centro Serramenti Ticino. Centroserramentiticino.ch.
4: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
5: Solo?
4: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
5: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
6: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Apparecchi acustici vecchi, non più funzionanti, da rottamare? Non lasciarli nel cassetto. A settembre portali nei centri Belotti. Ricevi subito 1.000 franchi per l'acquisto dei tuoi nuovi apparecchi acustici. Belotti Ottica Udito. Passione per i sensi.
9: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Joan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19.15.
10: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
11: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
10: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
12: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7,35 franchi, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.

0: Argentina, quella di Karol G, Jude Line, giusto?
1: Giusto.
0: Vedi? E Rusovski.
1: Giustissimo,
0: Rusovski,
1: bravo.
0: Rusovski, vorrei conoscerlo.
1: 10 punti.
0: 10-10, il titolo è Bye Wow Wow Wow.
1: Sì, quello lo devo ancora capire, perché due B c'è?
0: Poi
1: magari
0: uno,
1: è BB Wow.
0: Poi una grande, una piccola.
1: B Bye, forse B Bye Wow.
0: Ma da... aspetta, da Spotify abbiamo estratto l'originale di Nina Sky.
1: Nina Sky, bravissimo.
0: Il pezzo
1: sì.
0: che abbiamo appena ascoltato, un estratto, giusto?
1: Da quella dove? Con Pitbull e Sean Paul.
0: Esatto, che è questo.

0: base era quella.
1: Anche il nuovo pezzo, devo dire che non si discosta tantissimo da questo.
2: Rimane ultimamente Carol G sta uscendo con diversi dischi.
1: Beh, ma
2: nuovi,
1: lei è forte, lei è fortissima.
2: Collabora tanto, diverse collaborazioni, però con le collaborazioni che fa sono davvero interessanti. Noi abbiamo proposto questo, ma credo ci sia in palinsesto anche un nuovo singolo di Carol G, se non sbaglio.
1: Non ricordo però il titolo.
2: Allora, se mi dai il tempo, te lo dico.
1: Certo, puoi metterci tutto il tempo che vuoi.
2: È bellissima con quella con Bruno Mars.
1: Di Carol G?
2: Si chiama Still, è il nuovo singolo di Carol G con Bruno Mars. È molto leggero, è molto, diciamo così, ballad.
1: Non l'ho ancora ascoltato.
2: Devo dire che è molto bello. Infatti si diceva collabora con uno con gente alla grande.
1: Eh sì,
2: beh, non e poi molto belli dischi. Nel corso della seconda ora ho già dato uno sguardo. C'è un bel disco nuovo, si chiama Casini. Ti dice qualcosa?
1: Casini, sì, di Gue e Marrakesh.
2: Nuova collaborazione, bella collaborazione tra due fratelli dell'hip hop.
1: Anche lì c'è una base già conosciuta.
2: Ah, davvero?
1: Certo, che è quella di Coolio, Gangsta's Paradise.
2: Vero.
1: Dopo la sentiamo.

0: venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
1: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
0: Amore, andiamo al salone del camper.
2: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
0: Davvero?
2: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
0: Wow, andiamo!
3: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
1: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno, per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
5: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio e per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre.
6: Skoda.
5: La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
7: Cosa vede qui?
8: Un body check lungo la balaustra.
7: Un body che? E qui?
8: Un gol in power play.
7: E nient'altro?
8: Ah sì, era in fuorigioco.
1: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
9: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica. Dalle 2 alle 4, Ruben Bassi ti accompagna in La Notte di Radio 3i. Suoni morbidi, ritmo lento e parole che fanno compagnia. La notte, come solo Radio 3i sa raccontarla.
10: Sono le 13:58.
9: Ticino News.
11: Al microfono Gianluca Albisetti. Ci sono novità sull'incidente del bus che giovedì scorso si è ribaltato in Engadina. L'autista del pullman è indagato per omicidio colposo, plurimo, lesioni colpose plurime. Lo ha anticipato oggi la RSI, secondo cui l'uomo non si trova in carcerazione preventiva. Il Ministero Pubblico indica che l'identificazione formale delle 5 persone decedute in seguito all'incidente è ancora in corso. Per la prima volta, voltiamo pagina, la Svizzera ospiterà un'esercitazione paneuropea di protezione civile. Dal 6 al 9 ottobre 500 persone simuleranno infatti la risposta ad un grave terremoto in Romandia. Alessandro Cocca.
12: La Svizzera si prepara ad ospitare per la prima volta una grande esercitazione paneuropea di protezione della popolazione. Si svolgerà dal 6 al 9 ottobre con uno scenario di terremoto su vasta scala in Romandia. Saranno coinvolte circa 500 persone, più della metà provenienti dall'estero, fra squadre di soccorso, autorità federali e cantonali, protezione civile ed esercito. Le operazioni si concentreranno tra Ginevra, Vaud e Friburgo, con esercitazioni anche all'aerodromo militare di Payerne. L'iniziativa si inserisce nel meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, che aveva già sostenuto la Svizzera dopo l'incendio di Capodanno a Cramontana, facilitando il trasferimento dei feriti all'estero. La Confederazione non fa però ancora parte del meccanismo, il progetto di adesione è in preparazione, le basi giuridiche europee necessarie non dovrebbero entrare in vigore prima del 2028.
11: Parliamo di calcio, perché sono stati segnalati disordini dopo la partita tra Losanna e Servette. Ce ne parla Federico Marino.
13: Disordini si sono verificati ieri alla

0: stazione di Losanna a margine della partita di Super League tra Losanna e il Servette. In particolare una quarantina di tifosi ginevrini hanno lanciato articoli pirotecnici contro la polizia e, come comunicato dalla polizia cantonale vodese, le forze dell'ordine hanno fatto uso di proiettili di gomma. Non si registrano feriti, ma sono stati constatati diversi danni materiali. Un'indagine è stata avviata, viene precisato. Prima della partita, al loro arrivo allo Stade de la Tuilière, i tifosi ginevrini si erano rifiutati di recarsi direttamente nel settore a loro riservato. Alla fine hanno deciso di non entrare nello stadio e sono rimasti in un'area protetta per tutta la durata dell'incontro.
1: In chiusura gli esteri, capi dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles, e dunque le nazioni che con l'Inghilterra costituiscono il Regno Unito, hanno firmato oggi un atteso documento comune. Il testo è una sfida al governo centrale britannico, con cui chiedono in sintesi il diritto all'autodeterminazione sulla base di futuri referendum o altri strumenti legislativi. L'iniziativa è stata formalizzata a margine di un vertice a Cardiff.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
3: L'infotraffico.
1: Al momento Via Swiss non ci segnala particolari disagi.

0: Anita e Mischilla, La testa gira, tormentone di quest'estate, poco prima anche Sono come tu mi vuoi, quella di Irene Grandi.
1: Sì, che è un po' più vecchiotta però.
0: Sì, sì. Tra l'altro Irene Grandi io ho iniziato a seguirla ieri su Instagram.
1: Perché?
0: Sai che ti escono i suggerimenti? Mi sono usciti un bel po' di cantanti e ho detto ma sì dai,
1: seguiamoli tutti.
0: Seguiamoli, vediamo cosa combina.
1: Chi tra i tuoi follower segui di più? Tra quelli famosi,
2: in che
1: intendo.
2: Senso?
1: E tra i tuoi follower famosi chi ti esce più spesso?
0: I Rimanescu 93. No, tra i follower quelli diciamo VIPs?
1: Di sì.
0: Allora, non lo sai che non tantissimi?
1: No.
0: Odio perché tra una story e l'altra iniziano a arrivarmi robe di algoritmo che io penso e che tra una story e l'altra mi spuntano.
1: Cioè, pensi in che senso?
0: E che so, non so, penso che voglio trasformare qualcosa nel mio giardino. Mm. O stranamente mi escono pubblicità di giardinieri.
1: Ma perché tu ne parli?
0: Paesaggisti. Sì.
1: Tu ne parli e magari vai
0: lui
1: anche a cercarlo su. Sì, certo, ascolta.
0: Lui ascolta.
1: Ti senti, ti dà consigli se vuoi.
0: Sì, tra l'altro ho ricevuto adesso un messaggio, una news.
1: Di cosa?
0: Su un tour, che adesso devo andare a vedere bene. Stavo guardando una cosa assieme, mi è uscita questa news su un tour che avevo previsto di fare. E quindi
1: le Maldive, quello delle Maldive,
0: quello delle Maldive,
1: di quale mi parlavi.
0: Vediamo un attimino di cosa si tratta. Allora, siamo entrati nella seconda ora, l'ultima dei due di troppo per questo 14 di settembre, il compleannito di Luchino Ventura, 29 anni oggi, beato lui.
1: Grazie,
0: tantissimi,
1: grazie,
0: saluti da Dante Lì, auguri, auguri, auguri, auguri.
1: L'ultimo messaggio
0: che è robbia.
1: Grazie per averlo scritto. Forse non possiamo dire.
0: La Vladimir Luxuria, no, lei è una di quelle che non seguo. Cioè non mi interessa.
1: Non ti interessa,
0: no,
1: no. Vabbè, no. Poi ognuno ha quello.
3: No,
1: che
3: non mi interessa per niente, guarda perché.
0: Allora, l'ora del piripicchio piripacchio. Andy già il primo protagonista. Tocca a voi scrivendoci voglio o vorrei partecipare e poi noi vi richiameremo.
1: Oh, c'è anche Pecos che oggi fa 14 anni di matrimonio con Paola.
0: Auguroni, auguroni Pecos. Salvo, un abbraccione, abbraccione di questo bel anniversario, questo bel traguardo raggiunto.
1: Poi è ancora più bello, 14 anni il 14 di settembre.
0: Sì, ci manda la foto di quando era a Dubai. Cos'è quel turbante che hai in testa? La vedi? Ah, il Salva
1: che
0: con,
1: belli,
0: con il giubbottino anti-annegamento. Fantastico, fantastico. Abbiamo salutato il Robbia, sì, dicevo, del concorrente. Scriveteci, vorrei partecipare e noi vi chiameremo per sfidare Andy in questo, in quest'oggi, in questo piripicchio piripacchio. Oggi una combo, cappello e borsa. Borsone della di Radio 3.
1: Sì, giusto? Borsone di Radio 3.
0: Con l'arancione, tutto arancione oggi. Tutto
1: quello
0: arancione.
1: Per fare la spesa, per
0: sì, sì, borsone quello sta. Gigante di stoffa,
1: che
0: ben ricamato.
1: Anche lì tu, per esempio, quando vai a fare la spesa, sì. Li ricompri sempre nuove o ti ricordi di portare quelli
0: allora,
1: che hai a casa?
0: Allora, nel bagagliaio ne ho una marea.
1: Anch'io, sì.
0: E però puntualmente non li tiro fuori. Ma
1: anch'io.
0: Sai che cosa sto utilizzando ultimamente quando vado a fare la spesa? Lascio tutto nel carrello. Perché io sono uno di quelli che non riesce a sistemare tutto alla cassa.
1: Okay,
0: perché mi manda in panico quello che c'è dopo di me che ti guarda
1: sì.
0: Così.
1: Ah, sai che anch'io ho
0: che si presenta con due mozzarelle di bufala. Posso passare? No, no. Adesso aspetti anche tu. Questa roba qua, perché due mozzarelle di bufala in mano. No, aspetti.
1: Oppure ci sono quelli che non te lo chiedono, no?
0: No,
1: e ti guardano così con le cose in mano.
0: Ah, fai il gesto.
1: Cosa?
0: Quindi per evitare il panico da cassa, sai che devi mettere tutto bene. Cosa faccio? Ributto tutto dentro il carrello.
1: Il carrello.
0: Poi arrivo in auto con calma bagagliaio, tiro fuori le mie borse e sistemo tutto lì.
1: Mi sembra giusto. Se hai tempo e voglia di farlo, ci sta.
0: No, soprattutto perché ho l'ansia da quello della cassa che arriva dopo, che ti guarda sempre storto.
1: Sì, come per dire, ma questo qua che pivello che è.
0: Perché poi quando non vado da solo e non aggiungo altro, quando vado accompagnato a fare la spesa, allora, questo è fresco, va nella borsa quella che è dei frighi.
1: Vabbè, certo, sì.
0: Questo non schiacciarlo che sennò le uova poi... Questo che l'insalata metti là su. È un Tetris. Sei incastrato lì, perfetto.
1: Giusto, a posto, possiamo andare a casa.
0: Utilizzando questa tecnica devo dire però che mi è andata contro, perché l'altro giorno sono andato a casa, ho aperto le sei uova.
1: Sì.
0: Uno era letteralmente spappolato.
1: Davvero?
0: Proprio spappolato perché non ho guardato bene.
1: Bravo, incastrato. Bravo, bravo.
0: Ci va? Sì, ho sentito il cracco, detto, perfetto. Ci è entrato perfetto come piace a me. The Bausa!
1: Si chiama Addicted to Your Love.

0: Si chiama Addicted to Your Love, il disco dei Bausa, questo duo.
1: Bausa. Loro sono nordici, eh?
0: Loro sono norvegesi.
1: Sono in tre, tra l'altro. Mi sembra.
0: Bravissimo. Le sai le cose, vedi?
1: Le so quasi tutte. Allora, Nico, non sapevi che ci vuole uno studio alla scuola Migros per mettere via la spesa?
0: In che senso?
1: Nel senso che lo studio separare bene le cose.
0: Vabbè, ma
1: io non l'ho mai fatto.
0: Ma noi siamo così maniaci del controllo,
1: cioè,
0: di queste robe qua.
1: Per esempio, tu quando la vai a fare la spesa da solo, capita.
0: Da un po' che non vado più. Dalla mia compagna, sì.
1: E lei è più precisa, sicuramente, separa la roba nei sacchi.
0: No, è meno precisa,
1: anche
0: però
1: lei?
0: A lei piace di più. Quindi, sì.
1: Compra roba inutile. No, prendo giusto due cose. No, perché qua pare che ci sia proprio un sistema di separare la spesa, così arrivi a casa e sei
0: già
1: a posto
0: comodo
1: per quello che riguarda il frigo. Ma tra l'altro anche il frigo andrebbe separato in maniera giusta.
0: Esatto, sì. Devi partire dal piano più alto con le cose,
1: tipo
0: le marmellate, mi sembra, le salse, ok? E vai a scendere fino alla carne, che è quella dove è più fresca.
1: Insomma. Io invece mi occupo del beverage, cioè le metto via a sinistra.
0: Della parete aperta,
1: esatto,
0: della porta.
1: A sinistra metto acqua, invece a destra latte di soia. Adesso devo avere 1000 latti in casa. C'è quello di soia che fa bene.
0: A te piace il latte di soia?
1: No.
0: E il latte quell'altro invece di avena?
1: Di avena? No, io latte, cioè latte intero io.
0: Ah, quello proprio
1: sì,
0: fatto dalla
1: grasso,
0: mucca.
1: Quello proprio. Auguri Luchino, scrivono. Auguri.
0: Grazie.
1: Poi, sì, c'è gente che appunto aggiunge che fanno la spesa e separano già. Invece no, sono uno di quelli che va in panico da cassa, quindi...
0: No, anch'io, sempre andato in panico.
1: Sono l'unico che vado in panico in cassa, faccio in fretta, butto dentro nel carrello, poi me la vedo in auto.
0: Non penso.
1: Oppure tanti dicono, ma chi se ne frega? Cioè, tanto se a fare la spesa non è che hai fretta di fare... No.
0: Allora, secondo me magari la prima volta ti può andare bene, la seconda volta che metti l'insalata sotto e le conserve di pomodoro sopra, quindi arrivi a casa che l'insalata, ciaone,
1: bella che
0: ciao, la prossima volta quello dietro di me aspetta.
1: Per quello che riguarda invece auguroni Luchino, te ne stanno arrivando un po' di auguroni Luchino,
0: grazie.
1: Qui su WhatsApp, perché è il compleanno, il 29esimo del nostro Luca Ventura. C'è un vocale, vuoi che lo faccio sentire Luchino?
0: Te la rischi? Vuoi rischiartela?
1: Bruno, 38 secondi,
0: vai.
1: Magari uno di quelli che la spesa la fa come il sottoscritto.
2: Adesso dici brutta.
1: Aspetta, se dici una parolaccia abbasso subito, essere veloce.
0: Pronto,
1: senti,
0: vai.
1: Aspetta, salutiamo anche nonna Irene. Ciao nonna Irene, ti fa gli auguri. Ciao. Aspetta qua. Vai.
3: Ciao. Avendo lavorato nell'acciaio per tanti anni, ho imparato anche come caricano le navi. E questo, devo dire, viene molto utile quando si fa la spesa, perché si arriva a questo bel cubo che è la carta, la borsa di carta, si mette sotto le cose più solide, più pesanti e via dicendo così, e man mano che si sale si mettono le cose più fragili, ma non proprio le più fragili del tutto. La cosa ha funzionato fino adesso,
1: sì.
3: Mi sa che Murphy la prossima volta che vado a fare la spesa colpirà e mi fregherà un po' come un qualche uovo o qualche torta alla crema spettaciata.
1: Vero!
3: Ciao e buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: Bruno, vedi che c'è un sistema anche nel carrello, effettivamente.
0: Allora, io all'inizio, Bruno, stavo per dire cambia radio, cioè.
1: No, perché l'inizio delle navi, quelle delle navi, vero, poteva, invece sì. Riguardava sempre quello. Tantissimi auguri di buon compleanno, caro Luchino, da Yasmina.
0: Grazie a tutti, davvero, vi voglio bene.
1: Sì, non piangere però. Come guarda la non piangere.
0: No, ma
1: piange.
0: Amico, ma sai perché? Perché io sono un tipo abbastanza distante, no, da tutti questi rapporti dolci.
1: Non ti piace.
0: No, non è che non mi piace, però li guardo da lontano.
1: E invece
0: no?
1: Vedi
0: e
1: che tanti
0: mi... sì. Cioè,
1: tantissimi auguri Luca da Mister Francesco di Arzo.
0: Grande, lui numero uno. Grande Franci.
1: Auguri Luchino dalla Giaci. Ciao Danny, nonna Giaci.
0: Sai
1: nonna Giaci,
0: un abbraccio. Francesco, lui è il mister dei preparatori dei portieri di Arzo.
1: Ok. Perché l'Arzo è una squadra.
0: Sì.
1: Ma scusa, ci ho abitato diversi anni e non avete mai avuto bisogno di un fuoriclasse come il sottoscritto.
0: Non sapevo
1: male.
0: Che tu ma poi abitavi a Besazio tu.
1: No, poi ad Arzo mi sono spostato.
0: Anche ad Arzo. È vero.
1: L'ho fatto tu. Mi hai anche aiutato a trasloco.
0: Hai ragione. E lui appunto ha vinto il nostro costume della radio.
1: Sì.
0: Mi ha mandato una foto dopo l'estate che era tutto scolorito. Mi fa, oh, cambiate,
1: Cambiate.
0: Bellissimo.
1: Cambiate colorante.
0: Te ne manderemo un altro comunque.

0: Pitbull e Jason Derulo, questa Privacy.
1: Tra l'altro ricordiamo, l'abbiamo anche mandato in televisione, tra poco giocheremo con il Piripicchio Piripacchio, per voi in palio dei premi di Radio 3.
0: Gadget,
1: è un gioco semplicissimo, semplice.
0: Prenotatevi 079 449 9537, scrivendo richiamatemi o voglio partecipare, vi richiameremo noi. Abbiamo già il concorrente A che è pronto e appunto abbiamo bisogno del concorrente B. Non deluditici, come si suol dire. Poi nel corso di quest'ora vi spoilereremo ciò che accadrà più fra non moltissimo.
1: Esatto, sì.
0: Lo studiamo per bene, però tra poco, dopo la pubblicità, due cosine veloci sulla spesa, perché vedo che qua tanti sono come il Morandi.
1: Vai, manda.
0: Butta che poi... Tra poco.
2: Ma che messaggi mi manda la nonna? Un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino. Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione.
3: Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
4: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social, non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi,
5: il profilo su cui poter contare.
7: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
8: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
1: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci.
2: Volkswagen.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.

0: Kissing Strangers di NC con Nicki Minaj. Questa è una delle mie tante sigle che utilizzavo in passato, la ricordi?
1: Confermo, sì.
0: La ricordi.
1: L'ho fatta io questa, sì. Ti ricordi?
0: Non solo questa, quasi tutte. 079-449-9537, si è scatenata il messaggio su WhatsApp, i messaggi su WhatsApp per quello che riguarda Carrello, Team Carrello, separo subito, separo tutto a casa. C'è chi scrive, Roberta scrive, io mi porto anche la borsa frigo. Allora, quando so di dover comprare roba surgelata, di solito la porto anch'io.
1: Ok, se no la compri lì.
0: Se no, esatto, se proprio dici l'ho scordata, le riprendi in un'altra. E poi te la segnano con
1: col pennarello, sì, perché poi tu puoi averla portata da casa come anche rubata.
0: È vero. Ma chi è che si ruba una borsa frigo?
1: ho capito, però sarà un franco. Quanto è che costa? 2 franchi?
0: Boh.
1: Costano,
0: non sono gratis. Allora, lei ti scrive, io non posso andare a fare la spesa con mio marito. Primo, perché dice che, no, che con me l'importo aumenta. Secondo, perché io già sulla banda della cassa metto in ordine di peso tutte le cose comprate. Ah, addirittura sul, capito? Sulla
1: numero
0: banda
1: uno.
0: Della cassa.
1: Sì.
0: Cioè già lì.
1: Che poi non è banca, com'è che si chiama in realtà?
0: È una nastro,
1: bravo.
0: Nastro trasportatore.
1: Bravissimo.
0: Chiamiamola anche tapis roulant. Ci sono delle anziane che vanno a fare il tapis roulant in cassa. Lui ormai mi guarda e pensa, amore, siamo venuti a fare la spesa, non a organizzare un magazzino. Le grosse quantità, a te capita?
1: Sì, beh, certo.
0: Di far spesa in grosse quantità.
1: Sì, è capitato. Non capita tantissimo, però capita. Soprattutto quando hai feste, robe.
0: Vero.
1: Ci sta, di più, no?
0: Sì, quello sì. Allora, io sono del team butto tutto nel carrello, sacchetti, bottiglie, detersivi, a casa faccio la raccolta differenziata direttamente sul pavimento ridendo. Monica, ciao Monica, grazie.
1: Ciao Monica, c'è Marco invece da Belli che dice, io separo invece già tutto al supermercato, mi porto la borsa per il fresco, una per le robe secche e una per le cose che ho comprato senza sapere il perché.
0: Ah, e beh sì, è vero.
1: Le caramelle di turno, sì, quelle sì. Cose che quando vai lì...
0: Per esempio ieri ho fatto una toccata e fuga, l'altro ieri, perdonami, ho fatto toccata e fuga al supermercato... Ho evitato la parte dei dolci.
1: Sì, perché quella è pericolosa.
0: Quella,
1: soprattutto
0: ragazzi,
1: se vai con lo stomaco,
0: sì,
1: aperto.
0: Quella è troppo pericolosa. Allora, Mi e Ma ti augurano buon compleanno dalle Dolomiti.
1: Grazie, Mi e Ma.
0: Foto bellissima.
1: Oh, Ma e Mi.
0: Arianna, anch'io metto la spesa già per peso e ordine sul nastro e vado da sola perché il mio compagno mette le mani e mi rovina l'organizzazione. Addirittura, cioè non serviamo a nulla, solo a spingere il carrello pesante.
1: Sai che qua ti do una bella soluzione che ho trovato sul web qualche giorno fa, ho detto ne devo parlare a Danny. C'è questa ragazza che ha proposto ai suoi follower di fare la foto degli scontrini della spesa.
0: Sì.
1: No, quindi tu vai a fare la spesa da 200 franchi dove hai un sacco di roba. Tu chiedi all'intelligenza artificiale di aggiornarti tutto quello che tu devi mangiare in settimana con la tua lista della spesa. Così non butti via nulla, non ci sono sprechi e ottimizzi il tutto.
0: Allora, sai che io ogni tanto invece quando non sappiamo a casa cosa cucinare, apriamo il frigo, sta roba non la sapevo, apriamo il frigo, con ChatGPT fai la foto, quello che è all'interno del frigo ti propone ricette.
1: Tipo una roba simile,
0: con
1: esatto.
0: Quello che hai nel frigo.
1: Sì. Adesso sai che esistono i frigoriferi con l'intelligenza artificiale. Quella però è utile come cosa, perché tu inserendo magari il formaggio di turno, l'intelligenza artificiale ti legge la data di scadenza e ti avvisa, ti dice guarda che ti sta per scadere il formaggio tra 3 giorni, svegliati e mangiatelo, no?
0: Ma questa roba è interessante.
1: Questa è, sì, è antispreco.
0: Allora, quello che dicevo prima, bello, è vero, però presente, apri il frigo, ci sono 5, 6, 7 ingredienti e dici, ah, adesso posso fare quello. Puntualmente senti, lo sapevo, manca il burro. Quel burro lì, secondo te, chi è che deve andare a prenderlo, a comprarlo subito?
1: Ovviamente tu.
0: Entro l'immediato. Allora, aspetta, lo chiamo. Arianna aggiunge, lo chiamo quando c'è da scaricare la spesa dell'auto. Buon pomeriggio. Quello che dicevo io, o spingiamo carrelli pesanti oppure ci chiamano solo per scaricarla alla fine la spesa.
1: E puntualmente io sono dentro la doccia, mi chiama, mi dice, senti, mi puoi venire giù a aiutare a prendere la spesa?
0: In accappatoio, un infradito bellissimo.
1: Tu pensi ai vicini di casa.
0: Ne parlavamo prima, la collaborazione tra Marrakesh e il Gue si chiama...
1: Casino.

0: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan-Ambri Piotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19:15.
4: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
5: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
6: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbag a Lugano, Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbag Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
7: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
8: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando l'officina meccanica è affidabile, la voce si sparge. Servizi, preparazione e post collaudo, manutenzione e diagnosi della tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch. Gorla, c'è!

0: Miss You.
1: Rolling Stones, Radio 3, la parte finale dei due di troppo di questo 14 settembre, di questo lunedì. Allora, un po' di messaggi, Luchino, che riguardano la spesa. Ha preso questa roba della spesa, vedi che non
2: sì,
1: sono l'unico.
2: Ma sai perché? Perché è una cosa comune, comune che fanno tutti, cioè non è tutto. Che puoi rimanere a casa e te la portano.
1: Addirittura, stavo leggendo in coda il messaggio di Karin, a lei dà fastidio quando la cassiera poi le sposta le cose. Cioè lei le sistema sul nastro in una certa maniera, la cassiera poi gli lancia un po'...
2: A muzzo.
1: Tra l'altro, essere...
2: possiamo dirlo che alcune cassiere sono che si vede che proprio non hanno
1: non ho voglia. Quello intendi che non hanno voglia.
2: Sì, sì, non volevo dirlo così, però
1: boh, si vede. Magari però per il termine della giornata hai visto talmente tante facce.
2: Che sì, ho capito, però
1: sorriso cioè, dici spiacci con.
2: Ma scusi, 4 franchi e 50? Eh? 4 franchi e 50? No! 45!
1: Ah! Ah, tu dici il modo di...
2: Alcune, non tutte, non tutte. Non tutte.
1: Da quando faccio la spesa da sola mi ritrovo anch'io sul rullo della cassa a separare tutto per ordine di peso e se per caso ho detersivi e cose profumate in grande quantità la lascio per un'altra borsa a parte. Ordine mentale al 2000 per 1000. E magari
2: metodo, bravo.
1: Dice magari mi arrabbio se c'è una cassiera che mi prende le cose a caso dal nastro. Ecco, vedi quello che dicevo poco fa. Poi salutiamo Rosy che scrive: carissimi, ciao, auguri a Luca. E grazie a te Danny e il tuo compagno Miguel, perché grazie alle sottute dell'anno scorso siamo andati a vedere alla IL Arena il calcio di Lugano sabato sera. Baci Rosy e Mauro.
2: In che senso?
1: Avevano vinto con le sottute due biglietti per andare a vedersi il Lugano.
2: Ma dai, contro gli Young Boys.
1: Avevamo in premio quello, Rosy e Mauro sono andati a godersi il match.
2: Bellissimo, anche adesso abbiamo premi simili comunque. Anche adesso abbiamo premi simili.
1: Alessandra, tocca a te, ciao!
3: Per evitare gli sprechi, prima di tutto ciao, scusate,
2: ciao,
3: per
2: ciao,
3: evitare
2: ciao,
3: gli sprechi alimentari basta fare il menù settimanale. In quel modo uno è più semplice perché sai esattamente gli ingredienti che devi comprare.
2: Vero, questo è vero.
3: Poi fai un'alimentazione corretta, sana ed equilibrata e spendi molto meno.
2: Vero.
3: Ciao Alessandra.
1: Ciao Alessandra,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ale.
1: Ma questo è vero, quando io mi mangiavo sotto allenamento, diciamo, cioè io stavo dentro il supermercato, non ti dico bugie, Luchino, 7-8 minuti. Massimo.
2: Perché sapevi già
1: e
2: quello
1: sapevo
2: che
1: sapevo già,
2: prendere.
1: Avevo tutta la settimana pronta a livello
2: sì,
1: di menù e
2: ci
1: di
2: sta,
1: conseguenza sapevo.
2: La precisione in questa ascoltatrice la ritroviamo anche tra me e te, c'è un po'
1: sì,
2: di feeling.
1: Sì.
2: Il problema è che se va a fare la spesa una persona di quelle che entra dentro e dice: ma vorrei prendere, non so, il formaggio spalmabile che ho visto
1: c'è
2: uscito
1: quel formaggi
2: nuovo
1: tu, eh?
2: Alla soia del... Capito?
1: Sì.
2: Sai, già sei una persona particolare e
1: sì,
2: non starai dentro 7 minuti.
1: Sì, tu dici se sei uno più che entra nel dettaglio, che va a vedere. Addirittura c'è chi tramite un'applicazione, se non erro si chiama Yucca, correggetemi l'ascolto
2: giusto,
1: se sbaglio.
2: Giusto.
1: Cioè ti dice se è mediocre o meno quel prodotto.
2: Giusto, hai detto
1: che
2: tutto.
1: Che va
2: bene.
1: Da 0 a 100. Yucca.
2: Quello con la carota come icona.
1: Boh,
2: sì.
1: Secondo te lo uso io. Aspetta, che devo vedere quell'altro che è più migliore. Ma va bene, uguale, dai. Vedi, mi scritto Santa Lucia, sarà buono. 9
2: perché
1: franchi
2: Santa,
1: di mozzarella e ciliegine saranno buone. No, poi guardi, mediocre, 2 su 100. Ciao ragazzi, io ogni settimana preparo il menù scritto, colazione, pranzo, cena, così faccio la lista della spesa senza buttare niente. Non mi piace lo spreco, un abbraccio dalla Vicky, ciao Vicky. E poi arrivi alla cassa che sistemi già tutto così nel carrello.
2: Grazie, comunque ci state scrivendo veramente in tantissimi. In tanti sì, abbiamo capito che potrebbero fare la spesa per me e te.
1: Sì, è vero.
2: E sono molto più precisi.
1: È vero, è vero.
2: Io comunque nel frattempo, Danny, stavo guardando un po' la scaletta musicale. Siamo quasi alla fine,
1: sì, abbiamo quasi finito, direi. Adesso facciamo 2 conti.
2: E poi?
1: E poi arrivano i 3 tenori.
2: Do i soldi che soldi che tu devi dare a me, io che devo dare a te. Quei conti lì.
1: Allora, salutiamo anche gli ultimi messaggi tra poco. Prima ascoltiamoci Elem Fao con Laurent Benet.
2: Giustissimo.
1: O Bennett, se volete. Bennett. Ah, non si può dire.

0: Party Rock Anthem. Come detto Elem Fao, Loren Benne, Radio 3. Allora, buona buon pomeriggio. Ci scrive da Napoli. Ciao da Napoli, ragazzoni, auguro nel Luchino.
1: Grazie.
0: Con tanto di foto di Napoli, appunto. Poi, aspetta, questo messaggio mi piaceva. Ciao Danny Luchino, io spesa rigorosamente online, sono diventata intollerante alle file alla cassa e non mi faccio più prendere dall'euforia. Baci dalla Patti che dice Santa Yucca.
1: Grazie Patti, grazie mille per
0: poi,
1: il messaggio.
0: Poi io vado sempre sola, mio marito è allergico ai negozi e poi mi stra-

0: domani, tra pochi tenori. Ciao.
1: Questa è Radio 3 delle suore.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
4: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
3: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days. Occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
9: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
10: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
11: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
10: Più stile, più comfort, più valore.
11: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
10: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
11: Vivi il cambiamento.
12: Cassoni Color.
13: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
14: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
15: c'è Valerio Ventura.
14: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere.
15: Prima che sia giorno,
14: solo su Radio 3i.
0: 14:58.
15: Ticino News.
16: Federico Marino al microfono, apriamo parlando di media perché la SSR ha comunicato nuove misure di risparmio nell'ambito del suo processo di ristrutturazione. I tagli riguarderanno le posizioni dirigenziali. Laura Zucchetti.
17: La SSR eliminerà il 20% delle posizioni dirigenziali ai livelli più alti per risparmiare 80 milioni di franchi nel 2027. È la misura comunicata oggi dalla società svizzera di radiotelevisione che prosegue nella sua ristrutturazione resa necessaria dalla riduzione del canone televisivo. La volontà è quella di ridurre i costi intaccando il meno possibile sull'offerta di programmi. Circa il 95% dei tagli previsti riguarderanno le strutture, i processi e i metodi di produzione, questo secondo una nota della stessa SSR. Le misure fanno parte del progetto Anavon, che deve portare ad un risparmio di circa 270 milioni di franchi entro il 2029. Il processo quindi non finisce qui, gli ulteriori provvedimenti saranno comunicati nel 2028 e nel 2029. Per quanto riguarda i tagli annunciati oggi, invece una parte di essi saranno assorbiti tramite la naturale fluttuazione del personale e i pensionamenti. Sarà inoltre applicato il piano sociale della società diretta da Susanne Ville.
16: Andiamo all'estero, nel Regno Unito, dove sale la tensione politica. Sale perché i leader dei governi locali di Scozia, Irlanda del Nord e Galles hanno firmato un documento comune di sfida al governo centrale britannico. Al centro delle rivendicazioni c'è il diritto all'autodeterminazione sulla base di futuri referendum o strumenti legislativi. La firma è arrivata a margine di un vertice a Cardiff tra i leader dei 3 governi che sono, per la prima volta, tutti di orientamento indipendista. Ora la tecnologia, con i titoli svizzeri legati all'IA, che hanno registrato un duro colpo. Una variazione che segue le discussioni di questo fine settimana, quando alcune figure di spicco del settore hanno messo in guardia rispetto

0: Rispetto ai pericoli di questa tecnologia. Ad essere toccate, tra le altre, sono le azioni del gruppo tecnologico ABB, dell'azienda di edilizia per i data center Belimo e per lo specialista del cablaggio Uber e Suner. In calo anche i fornitori dell'industria dei chip. Questo weekend, lo ricordiamo, il CEO di Anthropic Dario Amodei aveva scritto di temere che tra 6-12 mesi uno sciame di intelligenze artificiali possa prendere il controllo dell'intero internet. Torniamo nel nostro cantone invece, perché Lustra ha posto in pubblicazione il progetto per il risanamento della A2 tra Mendrisio e Melano. Lo scopo del progetto è il risanamento fonico del comparto, che ad oggi supera i valori limiti dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico. Tra le varie misure sul tavolo c'è la posa di pavimentazione fonoassorbente e l'adattamento delle pareti antirumore già esistenti. Al netto di possibile opposizione della procedura d'appalto, l'inizio dei lavori è previsto al più presto per il 2031.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzona.
2: L'infotraffico.
0: Il traffico adesso, via sui, segnala rallentamenti tra l'ospizio San Gottardo e Airolo, sulla A2 tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, sempre sulla A2 in direzione nord ad Airolo, dove è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre sulla A2 tra Quinto e la galleria di Salvedro a causa di un incidente.
2: L'infotraffico.
0: Per la meteo il tempo è generalmente soleggiato, con massima bassa quota intorno ai 28 gradi.
2: Previsioni del tempo.
0: Ora la meteo con il tempo che è generalmente soleggiato, con massima bassa quota intorno ai 28 gradi.
3: Che lunedì!
4: Ma... ce l'abbiamo fatta, aspetta, sei capito qualcosa?
3: Poverino, si è ritrovato in mezzo a tutto un Andy Rivieni. No,
4: Fede,
3: allora,
4: ci spiace, Fede.
0: È bello della diretta.
5: Beh, ma lui è un professionista.
3: Beh, ma lui, hai visto che... Bravo!
4: Grazie,
3: no,
4: Fede!
3: Grazie a noi, non dirlo, perché se capita ancora è tosta.
4: Viva Davide!
3: Buongiorno Davide, grazie, buongiorno a tutti. Oh, allora, buon lunedì! Buongiorno. Allora, cosa vogliamo fare? Vuoi la sigletta?
4: Sigletta quella solita, dai.
3: Quella qui, va bene. Voilà.
4: Come si dice, il bello della diretta,
3: Il bellissimo della diretta, bellissimo.
6: Pifaretti,
4: è lui.
6: Riccardo Pellegrini,
4: è lui.
6: Aereo

0: Pensa, si ricomincia la settimana.
1: Come è andato il weekend?
0: Molto bene, molto bene.
1: Siete divertiti?
2: Lei? Sì.
1: Avete preso un po' di sole? Bello,
0: un pochino,
1: no?
2: Un pochino. Fatto una bella giornata, molto bello. Delle belle giornate.
1: Sì, sì, sì.
2: Sia sabato che domenica.
1: Tutte e due.
0: E tu, Ricky, com'è andata?
1: Molto bene, okay. Sì, sì, tranquillo. Sole. Sì, sole, sono stato a casa. Stiamo smontando la spiaggia.
0: Ah, ok.
1: Domani chiudiamo la, esatto, chiudiamo la piscina. Questo weekend ho tirato via la maca, tutte le cose.
2: Ma perché la maca?
1: Cioè, avevo la macca sotto il portico.
2: Sì, però settimana prossima danno ancora un po' di tempo.
1: C'è un gatto nero che ha preso il vizio di venire lì.
0: Allora ieri mattina
1: ho detto no, tiro via tutto.
0: E non viene più il gatto.
1: Chi lo sa?
0: Ah, ok.
1: Non lo so.
0: Che loro segnano il territorio.
1: L'ho visto.
2: Vedi cosa segna, vedi quante cose segna. Allora, buongiorno, sono le 15:05, tre tenori in questo rush finale che ci accompagnerà sino alle 18.
1: Bene, allora un saluto a tutte le persone che stanno lavorando in ufficio, a quelle che invece no, i parrucchieri che oggi non lavorano.
0: Perlomeno la maggior parte, poi non so gli altri.
1: Esatto.
0: Quali sono le altre attività che non lavorano il lunedì?
1: Wow.

0: Il nostro pomeriggio è tutto
1: così,
0: bello all'adrenalina.
1: Senti, c'è un messaggio di un nostro ascoltatore che ci dice che cosa è chiuso il lunedì.
0: Aspetta, perché non ho i messaggi sott'occhio. Allora c'è il vocale, dici?
1: Sì.
0: Allora aspetta che vedo se riesco a fare partire anche questo. Eccolo qua.
2: I macellai non lavorano di lunedì,
1: ecco, vedi,
2: tranne io lavoro anche al lunedì, ma va bene così,
3: ecco. Vi ricordo che lo zio Adalberto, che faceva il macellaio, il lunedì era giorno di macello, proprio perché non lavorava, era chiuso.
1: Però effettivamente lavorava lo stesso, non
3: sì,
1: il macello.
3: Era chiuso il negozio, okay. Però faceva il macello.
0: Io credo che ci sono dei piccoli paesi in Ticino che hanno ancora, fortunati loro, la bottega del macellaio.
3: Certo.
0: Nelle città il macellaio non c'è,
3: non
0: più, vai nel supermercato, queste cose qua. Dunque sono quei lavori che non vedi. Il parrucchiere invece c'è, e lunedì infatti è giornata, perché. Ma non tutti,
1: no,
0: non
1: dico
0: tutti.
1: Ne risente la qualità della carne, parlavo a proposito del macellaio, piuttosto che
3: la cura in un modo diverso. Io mi ricordo il mio macellaio quando andavo ai tempi a farmi fare la fiorentina, no? Che me la preparava, me la marinava lui,
1: wow,
3: mi spiegava tutti i particolari e mi diceva: tu quando la metti in pentola, mi diceva, pentola di quelle lì antiaderenti, non devi aggiungere niente perché è già marinata al punto giusto, devi solo fuck.
1: No, ecco, cos'è che devi? No, aspetta, che sì.
0: Bim bum bam, okay, la vabbè, mettiamo vabbè, così
1: sì. Scusami, ma vabbè, anche tu
0: vabbè, signor Pellegrini,
3: bim bum bam,
0: sì,
3: bim,
0: allora, uno, due, tre,
3: il primo
0: fatta.
3: Bim è che la metti sulla pentola, il
1: bravo.
3: Bum è quando la giri,
0: sì,
3: e il bam quando ti arrivi in bocca.
1: Ma la pentola antiaderente è antiaderente sempre o si rovina? È questo che
3: allora dipende, dipende da come la
0: attenzione,
3: la
0: che
3: qualità,
0: teflon è quello lì,
3: la qualità
1: è,
3: la qualità uno, e poi anche come la tratti, perché ad esempio la Gabriellina mi dice sempre: noi usiamo quelle spugnette che da una parte ha la gratigia e dall'altra il morbido,
1: gialle,
3: ecco.
1: No. Okay.
3: Se tu la pentola antiaderente la pulisci perché ti è comodo con la parte che gratta,
1: certo,
3: alla lunga la rovini prima.
0: Devi fare attenzione anche con la forchetta,
3: esatto,
0: quando vai, diventa un po' incasinata.
1: Ecco.
0: C'è un messaggio che mi piace perché mi porta a un ricordo, perché parla della vicina Italia, in ogni caso.
3: Sì.
0: Cioè, le pescherie sono chiuse, no?
3: È vero.
0: Pescheria, c'era Chiasso tanti anni fa, adesso sicuramente anche nel cantone qualcuno, perché macelleria è una cosa, diciamo, pescheria è un po' diverso.
1: Sai che un po'
0: però,
1: che non ne vedo.
0: Però c'era, io mi ricordo, che girava, e questo faceva buona parte del sottoceneri, questo signore con un grembiule blu addosso, una macchina di quelle caravan, e quando arrivava il venerdì era la pescheria ambulante, perché aveva la trombetta e
3: ti
0: poi
3: avvisava.
0: Diceva pesci, e
3: certo,
0: c'era la gente che arrivava e comprava direttamente. Chissà chi se lo ricorda, magari
1: che
0: qualcuno in Ticino se lo ricorda ancora.
3: I venditori ambulanti erano una roba,
0: sì,
1: erano gli Amazon di una volta.
0: Ecco.
3: Adesso invece sono pericolosi.
1: Perché?
3: L'ortolano.
0: Ah sì, tu ce l'hai con l'ortolano.
1: Quell'ortolano,
0: sì,
1: l'altro, però,
3: ha notato che ultimamente vado sempre io.
1: Quindi
0: lì è una scelta adesso.
3: È una scelta o cosa? Perché il fatto che mia moglie sabato mi ha detto: vai te dall'ortolano, scendi tu. Non è che hanno litigato, magari io non lo so.
0: Tua moglie con l'ortolano ha litigato, vai
3: no, perché
0: tu,
3: mi ha detto,
0: questa è una telenovela.
3: Sabato mia moglie, quando è arrivato l'ortolano, mi ha detto: vai giù te dall'ortolano.
1: Io indagherei,
0: se sa che ogni volta fai le scene.
3: Mi sa che sabato gli dico che sono di turno.
1: Ok.
3: E
1: dopo
3: vai, quindi vai tu. Nascondo dietro la casa e controllo.
1: Ok.
0: Signor Pellegrini.
1: C'è la nostra musica, dai, War Republic.

0: da quello che so io l'unica pentola messa per la Fiorentina è una pentola in ghisa, quindi per fare la cottura tra virgolette la griglia, e si va in Toscana a dire che viene marinata la Fiorentina, visto che è un taglio molto pregiato e saporito, che viene fatta a marinatura, in Toscana ti sparano.
1: Sparano.
0: Comunque sì, dopo poi uno fa quello che vuole.
1: No, è vero, questa cosa qua è vera, è un po' come la carbonara quando la fai,
2: sì,
1: in modo
2: puristi,
1: diverso,
2: insomma,
1: no?
2: I puristi di questa roba.
1: Però
2: qua
1: adesso qui voglio dire una
2: roba. Ma tu
1: non
2: hai detto la Fiorentina però prima, hai detto la Fiorentina.
1: Fiorentina. Okay. Allora, Fiorentina, tra l'altro, il mio, povera l'anima sua, perché non c'è più il mio macellaio, no? Però mi aveva spiegato le varie parti, perché ti fregano, quando tu tante volte vai a comprare la Fiorentina anche dai macellai ti danno la costatona spessa, mm-hmm, ma la Fiorentina ha delle parti ben precise, c'è la parte col filetto, le parti,
2: ah no, certo,
1: una roba, non si scherza mica qui, no? Però lui me la faceva marinata e io la mettevo lì. Concordo sulla pentola che ha detto, però voglio lanciare una roba, non è una provocazione, questa è esperienza sul
2: vita
1: campo,
2: vera.
1: Vita vera. Io devo dire che sono andato diverse volte a mangiare la Fiorentina a Firenze, anche a Siena l'ho mangiata, mi hanno sempre fregato.
3: Cioè sul posto dici?
1: Sì, era una Fiorentina turistica. Sì. Mi è capitato una volta in entroterra, un posticino che me l'ha fatta buona. E mi fa ridere quando devo dire le migliori fiorentine le mangio a Sanremo. Perché
3: sì. Beh, questo, sai, in Italia a livello di provincia, dunque esci dalla parte toscana,
1: esatto,
3: e magari Liguria la mangi meglio,
1: avere,
3: magari a
2: allora, Lombardia. Allora, ognuno ha le proprie ricette, i propri,
1: certo,
2: trucchi.
1: È il solito discorso, e lì volevo arrivare un attimo.
2: È il taglio che è importante.
1: Volevo arrivare a un altro punto, no? Voi quando andate in un posto, il ristorante cosiddetto tra virgolette turistico, lo riconoscete? Girate alla larga o ci andate perché al prezzettino che vedete?
2: Lo riconoscete perché è strapieno di turisti, chiaramente.
1: E poi anche dai menu che fanno, perché, certo, cioè se vai a Firenze ti va dalla Fiorentina alla lasagna, no,
2: c'è qualcosa che non,
1: giusto,
2: torna.
1: Però la mia esperienza mi ha portato così. Poi non voglio dire che a Firenze non so, cioè, nasce lì. Però se devi conoscere i locali come in ogni posto.
2: Certo. Boris, c'è qualcuno che dice, presente Ulpesat, mia mamma, sì, acquistava i corrigoni da fare in Carpione, che nostalgia, lo dice Anna.
1: Che è quello lì che diceva lui.
3: Sì,
1: lui.
3: Guarda, sì, che secondo me in tanti si ricordano questo signore che girava, beh, era famoso proprio perché aveva questa trombettina, che poi...
1: Ma non c'è più,
3: pesce,
1: non ci,
3: no,
1: sono,
3: no,
1: più,
3: ma...
1: no, ma di ogni, in generale, i venditori ambulanti.
3: Ci sono gli arrotini, ma devi fare attenzione.
2: È vero, sì.
3: Oppure quelli che ti dicono dammi il tappeto,
4: è
3: che lo pulisco. No, no, c'è i tappeti volanti,
1: sì?
3: Poi ti dicono lasciali fuori
1: proprio
3: la notte. Sì,
1: È volato via.
2: C'è qualcun altro che dice: qui da noi in Svezia ogni due martedì arriva il gelataio e ogni due o tre volte all'anno il pescivendolo.
1: Ecco.
3: Comunque, stando su quello che dicevi tu, stavo parlando di province all'interno dell'Italia, magari sei in Toscana e dici in Liguria la mangio meglio, quella,
2: sì,
3: mangio meglio. Da noi si dice
2: ognuno
3: sempre.
2: Ognuno di noi
3: che...
2: dice che a casa propria la mangia meglio.
3: Sì,
2: insomma,
3: no, no, ma
2: io
3: volevo dire che si dice sempre che le situazioni di esportazione sono le migliori, no?
2: Sì.
3: Infatti, se tu in Ticino compri il prosciutto di Parma, ti dicono che la parte di prosciutto di Parma migliore la tengono sempre da parte per mandarla all'estero.
2: È vero.
3: Oppure questa situazione, ad esempio noi col formaggio,
2: anche il parmigiano,
3: si dice,
2: stessa cosa,
3: se
2: esportano
3: tu,
2: il migliore.
3: Sì, noi diciamo, se vai a mangiare l'Emmental ottimo, vai
2: all'estero
3: e lo compri, che ne so, in Germania, in Italia, qualche parte.
1: Perché,
3: perché quella particina lì, no, non perché,
1: no,
3: non c'è.
1: Quelli del
3: dicono per far conoscere.
1: Esatto,
3: ma certo, ma c'è,
1: sì, dove, sì, certo.
3: 15:19, la reclame, ci troviamo tra un istante.
5: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
6: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
7: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
8: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
4: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
9: Casino Lugano.
10: Stanco delle solite pareti?
11: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
10: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
11: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
10: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
12: Cassoni Color.
11: Coloriamo i tuoi sogni.
13: Salve, dove la porto?
14: Dal mio partner BMW, grazie.
13: Andata e ritorno?
14: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days, dal 9 al 30 settembre, può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
15: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
16: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
17: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
18: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore, a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.

0: L'Alvaro, Alvaro Soler.
1: Vi ricordate quando era la nostra festa? Cos'era il trentesimo anniversario?
0: L'Alvaro?
1: Eh sì.
0: È venuto, già è vero, certo, che è venuto alla festa.
1: E c'era, sì, lui e Cristina D'Avena anche.
0: Sì, la Cristina.
2: Mi ricordo che c'era la Lolli che girava da, sì, tutte le parti.
0: Cercava l'Alvaro.
1: Voleva un autografo.
0: Invece mi ricordo un ultimo dell'anno che ho. Che ho fatto l'ultima volta, che poi non ne ho fatti più. L'ultimo dell'anno che ho fatto, eravamo col Pifaretti a Chiasso, che abbiamo fatto venire un tarocco.
1: Come un tarocco?
2: Tarocco di chi?
0: Oh mamma!
2: Non ti ricordi più?
0: Sì, dai, che ce l'ha portato Giuliano. Solo che noi abbiamo detto alla gente che era quello originale, no?
1: Cioè un artista che non era lui?
0: Non era lui.
1: Non ci credo. No,
2: aveva lo stesso nome.
0: Ti ricordi che ha fatto c'era tutta la piazza che ballava?
2: Sì, ma
0: te lo ricordi?
2: Ma si sapeva che non era l'originale. Mi ricordo chi era.
0: Pito
2: era...
0: e Puent, com'è che
2: sì,
0: era?
2: Sì, era tutta una cosa.
1: Ma chi era? Ma cosa faceva?
2: Latina.
0: Ah, aiutateci, ragazzi. Sì. Che anno era? Vai, risaliamo.
2: Non mi ricordo più, signor Pellegrini.
0: Oramai sono 15 anni fa. Perché è stata l'ultima volta che ho fatto l'ultimo dell'anno. Che non era Alvaro Soler, ma era uno di questi qui che aveva fatto sto pezzo.
2: Era un ragazzo di colore, se non sbaglio.
0: Sì.
2: Ecco, bravo, perché poi ha avuto comunque un bel successo.
0: Noi l'abbiamo presentato così.
2: Sì,
0: no?
2: Okay. È andato bene, però è stato bravo.
1: Ma scusa, ma chi era? DJ Enzo?
0: No. Era, adesso vado a cercare, te lo dico.
2: Sì, però era bello, perché mi ricordo che ha avuto un successo incredibile, ha ballato tutta la piazza.
0: Solo Giuliano può fare quelle robe.
1: Quindi anche il tarocco è andato bene.
2: Ma certo, e come? Alla fine non si ricorda più nessuno. Adesso attenzione che ti richiedono i soldi.
1: Esatto.

0: Allora, Stereophonics, Have a Nice Day, se sono le 15.30, stiamo scoprendo delle cose a distanza di anni.
1: Sì.
0: È incredibile.
1: La vita,
0: sì,
1: la vita, la vita.
0: Dai.
2: Allora, facciamo un sondaggio. Chi c'era in piazza Chiasso nel 2011?
3: Capodanno, eh?
0: Chi c'era in piazza
2: Capodanno
0: Chiasso?
2: Capodanno 2011, quando, su 12.
0: Quando vi abbiamo imbrogliato.
1: Chi pensavate che ci fosse? Chi pensavate che eravamo lì?
2: No, aspetta un attimo. Era stata una sorpresa. Non è che noi avevamo messo con gli organizzatori nel contratto ti porto. A un certo punto è arrivato il mio amico Giuliano e ha detto: ho qui lui, lo volete far cantare? Io gli ho detto: chi è questo? Lui è quello di Astidio. Ah, ok, vai, Tifaretti, abbiamo l'ospite. E, lui, e questo qua è andato davanti, abbiamo scoperto dopo che non era lui.
0: Sì, anche perché
3: no,
0: cambiano...
3: aspetta, faceva parte della band, ma non era lui il personaggio.
2: Era uno della band, solo che lì è andato
3: si è spacciato
2: davanti
3: per
2: lui
3: il personaggio
2: a cantare la canzone.
0: Dunque, mi scelterò alla pelle chiara?
3: Perché l'hai svelato?
0: Non l'avete detto?
3: Però ha detto di no, dovevate indovinare.
0: Vabbè, con la canzone.
3: Michel Teló, sì, è
2: l'originale, sì, era un
3: tedesco,
2: ragazzino,
3: sì. Questo ciuffo biondo.
2: Ma lui era il batterista.
0: Invece l'altro era un pochino più scuro.
2: Molto più scuro.
1: Quindi. Era lui.
4: Ai se te pego.
2: Senti il popolo di Chiasso come canta.
4: Delizia. Delícia, assim você me mata.
2: Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego.

0: evviva,
1: evviva, evviva, evviva.
2: Hans zwei, drei, Polizei.
1: Non è
2: allora, si cioè, cioè, prego, non ma... si può leggere.
1: Stanno perché gli stiamo facendo ridere quando si dice mi piego dal ridere, no?
0: Certo, sì,
1: no.
0: Sì, sì, sì.
1: Allora, quindi... niente, c'era un messaggio di Giacomo. Tornando ai ristoranti turistici, quelli non turistici.
0: Quando non conosci, effettivamente.
1: Che ha ragione, perché dice: il miglior sistema quando non conosci il luogo è domandare al farmacista o al prete dove vanno a mangiare. Loro, state tranquilli, che non vanno in ristoranti turistici o dove si mangia male. È vero, quelli del posto, no?
0: Sì, sì, vero, è vero. Sì.
2: Allora, canzoncina, dai, senti che bello. Signorina, oh.
3: La canzone del tenore.
1: Yeah.
2: Diventa sempre più intonata da, insomma,
0: Piano piano dai, comincia a prendersi un po'
2: di settimana in settimana. Allora, anche oggi complice Valerio Ventura.
0: Cosa fai?
2: Complice tu niente. Perché no? Perché c'era Edoardo Bennato mentre stavo inserendo.
0: Okay.
2: E non ho tenuto la canzone che hai messo tu. Ho detto va bene, lo prendo io come canzone del tenore perché mi piace molto.
0: Certo.
2: E volevo tornare ai tempi di Burattino senza fila.
0: Oh.
2: 1977, Bennato che aveva fatto ballare tutti. È lunedì, c'è voglia di movimento.
0: Possiamo dire i dischi migliori in quel periodo di Bennato?
1: Il migliore.
0: Il migliore.
1: Il migliore.
2: Questo? Tutta la storia di
1: secondo
2: Pinocchio?
1: Me, beh, io ho anche un affetto perché è stato il mio primo concerto della vita quando presentava questo disco, no? Quindi certo. C'è un affetto particolare. Però
0: se
1: tu
0: ci
1: pensi
0: rifletti,
1: alle canzoni, Dotti Medici e Sapienti, signor Censore era in quello precedente, comunque La Fata, bellissimo.
2: Bello. C'è tutta la storia di Pinocchio, appunto. E la storia di Pinocchio è a un certo punto dove ci sono i due imbroglioni, che in questo caso sono le case discografiche.
1: Esatto, eravamo io e te.
2: Eravamo io e te.
1: Chiasso,
2: hai capito?
1: Ecco, il gatto e la voce.

0: trovato Pirmin Murer Falegnameria.
1: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
2: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch. La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
3: Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio per una consulenza su misura. Al tuo fianco per una corretta copertura familiare e previdenziale. Zurich, agenzia generale Walter Bernasconi a Mendrisio. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi.
4: Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
7: L'inverno sembra lontano? Meglio non lasciarsi sorprendere. Suzuki Piz Sulai, 4x4 al grip, ruote invernali premium incluse e fino a 3.300 franchi di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey Noranco. Suzuki Piz Sulai.

0: qualcosa di Paul Young, questa sua Every Time You Go Away. Beh, insomma, uno dei classici per quanto riguarda quest'artista. L'avete visto l'altra sera in TV che si esibiva in quella trasmissione che hanno fatto Suzuki Live qualcosa?
1: Non ho visto lui, ho visto la Bertelli in quella
0: trasmissione. Però, come stavo dicendo a Boris, secondo me cantava in playback.
1: Playbackone.
0: Perché era uguale al disco.
2: Playbackone tutti.
1: Beh,
2: è stato peccato perché il programma era bello, l'ho guardato volentieri, soprattutto perché la musica era quella che ci piace. Ecco, no? Per una volta uno spettacolo fatto con i pezzi di qualche anno fa è stato veramente ben fatto. Il peccato è che un artista magari non si sente più quella voglia di voler andare in diretta televisiva.
1: Magari
2: non ti senti
1: coscienza di non
0: esattamente, cioè, molte volte è proprio per quello.
2: Ma è una canzone. Che... La Bertelli è andata su base, ha sbagliato tutto.
1: Sì, certo.
2: La base è andata avanti.
1: Ma
2: lei
1: è
2: parlato.
0: Lei la Bertelli può fare quello che vuole.
2: Ma poi lei diceva: fatemi ripartire. Intanto non sono una signora, andava avanti lo stesso. Lei rideva.
0: E magari è stata proprio una richiesta dell'artista di cantare in playback.
2: Come si chiama? Clementino, il mio mandarino. Clementino che gli ha detto.
0: Non l'ho visto quello di
2: gli ha fatto un complimento incredibile. La regina, tu sei la nostra regina, ti puoi permettere di fare veramente di tutto. Non so chi l'ha visto, però è stato un bel momento, bello, carino.
0: Ecco,
2: c'è un compleanno importante oggi.
0: Sì, è quello di Amy Winehouse, che nasceva proprio il 14 settembre, come mio figlio, come Luca, uguale di qualche anno prima, però nel 83. Quindi oggi avrebbe compiuto gli anni e niente, quindi noi la ricordiamo magari con la sua musica.
1: 43 ne avrebbe compiuti oggi.
0: Sì, sì. Eh?

0: Beh, per chi non l'avesse ancora visto, c'è anche il film dedicato sì. ad Amy Winehouse. L'hai visto?
1: Sì, l'ho visto.
0: Ti è piaciuto?
1: Molto bello. A me
0: sì,
1: è piaciuto,
0: piaciuto?
1: Sì.
0: È un
1: sì,
0: po'
1: sì,
0: particolare,
1: sì.
0: un po' strano sul suo modo, sul suo concetto, però comunque dà l'idea effettivamente certo. di chi era Amy Winehouse e di
1: che
0: cosa ha fatto
1: soprattutto. Sì. Secondo il Times è stata definita la miglior cantante del XXI secolo, la miglior cantante solista in assoluto.
0: Ma la voce
1: è spettacolare, sì, sì, sì, davvero.
2: Anche lei legata a quel numero maledetto, 27. Cos'è?
0: No, pensavo che dovevi dire, io stavo guardando, dico magari ci racconta la storia
2: 27.
0: Di Jim Morrison, che
2: beh, sì, Jim Morrison,
0: il club dei 27.
1: Domanda, sì. Qual è quella cosa che fate quando non vi vede nessuno? Cioè, in quel momento, che ne so, cantate, parlate da soli.
0: Metto le dita nel naso.
1: Ecco. Potrebbe essere.
0: Non lo so. Sì. No, cantare no, non lo so.
1: Quando non c'è nessuno, che cosa fai? Che magari...
2: Non mi viene in mente niente di particolare, però
0: sì.
2: potremmo. Ma qua entriamo nel mondo anche dei segreti, magari, no?
1: Quello che si può dire, insomma, non vogliamo sapere
0: nessuno. Pensiamoci, tra poco c'è
1: informazione. Prova a pensarci, dai, se ti viene in mente qualcosa.
2: Cosa non faccio quando non c'è nessuno?
1: Non si dice.
2: Quello è anche quando c'è.
1: Appunto.

0: Non scatenare il finimondo. Non scatenare il finimondo, tenore Pellegrini.
1: Ma comunque sono cose naturali,
0: Ma certo, ma
1: la, la natura delle nature. Poi sono quelle cose che, come giustamente dici, non le fai quando non c'è nessuno.
2: Per una questione anche di decoro. Che cos'è? Ti è venuto in mente, a parte...
1: Niente, no, non mi viene in mente nulla di particolare, okay. Ma sicuramente saranno più di una le cose che magari inconsciamente fai quando non c'è nessuno.
2: Ok, appunto, no? Beh, ok.
0: Beh, ci pensiamo, dai, nel frattempo.
1: E voi, reclam... ma però voi non le dite?
2: Ah, sì, sicuramente cantare, questo mi capita spesso.
1: Ah, beh, quello sì. Certo, sì, macchina.
2: Ce ne so anche tante altre cose.
3: Con Boris Tiripaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura. Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km, ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti, più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
4: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo, Autors,

0: anno. Visita answerlift.ch.
1: Il 18 e 19 settembre torna il Festival Volkswagen. Solo da Tognetti Auto scopri una selezione di Volkswagen nuove in pronta consegna con vantaggi esclusivi, condizioni speciali sul leasing o uno sconto extra con pagamento in contanti. Polo, Golf, Tiguan e tanti altri modelli ti aspettano. Registrati all'evento e vivi due giornate dedicate al mondo Volkswagen. Sabato ti aspetta anche il food truck. Vieni a trovarci da Tognetti Auto a Gordola. Info su www.tognetti.ch.
2: Volkswagen.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Esami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Esami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
5: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
5: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
7: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo o a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.
8: 15:58.
9: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4.
10: Ticino News.
11: Federico Marino al microfono. Ogni anno una persona in Svizzera butta l'equivalente di oltre 600 franchi di cibo. Ciò secondo le associazioni attive nella lotta allo spreco alimentare, che forniscono alcuni consigli pratici nella settimana nazionale dedicata al tema. Samuele Quadri.
12: 620 franchi, a tanto ammonta il cibo buttato da ogni persona in Svizzera ogni anno. Ciò che equivale a 2,8 milioni di tonnellate di generi alimentari che finiscono ogni anno nella spazzatura. Un terzo di questi proviene dalle famiglie. Sono i dati rilasciati da oltre 50 organizzazioni che intendono sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della settimana contro lo spreco alimentare. Gli sforzi della Confederazione in questo ambito però tardano a dare risultati. Se l'obiettivo è dimezzare il cibo sprecato entro il 2030, l'Ufficio federale dell'ambiente è arrivato solo al 5% dell'obiettivo. Tuttavia ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare, suggeriti dalle diverse associazioni. Tra questi, fare la spesa in modo mirato e preferibilmente non a stomaco vuoto, posizionare più avanti nel frigorifero gli alimenti più vecchi, con carne e pesce nelle parti inferiori e cibi cotti nella parte superiore. Per determinati prodotti è possibile invece affidarsi alla vista e all'olfatto per capire se sono ancora commestibili dopo la data di scadenza. Non è però il caso della carne.
11: Assicurare la propria prosperità in modo sostenibile e cogliere le opportunità offerte dal digitale, ma anche promuovere la coesione nazionale intergenerazionale, garantire la sicurezza e promuovere la pace e proteggere il clima. Sono queste le priorità del Consiglio federale per il 2027. Più nello specifico, tra i vari punti all'ordine del giorno di Palazzo Federale ci saranno il programma Trasporti 45, la riforma dell'AVS, come anche due strategie, una contro la violenza domestica, sessuale e di genere, l'altra che consiste in un aggiornamento della strategia per la lotta al terrorismo. Le misure di risparmio della SSR annunciate oggi per 80 milioni impatteranno anche la SRF. 38 posti a tempo pieno dei canali in tedesco saranno eliminati per risparmiare 9,7 milioni di franchi entro il 2027. Circa metà di questi tagli saranno assorbiti dalle fluttuazioni naturali e tutto ciò avrà anche un impatto sui programmi. Per quanto riguarda la radio, si punterà su più repliche o programmi musicali, specie in estate o durante le festività. I canali culturali dovranno collaborare più strettamente e più in generale. L'offerta sarà orientata maggiormente allo streaming e si rinuncerà ai diritti delle partite della Champions League del prossimo anno. Passiamo alla tecnologia con Bernie Sanders e Steve Bannon, che uniscono le forze per promuovere un'intelligenza

0: artificiale sicura. I due, agli antipodi dello scacchiere politico, si sono alleati in vista della Pro-Human Assembly in programma domani. L'evento vedrà la ratifica della Pro-Human AI Declaration, con cui si chiede di tutelare l'autonomia decisionale umana, evitare concentrazioni di potere e responsabilizzare le aziende. Ad essere presente sarà anche l'ex collaboratore di Anthropic, Jacob Coxon. Lo stesso Coxon, lo ricordiamo, la scorsa settimana aveva lanciato l'allarme sull'autonomia e la sicurezza dell'IA.
1: Questo appuntamento è offerto da Nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: Via Sui segnala traffico sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, sulla A24 a Mendrisio in direzione di Stabio e sempre sulla A2 Chiasso in direzione del San Gottardo, ad Airolo, dove il raccordo autostradale in entrata è chiuso.

0: Allora hai pensato a cosa fai senza che nessuno ti veda? Così tranquillo. Allora lui fa i sorrisi da pellegrino.
1: No, che magari, non mi viene in mente.
2: Magari mangi direttamente dalla pentola. Così.
1: Ah, quello sì, essere, sì, vedi. Sì. Vabbè, ma lì anche.
2: Le calzette appurate.
1: Allora, il problema
2: tutti.
1: È che oramai, cioè, mia moglie tutte ste robe le conosce, no?
2: Sì.
1: E quindi non, quando siamo io e lei è come se nessuno
2: la
1: mi vedesse. Perché
2: insomma.
1: Appunto tutte quelle robe che non dovresti fare.
0: Sai che dicono che la miglior vita di coppia è proprio questa? Quando
1: di non aver limiti.
0: Non ci sono limiti, soprattutto. Poi è dopo vero. Quando si parlava puzzette, non puzzette, tutte queste cose qua, allora, naturalmente nel limite di, perché se c'è, insomma, se è proprio solo quello, no. Però in ogni caso il non avere dei freni, no?
2: Certo,
0: non stai
2: certo,
0: con tuo amoroso, certo. Il tuo amoroso, cioè,
2: allora, certo, sempre entro,
0: moglie,
2: entro un limite.
0: Sì, ecco,
1: ma
0: comunque,
1: certo, la confidenza
0: è quella.
1: La cosa importante. Poi i termini, poi, allora sì. Ci può essere termini spregevoli. E termini poco educati, no?
2: Ah, no, certo, tutto sta nel.
1: Sono robe.
2: Nel
1: cioè,
2: decoro,
1: con una persona, io con mia moglie, facciamo tutto, ci diciamo tutto, però non siamo maleducati
2: chiaro.
1: O volgari.
2: Sì, lì subentra chiaramente il gesto
1: mi
2: brutto,
1: viene in mente,
2: insomma.
1: Ad esempio.
0: Però se fai qualcosa
2: il
0: che parte
2: volgare,
0: l'allarme,
2: ecco.
0: Cioè, magari lì diventa.
1: No!
0: Diventa un po'.
1: No, attenzione, no, anche lì. C'è sì. Il modo raffinato per dire le cose.
0: Ok.
1: Ad esempio, io quando faccio colazione, che poi c'è il momento allarme,
0: sì,
1: a casa
0: sì.
1: Mia non c'è l'allarme.
2: Ok, e l'allarme è più che altro. Sì.
1: Glielo dico a lei dove vado e cosa vado a fare.
2: Certo.
1: Gli dico vado
2: perché
1: a fare l'ovetto.
2: Tu vuoi dire che non se ne accorgerebbe? Magari dal. Vado a fare l'ovetto è carina. Mi piace, mi piace.
0: Allora, guarda che bei messaggi.
1: Mica volgare.
0: Che sono. No, no, no, non è volgare.
2: No, giusto.
1: Scusa.
2: Giusto.
1: Poi quando torno mi dici, hai fatto l'ovetto? Sì, ho
0: sì.
1: Fatto
0: è aperto le finestre. Sì, ho aperto le finestre. Allora, weekend di funghi. Guarda che c'è chi
1: sì,
0: adesso
1: sì,
0: i funghi
1: sì,
0: li sta
1: sì.
0: Facendo. Puoi seccare nel
1: ragazzi,
0: modo più
1: ragazzi, ho visto che hanno preso in dogana un
0: 30 kg, voglio
1: no,
0: vedere.
1: Sì. Di più, cioè. Quanto era?
0: Avevano 30 kg di funghi.
1: La macchina
0: sì,
1: piena.
0: Sì, erano in due, avevano 30 kg di funghi.
2: Vero, vero.
0: E hanno detto, oh, li abbiamo presi in Germania.
2: sì.
1: Che ne puoi dopo, prendere tre a testa, giusto,
0: tre a
1: ricordiamolo.
0: Esatto.
1: Tre a testa.
0: Dopo la cosa,
1: più.
0: Tra virgolette, bella è che una casa anziani della zona ha festeggiato.
1: Con 30 kg.
0: Eh sì, certo. Perché tutta la parte sequestrata è andata a finire in casa anziani. E la cosa, l'altra cosa è che gli altri
2: beh, vedi
0: dovranno,
2: il risvolto positivo, insomma, è andato a finire in casa anziani.
1: 10.000 franchi. Anche io letto, di
0: e possono arrivare fino lì,
2: cioè, certo.
0: Oltre alla denuncia.
2: Possiamo funziona. Salutare anche Anna, che
1: ciao,
2: questo
1: Anna.
2: Weekend è stata a Gardone o Gardone Riviera,
1: Gardone
2: dove
1: Riviera.
2: Hanno trascorso il weekend per vedere il concerto di Biagio
1: bellissimo.
2: Antonacci.
1: C'è un
2: Anna,
1: posto,
2: Anna e,
1: c'è
2: Amy.
1: Il teatro.
2: Ma è Gardone?
1: Vittoriale.
2: Ah, il Vittoriale,
1: ah,
2: sì, dove credo abbia fatto il concerto
1: sì,
2: con Antonacci.
1: Sì, sì. Io lì avevo visto Lou Reed. Tu ti siedi lì sulle cose, c'è il palco e dietro il lago. No?
2: Fantastico.
1: Una scenografia. Se la serata è bella, unica nel
2: vero.
1: Suo genere.
2: Eh beh, tanta
0: guarda,
2: roba.
0: Questo credo che sia un grotto, perlomeno guardando l'immagine, vedi i tavoli.
1: Ah,
0: quanto. E allora questa sera in quel grotto, risotto ai funghi. Io me lo sono fatto sabato sera.
1: L'hai fatto?
0: Sì, certo. Un
1: risottino
0: con andato.
1: Fungo.
0: Non devi mai esagerare con gli altri sapori perché questi funghi. Allora, i primi che ho mangiato erano veramente molto buoni.
2: Uh-huh.
0: I secondi, invece, ma lo dicevano, è che non hanno moltissimo, moltissimo sapore.
2: Ma questo è dato da che
0: allora,
2: cosa, secondo te?
1: Cos'è, scusi, i primi e secondi? Non capisco questa roba.
0: Ne ho mangiati due volte, no? I primi che ho mangiato.
1: Okay, perché
0: i
1: primi era più vicino alla freschezza.
0: Quelle che tu sei scappato con
1: sì?
0: Il cestino, io ne avevo presi tre di quelli lì, no?
1: Okay, anche tu, quindi.
0: Certo, ero incolpato
2: ovvio.
0: Me, invece sei tu che poi dovevi il
1: no,
0: cestino.
1: Ma scusa, ma
0: e quelli erano
2: è un concorso di colpa, dai.
0: No, perché io nel frattempo ho chiamato Ruben e gli ho detto: sei sicuro di quei funghi? Perché guarda che ne prendo tre che stasera
1: sì.
0: Li mangio. Vai tranquillo. E infatti quelli erano veramente, veramente
1: buoni.
0: Saporiti, buoni.
1: Esatto,
0: gli
1: buono.
0: Ultimi raccolti adesso, raccolti giovedì
1: perché
0: e mangiati sabato.
1: Già troppa acqua.
0: Non lo so, può darsi. Sì, può darsi.
1: Troppa
0: può
1: acqua.
0: E dunque, vabbè, dipende. Dunque, non devi mai, se fai il risotto, non devi mai esagerare con un brodo troppo corposo, perché sennò li copri.
1: Cancella
0: tutto,
1: il,
0: no?
1: Copri il sapore.
0: Però,
1: esatto.
0: Vabbè, un bel pezzo di bianco stato che metti dentro, fai un brodino di quelli buoni che poi tieni lì.
1: Là, guarda questa ascoltatrice, che foto che ha mandato con
2: momento
1: i funghi.
2: Funghi.
0: Ancora?
1: Sono 3 kg, 3 funghi.
2: Sì. Proprio belli.
1: 3 kg, 3 funghi.
0: Noi siamo qua, se qualcuno.
1: Certo,
0: no,
1: se ve ne avanza qualcuno.
0: Sono tutti così in esubero, ce ne sono talmente tanti.
2: È vero, quando ce ne avanza qualcuno.
1: Scende uno con 20 kg, ad esempio,
2: certo.
1: Piuttosto che prendere la multa. 3 a me, 3 a te, 3 a te, ne hai già fatti fuori 9.
2: Niente multe.

0: bisogna chiedere magari a qualcuno delle forze dell'ordine, qualcuno che sa la legge bene a menadito, se la situazione è retroattiva, perché magari qualcuno dice l'ho fatta franca, non mi ha controllato nessuno, li ho portati a casa, adesso dimostra,
1: manda le foto in radio,
0: però se mandi le foto
2: è vero.
0: Puoi dire vabbè, erate mio amico, sai com'è,
2: ma noi non le facciamo vedere quelle foto lì.
0: Restano lì tranquilli. C'è anche il Dante che ogni tanto arriva con i regali, vedi, raccoglie i funghi, non ce li porta.
1: Ciao Dante,
2: porta già, diciamo che con i regali che vuole lui.
0: Sì, ecco.
2: Scherzo, dai,
0: voi sapete che noi siamo qua, beh, poi un bel risottino ci sta.
1: Però
0: sono
1: più di 3 kg quelli lì, eh.
0: Sai che non so se
1: sono piccolini.
0: Allora, in Ticino abbiamo 3 kg. Non so in Italia se c'è un limite. Magari se qualcuno va a fare, probabilmente per l'importazione, se tu da ticinese vai in Italia a raccogliere niente, probabilmente in dogana, non lo so.
1: Allora, però in Italia so che ci sono i giorni pari, giorni dispari, mi pare una roba di questo tipo, non puoi andare tutti i giorni.
0: Sarà forse da comune a comune.
1: Una roba così, di questo tipo. Però adesso è diventato pericoloso in Italia andare a funghi, perché ci sono i cinghiali tossici, nei boschi trovi veramente di tutto.
2: I cinghiali tossici?
1: No, io vivo in una zona piena di bellissimi boschi con sentieri dove potrei camminare sempre senza toccare l'asfalto, e non ci puoi andare per queste robe qua. Questo è un peccato, perché questi periodi qui adesso con i colori delle foglie, vi ricordate quando, adesso poi vi lascio andare in pubblicità, che le quando a scuola non vi hanno mai, io ho questo ricordo delle scuole elementari, della maestra di Malta che mi faceva fare sui portare le foglie e ce le faceva mettere col Vinaville sul
2: quadercino,
1: per fare i colori dell'autunno. Non li fanno ancora nelle scuole queste composizioni, bambini?
0: Con le foglie probabilmente sì. Guarda che i tre tenori, noi abbiamo, io sono ancora ticinonese, abbiamo anche noi il nostro autunno.
1: Sì, ho visto
0: il nostro
1: che hai messo
0: autunno,
1: la foglia.
0: Cioè,
1: no, perché è bello, il bello dell'autunno sono proprio i colori.
0: Sì,
1: magnifici. Quindi su quello non si discute, no?
2: Qua scrivono, nei grigioni puoi prendere 2 kg dall'11 alla fine del mese, ce lo dice.
0: Sì, i primi 10 giorni nei cantoni grigioni non si può andare. C'è ancora qualche altro messaggio, perché mi serve una canzoncina, ma sì, dai, ce la facciamo stare e poi abbiamo la reclama.

0: Hai risvegliato un sacco di ricordi con i lavori manuali, eh?
1: Sì,
0: adesso
1: sì.
0: A me è fatto venire in mente che una volta si facevano ad esempio le teste di carta pesta e queste cose qua che poi coloravi, c'era la colla di pesce.
1: Come no?
0: La colla di pesce era quella che mischiavi, poi dopo facevi, andavi su che ti impiastricciavi da tutte le parti.
1: Okay. Ma non era la colla vinilica?
0: Tipo no, non chiamavo, c'era la colla di pesce, non so.
1: Non è quella dei dolci, no?
0: No, c'era proprio, a noi ci facevano fare, ad esempio, prendevi un palloncino, lo gonfiavi, mettevi questo tipo di colla con i ritagli di giornali.
1: Scusa, è tipo il Vinavil, come si chiama quella colla?
2: Io lo chiamavo Vinavil, è la marca.
1: Non so, quello che mettevi sulle mani,
2: poi tiri via la plastica.
0: Comunque, aspetta, però chiediamo qua, io mi ricordo proprio che si chiamava la colla di pesce.
1: Può essere
0: con quello, poi invece l'altro mi sa più di gelatina, non so.
1: No,
0: quello che non ho idea.
1: Forse ti riferisci a quella del vasetto che c'era da...
0: Non so, poi c'era
1: con la palettina, sì.
0: La colla più fantastica era il cementit.
1: Il cementit,
0: tu facevi così, poi andavi a casa.
1: Trasparente, sì.
2: È quello che ti rimangono le dita attaccate.
0: Dai, 16:20, ci siamo. Qualche consiglio veloce,
1: sì,
0: ti troviamo tra
1: poco. Istante.
0: Ci sono qualcosa sul traffico, magari? Non
1: sì,
0: so,
1: allora
0: già
1: guarda,
0: che...
1: sì, ti dico che sulla rotatoria aeroporto di Locarno è tenero contro problemi di traffico per oggetti sulla strada.
0: Aspetta, che qua qualcuno scrive la colla di pesce alimentare. Io me la ricordo. La colla di pesce me la ricordo proprio per attaccare assieme a qualcosa. Non so se la chiamavamo noi così. Adesso mi informo e poi dopo vediamo. Reclama tra poco.
3: I tre tenori con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
5: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... Tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Da oltre 50 anni, Bredobau Curvotecnica protegge ciò che ami. I carport realizzati nella nostra officina sono disegnati su misura per ogni esigenza, garantendo resistenza, stile, sicurezza e durata nel tempo. Scopri la forza di un vero leader. Visita bredobau-curvotecnica.ch.
8: Renault. Da sempre Renault costruisce auto da vivere, anche quando i tempi cambiano e con essi l'energia. Scoprite la nostra vasta gamma di veicoli ibridi ed elettrici e approfittate del leasing allo 0% con manutenzione e assicurazione su tutti i modelli Renault E-Tech Electric. Al Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
9: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la carrozzeria è affidabile, la voce si sparge. Riparazioni di carrozzeria a regola d'arte. L'unica certificata Tesla, BMW e Cadillac nel Mendrisiotto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.

0: È una giornata di ricordi. Beh, questo lunedì.
1: Quasi come sempre.
2: Confermo, colla di pesce, ecco. Si facevano i vestiti di carnevale all'asilo. Sì. Foglie di giornale, palloncini vari. Il cartone del Pandoro.
0: È vero, il cartone del Pandoro. Dopo rivestivi quello. Sì. Perché poi era bello, la parte più divertente era quando tu avevi fatto tutto e scoppiavi il palloncino sotto
1: e restava la forma.
0: Ti restava la forma che poi pitturavi come vuoi. Cose
3: e poi aveva anche un odore strano, Anche l'odore era molto particolare perché quando te la toglievi, ti ricordi?
1: Sì,
3: a me faceva molto schifo come roba, però perché c'erano proprio quelli che se la mettevano nelle mani per tirare
1: poi
3: via la roba.
1: Un attimo, quella era la colla vinilica. Comunque.
3: Ciao Sandro, salutiamo Sandro.
1: Ciao Sandro.
3: È bellissima questa cosa perché lui è un mio compagno, è il mio compagno di banco delle scuole elementari.
0: Di banco addirittura.
3: Di banco, esatto, per tantissimi anni. E cioè il fatto che lui vive lontanissimo da qui, perché vive in Veneto, sul Mincio. Dove c'è il Mincio, il fiume, no?
1: Fiume, certo.
3: Ecco. Sì, sì. E cioè mi scrive come fosse normalissimo, no? Che ascolta tutti i giorni. Mi scrive: ciao Riccardo, quanto tempo che non pensavo alla nostra maestra Giovanna. Mi è tornata in mente anche la professoressa Pepe, brava, ma soprattutto conturbante.
1: Beh, elegante, conturbante ci sta.
4: La canzone del tenore.
0: La canzone del tenore che ci porta dal tenore Ventura.
1: Allora,
0: prego.
1: Ho scelto questa canzone di Ivano Fossati, dell'album Panama e dintorni, che era dal 1981, perché mio cugino aveva il giradischi e aveva questo disco e lo suonava sempre. A me piaceva tanto.
3: Poi era reggae questo disco.
1: Sì, poi c'è anche una versione di J'adore Venise, che poi ha cantato anche Loredana Bertè, che è meravigliosa. Noi abbiamo scelto, anzi io ho scelto proprio Panama.

0: Ho questo strano ricordo appunto della colla di pesce dell'odore che credo non era gradevolissimo, e forse magari il fatto che venga chiamato colla di pesce magari può darsi che sia anche di quello, no? Cioè un pesce che è rimasto un po' lì, un po' nel tempo.
1: Eppure no, la usano per insaporire di solito la colla
0: quella
1: di pesce.
0: Quella alimentare.
1: Sì, quella alimentare.
0: Se la metti per insaporire, come fai a mangiare il
1: torta? No, quella alimentare, dicevo. Assolutamente. Allora, buon appetito a chi fa merenda alle 4:30.
2: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Quella alimentare è ricavata partendo dalla vescica natatoria dello storione.
1: Non è simpatica come roba.
2: Assolutamente. Quindi per quello.
1: Cosa mangi, cara? La vescica rotatoria dello storione.
0: No, l'ho usata per insaporire il tuo piatto.
2: Ragazzi, ricordatevi il caviale, lo storione, le uova di storione.
0: Allora, siamo alle 16:33, la giornata va bella tranquilla, questo lunedì ormai quasi, in conclusione, perché resteremo assieme sino alle 18:00.

0: E beh, non saremmo i tre tenori se non ci fosse del cibo attorno al nostro appuntamento.
1: A qualsiasi ora, ecco.
2: Beh, ma insomma, alla fine è una delle cose fondamentali della
1: piaceri
2: vita.
1: Della vita,
2: no?
1: I
2: piaceri della vita quali sono? Quali sono secondo voi i
1: beh,
2: piaceri
1: della vita? Il cibo è sicuramente
2: vita?
1: Uno
2: cibo,
1: di questi.
2: Questo sempre. Però vedi, ad esempio, le cose cambiano con l'età, no? A 20 anni, 17
1: divoravi qualsiasi cosa.
2: No, non tutti andrebbero a mettere il cibo,
1: certo,
2: fra le tre cose. Allora, facciamo questo gioco per confermare o smentire quello che sto dicendo.
0: No, mi viene a sorridere perché no? Sei proprio destinato al girone dei golosi.
2: No,
0: che non so
2: però,
0: se era il quarto o il quinto, ma
2: no,
0: sei,
2: cioè, proprio
1: beh,
2: però il concetto è che con l'età che avanza cambiano,
0: vero,
2: le priorità.
0: Certo,
2: no?
0: È vero, sì.
2: Allora, scriveteci le tre cose fondamentali della vita e però anche tra parentesi la vostra età.
1: Certo.
2: Mi piacerebbe fare una
1: le tre priorità della
2: le tre
1: vita.
2: Priorità le,
1: piaceri,
2: quelle che
1: insomma,
2: amate di più,
1: okay,
2: no? Ad esempio, vediamo, partiamo da noi.
1: Cibo, amore e moto. Potrebbe
2: cibo,
1: essere.
2: Amore,
1: è un
2: moto.
1: Piacere.
2: Pifaretti.
0: Ma nel senso cibo numero uno perché è il più importante?
2: No, le tre cose
1: che ti piacciono.
2: Le cose oggi le più belle che
0: il cibo ce lo metto anch'io per,
2: certo,
0: forza di cose. Ci devo mettere gli hobby perché a me sono delle cose che piacciono molto. Il fare qualcosa al di fuori. E può sembrare gna, ci sta l'amore, per l'amore del cielo, tutto quanto. Ma però anche il lavoro, io le metterei sulle stesse cose.
1: Vero,
0: perché
1: l'ho per semplicemente, noi sicuramente, per noi sì.
0: Io l'ho scoperto nel momento di dover stare a casa questo mese e mezzo con una testa funzionante.
1: Certo.
0: Ma un corpo che non andava, cioè la mia gamba, ecco, no? E allora dovevi stare per forza di... E ho capito quanto manca il lavoro ogni tanto a volte.
1: Sì,
0: o perlomeno perché noi facciamo un certo tipo di lavoro, forse magari anche quello, insomma, magari la miniera tutti,
1: certo,
0: i giorni è un po' diverso. La miniera mentale, attenzione, che a volte è faticosa, eh.
1: Ricky?
2: Cibo, mare, cibo, mare e camminare.
1: Certo,
2: camminare,
1: ecco, è un'altra bella cosa.
2: Il camminare a me piace tantissimo.
0: Cibo, sesso, la bella vita. Giuliano 53.
2: Beh, tiene botta,
1: sì.
2: Giuliano,
1: tiene
2: botta?
1: Più o meno nostro coetaneo.
3: Beh, 53.
2: Sì, no, ancora 53
1: più,
2: anni,
1: quindi.
2: Sì.
0: Pensateci, nel frattempo c'è la reclama.

0: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19:15.
1: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
2: E i consumi?
1: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
2: Capisco. Auto potente e portafoglio coraggioso.
3: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tuoca un premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Il benessere ha un nuovo indirizzo, il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
5: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
6: Cerchi il campo giusto per la tua partita? Scegli l'Isami Centro Tennis e Padel, dove lo sport è un piacere. Tre superfici, cinque campi climatizzati e i nuovi campi da padel. Sole o pioggia, caldo o freddo, qui si gioca sempre. All'Isami, a Cadempino. Maggiori info su lesamitennis.ch.
7: A tutto Pilates. Alla scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.
8: Copra l'occhio sinistro. Cosa vede?
9: Tanti puntini a forma di disco.
8: E con l'altro?
9: Due bastoni che si incrociano. È grave?
8: No, signora. È ok.
10: Se vedi solo ok, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
11: Amore, andiamo al salone del camper.
12: Così lontano? Sai che da SCS Camper a Cadenazzo trovi gli stessi modelli, assistenza professionale e più vantaggi?
11: Davvero?
12: Fidati, SCS Camper è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati, multimarca garantiti e anche a noleggio. Convenienza assicurata.
11: Wow, andiamo!
13: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
14: Questa è Radio 3.

0: Dance Little Sister con Terence Trent D'Arby. Tra l'altro non so se vi ricordate quando uscì questo album, lui disse che questo sarebbe stato l'album più bello del secolo in assoluto. Ecco.
1: Beh, è stato un bel disco. Delicate era sempre dentro questo
0: Delicate,
1: disco qua.
0: Sì. Introducing the Hard Light According to era un album. Sì.
1: Poi si è perso lui, peccato sì, per quello.
0: Cambiato
1: comunque,
0: nome, cambiato religione.
2: Ma te lo ricordi chiamassi... com'era tutto piccolino, tutto bellino?
1: Sandinista Yuara Katà, com'è che si chiamava?
2: No.
1: Ha cambiato nome, no?
0: Sananda
1: Maitreya. Samanda lì.
0: Beh, lui ai tempi era...
2: Samanta.
0: Sananda. Ai tempi era famoso tanto quanto Prince, non so se ve lo ricordate.
2: Sì, ma la cosa che a me aveva stupito è che era lì tutto magrino tutto quanto e lui arrivava dal mondo della box.
0: Sì, anche.
2: Perché era un pugile.
0: Beh, pesi piuma, però.
2: Infatti Nasino dicono che gliel'avevano rotto ai tempi.
1: Vi ho mai raccontato la mia carriera da pugile?
2: No, per l'amor del cielo.
0: No, questo non la sapevo.
1: Allora, io andavo dal maestro Lauri a far pugilato.
0: Ok.
1: Ero bambino alla fine della terza media. E niente, andavo lì, mi allenavo, era il mio paese, no? A un certo punto, cioè, si sapeva che lui, quando ti riteneva pronto, non proprio per fare gli incontri, ma per iniziare i primi incontri sul... ti spacca, o ti, cioè, ti diceva che dovevi spaccare il naso, perché comunque era pericoloso salire sul ring col naso intatto, perché se te lo spaccavano male poteva rimanerti storto sempre. Certo. Quindi lui ti diceva: facciamo i guanti, dovremmo spaccare il naso, cosa vuoi fare, no?
0: Se tu vedi che oggi spacchiamo il naso.
1: Sì, no, se uno si sottoponeva, ok, lo mirava bene. Se no, ti diceva: facciamo i guanti, e curava il momento giusto per spaccartelo lui.
0: Ma di come?
1: Sì, certo.
0: Ma è macabra sta cosa.
1: Alla fine di un allenamento, stavamo finendo, mi dice Charlie, perché allora io ero Charlie, c'era anche la radio lì vicino, mi dice: Charlie, facciamo i guanti. Io ho capito.
0: Ma questo quanti anni avevi? Quindi
1: avevo 15 anni.
0: 15 anni.
1: Okay, sì, perché c'era già la radio, quindi okay. 15 anni. Ho capito che l'intenzione era quella, gli ho detto: vado in bagno un attimo, sono scappato a casa.
0: Per quello dunque, che è il naso intero ancora.
1: Non me l'hanno rotto, sono scappato
2: dunque,
1: a casa e finita la mia carriera.
2: Non rientra nelle tre priorità della vita il farsi pugilato, spaccare il naso.
1: No.
2: Allora, ce ne sono sapere, un po', dai,
1: ce ne sono un po'.
2: Vai.
0: Ce ne sono veramente tanti. Uno dice: primo quella roba là, secondo mangiare.
1: Qual è quella roba là?
0: Credo l'amore.
1: Il fungo.
0: No,
1: visto il periodo, il funghetto.
0: Secondo mangiare, terzo relax. Ce lo dice Vincent.
1: Relax 57 intende dire
0: anni.
1: Mare.
0: Sì,
1: eh?
0: 57 anni.
1: Poi
2: c'è Jackie che non svela la sua età, è una signorina, non come si dice. Dice: figlio, marito e del buon tempo per
1: è
2: me.
1: Importante. Bravo,
2: è importante,
1: questo è fondamentale.
2: Bello,
1: bravo, è generico sì, perché lo utilizzi, però il tempo per noi. Mio figlio, i miei cani e il mio cibo, la pesca e il mio relax. Sono quattro, comunque va bene.
0: 44 anni.
1: 44 anni, fila per
0: che
1: tre
0: con il resto di due.
2: 079 449 9537. Adesso c'è Blanco.

0: rabbia.
1: Maledetta rabbia. Allora, mister Blanco, anche lui ospite del pomeriggio dei tre tenori.
2: Ecco. Ci sono aggiornamenti per quanto riguarda la viabilità, Boris, perché sulla strada Gravesano-Manno traffico fortemente rallentato, questo ci viene detto da Via Swiss, poi da Gravesano a Ponte Tresa, quindi insomma diversi problemi legati a quel tratto, poi tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda c'è colonna.
3: Adesso si entra nella fase del rientro a casa, è lunedì oltretutto.
1: E dunque lunedì mattina.
3: Avete visto le giornate tremendo, come si sono accorciate tanto già?
1: No, aspetta un mesetto che torniamo, lo dicevo la settimana scorsa, no, torniamo anche indietro di un'ora, certo. E poi arriveremo a quel bellissimo momento dove alle 16:20 sì, bellissimo. Così tu quando arrivi, quando sei pronto a casa, c'è già la copertina, c'è già tutto. Il caminetto acceso.
2: Danno
1: adesso, ma sapete che ho letto delle cose incredibili per quanto riguarda El Niño, no? Cioè praticamente ha rovinato l'estate in tantissime situazioni, tra cui anche nel nostro paese, e dicono che il Niño, oltre che a rompere le scatole quest'estate, le romperà tantissimo anche quest'inverno, con degli strascichi anche alle
2: che
1: nostre,
2: che non si hanno delle previsioni precise, quindi non si sa quando.
1: Ma come bello?
3: Faccio anch'io come fa lui,
1: va a catafascio tutto, tu dici bello.
2: Se crea danni magari no, insomma, se crea danni.
3: Ma se secondo voi nevicherà quest'estate?
1: Ma speriamo, perché l'inverno è fatto con la neve, l'estate è fatta con il caldo, l'inverno è fatto con la neve. Dunque,
2: ormai sei qualche anno che qui non vediamo neve, poca perlomeno.
1: Andare a fare l'inverno che il giorno di Natale fai la griglia, signor Pellegrini?
3: Mi viene tutto contro.

0: Pellegrini e Valerio Ventura.
1: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti.

0: un'auto, un fulmine e 5 faccine con gli occhi a cuoricino? Ah, giusto! Yamagi Motion Days! La nonna è già in tensione!
1: Gli Yamagi Motion Days, con novità elettrizzanti, premi allettanti ed esperienze per tutta la famiglia. Si aggiudichi subito i suoi numeri fortunati e si lasci sorprendere direttamente sul posto venerdì 18 e sabato 19 settembre. L'aspettiamo! Si assicuri subito i suoi numeri fortunati su amag.ch/emotiondays.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate, 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Centroserramentiticino.ch.
4: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
5: 16:58.
6: Ticino News.
7: Federico Marino al microfono. La presenza di un nuovo branco di lupi è stata confermata tra la sponda destra della Bassa Valle Maggia, la Bassa Valle di Vergeletto e la Bassa Valle Onsernone. Ad essere identificati, fa sapere il Dipartimento del Territorio, sono 2 esemplari adulti e 3 cuccioli nati nel 2026. Il branco, al quale è stato attribuito il nome Peloso, è oggetto di una richiesta di regolazione parziale che dovrà essere valutata dalle autorità federali competenti. Proseguiamo parlando di tecnologia con Bernie Sanders e Steve Bannon, che si uniranno in un'alleanza per promuovere un'intelligenza artificiale sicura. Sarà presente anche l'ex collaboratore di Anthropic, che aveva lanciato l'allarme sui rischi per il genere umano legati alla nuova tecnologia, un tema che ha tenuto banco negli scorsi giorni. Noi abbiamo chiesto un parere allo scrittore e giornalista Bruno Giussani.
8: I rischi di estinzione non sono la mia preoccupazione principale. La mia preoccupazione principale è che si crei del caos. Cioè cyberattacchi in serie, falsa informazione, manipolazione, truffe, cose del genere, no? Quindi che entriamo in una situazione dove chiaramente c'è una perdita di controllo, perché l'idea dell'estinzione, l'idea dell'IA che prende il controllo, fondamentalmente presumo che l'IA sia un sistema che possa prendere il controllo, quindi che sia in qualche modo cosciente, centralizzato, capace di agire in modo coerente, tutte queste cose, cosa che l'IA non è. E molti dei danni che abbiamo visto nelle ultime settimane o degli eventi che abbiamo visto nelle ultime settimane sono dovuti alla perdita di controllo del sistema, non a un sistema che diventa più potente, più coerente. Quindi e anche sti appelli lasciano un po' il tempo che trovano, perché già nel 2023 in marzo c'è stata una lettera che chiedeva una pausa, in maggio ci sono stati degli alert o degli allarmi lanciati dentro l'industria che hanno a che fare con il rischio di estinzione, il rischio che l'IA distrugga la civilizzazione, queste cose qua, no? Sono passati 2 anni, 3 anni e non è successo niente, tranne il fatto che abbiamo continuato ad accelerare la produzione di questi sistemi.
7: Non vogliamo estati a 50 gradi, e questo lo slogan scelto da un'ampia coalizione di oltre 100 organizzazioni che scenderanno in piazza in tutta la Svizzera. Tra queste anche l'Associazione Traffico Ambiente Ticino. Lo scopo è fare pressione perché le autorità adottino le misure necessarie per contrastare il riscaldamento climatico, riscaldamento che, si sottolinea nel comunicato, non è più una minaccia lontana. Nel nostro cantone la mobilitazione è prevista venerdì 25 settembre in Piazza del Sole a Bellinzona. 180 aliquote giornaliere da 40 franchi l'una per aver minacciato Albert Rösti. È la pena pronunciata nei confronti di un 78enne da parte del Ministero Pubblico della Confederazione. L'uomo, domiciliato nella regione di Berna, aveva inviato 4 lettere su cui aveva disegnato delle svastiche. In una di esse minacciava di voler attaccare Rösti con una mitragliatrice. Su una fotografia dello stesso consigliere federale aveva scritto 3 volte Heil Hitler, oltre che altri insulti. Non si tratta di un caso unico. Nel 2025 l'Ufficio federale di polizia ha registrato 645 segnalazioni di minacce rivolte a parlamentari, membri del Consiglio federale e dipendenti dell'amministrazione.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID Polo di Volkswagen.
6: L'infotraffico.
7: Il traffico via Suis segnerà rallentamenti sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, da Gravesano verso Ponte Tresa su più tratti e sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto ed Airolo.
1: Questo appuntamento

0: offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Molinari Pittura. Passione e professionalità. Info su molinari.ch.
1: Previsioni del tempo.
2: Per domani previsto qualche annuvolamento, poi abbastanza soleggiato, a basse quote minime sui 17 gradi, massime intorno ai 26.
3: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.

0: It Takes Full to Remain Sane con The Ark ad aprire la terza e ultima ora di quello che è l'appuntamento dei tre tenori di oggi lunedì.
1: E piano piano lentamente allora, questo lunedì
2: sì.
1: Muore.
2: Sì, sì. Come muore?
1: Va verso sera. Dai.
2: Dunque, adesso vediamo se avete studiato, avete sentito bene l'informazione. Non in questa, mi sembra che non l'ha ripetuta, ma quella di prima, quella del 16. Mm-hmm. Il nostro buon Federico Marino parlava di questa notizia che oggi sta facendo un po' discutere. Si dice che in Svizzera ogni persona butta in media 620 franchi di cibo all'anno, che sì. Non sono pochi, cioè, insomma, no? E dunque c'è a livello di siti, a livello di situazioni, cioè, diciamo, questi sono offerti quest'oggi questi consigli pratici per ridurre questi, leggo, 2,8 milioni di tonnellate di cibo sprecato.
0: Vero.
2: Cioè,
0: non ce ne rendiamo neanche conto,
2: è vero,
0: però effettivamente
2: è incredibile.
0: Eh.
2: E visto che con i tenori parliamo sempre di cibo e di queste situazioni, non so se voi fate qualcosa nel particolare per.
0: Guarda, io sono molto attento su queste cose qua, e soprattutto per quanto riguarda la frutta, cerco di fare in modo di mangiare quella più matura, lasciare indietro quelle più.
2: Questo è un consiglio,
0: sì.
2: Che ci sta, e come?
0: Anche per quanto riguarda le date di scadenza, cerco sempre di controllare. Per me è importantissima questa cosa. Poi se qualcosa ti scappa, evidentemente, però.
2: Pellegrini, lei con cosa contribuisce?
1: Contribuisco sul fatto che non si butta via niente.
0: No, giusto.
1: Ad esempio, io con mia moglie dico sempre che l'uomo scaduto sono io. Perché lei ogni
0: tanto.
1: Qual
0: è la data di scadenza?
1: Lei guarda le date di scadenza e dice. Cioè, a volte mi fa menù, mi dice: cosa mangi stasera?
0: È così, scusa.
1: E io gli dico, magari, non so, pomodori
2: e peperoncino
1: e qualcosa, no? E mi dice: c'è questo che scade.
0: E vedi?
1: Allora, se mangio tutto, divento un bombolotto. Perché comunque lo è. Però. Se la roba sta in frigorifero, lasciala lì che tanto è scaduta. Sto male io, gli dico.
2: No, allora,
1: non si
2: sì,
1: butta
2: però,
1: niente.
2: Le date sono due, no, se
0: sì,
2: non
0: cioè,
2: sbaglio.
0: Allora, da consumare entro, devi farlo entro quel giorno. E preferibilmente puoi aspettare qualche giorno. Ma se c'è la data entro,
2: no,
0: devi
2: farla. Perché se mangi lo yogurt che è scaduto da un pochettino, poi dopo c'è quel risultato.
1: No, però,
2: strano,
1: allora,
2: no?
1: Attenzione una roba. Io parto dal fatto che non mi fido di quello che scrivono. Perché l'abbiamo già fatto sto discorso.
2: Sì, quello
1: i reimpacchettamenti che fanno i supermercati e via.
0: Quelli che compri
1: quando una roba la apri, se la senti.
0: Sì,
1: cioè, a
0: vero.
1: Me capita anche delle volte che una roba non scaduta, quando la apri, senti che non è a posto, no?
0: Sì, ma quelli che non hanno l'olfatto, cioè nel senso che hanno problemi e non possono sentire?
1: Ok, allora sulle uova non si
2: chiamalo
1: scherza.
2: Chiamalo avvocato del diavolo questo.
1: No, ci sono degli alimenti che sono più fragili di altri in quel senso, e pericolosi, uova, certo. Pollo.
2: Sì, quello sì. Allora, però adesso stiamo andando su un altro
1: non
2: discorso.
1: Non si butta via niente.
2: Giusto,
1: si
2: non si butta via niente. Dunque,
1: anche la roba
2: capire
1: riscaldata è buona.
2: Certo, lo spreco alimentare. Una delle soluzioni che sentivo che diceva, e ad esempio dei consigli che ci sono, ad esempio non fare la spesa a stomaco vuoto.
0: Ah, sì,
2: cioè,
0: certo.
2: Quando tu vai a fare la spesa hai un po' di fame.
1: Vero.
2: Compri tutto quello che poi quando arrivi a casa dici, ma quando lo mangio? Ma cosa faccio?
0: Vero, vero.
2: E poi a volte immancabilmente, purtroppo, delle cose magari anche fresche rischiano di essere buttate per una golosità.
0: Certo.
2: Del momento.
1: E
2: poi
1: la
2: ci
1: stessa
2: sono
1: roba è anche quando prepari da mangiare, che a volte
2: giusto.
1: Pensi di voler mangiare 3000 robe, poi con due sei a posto e le altre non le butti via, però allora le lasci lì e le mangi dopo. E quello è il discorso. Se sbagli, io lo dico sempre a mia figlia, no? Quando ancora era a casa, cioè per lei è quella che fammi questo, poi mangia una roba, sono piena,
0: resto.
1: E per lei tutto il resto dovresti buttarlo. No, non c'è nessun problema, però quando riprendi a mangiare riparti da lì.
0: Ah certo, questo no. Sì, però bisogna farlo capire ai ragazzi queste cose qua molte volte. Ci sono i Colors con noi nel nostro pomeriggio.

0: Cos'è?
1: Yamaha. The Colors, è reggaeggiante questo,
2: sì,
1: molto pezzo,
2: reggaeggiante.
1: No? Reggae pop. È un reggae pop.
2: Ragazzi, sono cominciate adesso dalle 17 le prevendite dei biglietti dei concerti degli Oasis. Sai che sono molto molto richieste. Alle 17 cominciavano.
1: Finiti
2: e sicuramente
1: già?
2: No, non lo so, questo non lo so.
1: È solo
2: passati,
1: Vasco,
2: è passato
1: che
2: un quarto d'ora, ma credo che anche loro vedrai.
1: Sì, no, sicuramente li vendono.
0: Ma non ci saranno più. Cioè adesso
2: un quarto d'ora, 5 minuti.
1: Tu volevi andare a vedere?
2: No, io sinceramente no. No, nel senso che non sono tra i miei. Mi piacciono, ma non sono tra i miei preferiti.
0: Allora, tra pochissimo la canzone del nostro buon Pellegrini.
2: Sì,
0: stavo guardando due cose veloci. Prendi nota di questa, sempre per evitare lo spreco. Secondo me sono importantissime. Fare la spesa con la lista, imparare a cucinare con gli avanzi, quello che dicevamo prima, con gli avanzi.
1: Sì.
0: Controllare le scadenze che diceva Valerio. Congelare prima che sia troppo tardi.
1: Certo,
0: da imparare bisogna farlo. Servire porzioni più piccole. Meglio fare il bis che servire il doppio.
2: Vero.
0: Poi portarsi a casa gli avanzi dal ristorante. C'è cioè, ancora chi ha vergogna. Ma si fa.
1: Ma vogliamo parlare di quelli che perché fa figo ti mangiano i ravioli o qualsiasi roba che mangiano, ma devono lasciare lo spaghettino, le due penne?
2: Perché lo
1: perché
2: fanno?
1: Io non puccio il piatto, né? Io sono lì con la scarpetta che tiri su anche la ceramica.
2: C'è qualcuno che dice: io riguardo agli yogurt scaduti, detengo forse il record mio personale. Yogurt mangiato 100 giorni tondi dopo la scadenza ed era ancora buonissimo.
1: Alla faccia,
2: 100 giorni.
0: Vai un po' forse sul non lo so, però è andata bene.
2: Sì.
0: Poi dicevamo servire le porzioni più piccole, portare a casa gli avanzi al ristorante, condividere ciò che non si consuma, comprare i prodotti brutti, perché ci sono quelle cose, ad esempio una mela che la vedi al supermercato, c'ha il gibollo, è buona lo stesso.
1: Ma costa di meno?
0: Dipende,
2: alcuni
0: lo fa.
2: Ma voi portate via le cose dal ristorante eventualmente? Vi capita?
0: Sì. Sì, io tento di finire, perché mi dà fastidio vedere il raviolo avanzare.
1: No, però ecco, se capita, ma allora se è il raviolo glielo lasci lì.
0: Ad esempio,
1: sabato sera siamo andati con la Gabriellina, no? Io ho mangiato la mia orecchiona tutta. Lei non ne ha mangiato un pochettino, poi mangia come gli uccellini, era lì tutta, se l'è fatta in scatolare.
0: Ma è giusto, fare
2: un po' diritto, quindi puoi farlo.
1: No, anche perché al ristorante sennò butta.
2: Sì.
1: No?
0: Sì, ci sono quelli che magari danno
1: di sprechi.
0: Sì, no, certo, c'è magari qualcuno che lo dà agli animali, ma non tutti,
2: No,
1: qua poi tocchiamo un altro argomento, ristoranti, supermercati dove fanno i piatti, ad esempio i piatti pronti dei supermercati, no?
2: Che la sera devono essere smaltiti
1: lì,
2: da qualche parte, insomma.
1: Esatto, qualche parte dovrebbe essere un bel centro di quelli dove vanno i senza tetto, le persone che comunque hanno bisogno, ecco, no?
2: Sì. Ma qualche anno fa qualcuno ci aveva provato a fare questa cosa.
1: Non si è ancora organizzati bene in quel senso lì.
2: Evidentemente no.
0: Ci sono le app antispreco, ne abbiamo parlato una volta.
2: Sì.
0: Quando vai a vedere, c'è queste app che ti permettono, ad esempio, di arrivare, di guardare attorno a te che tipi di supermercati ci sono. Ci sono dei supermercati che fanno queste box
2: che vendono, che te le vendono tipo a 5 franchi e dentro c'è dentro un bel po' di roba. Insomma.
0: Tu magari non sai cosa c'è dentro, dici vado al supermercato di turno, prenoti la tua scatola, vai, la ritiri, paghi 5 franchi e poi puoi trovare dentro anche 50 franchi di roba.
2: Sì. Cioè, dunque, anche perché la sera
0: funziona benissimo.
1: Calamari fritti, no? Se tu fai i calamari e li metti fuori nel banco rosticceria, fare una roba che dici il supermercato chiude alle 6:30, perfetto, dalle 6 alle 6:30 piuttosto quello che rimane faccio 50% di sconto.
0: Guarda che nei freschi viene fatto.
2: Alcuni lo fanno.
1: Questo è interessante.
0: Nei freschi, soprattutto adesso c'è uno dei grandi supermercati della grande distribuzione svizzera che dal 50% è passato al 40%.
1: Dai un incentivo, no?
0: Ma infatti c'è gente, ma il sottoscritto, cioè quando tre anni fa finivo la sera, andavo giù a vedere e in base a quello mi costruivo la cena.
1: Tutto
0: va bene. Allora abbiamo la reclam, dai, veloce, ci troviamo tra pochissimo, poi è il momento della canzone del tenore del tenore Riccardo Pellegrini.
3: I tre tenori con voi Spiffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi. Nuova energia, nuovo carattere, nuova Audi Q4 e-tron. Scoprila sabato 19 settembre al Festival Tognetti. Un'occasione speciale per conoscere la gamma Audi e scoprire vantaggi dedicati sulle vetture in pronta consegna. Ti aspettiamo a Gordola il 18 e 19 settembre. Info e registrazioni su www.tognetti.ch.
4: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casino Lugano. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Dal 17 al 20 settembre torna AutoNAS. 166 vetture, 47 marche e le principali novità del mondo dell'automobile esposte nel più grande salone open air della Svizzera. AutoNAS, da 45 anni, la storia dell'auto a Lugano.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
6: Animo Mediterraneo si rinnova con nuovi colori. Animo Mediterraneo ti porta i sapori mediterranei di carne e pesce. A pranzo a sera scopri pizze gourmet e sfiziosi piatti mediterranei. Animo Mediterraneo, a Mendrisio, in via Agostino Maspoli 37. Ti aspettiamo. Cercaci online.

0: Eccoli qua, questi piccoli miracoli. Ora cerchiamo di farli, piccoli miracoli, cercando di non buttare cibo inutilmente, così contribuiamo anche noi contro lo spreco alimentare. Ma che bello.
1: Bene.
0: Posso andare con questo?
1: Certo, andiamo. Vai. Olè.
2: La canzone del tenore.
0: Dubi dubi dubi da. Tocca a lei, signor Pellegrini.
1: Allora, la canzone di oggi che ho scelto è un documento storico, perché ci sono due personaggi incredibili insieme, e questo è un concerto di Montreux, il festival di Montreux di tanti anni fa. È un disco che si chiama Casino Royale, qualcosa del genere, dove dentro ci sono veramente tantissime cose belle, ma in particolare c'è questo duetto strepitoso di Randy Crawford con Al Jarreau, Your Precious Love. Poi ci sono personalmente dei ricordi bellissimi legati a questa canzone, ed ecco che torna ancora una volta il discorso della due cavalli scappottata.
3: Senti che cambia la voce, stile
1: che
3: di
1: va,
3: sera di notte.
1: Che naviga.
3: Che bella questa canzone.
1: Ascolta che meraviglia. Bella. Ascolta. Bella.

0: Your Precious Love, che meraviglia. Randy Crawford al Jarreau da Casino Royale, disco bellissimo di un concerto a Montreux.
1: Di che anno era? Scusi che se l'ha detto l'ho perso.
0: Allora io ti ricordo, dunque pascolavamo su questa canzone qua nel,
1: no. No, perché ho visto le immagini, sono, 80... sono molto giovani loro,
0: sì,
1: due.
0: Sì, sì, sì, sì, di tantissimi anni fa. Tanti anni fa, certo. Bene, bene. Beh, ma anche al Jarreau è già un bel po' di anni che ci ha lasciato, purtroppo.
1: Sì, sì, no, dico, non si invecchia solo.
0: Penso comunque, così. Sì, in giro agli 80, 81, quegli anni lì.
1: Sì. 17:29, facciamo un giro sulle strade, vediamo se avete qualcosa da segnalarci, veloce, magari Valerio, vedo che stai guardando le mail.
2: Sulla A2 direzione San Gotardo, tra Quintelara di Dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 3 km, questo per quanto riguarda nord. Poi invece per quanto riguarda il distretto di Lugano, tra Gravesano e Ponte Tesa, traffico fortemente rallentato. Poi abbiamo tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Borgetta, c'è colonna, questo è quello che ci arriva da via Swiss in questo momento.
1: Bene, aggiornateci voi allora, 079 449 9537.
0: Jamiroquai.

0: sempre particolare, che c'è meno qui da riascoltare.
1: 17, posso rettificare un errore? Prima ho detto che partivano le prevendite oggi degli Oasis. No, hanno svelato le date. Le prevendite partiranno il 17 di settembre. Loro non saranno in Svizzera, però non c'è una data in Svizzera.
2: Niente.
1: Quella più vicina è probabilmente, non so, Roma, perché saranno all'Olimpico il 29 e il 30 luglio. Ecco.
0: Ma non lo so, i fratelli Gallagher lasciano sempre un che di da vicino negli anni 90, poi mi sa molto di mossa proprio
1: però c'è chi li adora monetaria, questa la differenza.
2: Beh, ma sì, lo è, lo hanno anche detto loro, senza problemi.
3: Certo. Allora, ecco l'orario perfetto per svegliarti in base all'ora in cui vai a letto. Hanno fatto i calcoli, non esiste.
0: Guarda la tabella, vedi che sono tutti uguali. Guarda,
3: qua dice non esiste, l'hai già vista? Esiste orario universale valido per chiunque, ma mantenere una routine regolare può migliorare la qualità di riposo.
0: Io ti ho pensato perché c'è la sveglia alle 4:30, se vai a letto tipo
3: alle 9.
0: Alle 9. Tu sei lì.
3: 9:30.
0: Sei lì, infatti.
1: Quindi è perfetto.
3: Allora, se vai a dormire alle 21, l'orario del risveglio perfetto 4:30, alle 22 5:30 vai sempre là di un'ora, da 23 6:30 e via dicendo. Chi va
0: mezzanotte
3: a dormire?
0: 7:30, giusto?
3: Mezzanotte 7:30.
0: Ma vedi, siamo giusti.
3: Ci sta.
0: Siamo giusti.
3: Poi chi va a dormire tardi alle 3 10:30, e quelli più tardi alle 5 12:30, praticamente devi dormire 5:30.
1: Difilato però,
3: quello è un problema.
1: Sì, è proprio quello.
3: Quello è un problema.

0: Andiamo diretti, scontro date, dai.
1: C'è la nostra gara.
0: Bella tra l'altro, eh.
2: Scontro date. Tre canzoni.
1: Non canta più nessuno qua, eh.
0: C'è il tenore, lui che canta, una bella voce. Come lui è il moroso della signorina.
1: Sì, ecco. Ah, capisco adesso.
0: Sì, sì, ecco.
1: Capisco tante cose.
0: Allora, tre belle canzoni, siamo negli anni Ottanta.
1: Sì, abbiamo scelto tre band pop che hanno britanniche che hanno avuto successo negli anni Ottanta e ovviamente sono quelle tre lì. Prego, Ricky.
3: Allora, canzone numero uno.
1: Quindi canzone numero uno è Duran Duran.
0: Canzone numero due.
1: Canzone numero due sono gli Wham. La canzone numero tre sono loro, i Culture Club.
3: Riepilogando, canzone numero uno.
0: Canzone numero due.
1: E canzone numero 3.
3: 079-449-9537.
4: I tre tenori. Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Sono arrivati gli Emil Frey Days.
6: Fino al 20 settembre da Emil Frey Ticino trovi tante occasioni di qualità con incentivi fino a 2000 franchi. E se preferisci il leasing, approfitta di un tasso dall'1,99%.
5: È il momento adatto per scegliere la tua prossima auto. Emil Frey Days, occasioni da non perdere. Da Emil Frey in Oranco, Lamone e Balerna.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
10: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci. Volkswagen.
11: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
12: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
11: Più stile, più comfort, più valore.
12: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
11: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
12: Vivi il cambiamento.
13: Cassoni Color.
14: Indovina chi apre a Lugano?
15: Chi?
14: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
15: Che notizia straordinaria! Ma dove? Quando?
14: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
15: Perfetto, ci vediamo lì!
16: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.

0: E così esce vincente il Boy George in questa gara con i suoi Culture Club e Kama Chameleon. Ho letto da qualche parte che ha licenziato qualcuno del gruppo perché non gli andavano bene alcune cose che ha detto.
1: Basta, andate via, fuori, a casa, via, poi
0: sono io e se lo dice George.
1: A parte che effettivamente dei Culture Club
0: oramai è rimasto lui.
1: È rimasto solo lui, cioè altre cose non so.
2: È come Mick Hucknall che ha comprato il marchio
1: e se lo porta in giro.
0: Stamattina leggevo della PFM, no? Che sono ancora in giro a cantare De André via dicendo. Però di fatto della formazione originale c'è rimasto solo il Diciocio, perché certo. Il Premoli, il Mossida sono rientrati.
1: Chiaro.
0: Ma per divergenze caratteriali sono anche subito usciti. Gli hanno detto Frez!
1: Credo che nella maggior parte dei casi quando finisce una storia di questo tipo è proprio per una questione caratteriale tra
0: poi scusa ma se noi non ci sopportiamo a 30 anni no 40 quando ci sono
1: figurati a 60
0: come facciamo
1: 70?
0: A sopportarci quando a una certa
1: ma
0: età?
1: Noi tre come facciamo a sopportarci ci sopportiamo innanzitutto
0: sì
2: ma no sopportarsi è brutto però sopportare è brutto perché vuol dire che tu devi stare lì per forza
1: per
2: di
1: forza,
2: cose
1: invece non è così noi lo facciamo
2: e penso che se sopporti qualcuno lo si sente dopo un
0: certo punto più in là. Più, siete d'accordo che più in là vai con gli anni più è difficile sopportare?
1: Sì, diciamo che certe cose ti danno magari un pochino, le senti un pochino di più,
0: perché
1: ti danno
0: le vedi,
1: un pochino
0: no?
1: più fastidio.
0: Da quando hai 20-30 anni le lasci passare, dici ma oh.
1: Sempre discorsi da giovani, e allora?
0: Ecco.
1: Va bene, dai, arriva la nuova canzone di Safe.

0: amore.
1: Amen.
2: C'era Om.
1: Om. Anche potrebbe essere. Parlare d'amore, ce ne parla anche Saif in questa sua canzone.
2: Ecco. Allora, a Lugano Sud sulla A2 c'è un veicolo con le quattro frecce, ecco, in corsia che centrale, che fa fatica,
3: aiuto,
2: a muoversi.
3: Faccia un po' dice di conti lì, quanto ci mettiamo adesso ad andare in giù?
2: Adesso...
1: comunque tra, qui dicono tra Lugano Sud e la galleria di Grancia traffico congestionato, questo, ecco, ci viene detto da Via Suisse. Poi tra Gravesano e Ponte Tresa anche qui.
3: Dunque,
1: dai tempi, vediamo
2: noi
1: i tempi.
2: Noi andiamo sempre a Chiasso, posso
3: sempre
2: vedere
3: Chiasso,
2: quello da qui
3: sempre.
2: Adesso abbiamo un mamma, aspetta, perché questo qua adesso me lo sta dando col treno.
1: Come
2: non lo so, si vede che
3: ma che applicazione è quella lì che usi?
2: Ma lo fai con qualsiasi, lo fai con Google Maps?
3: Dopo mi spieghi, io non sono capace.
1: Ma con Google Maps tu scegli se andare in auto, a piedi, anche se vuoi. Okay. Poi
2: al momento partendo da qua sono 22, partendo da qua però
3: sulla A2.
1: Però ti do un'altra brutta notizia: quando arrivi a Chiasso, tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Progetta c'è Colonna.
2: Sì, quello è un classico.
3: Quindi ti conviene uscire un attimo prima dove c'è il Micio.
2: Io esco a Ser Fontana.
3: Dove c'è il Micio? Non ti fermi mai dal Micio, che se c'è Ser Fontana.
2: No,
3: sei lì vicino.
2: No, no, esco da Ser Fontana, vado a fare la spesa, vado a casa e vedo e di via preparare qualcosa.
1: Insomma, bene, buon rientro a tutti quelli che in questo momento stanno rientrando verso casa.
3: Bene,
2: dunque,
3: anche noi.
2: Siamo praticamente in conclusione del nostro appuntamento. Tra le altre cose, prima dell'informazione che poi arriva la Patti, citavamo Mick Hucknall e vedo che abbiamo proprio Simple Red con un brano magnifico,
1: apposta,
2: magnifico davvero.
1: Grazie per essere stati con noi, domani saremo qui ancora alle 15.
3: Ciao a tutti!
2: Non è ancora ora, deve
1: come non è ancora ora?
2: Deve andare ancora 5, okay. 4, 3, 2, 1,
3: buon anno!
2: Buon anno! A domani, bye bye, ciao ciao,
1: tra poco la Patti.
2: Ciao. I threaten only Boris Pifa.

0: Volkswagen.
1: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
2: Solo?
1: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
2: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
3: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Due giorni, due novità. La nuova ID Polo e la nuova ID3 Neo. Venite a provarle al Festival Volkswagen il 18 e il 19 settembre presso il partner Volkswagen della vostra regione. Vi aspettano inoltre bevande, gustosi snack e tante altre attrazioni. Vi aspettiamo, passate a trovarci.
0: Volkswagen.
6: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
7: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
8: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19:15.
9: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
11: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
12: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
13: Sono le 18.
14: Ticino News, sera.
13: Al via il primo Gran Consiglio dopo le dimissioni di Claudio Zali. Domani il governo risponderà ai deputati e intanto nell'ambito del caso ospita Sabrina Aldi denuncia Eolo Alberti. L'intelligenza artificiale corre sempre più veloce e il rischio è di non riuscire più a controllarla. A lanciare l'allarme sono gli stessi creatori dell'IA che chiedono di rallentare per questioni di sicurezza, più controlli, valutatori indipendenti, accordi internazionali. Per Bruno Giussani il vero rischio è che l'IA diventi un agente creatore di caos. Tra poco l'intervista. Penuria di patate barbabietole, meno mais da granella e foraggero, annaspano frutta e verdura, preoccupati consumatori e produttori, si attende un boom dei prezzi. Nel frattempo siamo entrati a pie pari nella settimana dello spreco alimentare, si deve fare di più, avverte Axi. Multe più salate per chi usa il cellulare in bicicletta. La misura è in fase di valutazione a livello federale per ridurre gli incidenti. L'obiettivo è nobile, commenta Provelo, ma questa norma va applicata anzitutto per chi è in automobile. Domani sera torna l'hockey di National League su Teleticino a Juambri, sarà la prima diretta stagionale. Ci saranno anche collegamenti da Lugano dove i bianconeri affronteranno il Ginevra. Tutte le novità sulle probabili formazioni questa sera fuori gioco. Meteo, domani al sud inizialmente qualche annuvolamento, poi abbastanza soleggiato, temperatura minima sui 17 gradi, massima attorno ai 26. Lunedì 14 settembre, ben ritrovati con Ticino News sera, e dunque lo avete sentito, il focus oggi è sulla politica cantonale, perché dopo un'estate torrida non solo dal punto di vista climatico ma soprattutto da quello politico, oggi il Gran Consiglio è tornato a riunirsi. Le vicende di Claudio Zali saranno le protagoniste della giornata, in particolare di domani. Anche oggi però il tema ha tenuto banco. Allora, per sapere com'è andata la giornata a Palazzo delle Orsoline, ci colleghiamo in diretta con la collega Claudia Rossi. Claudia, buonasera, a te la linea.
15: Ciao Laura, buonasera. Hai detto bene, c'è molta attesa per domani per sentire cosa il Consiglio di Stato risponderà a questa decisione.

0: decina di interpellanze che trattano Claudio Zalli e si concentrano sui tre filoni principali della sua vicenda: il caso della 52enne che aveva diffuso gli audio che lo riguardavano, poi deceduta affogata nel lago, l'email inviata da Claudio Zalli ai vertici dell'EOC per far assumere proprio questa 52enne, poi la riunione indetta sempre da Zalli sul 14enne detenuto alla Farera. E su questo punto, lo ricordo, stanno indagando anche le sottocommissioni che esercitano l'alta vigilanza, che oggi, un po' sorpresa, abbiamo scoperto si sono riunite. Le bocche però su quali siano i temi che hanno trattato restano cucite. L'unica certezza che abbiamo è che torneranno a riunirsi domani sul mezzogiorno e da allora speriamo di riuscire a scoprire qualche cosa in più. Claudio Zalli non c'era oggi, il banco, il suo posto era vuoto, ma del resto c'è da dire che nessuno lo aspettava, nessuno si attendeva che sarebbe arrivato da quando è stato privato di tutte le sue competenze in seno al Dipartimento. Ma appunto della sua vicenda, come adesso si è parlato sia in aula che fuori nei corridoi. In aula, a partire dalle parole che ha detto a inizio seduta la Presidente del Gran Consiglio, Daria Lepori. Ascoltiamola.
1: Tengo anzitutto a ribadire con chiarezza che ogni forma di violenza nei confronti delle donne in prima istanza, ma certamente anche in generale, è inaccettabile e che il suo contrasto richiede un impegno convinto e costante da parte dell'intera società. In secondo luogo, è importante, in un momento nel quale le nostre istituzioni sono sottoposte a particolare attenzione, riaffermare la fiducia nella loro solidità e nella capacità del nostro ordinamento democratico di far fronte anche alle situazioni più delicate. Desidero, a livello personale, poi rivolgere un pensiero di vicinanza alle persone, loro malgrado coinvolte nelle vicende di queste settimane, e in particolare ai familiari della donna che ha tragicamente perso la vita.
0: Non solo caso Zalli, perché oggi in aula si è tornati anche sul caso Ospita, su cui, lo ricordo, sta indagando una commissione parlamentare d'inchiesta. Il deputato dell'MPS Matteo Pronzini è salito sul pulpito, ha rivolto delle domande e grazie alle sue parole abbiamo scoperto che Sabrina Aldi e la stessa commissione parlamentare d'inchiesta avrebbe presentato due denunce, una ciascuno, ai danni di Eolo Alberti. Noi col prossimo servizio siamo in grado di proporvi qualche retroscena.
2: Volevo chiedere come mai la signora Aldi è stata sentita dalla vostra commissione, cioè lei viene in commissione, raccoglie delle informazioni, queste informazioni le comunica a Camponovo e poi fa una denuncia penale in base a queste informazioni. Cosa succede? Dopo 15 giorni anche la commissione sembrerebbe fa una denuncia, la stessa denuncia penale.
3: Così oggi Matteo Pronzini in apertura dei lavori del Gran Consiglio. Il deputato dell'MPS si riferisce a una circostanza che siamo in grado di ricostruire. L'ex deputata Sabrina Aldi ha in effetti denunciato l'ex collega Eolo Alberti. Una querela seguita da una segnalazione in procura da parte della stessa commissione parlamentare d'inchiesta. All'origine della denuncia c'è l'audizione di Aldi davanti alla CPIE, uno dei capitoli più mediatici e controversi del caso Ospita, il pranzo al ristorante Orologio di Lugano, a cui, secondo Alberti, avrebbero partecipato Aldi, il dottor Claudio Camponovo, il figlio Alvaro, poi diventato procuratore, oltre a lui stesso. Un pranzo ritenuto da molti come l'emblema della famosa combin tra affari privati e nomine in magistratura. Eolo Alberti, come prova che il pranzo fosse effettivamente avvenuto, ha prodotto davanti alla commissione copia di un invito elettronico inviato ai partecipanti. Un invito che, secondo Aldi, sarebbe stato manipolato post pranzo. Nell'invito in suo possesso, infatti, il nome di Alvaro Camponovo non compare. Aldi ne ha trasmesso copia alla commissione, di qui la denuncia per falsità in documenti. Raggiunta per un commento, Sabrina Aldi si limita a dire di essere, come sempre, fiduciosa nel lavoro della giustizia e di attendere con serenità l'esito degli accertamenti.
4: Claudia, ecco, invece, per quanto riguarda i lavori di Gran Consiglio in senso stretto, come si sta procedendo?
0: Ebbene, il protagonista di questo pomeriggio è il piano energetico e climatico cantonale, che deve definire i confini in cui ci dovremo muovere da qui al 2050. Riguarda una cinquantina di settori, tra cui l'idroelettrico, il fotovoltaico e l'eolico. Naturalmente l'obiettivo è quello di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili e quindi anche dalle emissioni. Ascoltiamo uno dei relatori di maggioranza, il Verde Liberale, Massimo Mobiglia.
5: Cambiamento climatico non è soltanto qualcosa che cerchiamo di limitare in futuro, è qualcosa al quale il nostro territorio e le nostre attività economiche si stanno già adattando. Ed è precisamente questa la doppia dimensione del piano energetico e climatico cantonale. Da una parte vi è la politica energetica con la progressiva decarbonizzazione, la riduzione della dipendenza dai vettori fossili e un maggiore utilizzo delle energie rinnovabili, possibilmente indigene. Dall'altra vi è la politica climatica che comprende anche l'adattamento ai mutamenti climatici già in atto. È vero che il quadro nel quale è stato elaborato il PEC continua a evolvere. Cambiano le condizioni del mercato energetico, evolve la legislazione federale, saranno aggiornati anche gli scenari energetici nazionali. Ma questo non può diventare un motivo per rinviare continuamente le decisioni. Un piano energetico climatico non è una fotografia destinata a rimanere immutata fino al 2050. Come detto, è uno strumento strategico che indica una direzione.
0: Fortemente contraria all'UDC, che ha anche chiesto di rimandare tutto il pacchetto in commissione per discuterne più avanti, perché dicono a livello nazionale le bocce non sono ancora ferme. Poi questo piano prevederebbe oneri eccessivi per private aziende. Ascoltiamo le parole del relatore di minoranza, Alan Bühler.
6: Audacia e speranza, tenete bene a mente queste due parole perché torneranno. Non le ho scelte io, è lo stesso ex direttore del Dipartimento del Territorio ad aver definito il piano energetico e climatico cantonale audace, invitandoci ad usare di più, mentre sull'approvvigionamento energetico invernale e lo stoccaggio ha parlato di grande incognita del PEC, ma anche di una grande speranza riposta negli sviluppi tecnologici dei prossimi 30 anni. Ecco, colleghe e colleghi, possiamo davvero decidere del futuro energetico del cantone affidandoci semplicemente all'audacia e alla speranza? Per il sottoscritto, come per chi oggi sostiene questo rapporto di minoranza, no. Ho ascoltato il relatore di maggioranza e riconosco il compromesso raggiunto da praticamente quasi tutti gli altri partiti. Ma oggi non giudichiamo la capacità dei partiti di scendere a compromessi, oggi votiamo il piano che ne scaturisce con le sue conseguenze su cittadini e imprese. E qui Edmund Burke ricordava che un parlamentare deve agli elettori, oltre al proprio impegno, anche il proprio giudizio. Ed è esattamente ciò che siamo chiamati a fare. Giudicare le conseguenze, non quindi solo premiare le buone intenzioni. Perché le intenzioni sono nostre, le conseguenze le pagano tutti i cittadini là fuori.
0: I punti più criticati sono l'obbligo di sostituire i riscaldamenti a combustibile fossile una volta arrivati a fine vita, anche se la Commissione ha rinunciato a mettere una data precisa, come era da piano del governo, che era il 2035. E poi c'è la questione tetti: quando verranno rifatti i tetti, i privati saranno obbligati ad avere almeno il 50% di copertura da fotovoltaico. Però anche se la maggioranza è a favore di questo piano energetico climatico cantonale, non è detta l'ultima parola, perché sono presenti sul tavolo circa 8 emendamenti che potrebbero scompigliare decisamente le carte in tavola. Quindi ci attendiamo che la discussione su questo piano oggi sarà ancora lunga. Per il momento però da Palazzo delle Orsoline è tutto, io vi saluto e vi ricedo la linea.
4: Grazie mille Claudia Rossi per questa cronaca della prima giornata di Gran Consiglio dopo la pausa estiva. Potenza, velocità, competizione, questa è la cosa che sta guidando lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. C'è però un elemento che rischia di rimanere indietro, quello della sicurezza, e ora anche da chi lavora in prima linea nello sviluppo di questi sistemi arrivano richieste di rallentare. Il servizio di Francesca Facchiano.
7: I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that.
8: Mi dispiace Dave, temo di non poterlo fare. Nel 1968, in 2001, Odissea nello spazio era il computer al 9000 a pronunciare questa frase, rifiutandosi di obbedire agli astronauti che lo avevano creato. Ai tempi fantascienza, certo, ma oggi a quasi 60 anni di distanza la stessa domanda, ovvero cosa succede quando un sistema smette di rispondere a chi lo comanda, è realtà. A tematizzarla infatti, e con toni allarmanti, sono proprio le persone che l'intelligenza artificiale la stanno costruendo. Dobbiamo rallentare il ritmo con cui miglioriamo le capacità dei modelli di IA. A scriverlo è Dario Amodei, fondatore e amministratore delegato di Anthropic, in un saggio pubblicato su X questo sabato. I progressi, avverte, continueranno comunque a sembrare rapidi e la vera sfida sarà usare con saggezza il tempo che si riuscirà a guadagnare. Il titolo del suo intervento, infatti, è emblematico: We must pace the frontier. Dobbiamo darci un ritmo. E non è una richiesta di fermare la ricerca, è qualcosa di più complesso, l'idea che la velocità stessa dello sviluppo debba diventare una variabile sottoposta a regole, controlli e verifiche. Non fermare la macchina, ma impedire che acceleri più rapidamente della nostra capacità di capire dove sta andando. E se finora la filosofia dominante della Silicon Valley è stata costruire modelli sempre più potenti e in parallelo sviluppare gli strumenti per renderli sicuri, Amodei sostiene che questo potrebbe non bastare più. Da qui il suo piano in tre mosse. Primo, valutatori indipendenti dentro le aziende di frontiera con un accesso ai processi di sviluppo paragonabile a quello dei dipendenti. Secondo, un coordinamento tra le aziende dei paesi democratici con standard comuni. Terzo, un'intesa di coordinamento a livello internazionale. La prima misura, dice Amodei, Anthropic la adotta già da sola, senza aspettare nessuno. Non è però la prima voce a lanciare l'allarme dall'interno dei laboratori. Il 9 settembre scorso il ricercatore Jacob Coxon, che ha lavorato sia in OpenAI che in Anthropic, si è dimesso accusando pubblicamente le due aziende di rincorrere una superintelligenza capace di automigliorarsi senza freni. Le sue parole, diventate immediatamente virali, sono state nette. Secondo Coxon, i laboratori starebbero giocando con le nostre vite. Un'accusa che ha aperto un effetto domino di prese di posizione tra addetti ai lavori, fino ad arrivare pochi giorni dopo al saggio dello stesso Amodei. E qualcuno a sorpresa gli ha risposto subito su X, poche ore dopo, tre parole di Elon Musk: Dario is right, Dario ha ragione. Gli ha fatto eco Sam Altman, numero uno di OpenAI e da sempre rivale dichiarato, che ha scritto di condividere la linea di Amodei e ha annunciato che anche OpenAI introdurrà valutatori indipendenti. Non un dettaglio: ieri, secondo Bloomberg, lo stesso Altman avrebbe detto ai dipendenti che l'azienda potrebbe davvero rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati, possibilmente insieme concorrenti. Il problema che ora si pone è che nessuno vorrà essere il primo a frenare se gli altri continueranno ad accelerare. Per questo la lettera di Amodei non è solo un allarme, potrebbe essere un tentativo di rompere lo stallo, proponendo un passo coordinato che nessuna azienda da sola avrebbe il coraggio di fare per prima.
4: Questa dunque la cronaca degli ultimi giorni, con i numerosi, li abbiamo sentiti, appelli lanciati dai protagonisti stessi della cavalcata dell'intelligenza artificiale. Per cercare di approfondire la questione, allora, abbiamo contattato il giornalista e scrittore esperto dell'argomento Bruno Giussani, al quale abbiamo anzitutto chiesto che idea si sia fatto di questa situazione. Sentiamo.
9: Ma naturalmente gli appelli arrivano in questo momento perché nelle ultime settimane abbiamo avuto tutta una serie di incidenti, anche abbastanza pubblicizzati, di sistemi di IA autonomi, cosiddetti agenti, che hanno finito per hackerare sistemi di altre aziende senza che nessuno se ne accorgesse per parecchi giorni, o hanno eseguito altre operazioni che in qualche modo creano una situazione di incertezza e di impressione che la tecnologia sia fuori controllo. Siamo in una fase dello sviluppo dell'IA dove si sta cercando di dare autonomia ai sistemi, tanto per agire quanto per migliorarsi, ma più autonomia gli diamo, più aumentiamo la barra del rischio possibile. D'altro lato, io non credo molto a questi appelli un po' esistenziali e catastrofici, perché l'IA che prende il controllo, l'IA alla Terminator, per intenderci con un'immagine hollywoodiana, ciò presume che l'intelligenza artificiale sia molto coerente, molto strutturata, molto capace di prendere decisioni e implementarle in modo concreto e coordinato, e non è questa l'impressione che abbiamo attualmente. L'impressione che abbiamo attualmente è che la tecnologia è arrivata a un punto di sviluppo dove quelli che la sviluppano ne stanno perdendo il controllo. E quindi la tecnologia si comporta in modi non previsti e non autorizzati e non controllati. È lì che credo si annida veramente il grosso problema oggi, che è quello del potenziale di questa tecnologia, senza bisogno che diventi super intelligente, eccetera. Anche semplicemente come oggi, soprattutto come oggi, perché non è affidabile, che diventi un agente di creazione di caos, fondamentalmente, nella società e nell'economia.
4: Ecco, quello che si chiede in questi appelli è essenzialmente di frenare, ma al punto in cui siamo in tempo per arginare le derive di cui ci ha parlato anche Bruno Giussani, e se lo siamo, in che modo farlo? Sentiamo.
9: Intanto bisogna fare alcune delle cose che i dirigenti stessi delle ditte di IA stanno chiedendo in questi giorni e hanno chiesto già da parecchio tempo, anche se io penso che in qualche modo questi appelli sono anche molto ipocriti, perché continuano a far finta che per rallentare o per fare una pausa hanno bisogno del permesso o dell'intervento del governo. Non ce l'hanno bisogno, possono rallentare loro stessi, possono anche mettersi d'accordo di rallentare. Nemmeno la legge americana e anticartelli li impedirebbe di mettersi d'accordo da un punto di vista di beneficio per la società. Li impedisce di mettersi d'accordo per fregare la società, per aumentare i prezzi, per esempio, ma non impedisce di mettersi d'accordo per un beneficio sociale. Quindi è un po' anche ipocrita questa cosa, ma ci vorrebbe chiaramente un intervento significativo, ben coordinato da parte principalmente del governo americano e poi anche degli altri governi, quindi a un livello internazionale, che impone delle regole molto molto chiare, molto fisse, molto stringenti, e che impone dei criteri di responsabilità. Cioè, se il vostro sistema va ad hackerare una banca e crea un problema, o va a destabilizzare un'infrastruttura e che è un problema sociale importante, siete voi i responsabili. Non è un qualcosa di astratto che è la tecnologia, siete voi i responsabili. Ma per il momento nessuno sembra avere nessun livello di responsabilità in questo gioco. E la cosa interessante in tutto ciò è che abbiamo già dei modelli, non è che dobbiamo andare a inventarci chissà cosa. Quando le aziende farmaceutiche vogliono immettere un nuovo farmaco sul mercato, c'è tutto un processo molto dettagliato, molto definito, per il quale devono testarli, devono provare che sono innocui, che non ci sono effetti collaterali massicci, eccetera, eccetera, fino a quando hanno il permesso di metterli sul mercato. Qui si mettono sul mercato dei sistemi che sono altrettanto potenti senza passare attraverso un processo così. C'è il processo di verifica degli incidenti aerei, per esempio, che permette di migliorare la sicurezza aerea. Quello è un altro processo da cui potremmo prendere esempio. C'è l'Agenzia Internazionale dell'Energia che controlla le armi nucleari, e lì c'è un modello per potenzialmente controllare questi sistemi che sono anche delle armi massicce. Quindi abbiamo già dei modelli, però bisogna lavorarci molto intensamente tutti assieme e in modo coordinato e soprattutto rapidamente.
4: È sotto inchiesta la cronaca ora l'autista dell'autobus che giovedì scorso è uscito di strada capovolgendosi mentre percorreva la strada tra Zernes e Sushin, Engadina, un incidente, lo ricordo, che ha provocato 5 morti e 44 feriti. La procura dei Grigioni ha aperto una procedura penale a suo carico per omicidio colposo plurimo e lesioni colpose plurime, lo ha indicato la stessa magistratura retica, confermando in tal senso una notizia del portale online 20 Minuten. I cambiamenti climatici hanno ripercussioni importanti sull'agricoltura, penuria nel raccolto e boom dei prezzi. Si entra così nella settimana contro lo spreco alimentare con l'Associazione Consumatori che mette in guardia la popolazione e i produttori sulle misure da adottare per il futuro. Il servizio di Samuele Quadri.
10: Mais meno 50%, patate e barbabietole meno 20%, ortaggi e frutta meno 10%. È questo il quadro tracciato del raccolto per l'anno in corso dell'Unione Svizzera dei contadini, che la settimana scorsa ha lanciato l'allarme. Record in negativo per le patate, che mai hanno affrontato una crisi di tale portata. I motivi sono riconducibili alle ondate di calore e alla prolungata siccità di quest'estate. La situazione avrà delle ripercussioni inevitabilmente sui prezzi e quindi anche sul consumatore. Detto ciò, l'Associazione Consumatrice e Consumatori della Svizzera Italiana non nasconde la sua preoccupazione e invita a considerare l'acquisto e la produzione di alimenti alternativi. In tal senso, l'ACSI rincara la dose e lancia la settimana contro lo spreco alimentare. La segretaria generale Antonella Krützer.
11: È una notizia che ci preoccupa molto, perché se andiamo a vedere quello che sta già succedendo a livello di produzione e ci interroghiamo su quello che succederà nei prossimi anni, ebbene il consumatore di certo non è tranquillo, perché quando c'è poca produzione i prezzi aumentano. Il consumatore deve soprattutto cercare di eliminare, di ridurre drasticamente lo spreco che genera, magari anche solo dimenticando delle fragole in frigo o buttando via della pasta che è ancora perfettamente commestibile perché crede che sia scaduta.
10: All'anno ogni persona spreca 80 kg di alimenti, che equivale a circa 600 franchi di spesa buttata nel cestino. Nel concreto le associazioni consigliano alcuni accorgimenti pratici, come fare la spesa in modo mirato, posizionare più avanti gli alimenti più vecchi e affidarsi per determinati prodotti ad olfatto e vista, dopo aver consultato la data di scadenza. Una situazione certo migliorata rispetto al passato, ma di poco, come ci spiega Krützer.
11: Sono stati fatti pochi passi, siamo intorno a una riduzione del 5-10%, se pensiamo che lungo tutta la filiera ci sono addirittura 300 kg di cibo che vengono buttati pro capite, quindi suddivisi su tutta la popolazione, è davvero ancora una quantità ingente.
10: 300 kg sì, perché il consumatore è colpevole solo per un terzo, ad esserne responsabili per i restanti due terzi sono produttore e rivenditore.
11: C'è una parte legata alla produzione, una parte legata poi alla grande distribuzione e al commercio al dettaglio, e anche una percentuale sulla gastronomia, quindi tutti gli attori coinvolti devono riuscire a darsi da fare di più, come ecco questo obiettivo ancora non è stato veramente identificato, e noi speriamo che ci siano anche più volontà politiche e più finanziamenti per i progetti che dimostrano di essere validi.
10: Il produttore, poi ci spiega sempre Krützer, deve essere sostenuto con dei prezzi equi. La segretaria di Axi si appoggia poi alla Carta dell'Alimentazione Sostenibile, sottoscritta nel 2022 dal Cantone, che rispetta i principi dell'Agenda 2030 dell'ONU, e in quest'ottica ci espone degli esempi virtuosi.
11: Ci possono essere anche altri trucchi, fare dei piatti zero sprechi da proporre una volta alla settimana ai propri clienti, fare in modo che all'interno di una mensa, appunto la questione delle porzioni, la questione anche proprio di quanto cibo viene considerato prima, quindi la pianificazione corretta fa tanto a livello di spreco, ma poi ecco quello che dicevamo è anche una questione di ognuno di noi, di darsi più responsabilizzazione, più responsabilità, più interesse per questo tema.
10: Cambiamenti climatici e crisi del raccolto, dunque, i due campanelli d'allarme, e la settimana contro lo spreco alimentare assume una forma nettamente diversa.
4: Multe ben più salate per chi commette infrazioni in bicicletta. Berna ci sta pensando, allo scopo in particolare di ridurre gli incidenti. Le associazioni di settore tuttavia non credono si tratti della strada giusta. Il servizio di Robert Kretschmar.
12: In arrivo multe più salate per i ciclisti. Ad esempio, chi va sulle due ruote con il cellulare in mano potrebbe presto dover pagare 100 franchi invece dei 40 attuali. A rivelarlo il Blick, spiegando che una misura in questo senso sarà presto messa in consultazione da parte della Confederazione. Iniziativa che, però, suscita scetticismo tra le associazioni di categoria. Il presidente di Provelo Ticino, Claudio Sabadini.
13: È una notizia sicuramente rispettabile, però è una misura che va presa innanzitutto su chi guida l'automobile con il cellulare, perché gran parte degli incidenti, non solo sui ciclisti ma anche sui pedoni, sono dovuti a automobilisti distratti. I danni provocati in automobile e la quantità di automobili sulle strade sono chiaramente superiori al numero di biciclette anche negli spazi condivisi.
12: Insomma, sostiene, bisogna guardare alle auto, che sono troppe e sempre più grandi. Comunque, anche per Provelo, la distrazione è un problema trasversale da affrontare.
13: La distrazione è una delle grandi cause. Anche in bicicletta si vedono adesso ciclisti con il cellulare, ma anche a piedi, persone che si muovono anche in spazi, diciamo, condivisi senza guardare la strada. E vietare il telefonino va fatto, ma va fatto con campagne di sensibilizzazione, soprattutto con campagne di sensibilizzazione, e ripetere, continuare a farle queste campagne. Adesso noi di Provelo Ticino abbiamo iniziato una campagna con le polizie di Bellinzona, Locarno e Lugano, proprio in questo senso, per la condivisione degli spazi, garantire una sicurezza in questi spazi condivisi e anche impedire che si giri col telefonino in mano, quindi la distrazione è proprio assoluta.
12: Nel 2025 sulle strade svizzere 671 ciclisti sono rimasti gravemente feriti e 20 hanno perso la vita. Ustra ha l'obiettivo di ridurre questi numeri, ma qual è la ricetta di Provelo?
13: Ma l'obiettivo è ottimo, ridurre gli incidenti, soprattutto dei ciclisti, che è aumentato negli ultimi anni, questo di tutto rispetto, ma vanno migliorate, aumentate le infrastrutture. Le infrastrutture vuol dire strade sicure, strade di qualità per le biciclette, vie ciclabili di qualità. Lo chiede anche la legge e qui si sta lavorando parecchio, però c'è sempre un po' la scusa dello spazio ristretto, ma si tratta di ricreare una nuova gerarchia nelle strade. Siamo ancora al vecchio modello della gerarchia dove l'automobile passa dappertutto, alla bicicletta viene dato uno spazio residuo, chiamiamolo così. Quindi le infrastrutture vanno aumentate e migliorate.
12: In generale, ci dice Sabbadini, il Ticino sta lavorando bene. Ha molto svantaggio da recuperare rispetto alle città svizzere, ma è situato meglio di altri cantoni periferici. La priorità per gli obiettivi di mobilità lenta dovrebbe però essere quella di avere un'infrastruttura sicura e di qualità.
13: Lo sentiamo proprio nei nostri contatti, incontri con i ciclisti che organizziamo spesso. Molte persone non vanno in bicicletta proprio perché si sentono insicure, ma ci andrebbero se ci fossero più ciclovie sicure e di qualità. Insisto sulla qualità perché la legge oggi chiede la qualità, non basta un sentiero un po' così messo lì per caso, no, bisogna proprio garantire la continuità, che sia diretto e che sia confortevole, e questo vale anche per i posteggi bici. Senza posteggi bici una rete ciclabile non ha qualità.
4: È arrivato il momento di aprire la nostra consueta rubrica Click, stasera curata da Federico Marino. Partiamo con una notizia dei giorni scorsi, ma che sta facendo ancora oggi indignare i media oltreoceano, dove vediamo immagini che speravamo di esserci lasciati alle spalle.
14: Buonasera anche da parte mia. Esatto, le immagini sono quelle di alcune persone che si sono radunate a New York portando la svastica sul braccio. Si definiscono apertamente nazisti e sostengono, cito testualmente, di non voler combattere altre guerre per gli ebrei. In questo caso l'affermazione, il riferimento dell'affermazione ai rapporti tra gli Stati Uniti e Israele. Il ritrovo è avvenuto l'11 settembre e voleva essere una contromanifestazione al corteo organizzato da Jake Lang, un influencer di estrema destra che ha marciato chiedendo la deportazione dei musulmani, come vediamo nelle immagini, musulmani che, a detta dello stesso Lang, in occasione del corteo sarebbero tutti responsabili di quanto successo l'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle. Quindi una situazione che ha portato alla presenza da una parte di manifestazioni contrarie all'Islam e dall'altra una manifestazione contraria agli ebrei e l'ebraismo. Tra quelli presenti a quest'ultima c'era anche un uomo travestito da Elmo, uno dei personaggi di un famoso cartone animato degli Stati Uniti. Una situazione quindi che nel complesso ha suscitato delle teorie, per cui per alcuni si è trattato di un'operazione atta a screditare i movimenti critici delle azioni di Israele a Gaza.
4: Vi proponiamo ora altre immagini che ci riportano al passato, ma in una chiave decisamente più positiva.
14: Sì, perché la prospettiva che possiamo avere questa sera è quella dall'interno di uno Spitfire, gli aerei utilizzati dalla RAF britannica durante la Seconda Guerra Mondiale, che è anche uno dei velivoli protagonisti delle grandi battaglie aeree che si sono verificate durante il conflitto. Per essere precisi però, il velivolo risale al 1936 e per celebrare il suo 90° compleanno, per così dire, a Duxford nel Regno Unito si è tenuta una rievocazione appunto di queste battaglie aeree che hanno avuto luogo durante la Seconda Guerra Mondiale. A solcare i cieli del Cambridgeshire, che come d'abitudine da queste parti erano grigi e nuvolosi, c'erano 18 Spitfire. Sul posto c'era anche il pronipote dell'ingegnere dello stesso aereo, che alla BBC ha potuto dire quanto sia importante e significativo ricordare lo sforzo dei giovani che hanno combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale e calarsi appunto nel loro punto di vista ciò che è potuto essere possibile dall'interno degli stessi Spitfire. Più in basso da terra c'era poi anche la prospettiva del pubblico che ha potuto assistere a questo spettacolo e osservare le tradizionali acrobazie che vengono proposte in eventi come questo.
4: Allora, noi terminiamo questa sorta di viaggio nel tempo approdando al presente, ma in qualche modo guardando anche un po' al futuro.
14: Lo facciamo perché un tema d'attualità riguarda appunto il rapporto che abbiamo con la tecnologia, le nuove tecnologie, la loro autonomia. Ne abbiamo parlato per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, ma è il caso anche per l'automazione. Negli scorsi giorni la fabbrica Ubitech a Liuzhou, nel sud della Cina, ha aperto infatti il primo impianto di produzione di robot. Di questo si occupa Ubitech, impianto di produzione in cui però lavorano degli altri robot a loro volta. Si tratta di robot umanoidi destinati all'impiego nei processi di produzione. Vediamo qui la catena di montaggio con i diversi automi e anche vari collaboratori che sono presenti sul sito di produzione. Ad essere prodotti sono i modelli Walker S e Cruiser, questi nomi dei prodotti dell'azienda. La produzione è già quasi a pieno regime e punta ad arrivare a 10.000 unità prodotte all'anno nel 2027, ciò che si tratterebbe della produzione di un'unità ogni 10 minuti o quasi. L'apertura della fabbrica ha naturalmente attirato l'attenzione degli appassionati di tecnologia sul web, che hanno potuto dare alcune informazioni sui modelli che sono in produzione e in vendita. Per il Walker S2 si sta parlando di un automa alto 1,76 m che sa cambiare la sua batteria da solo, ciò che gli permette di essere operativo 24 ore su 24 e che ha una precisione al millimetro nei gesti della sua mano.
4: Grazie mille Federico Marino per questo giro di notizie in un click. Chiudiamo una rubrica click e apriamo quella dedicata allo sport. Stefano Sala, buonasera.
15: Buonasera a voi.
4: Allora, cominciamo parlando di calcio, perché il Lugano ha mantenuto la testa della classifica dopo il sentitissimo big match contro lo Young Boys.
15: Divertente.
4: Un sacco di spettatori, tra l'altro.
15: Un sacco di spettatori, esatto, quello è giusto sottolinearlo. È una partita che ha emozionato fino alla fine, è arrivato il pareggio all'80esimo. Una partita, una volta si diceva nelle cronache, partita maschia. Adesso giocano bene anche le donne a calcio e se le danno un po' anche loro, diciamo così. Però ecco, una partita dura dove l'arbitro Gianforte ha concesso un po' troppo forse allo Young Boys, infatti si è lamentato poi in conferenza stampa Mattia Crocetorti, lo sentiremo. Comunque una bella prova di forza quella dei bianconeri, che sono riusciti, come dicevi tu, a mantenere la testa della classifica. C'è Aieti, questo giocatore abbiamo appena visto, che veramente si è trasformato da quando è arrivato a Lugano. Basilea sembrava ormai un giocatore perso, è la sua seconda rete che porta punti, perché ne aveva portati tre contro il Servette, ne ha portato uno adesso contro lo Young Boys, quindi sicuramente un acquisto importante. Il calcio, ne parleremo ancora dopo, portò una tripletta in Promotion League per le ticinesi, perché hanno vinto tutte, ha vinto finalmente il Bellinzona, ha vinto il Paradiso che adesso si è installato al terzo posto in classifica, ha vinto anche il Lugano Under 21. Questo insomma un po' quello che stiamo apparecchiando per il calcio, ma c'è ancora tanto altro.
4: Che bello tra l'altro anche dalle immagini vedere una IL Arena così, sì, così piena, così gremita.
15: Diciamo che si sta arrivando verso l'obiettivo non a piccoli passi, a passi spediti, e probabilmente nemmeno Martin Blaser, glielo chiederemo prossimamente, si aspettava un pienone così. C'era anche Akanji, il difensore della nazionale svizzera e dell'Inter, che giocherà tra poco contro l'Udinese. Ieri con la famiglia si è concesso una pausa di relax, era anche lui alla IL Arena.
4: Allora, calcio, ma anche stasera si parlerà anche di hockey. Infatti domani torna il match con la diretta su Teleticino già a partire dalle 19:15, doppio appuntamento per le ticinesi.
15: Sei contenta? Torna al match?
4: Molto.
15: Tu lo guardi sempre.
4: Certo.
15: Ecco, quindi domani partita in diretta da Porrentruy per Ajoa Ambri Piotta, però saremo anche alla Corner Arena per il Lugano contro Ginevra. Insomma, pronti via, si parte, anche lì ci sono tanti temi, purtroppo le ZZ scritto questo articolo che insomma ha rovinato un po' la domenica dell'Ambrì e dei tifosi, cose che però d'Ambrì ci dicono tutte risapute, tutte dette in conferenza stampa, questo allarmismo debordante, diciamo così, forse un po' troppo, ne parliamo dopo fuori gioco.
4: Cosa dobbiamo aspettarci da queste partite? Abbiamo visto un bel calcio.
15: Speriamo un bel hockey, soprattutto lo trasmettiamo in diretta, certo. Ovvio. No, un bel hockey, un Ambrì tutto da scoprire, un Ambrì giovane, un Ambrì che non ha quasi nulla da perdere, tutto no, però quasi nulla, un Lugano sicuramente che, e sentiremo dopo Mittel, vuol fare meglio della scorsa stagione a partire proprio dalla partenza, perché la partenza del Lugano la scorsa stagione non fu proprio entusiasmante. Lugano che ha i numeri per arrivare nelle prime sei, lo dicono tutti o quasi, quindi insomma sarà un bel campionato.
4: Quindi subito dopo l'edizione fuorigioco, ospiti?
15: Oggi a fuorigioco siamo stati un po' su classico, però sentiremo l'allenatore del Bellinzona, perché lo chiamiamo sempre da settimane perché perde, ha vinto, è giusto chiamarlo. Ci sarà Cubi, Sciarini, Patrick Della Valle, poi per la parte dell'hockey ci sarà anche Elias Bianchi. Insomma, oggi abbiamo mantenuto un parterre classico, che insomma è quello che piace anche a casa,
4: perché la squadra che vince
15: non si cambia. Brava, chiusura perfetta.
4: Perfetta. Allora ricordo l'appuntamento subito dopo le edizioni. Noi siamo quasi in chiusura, prima di lasciarci, come sempre vi ricordo le tre notizie più importanti dell'edizione, quelle da ricordare. Al via oggi il primo Gran Consiglio dopo le dimissioni di Claudio Zali. Domani il governo risponderà ai deputati. Il caso ha tenuto banco sia in aula che fuori. Nel frattempo, nell'ambito del caso ospita, Sabrina Aldi ha denunciato Eolo Alberti. L'intelligenza artificiale corre sempre più veloce, il rischio è di non riuscire più a controllarla, a lanciare l'allarme. Sono gli stessi creatori dell'intelligenza artificiale che chiedono di rallentare per questioni di sicurezza, più controlli, valutatori indipendenti e accordi internazionali. Per Bruno Giussani il vero rischio è che l'intelligenza artificiale diventi un agente creatore di caos. Penuria di patate barbabietole, meno mais da granella e foraggero, annaspano frutta e verdura, preoccupati consumatori e produttori, si attende un boom dei prezzi. Nel frattempo si è entrati a pie pari nella settimana dello spreco alimentare, Axi avverte si deve fare di più. Siamo davvero in chiusura, vi ricordo quindi subito dopo l'edizione la scorpacciata di sport, prima fuorigioco e poi football. In radio arriva la Patti, buona serata.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch e gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
1: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
2: Quest'inverno da Caminada riscalda ti con Pellet Ticino. Acquista per il tuo caldo inverno il pellet 100% legno ticinese. Ogni sacco lo paghi solo 7 franchi e 35, IVA compresa. Quest'inverno sostieni il Ticino. Riscalda ti con Pellet Ticino. Da Caminada, il centro di giardinaggio a Lamone. Il calore di casa.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: Viaggi più lunghi, con un'autonomia fino a 810 km. Ricarica più rapida, 340 km in soli 10 minuti. Più sicurezza in viaggio, grazie alla nuova cintura di sicurezza multiadattiva. Questa è la nuova Volvo EX60 100% elettrica.
7: Scoprila nelle giornate Open Doors del 25 e 26 settembre, presso il tuo concessionario Volvo Autors a Giubiasco.
8: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
9: A tutto Pilates!
10: A tutto Pilates!
9: Alla Scuola Club Migros di Lugano e Bellinzona ti aspetta il tuo spazio Pilates con macchine reformer e Cadillac. Massimo 4 persone per classe, prezzi super competitivi. Scopri di più su scuola-club.ch.

0: spegni il giorno, accendi di sera. Compatti.
1: Eccomi qua, pronta per spegnere il giorno, accendere di sera, dare il via alla settimana, perché non dimentichiamoci il piccolo particolare che siamo soltanto a lunedì, no? Quindi abbiamo tutta una settimana davanti e tutta un'agenda da consumare. Questa è Radio 3, io sono la Patti Ascatti, con me resterete sino alle 22. Sarà una lunga puntata che cercheremo di arricchire con temi d'attualità, con musica, con racconti, con storie. E a proposito di attualità, è già arrivata da noi.
0: Te le raccontiamo.
1: Colei che occuperà in voce non solo lo spazio Te le raccontiamo, Laura Zucchetti, che ha appena terminato di condurre l'edizione serale di Ticino News. Ben ritrovata, Laura.
2: Ciao Patti, buonasera a tutti.
1: Stasera tanti temoni avete trattato.
2: Infatti, devo dire che ci abbiamo messo un attimo a capire di cosa volevamo riflettere un po' con gli ascoltatori. C'erano tante cose.
1: C'è veramente l'imbarazzo della scelta, per cui tra il ventaglio di notizie che avete approfondito all'interno del TG, abbiamo deciso di portare qua quale notizia?
2: Il rullo di tamburi?
1: Sì.
2: Le biciclette. Perché sappiamo che è un tema molto c'era anche la questione dello spreco alimentare, che poteva essere interessante,
1: quella,
2: però in realtà secondo me è una cosa che sta un po' infiammando anche sui social, perché è uscita questa notizia per cui Berna starebbe pensando di alzare le multe per i ciclisti che non seguono le regole, in particolare perché ci sono state più segnalazioni di ciclisti che usano il telefonino.
1: Ok.
2: E quindi ecco, diventa pericoloso,
1: certo,
2: anche per gli altri utenti della strada, oltre che per i ciclisti stessi. Noi siamo andati a sentire Provelo, che sono i diretti interessati. Loro dicono che non è la strada giusta, bisogna sensibilizzare di più, eccetera. Che non sono così contrari, però dicono in realtà il telefonino alla guida in particolare è molto più pericoloso quando si è in macchina che non in bicicletta. Allora noi volevamo sapere che cosa ne pensaste voi ascoltatori, nel senso che a me personalmente non è capitato spesso di vedere dei ciclisti con il telefonino in mano.
1: Sai che
2: molto più
1: dire...
2: spesso automobilisti.
1: Sai
2: devo
1: che ti
2: dire
1: devo
2: la
1: dire
2: verità.
1: Che io non ho mai visto, onestamente, e ne vedo di ciclisti perché faccio strade che sono in alcuni casi hanno una parte riservata, sono delle piste ciclabili, ma non ho mai visto dei ciclisti al telefono, mentre come dicevi tu, io, se devo essere onesta, vedo spesso automobilisti al telefono.
2: Esatto, o che mandano vocali,
1: certo,
2: o che ma questo lo noti anche spesso ai semafori,
1: sì,
2: perché quando diventa,
1: sì,
2: verde non parte subito, generalmente lo vedi con la testa china su qualcosa che probabilmente
1: è un telefono.
2: Però in effetti il problema invece persiste, perché se Berna sta pensando di aumentare le multe per chi usa il telefonino alla guida quando è in bicicletta, vuol dire che le segnalazioni ci sono state,
1: certo,
2: le infrazioni esistono. Il nostro interlocutore di Provelo diceva che in realtà per la questione della sicurezza eccetera bisognerebbe aumentare le vie ciclabili, anche qui lo vediamo, ci sono delle vie dove sono obbligati a andare i ciclisti che sono veramente abbastanza improponibili, però appunto volevamo sapere cosa ne pensassero i nostri ascoltatori, se secondo loro il problema esiste del telefonino alla guida in bicicletta, quindi al volante, e se secondo loro sarebbe il caso di aumentare l'entità delle multe che vengono comminate a chi infrange le regole.
1: Della serie, la Laura Zucchetti arriva il lunedì, ti butta lì una bella notizia,
2: pa, pa, pa, pa, pa, pa, pam,
1: e poi chiede voi cosa ne pensate. Tra l'altro non cade così nel vuoto questo tuo appello, perché tra gli ascoltatori ci sono anche parecchi ciclisti,
2: esatto,
1: che si presentano come tali, e chissà se stanno ascoltando in questo momento la radio, magari stanno andando in bicicletta, ovviamente il telefono non lo possono usare, però
2: in teoria
1: e quindi ci piacerebbe sapere anche da voi che la bicicletta l'ha utilizzato, o dagli automobilisti stessi, per dire, se noi usiamo il telefonino mentre guidiamo è giusto che vengano anche sanzionati coloro che usano il telefonino quando vanno in bicicletta.
2: Sì, perché comunque è una distrazione alla guida di qualsiasi mezzo si sia, ma in realtà se tu guardi anche quando si cammina guardando il telefonino,
1: sì,
2: e si rischia di andare addosso a qualcuno, di attraversare la strada in un momento, cioè in realtà il telefonino bisognerebbe lasciarlo mentre, sì, si fanno altre cose,
1: certo,
2: e prenderlo in mano quando si è fermi, seduti da qualche parte, ecco, insomma.
1: È arrivata già una prima risposta di Chino, Cino, non lo so, comunque poi ci dirai. Io vado in bici, scrive,
2: okay,
1: quindi
2: bene,
1: abbiamo già esattamente il primo ciclista di questa sera che ci dice: e non mi sogno di usarlo, intendendo il telefonino, ma posso assicurarvi che invece in giro in bici vedo un sacco di automobilisti sempre con il telefono in mano. Oggi una signora, se non le urlavo dietro perché il mio campanello non lo sentiva, era ancora ferma al semaforo, come dicevi tu. Quindi questa è la prima esperienza, il ciclista che difende la propria categoria, ma racconta anche ciò che ha visto, e ha visto anche abbastanza di recente.
2: Non ci dice però se qualcuno dei ciclisti, se è ciclista magari conosce anche,
1: certo,
2: o vede, ha comunque un radar particolare, se secondo lui esiste il problema. Perché appunto quando abbiamo letto questa notizia noi ci siamo detti in diversi: a me non è mai successo di vedere un ciclista,
1: vero,
2: con il telefonino in mano, però appunto come dicevamo prima evidentemente è una problematica che sussiste se anche le autorità ci si stanno chinando.
1: Esatto, cioè non ti poni un problema se questo problema non si presenta e qualcuno non l'ha osservato. Vuoi leggere tu il messaggio di Enrico?
2: Arrivo.
1: Termina.
2: Lui dice: okay, sì, assolutamente d'accordo, giro molto in auto per lavoro e si vedono soprattutto giovanissimi in bici, in monopattino, in scooter con il telefono in mano. I ciclisti bravi lo tengono con due mani. Vabbè. Ormai siamo allo sbando, se dovessi fare una statistica di quanti lo usano anche in auto, aiuto. Quindi Enrico, lui dice che sì, dal suo punto di vista viene utilizzato troppo spesso anche in bici, monopattino, e credo che i ciclisti bravi, se fosse ironico, lo tengono addirittura con sì, due mani.
1: E perché lavorano soltanto di gambe e quindi lasciano il manubrio
2: sì,
1: libero. Sì, quelli li ho visti, non usare il telefonino ma lasciare a manubrio
2: sì,
1: libero. Libero,
2: sì, sì,
1: pedalare
2: sì,
1: solo con la forza delle gambe. Cino ci conferma che alcuni lo usano, perché spesso i ciclisti, ci sono i solitari ma spesso fanno i gruppi, no? E quindi è chiaro che uno osserva il comportamento dell'altro, quindi è stato sufficientemente onesto per dirci lo confermo. Mentre Max dice: mai visto un ciclista col telefonino. Beh, lì dipende anche da che percorsi si fanno, e quindi prova ad andare in giro la domenica, probabilmente l'osservatorio è molto più specifico.
2: Ecco, lui dice anche che se è fermo in colonna il telefonino lo uso.
1: Sì.
2: Si autocritica, dice
1: sì,
2: lo so, è incivile, ma lo so. Dopo è anche vero che se si è fermi in colonna bisognerebbe no, ma uno magari cambia la canzone, sta ascoltando, succede. Però ecco, non bisognerebbe, lo sappiamo.
1: Vabbè, ha fatto un mea culpa, però riconosce che quello che dicevamo prima, dipende da che percorsi fai. È chiaro che se il tuo percorso privilegiato è l'autostrada, a meno che non capiti una segnalazione di Via Swiss che dice: è stato avvistato un ciclista in autostrada e dopo 5 minuti è blindato, lui fa spesso l'autostrada e quindi dice: ovviamente non ho occasione di vedere ciclisti e tanto meno ciclisti che usano
2: anche
1: il cellulare.
2: Perché ci mancherebbe in autostrada,
1: certo,
2: col cellulare, quel,
1: cioè,
2: ciclista lì la bicicletta e la patente anche non l'aveva
1: la
2: più
1: dimentica,
2: per un pezzo.
1: Però appunto il vostro ospite nel servizio ho sentito che optava per una sorta di par condicio, no, della serie: sì, ok, però creiamo più sicurezza per i ciclisti, come dicevi tu, e anche non quei sentierini un po' improvvisati, ma mettiamo, eccolo un altro, implementiamo anche dei percorsi che siano estremamente funzionali e sicuri. Però dice, parliamo anche degli automobilisti.
2: Certo, però secondo me una cosa non esclude l'altra, nel senso che la sicurezza la raggiungiamo sì con percorsi per ciclisti più sicuri, perché non so, adesso soltanto qui a casa nostra, sotto casa qui da noi, c'è la strada di Campo San Martino, certo, che per chi deve andare in bicicletta è veramente molto pericolosa, e poi diventa pericolosa anche per gli automobilisti, perché poi si fanno dei sorpassi a volte un po' azzardati. Io ho visto delle cose, quindi sicuramente bisogna creare maggiore sicurezza, però il ciclista stesso, questo non toglie la responsabilità del ciclista stesso, che dovrebbe evitare, come l'automobilista. Secondo me non è un io sì e tu no, dovremmo tutti imparare, ma infatti ci sono un sacco di campagne di sensibilizzazione, a volte sensibilizzazione, a volte poi anche proprio di multe. Ci sono pattuglie messe apposta, spesso viene anche detto guardate che questa settimana noi facciamo controlli specifici su, eppure rimaniamo spesso un po' indisciplinati, ecco.
1: Esattamente, stanno arrivando i ciclisti, si stanno facendo vivi, te lo dico.
2: Sì, mi sembra giusto, io ho perso un attimo di vista, allora, stavo guardando te parlando.
1: Innanzitutto quello che termina con 85, che ci racconta che cosa vede o che cosa non vede, per esempio sulle strade.
2: Allora, dalla foto è una lei che dice: non ho mai visto ciclisti con il telefono, ma ci manca solo questo, visto che vanno in giro in comitiva occupando la carreggiata. Qui arriva l'eterna lotta automobilisti-ciclisti.
1: L'aspettavo. Mentre questo ascoltatore, che si chiama Roberto, risoprannominato The King of the Bicycle,
2: infatti vedo anche la foto,
1: esattamente, scrive: si usa pochissimo, magari più per selfie in gruppo. Lui veramente viaggia molto in bicicletta, quindi questo è il suo percepito sostanzialmente.
2: Allora l'ascoltatore di prima, anche lui ciclista, ci dice che tra l'altro ha visto una settimana fa un ciclista sulla ciclabile. Allora ascolta la lista: di notte, telefono in mano, senza casco.
1: Ah, buongiorno.
2: Di notte usava la pila del telefono con due mani. Ecco qua, se ci fosse stata una pattuglia credo che di multe ne avrebbe prese abbastanza.
1: Tra l'altro c'è una informazione traffico, la leggiamo, di Giovanni, che sul Lago Maggiore a Oggebbio c'è un incidente, tutti i frontalieri sono in colonna per 15 chilometri, 15 magari no, ma 10 chilometri, dopo vediamo che cosa ci dice Via Swiss. C'è invece un altro, Franco, che ci scrive: in auto se passi con il semaforo rosso ti becchi 200 franchi di multa.
2: 250.
1: Se usi il telefonino ti becchi 100 franchi. Perché i ciclisti che passano semafori con il rosso, con il telefonino in mano, sulle strisce pedonali, sui marciapiedi, devono essere sanzionati nella stessa maniera? Cioè,
2: No, non è, sono punti esclamativi. Lui dice: okay, quindi i ciclisti dovrebbero essere sanzionati nella stessa maniera. Io devo dire che ho un po' questo pensiero anch'io, nel senso che se è vietato con un mezzo di trasporto il fatto di passare con il rosso, perché è una questione di sicurezza chiaramente, il non passare con il rosso, il non guidare con il cellulare in mano eccetera, secondo me dovrebbe esserlo indipendentemente dal tipo di mezzo di trasporto, che tu sia in moto, che tu sia in macchina, che tu sia in bicicletta, stai comunque circolando su una strada le cui norme sono quelle, e il rispetto va preteso da tutti. Da qualsiasi utente della strada,
1: certo,
2: no?
1: Se
2: io
1: tu
2: sono
1: sei
2: d'accordo,
1: utente della strada,
2: la stessa multa
1: rispetti
2: per tutti
1: le regole della strada, e le regole della strada non sono differenziate per ciclisti, monopattini, salvo il fatto la non percorribilità dell'autostrada, ma le regole bene o male sono le stesse. Abbiamo scatenato un putiferio, te lo dico già.
2: Lo avevamo immaginato.
1: Allora Betty scrive: i ciclisti, e qua si apre un baratro, quindi poi andremo, temporeggeremo andando a fare informazione traffico, così smaltiscono questo messaggio. I ciclisti dovrebbero essere sanzionati per un milione di altre infrazioni che fanno spudoratamente, ma anche quando sfrecciano a 30 km orari di fianco ad un pedone ignaro del suo arrivo alle spalle, senza contare che se ne fregano se c'è un animale a passeggio che si può spaventare e per sbaglio dirigersi verso le ruote della bicicletta. Poi quello dopo, la frase dopo mi sembra un po' fortina per essere letta in questo contesto.
2: Allora, abbiamo la Debbie. Allora, lei dice: visto che siamo in famiglia, anche lei fa un mea culpa. Okay. Mi piace questa cosa, un po' di condivisione. Anche io, dice, nelle chilometriche colonne che faccio mi è già capitato di guardare il telefono. Confermo che ho anche visto ciclisti, ma non quelli che lo fanno per sport, bensì quelli che la usano per spostarsi. Manubrio libero, pedalano e messaggiano. E poi dice col monopattino. Messaggiano con una mano sola, sì. Come fanno a guidare? Io andrei per terra, dice la Debbie.
1: Vabbè, Debbie, ci fermiamo qua per un attimo perché dobbiamo aggiornarvi

0: Rendezvous Renault dal 9 al 19 settembre in tutta la rete Renault Ticino, renault-ticino.ch. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
1: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco. Con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
4: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
3: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
5: Cosa vede qui?
6: Un body check lungo la balaustra.
5: Un body che? E qui?
6: Un gol in power play.
5: E nient'altro?
6: Ah sì, era in fuorigioco.
7: Se vedi solo hockey, guardalo su La Casa dell'Hockey. Scarica l'app, indovina i risultati e prova a vincere fantastici premi.
8: Wow, indovina chi apre a Lugano.
9: Chi?
8: Seconda Strada, il nuovo store di moda con i migliori brand a prezzi incredibili tutto l'anno.
9: Che notizia straordinaria, ma dove? Quando?
8: In via Pretorio 15 sopra Migros. Inaugurazione giovedì 17 settembre alle 17 con omaggi, aperitivo e offerte speciali.
9: Perfetto, ci vediamo lì.
10: Sono le 19.
11: Infotraffico.
10: Come promesso vi aggiorniamo sulla situazione del traffico sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Il traffico è bloccato per 2 chilometri, ritardi sino a 20 minuti, la corsia Cupra è aperta. Parliamo invece della strada tra Stabio e Mendrisio, dove si registrano forti rallentamenti, come pure tra Agno e Ponte Tresa. Torniamo ancora sulla A2, questa volta in direzione sud tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro. Ci sono in questo momento problemi di traffico perché c'è stato un incidente. Stiamo parlando di biciclette. In che modo? Lo chiediamo a Laura Zucchetti, che ci ha portato come sempre questo tema di attualità.
12: Allora, ne stiamo parlando perché a Berna si starebbe pensando a un aumento delle multe per i ciclisti che non rispettano le norme stradali, in particolare l'utilizzo dei cellulari quando si è alla guida. E quindi stiamo sentendo un po' i vari pensieri, no? su questo tema. Noi a Ticino News abbiamo sentito i rappresentanti di Provelo che dicono sì, però non è la strada giusta, si aumenta la sicurezza con delle ciclabili più numerose, sì. Soprattutto, e poi bisogna multare soprattutto gli automobilisti, c'è un po' questo rimpallo, no?
10: Esattamente.
12: In realtà stiamo vedendo che anche tra i nostri ascoltatori c'è un po' il rimpallo, chi è automobilista tende a puntare un po' il dito sul ciclista
10: e chi è
12: ciclista difende un po' la categoria.
10: Leggiamo che cosa ci scrive Luke. Mai visti col telefono, ma colpevole in danni, vedi, fanno anche ammissione di
12: sì, ma un sacco stanno
10: infatti,
12: facendo ammissione, sì.
10: Colpevole in Danimarca l'ho usato un po' perché Google Maps era una salvezza girando, non avevo agganci dedicati. Ora farò tra l'altro la prima vacanza con mobilità lenta, zona Sciaffusa e Costanza, zero auto, tentiamo, mai fatto e non sono neanche ciclista, però insomma si sta, cioè vuole adottare un comportamento virtuoso, diciamo.
12: Allora, poi c'è chi punta un po' il dito, perché dicevamo appunto il telefonino è pericoloso in realtà un po' sempre quando si è per strada, anche quando si è a piedi, perché non si vede dove si sta andando. Certo. Allora ci dicono, la signora che parla del cane che va col cane a passeggio, perché se vado a passeggio con il cane devo concentrarmi sul cane.

0: invece sì. di guardare il telefono, perché poi lei dice: con il cane al guinzaglio lungo e incontrollato, e devo essere io a stare attento al suo cane o a non inciampare nel suo guinzaglio. E lui dice: quando sono in giro con i miei figli non li lascio andare per strada. Lei dovrebbe fare la stessa cosa con il cane.
1: Ma teoricamente, vado a memoria, se tu vai in giro con un bambino a piedi o con un animale, sei a piedi, tu adulto devi essere quello più esposto verso la carreggiata e diciamo a muro il bambino o l'animale. Teoricamente si dovrebbe andare così.
0: Sì, questo sì, però penso che sia anche il problema sia anche solo sul marciapiede, banalmente anche sul marciapiede, perché sì. se tu cammini, hai il guinzaglio lungo, il tuo cane è da una parte, tu sei dall'altra e non lo tieni, chi ti passa in mezzo rischia comunque di dover essere lui a fare attenzione. Mi pare di capire che sia questo, non
1: sì, sì,
0: per
1: comunque,
0: la strada.
1: Ecco, ci sono anche regole per i pedoni, nel senso che
0: certo.
1: la persona più adulta sta più esposta, proteggendo, tenendo il bambino sulla parte invece meno esposta, e anche gli animali, e il guinzaglio lungo va accorciato, cioè questo, però non è questo il tema di questa sera. C'è Fabrizio che ci saluta e dice: sai che mestiere faccio io, lui guida un mezzo di trasporto, partiamo dal presupposto che la bicicletta è pericolosa e questo bisognerebbe farglielo capire. Va bene, Fabrizio, vediamo un po'. Io ho un cognato che va in bicicletta tutte le domeniche e lui parte dal presupposto che se gli vado addosso lo devono pagare al 90%, e mi piace non il 100%, il 90%, il 10% non si sa perché, e lo devo pagare. Il 90% dei ciclisti fa questo ragionamento. Poi io, per professionalità e buonsenso, cerco sempre di stargli lontano, soprattutto la domenica sul lungo lago tra Nuzzo e Bissone. Io ce l'ho con le ciclisti con la mentalità sbagliata. Buonasera, buon lavoro e un abbraccio. Quindi anche per chi guida mezzi pesanti è un po' difficoltosa la convivenza con il ciclista, perché il ciclista dice: se mi vieni addosso. Ma il ciclista, se uno ti viene addosso, si è comportato in maniera virtuosa o no?
0: Aiuto, è molto molto complicato. Allora vado avanti con i messaggi di Manu.
1: Sì.
0: Dice: quando sono in bicicletta non uso il telefono, ma vedo spesso ciclisti in mezzo alla strada che lo usano. Spesso vengo superata da un ciclista che poi mi si pianta davanti e usa il telefonino. Da motociclista, ecco, non ho mai usato il telefono. In auto lo uso sia in colonna che davanti a un semaforo con la faccina triste. Perché qua stiamo facendo tutti
1: il confessionale.
0: Ma ci piace questa cosa. Sì. Ma dice: sono comunque attenta a guardare sia il semaforo che eventuali ciclisti e motociclisti che arrivano. Lo so che non si dovrebbe, però ahimè succede.
1: Però
0: quelli con il cane sono in giro tutti con il telefono, non si accorgono delle bici in arrivo e poi si lamentano.
1: Ok, noi stiamo dando voce
0: spazio
1: a tutti. Perché siete molto, come dire, cortesi nell'esprimere il vostro punto di vista. Non possiamo però far ascoltare audio di 2 minuti perché la durata è eccessiva, al massimo interventi vocali di 30-40 secondi, vi ringraziamo per questo. C'è Schia che scrive: secondo me sarebbe più che giusto multare anche i ciclisti, come pure gli automobilisti, entrambi allo stesso modo, e anche quelli con i monopattini. Lo ammetto, sono impedita, non riesco a guidare e guardare il telefono, quindi se lo uso è per telefonate con auricolari che danno comunque la possibilità di sentire i rumori esterni, quindi qua abbiamo un altro comportamento.
0: Qui c'è Cledi che ci sottolinea come secondo lei i monopattini sono i mezzi più pericolosi. È vero che il monopattino, soprattutto elettrico, non è ancora regolamentato così bene, quindi ne vedi non tutti conoscono bene le regole, vedi alcuni che vanno sul marciapiede, vedi alcuni che vanno nella ciclabile, insomma sì, sono un po' delicati, e forse a volte vengono un po' sottovalutati. Sono comunque dei mezzi di trasporto e vediamo anche spesso noi in redazione arrivano comunicati stampa di incidenti con i monopatti e ci si fa male,
1: e certo. Quella,
0: o se si va addosso a qualcuno,
1: assolutamente,
0: insomma, sono pericolosi, bisogna rispettare anche il monopattino.
1: Esatto, il punto non è il guinzaglio, il lato più interno per il bambino o per il cane, ma il fatto che ti arrivino alle spalle, ti sfrecciano a 5 cm dal gomito a tutta velocità, basterebbe rallentare. Ma esistono i cani campanelli, ciao, e avvisare per tempo in modo che il pedone possa mettersi e mettere in sicurezza il bambino e il cane. Mi sento un po' dalla parte di Betty, perché comunque sulle biciclette, fino a prova contraria, o non lo mettete perché non è abbastanza chic, ma di fatto dovrebbe esserci il campanello.
0: Che poi sono anche carini, secondo me.
1: O torniamo a mettere la tromba come una volta.
0: Perlomeno ci si sente. Allora, Tiago dice: per me il telefono lo usano molti in macchina, secondo me comunque è pericoloso sia con un mezzo che... cioè, non capisco, sì, con un mezzo che senza.
1: Pericoloso sia con un mezzo... che senza, non capiamo, però ci sta che non capiamo, al limite se ti spieghi meglio. Matt scrive: premetto che io sono pedone, ma io multerei tutti
0: così.
1: Automobilisti che gasano se arriva il giallo, che ti slozzano se piove, ciclisti che non guardano né auto né pedoni, nemmeno il semaforo rosso, ecco, quello mi fa girare i gioielli di famiglia. Monopattini che sfrecciano, i pedoni che guardano il cellulare senza guardare dove e contro chi camminano. Allora, sei molto generalista, ma è comprensibile, cioè tutti dobbiamo fare attenzione. Quindi grazie per aver lasciato la tua testimonianza. Poi abbiamo chi si rappresenta con un'ape che ci ha lasciato il suo messaggio.
0: Che dice, credo che sia il 52...
1: Quello che termina con 46.
0: Sì, e dice: poi usi il campanello e si incavolano perché si spaventano.
1: E vabbè, ho capito. Allora, perché mettono il clacson sulle auto, i campanelli sulle biciclette, i monopattini? Non lo so, hanno un segnale di...
0: In teoria dovrebbero avere, immagino, un campanello anche loro, però non so se effettivamente ce l'abbiano.
1: Se no, sottoscriviamo noi qualcosa, io e te, Laura, suoniamo le trombe di una volta.
0: Come la posta, come il postale, come il bus.
1: Sì, oppure come la Torpedo Blu di Gaber, no? Dove senti poti poti.
0: A me piace un sacco. Okay. Se vuoi, per me ok. Allora, aspetta.
1: Il King scrive:
0: aiutami, chi è il King?
1: Sì.
0: Da autista di bus, lui ce l'ha un po' con i ciclisti.
1: Sì.
0: Per un sacco, anche per un sacco di altre infrazioni, ma col telefonino secondo lui sono più i ragazzini che lo usano in bicicletta.
1: Non lo so, onestamente non abbiamo un censimento tale per poter dire sono più i ragazzi, sono più gli adulti. Quindi per capire se io sto guidando una macchina devo suonare agli altri automobilisti che sto passando, questo è il ciclista, sì. La signora che va a passeggio magari sulla pista ciclabile deve prestare attenzione, stare a destra e tenere il suo cane vicino a lei. Si beccano.
0: Allora, io non so, torno al messaggio che hai letto tu poco fa, sì. Che in realtà secondo me la cosa di base è che tutti quando siamo in giro per strada, sì, dovremmo stare attenti, sia che andiamo a piedi, sia che andiamo col monopattino, sia che andiamo... Dopo è chiaro che ognuno vede più il suo, perché sì, io non lo so, che sono in giro in macchina, tendo a vedere più gli errori degli altri che non, sì, che poi no, in realtà in macchina ne vedi tantissime anche di altri automobilisti, però si tende un po' a difendere, no? A tenere un po' la parte della propria categoria, anche se stiamo facendo tutti molto i mea culpa questa, sì, sera. Mi piace perché siamo tutti molto onesti
1: e perché noi non siamo mica qua a giudicare,
0: ma
1: quindi si sentono a loro agio nell'esternare quello che fanno. Noi non facciamo multe e non giudichiamo.
0: Alzi la mano chi non ha mai sgarrato una regola
1: ma figurati, ma anche altre regole della strada, se solo per quello. Però insomma non siamo mica qua a dire no, tu fai bene, tu fai male, stiamo portando le nostre esperienze e lo stiamo facendo con estrema civiltà. Infatti quando alcune frasi sono un po' troppo noi evitiamo anche di leggerle. Quindi se volessimo fare un bilancio di quello che ci hanno scritto, per tirare un po' le fila di quanto ci hanno detto e si sono prodigati i nostri ascoltatori.
0: Allora, io devo dirti che per una volta veramente farei fatica, nel senso,
1: sì,
0: che ci sono tantissime opinioni diverse,
1: è vero.
0: Questa è una cosa che ci piace moltissimo. Mm-hmm. Forse quello che abbiamo capito è che un po' per tutti c'è questo appello a rispettare le regole,
1: mm-hmm,
0: un po' da parte di tutte le categorie, quindi ciclisti, sì, pedoni, automobilisti, camionisti. Siamo tutti consapevoli di quanto sia importante rispettare rispettarle, però siamo anche tutti consapevoli di quanto, soprattutto chi deve stare tanto in macchina, adesso dico in macchina, ma sì, tanto sulle strade, e quindi si ritrova magari spesso in coda, spesso tempi morti a dover aspettare, a volte una sbirciatina vien da farla, ecco. Quindi...
1: Però ecco, devo dire che è stato, nonostante tu hai definito con precisione qual era la notizia, siamo partiti dai ciclisti e questo desiderio di questa volontà di inasprire le sanzioni per i ciclisti che utilizzano il cellulare, i nostri ascoltatori sono stati molto inclusivi perché hanno preso in considerazione tutte le tipologie di utenti della strada, sia quelli appiedati che quelli motorizzati. Vediamo un po'.
0: C'è addirittura l'ascoltatore, che adesso non ricordo il nome perché
1: Andrea,
0: sono arrivati tantissimi messaggi, che dice proprio: io multerei tutti.
1: Ah no no,
0: mi ha fatto ridere lui perché dice: sì, senti, facciamo che ci multiamo tutti, che...
1: inclusivo per inclusivo,
0: l'inclusione totale.
1: Mentre Andrea, anche lui lavora con un mezzo di trasporto, potrei scrivere un libro su tutti gli utenti della strada, sarebbe interessante, poi lo ospiteresti tu a Storie di Carta.
0: Ah, perché no?
1: Quindi tu incominci a scrivere il libro, poi Laura Zucchetti ti ospita a Storie di Carta, e potrebbe essere anche esilarante sentir raccontare, messe su libro, le esperienze.
0: Immagino di sì. Quando si raccontano le esperienze che si fanno sul campo, generalmente gli aneddoti che ne escono sono molto carini. È arrivato un vocale, vogliamo provare a sentirlo?
1: Proviamo, Tizio, se sei sul tema e rispettosamente sul tema.
2: Buonasera a tutti. Al ciclista che dice che se mi investono mi pagano il 90%, dico stare attento, perché se ti ammazzano ti pagano anche il 100%, ma non è tanto bello. Detto ciò, faccio parte di tutte le categorie e quindi non è che colpevolizzo qualcuno in particolare. Dico ai pedoni e ai ciclisti: state attenti, perché i veicoli quando ti toccano fanno male, purtroppo, è meglio evitare. Io personalmente, ad esempio, anche sulle strisce pedonali preferisco far passare gli altri, che almeno non mi investono.
1: Ecco, Tiz ha trovato il suo modo di stare in strada, no? Quando è appiedato, e quindi dice: per sicurezza, un eccesso di prudenza, ma va sempre,
0: certo,
1: bene.
0: Anche perché sottolineava la regola del più grosso. In realtà bisogna stare attenti in generale, sì, ma se tu ciclista o tu pedone, sì, ti scontri con un bus, comunque sai che la peggio in teoria ce l'hai tu, quindi doppiamente attento.
1: Li ringraziamo
0: tantissimo
1: per averci fatto così tanto compagnia e soprattutto avere ampliato moltissimo il discorso di stretta attualità che tu ci hai portato. Ringraziamo Laura Zucchetti e ti auguriamo una buona serata.
0: Grazie mille a voi, buona serata.

0: Stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Con Credit Agricole Next Bank sei sempre un passo avanti. Apri il tuo conto online in 15 minuti o presso la nostra filiale di Lugano. Approfitta della nostra offerta di benvenuto con i primi 6 mesi gratuiti. Info su ca-nextbank.ch.
3: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19:15.
4: Oh, that's epic! È arrivata e questa volta non va più via. La nuovissima Skoda Epic è pronta a diventare la tua nuova compagna di viaggio e per il suo lancio puoi averla con un leasing a tasso zero. Scoprila il 18 e 19 settembre al Festival Tognetti a Gordola. Non perderti le promozioni speciali su tutta la gamma Skoda. Info e registrazioni su www.tognetti.ch. Ti aspettiamo il 18 e 19 settembre. La concessione del credito non è permessa se porta a un eccessivo indebitamento.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico anche quando il sole non c'è.
1: Certo, scegliendo Solar Cloud abbiamo energia a disposizione quando ci serve. Grazie al cloud virtuale di AIL è possibile accumulare l'energia prodotta in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.

0: collaborazione vissuta molto artistica, è vissuta molto intensamente dai protagonisti Robin Thicke, T.I. e Pharrell, soprattutto per la presenza del corpo di ballo. Era parecchio che non ascoltavamo questa canzone insieme. E a proposito di ascoltare, parliamo di...
1: Cosa ascoltavamo oggi?
2: Il 14 settembre del 1984, nelle radio americane c'era una voce impossibile da confondere, quella di Tina Turner. La canzone numero uno era What's Love Got to Do With It? Sarebbe rimasta al primo posto per ben 3 settimane consecutive. Neanche a dirlo, fu un successo enorme, ma soprattutto per lei come donna una grande rinascita. Tina Turner aveva 44 anni. Aveva trascorso anni difficili al fianco di Ike Turner. Lo aveva lasciato nel 76 e dopo il divorzio aveva iniziato una carriera solista che non era facile. Nel 1984 arrivò però l'album Private Dancer e tutto per lei cambiò. C'è una curiosità riguardo a questa canzone. Non era stata scritta per Tina. Infatti gli autori l'avevano proposta prima a Cliff Richard e poi a Donna Summer. Quando Tina l'ascoltò per la prima volta, non ne fu affascinata. La considerava troppo pop, lontano dal suo stile che era più soul e più rock. Ma in seguito riuscì a trasformare la canzone completamente, facendola diventare molto personale e piena del suo carattere. Il testo parla di indipendenza. L'amore viene guardato con un certo distacco, come qualcosa che non ha più il potere di decidere della vita di chi canta. Un'altra curiosità che riguarda la canzone è che il brano fu anche il primo e l'unico numero uno di Tina Turner da solista nella classifica americana Billboard Hot 100. All'epoca Tina stabilì un record, diventò la donna solista più anziana ad arrivare in cima a quella classifica.

0: Sono molto molto e ripeto ancora molto contenta di ritrovarti all'interno della nostra chat di WhatsApp, caro giovane sportivo motociclista a livello agonistico che noi abbiamo un po' adottato, cioè facciamo tifo ad oltranza per te, caro Giacomo Gas, che entra con la sua foto bardatissimo, vedo proprio in tenuta sportiva, non si vede la moto, però insomma sappiamo che corre in moto, noi ti abbiamo in qualche modo adottato come gruppo d'ascolto e quindi facciamo in maniera indiscriminata il tifo per te, quindi grazie per esserti fatto vivo, quindi ci fa piacere sapere che ogni tanto butti dentro la faccia nel nostro gruppo e nella nostra radio, e quindi speriamo che le cose stiano andando per il meglio. Lui invece corre in pista, quindi la pista è un luogo assolutamente dedicato.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare.

0: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
1: L'avventura chiama? Rispondi con Jeep. Scopri Jeep Avenger e nuova Compass con leasing dall'1,99% e solo da Emil Frey in Oranco con una nuova Jeep hai le ruote invernali al 50%.
2: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
1: Il credito non è consentito se causa eccessivo indebitamento.
3: Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno per una consulenza su misura. Al tuo fianco per tutte le questioni assicurative e previdenziali. Zurich, Agenzia Generale Michele Panarelli a Lugano, Bellinzona, Locarno. Il tuo partner nella regione per una protezione a 360 gradi. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
9: Solo?
8: Ho pensato anche a nuove finestre e rollladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
9: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Bedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

Abbiamo cominciato questo lunedì insieme e insieme di sera. Sì, ho fatto un po', ho girato un po' stranamente la frase, ma ci siamo compresi. C'erano gli elementi fondamentali per capirsi. Con la condivisione su un tema d'attualità, adesso siamo passati alla condivisione del tema culinario. Bellissima questa pentola, e uno dice: bella una pentola? No, non è bella la pentola, ma quello che c'è dentro in questa pentola e ciò che sta per essere consumato. Faraona alla panna, ricetta vintage di mamma. Devo dire che anch'io avevo la mamma che mi faceva lo stesso piatto. Perché ricetta vintage? Cioè, una ricetta, se funziona, non è un evergreen, cioè non va sempre bene così. O proprio quella modalità della faraona con la panna era tipica di un certo, di una certa epoca, e quindi per quello l'hai definita una ricetta vintage. E vedete che, come sempre, a quest'ora si entra nelle cucine degli altri. Mi piace.

partito il momento esilarante di inizio di settimana, non che la cosa ci dispiaccia, anzi la cosa ci fa molto piacere, però non posso entrare nei dettagli. Tra poco però parleremo di una cosa, ma la panna in cucina si usa ancora? Perché qualcuno, dopo vi spiegherò, molti dicono di no, dopo risaliamo al perché siamo arrivati a trattare e tratteremo questo argomento. Perché se non si usa più, perché io ancora la vedo nel corsie dei supermercati, punto di domanda, sarà lì per qualche motivo, punto esclamativo.

0: di vantaggio. Scoprila ora da Emil Frey in Oranco. Suzuki Piz Sulai.
1: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
2: Il benessere ha un nuovo indirizzo. Il 1 ottobre. Narin apre a Lugano. Scopri dal vivo i prodotti Narin per la cucina, il gusto e il benessere. Qualità svizzera dal 1954. Narin a Lugano. Vieni a trovarci in via Carlo Frasca 12, angolo via Pioda, a Lugano. Cercaci su narin.ch.
3: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
1: Palo Alto!
3: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
4: Anche il pappagallo te lo ricorda, perché quando la pellicola è fatta bene, la voce si sparge. PPF Car Wrapping, decorazioni e oscuramento vetri. Proteggi o cambia colore alla tua auto. La nostra forza è il risultato. Fidati di chi ne parla. Gorla.ch.
5: Gorla.ch.
6: Sai, pensavo di comprare un SUV, ma voglio che sia anche efficiente, grande fuori ma piccolo nei consumi, ma anche potente, elegante.
7: Allora vuoi un HR-V?
8: Nuovo Honda HR-V, eleganza, potenza e risparmio assoluto. Tuo con premio di 4.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprilo nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
9: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più. Approfitta della promo estate. 15% di sconto su tutti i nostri prodotti. Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta.
10: Centro Serramenti Ticino.
9: Centroserramentiticino.ch.
11: Scopri la magia di Disney. Fino al 22 settembre, al Mercato Resega, vivi un'esperienza indimenticabile con le attrazioni dedicate a Winnie the Pooh, Stitch, Frozen e tanti altri personaggi amatissimi. E in più, partecipando, puoi vincere uno straordinario soggiorno a Disneyland Paris. Non mancare, ti aspettiamo al Mercato Resega.
12: Questo mercoledì alla Splash Spa. Entrata 4 ore a partire da 19 franchi, sia adulti sia ragazzi. Dai uno splash al tuo mercoledì. Divertiti, rilassati. E per maggiori informazioni, splashespa.ch.
13: Sono le 20.
14: Il segnale orario è offerto da Suzuki, pronta per l'avventura. Ora con i modelli speciali Pit Sulai 4x4. Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
15: L'infotraffico.
13: Informazioni utili per chi in questo momento si trova alla guida e sta viaggiando in autostrada sulla A2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio d'Airolo. Il traffico è bloccato per 1 chilometro, ritardi sino a 10 minuti.

0: tema di disquisir di panna. Allora, abbiamo iniziato la settimana parlando di un tema di attualità insieme a Laura Zucchetti, adesso possiamo giocare d'alleggerimento, quindi entrare, curiosare nei vostri, nelle vostre pentole, nelle vostre cucine e quant'altro. E il tema che abbiamo scelto e che discuteremo tra poco è panna sì, panna no. C'è un racconto che sta per cominciare e questo racconto l'avete suggerito voi.
1: Di sera ti racconta.
0: Siamo nel 1990 e in televisione arriva una serie molto particolare destinata a diventare un fenomeno di culto. Twin Peaks. L'idea era di David Lynch e Mark Frost. In una piccola città americana viene trovato il corpo di Laura Palmer, una ragazza molto popolare, avvolto nella plastica.
2: Voltiamolo. Mio Dio, Laura.
3: Laura Palmer.
0: Tutti la conoscono come una studentessa modello, ma presto si scopre che conduceva una vita segreta, piena di bugie e di misteri. Per indagare, arriva l'agente dell'FBI, Dale Cooper, che si trova in questa città dove tutti sembrano tranquilli, ma nessuno è davvero come sembra.
4: Non posso dirti tutti i miei segreti.
5: I segreti sono pericolosi, Audrey.
4: E tu ne hai?
5: No.
4: Laura ne aveva tanti di segreti.
5: Cercare di scoprirli è il mio lavoro.
0: La grande domanda della prima parte della serie è: chi ha ucciso Laura Palmer? E il pubblico americano si appassionò tanto a questo mistero che la frase diventò un vero e proprio tormentone nazionale. La risposta arriva nella seconda stagione, ma la serie non smette di sorprendere, perché il mistero non è solo scoprire chi ha ucciso Laura Palmer, ma capire anche il lato oscuro che si nasconde dietro la città.
6: L'uomo che si nasconde dietro una maschera sta cercando il quaderno con le pagine strappate. Sta andando verso il nascondiglio. Sta passando sotto la ventola.
0: Qualche curiosità. Una delle cose più incredibili riguarda Bob, la presenza inquietante della serie. L'attore che lo interpreta non era stato scelto per quel ruolo, anzi, lavorava come arredatore sul set. Durante le riprese fu visto per caso riflesso in uno specchio vicino al letto di Laura e quindi David Lynch trovò quell'immagine perfetta e decise di farlo diventare uno dei personaggi più spaventosi della televisione. Anche Cheryl Lee, l'attrice che interpreta Laura Palmer, era stata chiamata inizialmente solo per comparire come ragazza morta avvolta nella plastica. Poi il regista si accorse del suo talento e inventò anche per lei il personaggio di Maddie Ferguson, la cugina di Laura, che era quasi identica a lei. Famosissimo diventò il Double R Diner, dove l'agente che investigava l'agente Cooper beve il suo caffè e mangia la torta di ciliegie.
5: Questa è, mi permetta, un'autentica tazza di caffè. Lei non sa quanti caffè ho bevuto nella mia vita e questo è uno dei migliori. Ora vorrei due uova molto cotte. Non me lo dica, è duro per le arterie, ma le vecchie abitudini sono dure a morire, dure come voglio le mie uova.
0: Questo bar esiste davvero. Si trova a North Bend, nello stato di Washington, e si chiama Tweets Café e ancora oggi è visitato dai fan di tutto il mondo. Ultima curiosità, Twin Peaks ebbe due stagioni, trasmesse dal 1990 al 91. All'inizio fu un successo enorme, ma la seconda stagione ebbe problemi di programmazione e ascolti più bassi, quindi la serie venne cancellata, lasciando molte domande e un finale pieno di mistero.

entriamo ufficialmente nelle vostre cucine. Tutto è partito da Max, che ha mandato la foto dicendo: ecco, questo è un piatto vintage faraona fatto con la panna di tradizione emiliana. E io ho chiesto: scusa, perché vintage, quando non mi sembra, cioè, che abbia un sapore d'antico, cose del genere? Invece qua arrivano parecchie spiegazioni, tipo Church che scrive: vintage per l'uso della panna che negli anni 70-80 era un po' ovunque. Confermato dallo stesso Max, che scrive: perché nessuno usa più la panna. Ai tempi delle nostre mamme, ci metterei pure le nonne, si usava, una ricetta molto emiliana. C'è stato un periodo in cui si usava troppo e spesso per mascherare i sapori. Io la uso, scrive sempre Max, in maniera corretta, non per coprire i sapori ma per esaltarli. Un po' sta tornando. Un piatto con panna mette diffidenza. Mentre c'è chi scrive, come Francesco: come faccio a fare la pasta alle 3P? Piselli, prosciutto e panna se non uso la panna? Beh, domanda legittima, Francesco. Quindi è quello che mi chiedevo io. Non perché faccia qualcosa che richieda l'uso della panna, ma perché la panna la vedo sugli scaffali dei supermercati, e quindi se non ci fosse richiesta e se l'uso fosse così diminuito, perché la panna è sempre sugli scaffali dei supermercati? Punto di domanda. E quindi stanno arrivando le vostre risposte. Poi vediamo, ringrazio Schia che mi manda una fettina di luna, uso il termine fettina perché siamo in campo alimentare. Poi qua mi raccontate le vostre trasgressioni alimentari del fine settimana, non sto ad entrare nei dettagli. La mia compagna vodese, scrive Luca, la usa per tante salsine. E quindi capisco che cioè, ci sono un paio di scuole, no? Quelle che panna con parsimonia per non coprire i sapori, la panna invece per tante salsine. Mary, da quanto non ti vedo qua in chat. La panna in cucina si può sostituire, ci scrive Mary, con dell'ottima ricotta, con l'aggiunta di acqua di cottura e un po' di formaggio grattugiato, risulta light ed è una super bomba, suppongo, a livello di gusto. Quindi abbiamo varie scuole di pensiero, io posso solo imparare, naturalmente imparo, immagazzino come informazione, modello enciclopedia, ma poi ovviamente non metto in pratica.

0: fate bene se siete in terrazza a ballare, anche perché la giornata ci ha regalato un caldo, non dico, ma un caldo significativo, e quindi in terrazza si può anche ballare al ritmo di musica e poi l'ambiente è arieggiato.
1: Stai ascoltando Di Sera. Dal 4 al 23 settembre arrivano le settimane delle offerte Merbaga a Lugano Pazzallo e Mendrisio. Approfitta del leasing anniversario allo 0%, bonus anniversario fino a 1.400 franchi e premio permuta fino a 8.000 franchi. Naturalmente solo da Merbaga Ticino. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
3: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23

0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.

0: Volevo far sapere a Francesco che la tua pasta alle 3P ha riscosso un grandissimo successo, quindi poi ognuno sta portando il proprio contributo e io sto cercando di dare voce a tutti, perché Mary aveva proposto una sostituzione della panna con della ricotta con acqua di cottura, che è un po' un buon sostituto se non si vuole usare la panna, perché penso che la panna sia calorica, adesso la butto lì così vado a memoria, no? E c'è invece il purista della situazione che dice certo che la puoi sostituire, ma non è la stessa cosa, buonissima la pasta alle 3P, la adoro. C'è invece chi scrive no, senza panna no, vuoi rinunciare a pasta, panna, salmone o tagliatelle con mini filetti di pollo, marsala e panna? Non lo so, nel senso è un come dire, hai portato la tua esperienza, io non lo so se si possa rinunciare o meno, però devo dire che qua sopravvive la cultura della panna, quindi non è che dobbiamo fare il funerale alla panna, la panna si usa e si usa ancora.
1: We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall, I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder, said my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days, and I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without, and every time I close my eyes, I miss you.

hanno raggiunto nel frattempo Susi, che comunica al mondo che domani partenza per le vacanze. Chi è tornato dalle vacanze e ha ripreso l'attività lavorativa, l'attività scolastica, ormai può dire che le vacanze si sono già dimenticate. Chi invece si è tenuto questo momento per ottimizzare la vacanza, se la goda alla grande, alla facciaccia nostra, come Susi, che parte domani per la Grecia. Quindi, scherzi a parte, buone vacanze e meritate vacanze. Poi Barbara è arrivata dicendo: mi resta solo la cucina da sistemare, intende, può aspettare, tanto non me la porta via nessuno. Infatti la cucina non scappa, ora mi rilasso un po' in tua compagnia, assolutamente perfetto. E poi aggiunge: anche oggi ha scaldato mica male, c'erano 29 gradi, ora sono 21 e ci sta. Sì, ce l'aveva detto Meteo Svizzera che il weekend sarebbe stato caldo, non con temperature altissimissimissime da rendere lo stare in giro insopportabile, però insomma un caldo che si è sentito. Ieri io sono passata di qua, ho lasciato qua la macchina nel piazzale, quando l'ho ripresa c'erano 30 gradi, per cui poi dopo siamo andati a una temperatura un po' più civile di 28, però effettivamente questo ci hanno detto e questo appunto si è verificato.

0: stai ascoltando Di Sera Compatti. La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Joan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19:15.
1: Ehi Marco, ma che ci fai con un cammello?
2: Beh, visto il costo della benzina.
1: Ah, passa Honda Jazz, vedrai che risparmio.
3: Nuova Honda Jazz, efficienza ibrida, prestazioni elettrificate. Tua con premio di 3.000 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
6: Solo?
5: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
6: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
7: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

davvero non saprei scegliere, dire di questa canzone se è più bella la canzone o più bella la voce che la canta, e dire che è una dura lotta. Matchano perfettamente, stanno molto bene insieme. A proposito di gran belle voci, lo so che questo è un interprete che suscita il gradimento dei nostri ascoltatori, e quindi c'è Teddy Swims.

Se siete ancora presi barra prese, affaccendate in varie faccende che vi provocano stress, pesantezza o quant'altro, vi concedo ancora 3 minuti, dopodiché non voglio sentire ragioni, tutti in modalità relax, perché tra poco, pochissimissimo, esattamente tra 4 minuti, comincia il nostro momento dedicato al relax musicale ufficiale, quindi alle coccole, e sono particolarmente gradite di lunedì.

0: in eccesso e utilizzarla in qualsiasi momento, anche quando non c'è il sole. Trovi tutte le informazioni su AIL.ch. Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
1: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
0: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
2: Sabato 19 settembre, Merbag Vezia vi aspetta dalle 9 alle 17 per una grande giornata dedicata a motori e divertimento. Scoprite i veicoli commerciali e industriali Mercedes-Benz, gustate brunch gelato e divertitevi con musica, attività per bambini, simulatore di guida e un concorso a premi. Merbag, e le stelle tornano a brillare.
3: Sono le 21.
4: Su Radio 3 è il momento di sognare. È il momento dei grandi classici. Di sera. Compatti.
5: Di sera e di notte.
3: Non ve lo dicevano mai i vostri genitori? Adesso basta. Adesso basta pensare, correre, far fatica, essere di fretta. È chiaro che chi ha il turno, che stasera, non è che puoi dire adesso basta, però la maggioranza dei casi, per chi è a casa, ha finito la giornata di lavoro, adesso basta. Ma ho la lavatrice da fare, ho la... No. Fatelo in un altro momento, anche perché questa giornata è particolarmente faticosa, lo sapete, no? Inizio di settimana, uno tende un po' a trascinarsi a quest'ora. Poi ho ricevuto un messaggio da Stefano che è di un'allegria, pieno di energia, e io la prima domanda che mi sono fatta: ma come fa a essere così? Dopo lo sentiamo insieme e lo ascoltiamo e cercheremo di capire a che cosa dobbiamo tutta l'energia di Stefano. Per cominciare bene, con classe, eleganza, bravura, bella voce, tutto ciò che funziona, tutto da 10 lode, oppure da quel che volete, date 6, date il punteggio massimo che volete, sia declinato in questo territorio, sia declinato a livello internazionale. E beh, ci agirò.

0: Un gran segreto, non ne ho mai fatto mistero da quando faccio radio di dire che Al Jarreau è sempre stato il mio grandissimo, inimitabile, insuperabile amore musicale. Ma torniamo a cercare di capire come si fa ad avere tutta questa energia il lunedì e soprattutto il lunedì sera.
1: Buonasera Patti, sono il ragazzo che torna nel paesello. Che musica spettacolare, alla grande. Grazie mille, buona serata a tutti e buon divertimento. Buon lunedì, buon inizio settimana e buon divertimento. Ciao ciao.
0: Non sentiamo la seconda parte perché fai l'elenco di tutte le attività, entriamo un po' nel privato, ma come fai Ste ad avere tutta questa energia pazzesca, soprattutto alle 21 del lunedì sera? Vabbè, c'ha un'agenda molto fitta, questo lo posso capire, tanti incarichi anche istituzionali da ricoprire nella zona dove vivi, però a quest'ora uno molla le redini e dice beh, un po' più lentamente, un po' più piano. Beh, beato te comunque, perché dai, cominci veramente in maniera sprintosa questa settimana. Noi invece ci prendiamo il nostro momento di relax. Max de Gabin, Walking, Moving, Loving, Living.

0: not to be.
1: Un'orchestra non a cena, ma metti un'orchestra almeno una alla sera, io non potrei vivere senza sentire almeno una volta alla sera un'orchestra che suona bene come quella che ha accompagnato Barbara Streisand insieme a Michael Bublé. C'è Barbara che forse settimana scorsa o due settimane fa mi aveva scritto: tu saresti dovuta andare a vivere a Hollywood, per l'amore delle orchestre, mi basta New York, guarda. Non è assolutamente un problema. E commenta: e viva la musica che aiuta a sciogliere la cervicale, che relax. Bene, sono molto contenta. E poi c'è chi scrive: coccolone, e beh, il minimo, non il coccolone in quel senso là, vuol dire coccole grandissime. Ve la siete concessa una coccola voi oggi nel corso della giornata? Perché magari vi siete dimenticate di farlo nella frenesia del momento, del fatto che siamo all'inizio, solo all'inizio della settimana, il lunedì è quello che pesa di più. Però una coccola anche piccola ve la siete concessi / concesse? Nel caso, condividere, per favore, condividete. Se sono proprio mancate le coccole nel corso di questa giornata intensa, beh, poi sapete che c'è la Patty, provvedo io.

0: ce l'abbiamo qualche Luca all'ascolto della radio? Beh, noi in radio Luca ce l'abbiamo, Luca Ventura, che tra l'altro oggi compie gli anni e quindi mi immagino che questa sera starà festeggiando con le persone più care. Nel caso ci sia in giro qualche Luca che sta ascoltando la radio, questa canzone era anche per te.
1: Stai ascoltando di sera con Pampa.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
3: Ah, è proprio vero, non ci sono più le mezze stagioni.
4: Eh già, per fortuna che di regolare c'è ancora la manutenzione ascensori Anser Lift.
5: Anser Lift, la manutenzione ascensori affidabile, tutto l'anno. Visita anserlift.ch.
6: La casa dell'hockey riapre i battenti e vi accompagna direttamente in pista. Prima sfida a Juan Bripiotta, in diretta e in chiaro su Teleticino. Per i tifosi bianconeri seguiremo anche il debutto del Lugano in casa contro il Ginevra. Il match domani alle 19:15.
7: È arrivata la primavera, è ora di rinnovare casa. Voglio una pergola nuova per il giardino. Rifacciamo anche la cucina.
8: Solo?
7: Ho pensato anche a nuove finestre e rolladen. Ho chiamato Pirmin Murer Falegnameria.
8: Perfetto, questa è la scelta migliore. Andiamo da Pirmin Murer Falegnameria.
9: A Camorino, Vedano e Mendrisio. Pirminmurer.ch.

Beh, guardando le fotografie che mi avete mandato, i testi dei messaggi che mi avete scritto, qualche coccola siete riusciti a ritagliarvela nel corso della giornata. C'è chi scrive: non so se vale, ma oggi Gioia, che è una gattina, è particolarmente coccolosa, perciò ne ho approfittato in pieno e sono stata coccolata alla grande. Quindi tu, Barbara, sei a posto con le coccole che ti arrivano dagli animali domestici. Le sisters invece si sono concesse coccole andando a rifarsi le unghie, e hanno delle unghie bellissime, colorate, molto curate e quant'altro. Poi vediamo, c'è Susi che invece si concederà a breve una coccola perché è in partenza per la Grecia, quindi quando ci sono le vacanze di mezzo, se non è una coccola quella, ditemi voi che coccola può essere. E poi c'è chi si è concesso qualcosa di culinario vintage, anche quella è una coccola sì per il palato, ma è una coccola anche per la mente.

non oso pensare come, ma la notizia bella è che nelle vostre case state cantando il ritornello di questa canzone, soprattutto la parte che fa ratta-ratta-ta. Va bene. Mugugnando, scrivono, beh, il termine esatto più che cantare. Beh, l'importante è sempre apprezzare la musica.

0: Stai ascoltando Di Sera, con Patti. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casino Lugano.
2: Voglio comprare un'auto potente abbastanza da farmi sorridere appena premo l'acceleratore.
3: E i consumi?
2: Preferisco non guardarli, finché non arriva il conto.
3: Capisco, auto potente e portafoglio coraggioso.
4: Con la nuova Honda CRV, il portafoglio fa festa. Motori potenti full hybrid e plug-in hybrid. Tua con premio fino a 7.500 franchi, leasing 1,9%, 8 anni di garanzia e ruote invernali in omaggio. Scoprila nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
5: Hai visto quanti prodotti e quante offerte? Dove? Nelle farmacie Spazio Salute.
6: Cosa aspetti? Vai anche tu in una farmacia Spazio Salute. 23 farmacie.

chissà che ricordi ti stanno passando per la testa, perché Schià scrive quanti ricordi questa canzone, ma non entriamo nel merito, te li lasciamo e custodiscili gelosamente. Saluto invece chi sta per andare a Nannuccia, chi ha appena terminato il turno di lavoro e quindi si dirige verso casa, per quel pezzettino di strada lì che ti porta, vi porta dal lavoro a casa, lo facciamo insieme perché vi faccio compagnia, poi al resto pensate voi. C'è anche Aurora che è sempre presente, ascolta con grande attenzione e quindi c'è anche Chloe, buonasera Patti, ma buonasera a te. Senti che delizia questa canzone che ci riporta agli anni 80, questa collaborazione tra Mike Francis e Amy Stewart.

quanti cuoricini mentre si ascoltava questa canzone, chissà come mai, forse per la bellezza di Patrick Swayze, forse per il ricordo del film a cui questa canzone è legata. Per caso mi volete dire che vi piacerebbe anche sentire il racconto, la storia di questo film? Così è un consiglio sotto traccia, direi che mettiamo un attimo in stand by la cosa, non è detto che non si verifichi. E qui vi saluto perché termina di sera, sta per arrivare Riccardo Pellegrini con Di Notte. Auguro a tutti voi tante tante coccole. Sentite questa è coccola per eccellenza. È Claudio Baglioni che ha spopolato con questa canzone sulle radio, Mille giorni di te e di me. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata insieme alla nostra musica e io come sempre torno domani alle 18:40.

Love, brano rivoluzionario per quanto riguarda il mondo della musica elettronica, della disco music. Siamo nel 1977, quinto album di Donna Summer, I Remember Yesterday, anticipazione dell'album poi bomba Bad Girl, dove c'erano Hot Stuff, e prima di questo era uscito un altro grande disco che era rivoluzionario e anche ipercensurato per l'epoca, Love to Love You Baby. Qui siamo nel 1975.

I Love to Love You Babe insieme a I Feel Love. Beh, insomma, questo è il pezzo che ha segnato l'inizio del sodalizio artistico tra Donna Summer e Giorgio Moroder, che poi l'ha trasformata in regina della disco music a livello mondiale. Questo pezzo poi celebre proprio per i gemiti e i sospiri simulati dalla cantante, che sono state fatali anche per alcune censure radiofoniche, tra cui la BBC. Invece c'è stato chi, come Neil Bogard, all'epoca presidente della Casablanca Record, talmente estasiato da questo pezzo da andare a chiedere a Giorgio Moroder una versione lunghissima per i club, e così nacque un celebre brano di oltre 16 minuti che occupava l'intero lato del vinile, rivoluzionando il mercato dei singoli dance all'epoca. Stiamo parlando degli anni 70. In quegli anni, qui eravamo nel 75, l'anno dopo, 76, arrivarono le Silver Convention.

Fly, Robin Fly, Silver Convention. Siamo sempre in Germania, eh? Questo veniva definito un po' il sound di Monaco, perché in quegli anni 75-76 da Monaco, dalla Germania, arrivavano un sacco di produzioni. Prima abbiamo citato Giorgio Moroder, le sue produzioni per Donna Summer arrivavano da lì. Fly, Robin Fly del Silver Convention arrivava da lì, ma potremmo andare avanti, citare anche Cerrone, ad esempio, Serron, chi non se lo ricorda, con Supernatural e tutte quelle cose lì. Supermax, altro personaggio incredibile, perché poi in quegli anni dalla Germania arrivava anche il cosiddetto reggae tedesco, che a differenza del reggae giamaicano aveva proprio la caratteristica di essere condito da questi suoni molto molto elettronici. È un viaggio nella musica quello che facciamo di sera, di notte, tutte le sere. Questa sera siamo partiti su questo tiro: Donna Summer, Silver Convention, e adesso Andrea True Connection.

More, More, More, brano del 1976, nato in circostanze insolite, perché questo brano è nato praticamente per caso. Andrea True, che è la vocalist degli Andrea True Connection, rimase bloccata in Giamaica e usò i suoi guadagni per finanziare la registrazione del brano, della serie. Sono bloccata qui, già che ci sono vado in studio di registrazione e vado a registrare un pezzo che poi è diventato successone mondiale. More, More, More. Allora, siamo a cavallo tra 1975-76, facciamo un balzo indietro di un anno, 1974, esattamente maggio 74. Sai che lo ricordo quel momento lì? Io avevo 10 anni quando viene pubblicato Rock You Baby di George McRae. Una meraviglia.

0: Rock You Baby, George McRae, 1974, giusto? Sì, siamo nel 1974 e anche su questo pezzo c'è una storia particolare, pezzo che poi ha venduto 11 milioni di copie in tutto il mondo, scritto da Harry Wayne Casey e Richard Finch della KC and the Sunshine Band. Il pezzo doveva essere della KC and the Sunshine Band, se non che quando sono andati a registrarlo in studio hanno visto che c'erano delle note troppo alte per loro e allora decisero di proporla a Gwen McRae, che però rifiutò ritenendola troppo commerciale. E lì fu la fortuna di George McRae, il marito di Gwen, che si trovava per caso negli studi a Miami in quel giorno, incuriosito registrò la traccia vocale proprio in pochissimi chuck della serie Buona la prima, riuscì a utilizzare il suo finissimo falsetto dando vita a questo pezzo che a quel punto hanno detto pubblichiamolo così, ed è diventato uno dei grandi successi mondiali. Per chiudere la parentesi legata a quegli anni, nello stesso anno e negli stessi periodi Barry White metteva in riga tutti pubblicando questa canzone.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

pezzo incredibile, eh? Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere. Siamo a Sanremo, Sanremo 2003, e lui si presenta con questo pezzo e devo dire un coraggio incredibile, perché proprio questa non era roba da Festival di Sanremo, no? Se proprio la vuoi portare a Sanremo, una roba così la porti al premio Tenco. Eppure riuscì a stregare tutti ed è stata una delle pagine più belle, secondo me, del Festival. Riscontro straordinario sia da critica che pubblico, infatti vinse il premio della critica e si piazzò anche in terza posizione nella classifica finale. Questo a testimonianza del fatto che era piaciuto davvero molto. L'eleganza del jazz sul palco dell'Ariston, e quello fu una piccola rivoluzione, perché da Sanremo, insomma, abbiamo trovato tante canzonette, ma ci sono anche alcune parentesi che sono veramente strepitose. Penso che quella di Cammariere sia una di quelle. Abbiamo detto la parola jazz, chiamatelo come volete. Paolo Conte, Sotto le stelle del jazz.

così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da.

0: I whisper all of you.
1: Conte sotto le stelle del jazz, vicino a Sergio Cammariere, ci stava molto molto bene. Oh, in questa notte si vedono le stelle, dovrebbero vedersi le stelle in questa prima notte della settimana. Stelle, tante sono le canzoni dedicate alle stelle.
2: L'universo, nei primi istanti di vita, era composto solo da due elementi, idrogeno ed elio. Gli atomi che compongono le stelle. Sono loro che hanno generato tutti gli altri elementi. Noi siamo fatti della stessa materia di cui sono fatte le stelle.

0: nucleo delle stelle, l'idrogeno si fonde in elio, l'elio in carbonio, in azoto, in ossigeno. Con essi si formano zuccheri, aminoacidi, proteine e il DNA, gli elementi che hanno dato origine alla vita.
1: Come due stelle noi, riflessi

Stelle, l'anno prossimo compie 50 anni, è un pezzo del 1977 nella sua versione originale, naturalmente quella di Alan Sorrenti. Qui invece è stato rivisitato in tempi decisamente più recenti. Stiamo parlando delle stelle in musica qui su Radio 3 a Di Sera Di Notte. La nuova stella di Broadway è un grande successo di Cesare Cremonini. Lui era

0: una stella di Broadway, Cesare Cremonini, a Di Sera Di Notte. E se parli di stelle nelle canzoni, eh beh, non puoi sicuramente lasciare da parte Stella, la stella di mare, quella di Lucio Dalla, che tra l'altro è stata ripresa proprio da Cremonini qualche tempo fa, ma questa è la versione originale.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

Canta Lucio Dalla in Stella di Mare, in questo momento dedicato alle canzoni che hanno come protagonisti indiscusse le stelle, no? Sotto le stelle del jazz, Paolo Conte, poi la versione particolare di Figli delle Stelle, la nuova stella di Broadway, adesso Stella di Mare. Su Lucio Dalla c'è una notizia interessante che gira in questi ultimi giorni e riguarda un'opera, L'anno che verrà, che va in scena a partire da l'11 dicembre, un'opera voluta, prodotta da Pier Davide Carone, che porterà in giro nei teatri di tutta Italia, speriamo anche oltre confine, speriamo di avere

occasione anche qui da noi, perché sono 14 celebri brani ripresi con un'orchestra incredibile, quindi a mo' di opera proprio, come si dice, no? E lo spettacolo non racconta la vita, sto leggendo, di Lucio Dalla, ma è una storia originale che trasforma questi 14 celebri brani in un racconto corale, dove c'è Pier Davide Carone come protagonista. Scelta particolare e simbolica quella di affidare a Carone questa parte, visto che lui è stato l'ultimo giovane artista supportato da Lucio Dalla, e proprio in occasione della sua partecipazione a Sanremo Lucio Dalla fece la sua ultima apparizione in vita come direttore d'orchestra per il brano Nanni, e quindi adesso sarà Pier Davide Carone a portare questa opera in giro, interpretando un ruolo che è quello di un portiere di un grande albergo sul mare alla vigilia di un capodanno, personaggio custode che, proprio come faceva Dalla nelle sue canzoni, ascolta e incrocia le storie e i sogni degli ospiti che girano in questo caso in questo hotel. Sarà nel debutto l'11 dicembre al Teatro Comunale di Ferrara, e poi ci saranno insomma date un po' ovunque. Abbiamo parlato di Pier Davide Carone, allora ascoltiamolo per chiudere questo momento d'autore con questa canzone che parla proprio della notte.

La magia di Space Oddity, grande pezzo di David Bowie, 1969 siamo qui, siamo nel 1969. Tre anni dopo, ispirato proprio da questo pezzo, Elton John chiamò il produttore di David Bowie dell'epoca e disse: vorrei fare qualcosa che fosse un po' una ripresa di quell'atmosfera creata in Space Oddity. Lui si mise al lavoro e produsse Rocketman.

Rocketman, il grande Elton John, con questo brano scritto insieme a Bernie Taupin, con questa particolarità che è legata un po' alle atmosfere musicali create dal produttore, che era Gusty John, che è lo stesso che aveva prodotto prima Space Oddity. E Rocketman è in un certo senso un po' figlio della stessa produzione, perché le mani sono alla fine le stesse. Ci sono a volte delle cose che vanno parallele tra alcuni pezzi, proprio per il tocco di chi ci lavora dietro, no? Che noi magari non conosciamo, non vediamo, perché noi vediamo soltanto chi ci mette la faccia, in questo caso David Bowie da una parte, Elton John dall'altra, per due grandi pezzi della storia della musica come sono Space Oddity e Rocketman. Veniamo ai giorni nostri. Bruno Mars.

on Fire, il boss di Sera di Notte. Siamo entrati nell'ultima ora di questo lunedì, primo giorno della settimana. Un saluto a tutte le persone che lavorano in questa notte, un saluto a chi viaggia, un saluto a chi sta sotto le coperte, un saluto a chi vorrebbe dormire ma non ci riesce, un saluto a chi invece sta così semplicemente ascoltando la musica, magari proprio sorseggiando, che ne so io, un qualcosina, proprio lì tranquillo a godersi questa notte di lunedì 14 settembre. Siamo a metà mese e ci avviciniamo verso la fine ufficiale dell'estate, che è già finita meteorologicamente parlando, lo so, capito, dal primo settembre, però lunedì prossimo 21 terminerà proprio in tutti i sensi, e questa cosa mi inquieta un attimo, perché entriamo nel mese dell'autunno, tra poco si accenderanno le lucine e entreremo nel periodo di Natale.

neanche farlo apposta, questo pezzo aveva quasi un'atmosfera natalizia, no? Visto che ho citato il Natale prima con la storia delle lucine. What a Wonderful World, versione strepitosa di Rod Stewart e Stevie Wonder su Radio 3i, di sera di notte, la musica per sognare.

meraviglia Still a Friend of Mine. Questo è sicuramente un classico intramontabile dell'acid jazz, del soul contemporaneo, però in quei momenti si chiamava acid jazz. Siamo negli anni 90, 1993 per la precisione. L'album era Positivity degli Incognito e brano di punta indubbiamente Still a Friend of Mine. Rimaniamo negli anni 90, verso la fine però ci sono le TLC.

0: cosiddetta as jazz all'R&B delle TLC, No Scrubs, è indubbiamente il loro pezzo forte. Sì, siamo nel 1999 qui e le TLC stavano spaccando, ce n'erano diversi di gruppi femminili in quei periodi, c'erano le Destiny's Child, c'erano le En Vogue, ma rimanendo su questo genere e andando a beccare un altro pezzo grandioso, c'erano Brandy e Monica che hanno rilasciato uno dei duetti più famosi della storia del genere musicale R&B, The Boy Is Mine.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.
1: Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named?
2: You know his name.
1: Oh yeah, definitely, I know his name. But I just want to let you know that he's mine.

The Boy Is Mine, Brandy e Monica, prima invece le TLC di No Scrub, grandi voci femminili, qui siamo negli anni 90. Aggiorniamo i tempi, 2026, parlando di grandi voci femminili, è sicuramente una delle più interessanti di questi ultimi mesi, la voce di Sienna Spiro, e questo è il suo singolo.

Ogni anno nel mese di settembre questo brano ha un'impennata di passaggi radiofonici in tutto il mondo, perché è uno dei brani più rappresentativi di settembre in musica, no? Il grande classico degli Earth, Wind and Fire. E allora anche questa notte apriamo un angolino dedicato alle canzoni che hanno settembre come protagonista. Qui ci sono Sting e Zucchero.

0: September, Sting e Zucchero nel nostro momento dedicato a settembre, ma indubbiamente una delle canzoni più famose in assoluto dedicate a settembre è Impressioni di settembre, qui nella versione di Franco Battiato.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me

Cerco il sole ma non c'è. Impressioni di settembre nella versione di Franco Battiato. Trovo che lui nel riprodurre questo pezzo è stato davvero molto fedele alla musica, alle sonorità della premiata Forneria Marconi. È una delle versioni che rimane più vicino all'originale, proprio perché non è andato a stravolgere quell'atmosfera unica creata da un gruppo unico nel suo genere, come è stato quello della premiata Forneria Marconi, ancora in giro con omaggi vari, tra questi quello a Fabrizio De André. Però la formazione originale non è proprio più quella, ce ne sono diversi di componenti, ma sono cambiati i tempi.

maestro della voce, la premiata Forneria Marconi, PFM abbreviato su Radio 3 di sera di notte. Prima dicevo che insomma oggi è ancora attivo il marchio PFM, ma sono cambiati i tempi, per dire che soltanto un componente della formazione originale, Franz Di Cioccio, è ancora presente sul palco come marchio PFM. Poi ci sono stati dei ritorni dopo che si erano divisi, Mussida, Premoli, in periodi diversi, Pagani, però poi insomma tutti hanno lasciato e il marchio lo porta avanti sempre Franz Di Cioccio. Maestro della voce era un estratto dall'album Suonare Suonare, disco pubblicato nel 1980. L'anno successivo, nel 1981, arrivava un altro album importantissimo della premiata Forneria Marconi, Come ti va, con la title track che apriva il disco con un'energia molto molto forte. Siamo nel 1981, Radio 3 di sera di notte, la premiata Forneria Marconi.

svegli un giorno e stai morendo di che cosa non lo sai, ma quel ragazzo che c'hai dentro tu non devi farlo crescere mai. Che bomba, eh? Come ti va? Premiata Forneria Marconi, siamo nel 1980.

Wonderful, è una notte fantastica con questa musica qua, no? Eric Clapton, Wonderful Tonight, ad accompagnarci alla fine della giornata, alla fine del nostro viaggio di questa notte. Sta arrivando il disco Buonanotte che chiude, poi la voce di Maxi B vi accompagnerà per le prossime due ore, poi arriverà quella di Ruben Bassi e poi ancora quella di Valerio Ventura, e quindi entreremo nel vivo di un nuovo giorno, dove noi ci ritroveremo come sempre due volte nel pomeriggio con i tenori dalle 15 alle 18 e poi domani sera nuovamente qui dalle 22. Ma andiamo con ordine, perché bisogna ancora chiudere questa puntata, no? E chiudiamo con un super pezzo dei Dire Straits. Ricordo che questo era un Q-disc, un vinile con i Q-disc erano dei vinili con quattro pezzi, due per lato, e bello con la copertina blu, Private Investigation. È così che chiudiamo questa prima nottata insieme della settimana e ci ritroviamo domani su Radio 3. Che sia una bella notte per tutti.

the work.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.
2: Appuntamento a domani.

si riparte con una nuova settimana dedicata a Cominciamo Bene. Chiedo scusa se nella serata di sabato poi non ero presente, ma la gola in questo periodo, devo dire, non mi sta sostenendo. Magari sta capitando anche a voi, no? Questo cambio di temperatura sempre un po' troppo repentino e di troppi gradi, forse non l'ho parato come si deve. Oggi cercherò di portare a casa queste due ore che si chiamano appunto Cominciamo Bene. Io sono Maxi B, vi terrò compagnia al microfono fino

Play That Song, era il 2016, sono i Train, questa è Radio 3i, cominciamo bene, Maxi B al microfono, grazie di essere dei nostri, mi fa molto piacere anche dei saluti che arrivano mentre vanno le canzoni, bello Maxi sentirti, tienimi compagnia. Oggi voglio parlarvi di una storia che onestamente strappa almeno una risata, poi ci sarebbero da fare delle riflessioni dietro, ma la risata la strappa, perché attenzione, fermi tutti, abbiamo un eroe, un giapponese di 39 anni è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto che frequentava contemporaneamente almeno 35 donne alle quali avrebbe raccontato di avere ovviamente un giorno del compleanno, ma ognuna dava una data diversa, perché secondo le indagini Takashi Maigawa, così si chiama, diceva a ciascun partner, a ciascuna partner, di compiere gli anni in un giorno diverso, riuscendo così a ricevere regali, denaro e altri beni in più occasioni durante l'anno. Calcola che erano 35 donne, voglio dire, ogni tot arrivava un bel regalino. La sua vera data di nascita era il 13 novembre, ma una donna aveva detto di essere nato il 22 febbraio, ad un'altra in luglio, ad un'altra ancora ad aprile, insomma il piano è crollato quando alcune delle donne hanno iniziato a insospettirsi, si sono messe in contatto tra di loro e hanno formato un gruppo di vittime, rivolgendosi poi alla polizia. 35 fidanzate erano gestibili, il vero errore è stato farle conoscere tra di loro, cioè, non, cioè a parte gestire 35 donne, beh sei un eroe, già solo per quello sei un eroe, ma poi le fai pure conoscere. Cioè, questa cosa la trovo veramente imbarazzante. Adesso non so perché sia in carcere, quale sia l'accusa, sta di fatto che insomma, quando esce ce ne sono 35 a cui devi schivare schiaffettini e schiaffettelli. Vediamo un po'. No, niente violenza, però sicuramente non te la faranno passare liscia, questo è sicuro. Allora la musica, la dedichiamo proprio al nostro giapponesino, Haha con Tachi, poi James Morrison con Broken Dreams e poi Dua Lipa con Break My Heart. Questa è Radio 3, Maxi B al microfono.

0: break my heart.
1: Era già successo nel biopic dedicato a Michael Jackson, dove il nipote diventa Michael Jackson, appunto nel film. Di biopic ne escono sempre tantissimi, io ne ho visti tanti, raramente sono una bellezza incredibile, perché poi non si riesce mai ad andare a fondo davvero nella vita di uno di questi artisti, però dai, è un'infarinata magari su quello che è tutta una carriera. In questo caso c'è in mente di fare il biopic, cioè il film dedicato a Snoop Dogg, che conosciamo molto bene, malgrado arrivi dal rap, ormai è diventato super internazionale, super catchy, super pop. Beh, Swine Train, figlio dei compianti artisti R&B D'Angelo e Angie Stone, non ci sono più entrambi, hanno fatto la storia dell'R&B statunitense, interpreterà The Notorious B.I.G. nel nuovo biopic dedicato a Snoop Dogg, cioè non farà il protagonista Snoop Dogg, ma farà Notorious B.I.G., che a sua volta ha già avuto un biopic, ha avuto mille documentari per proprio conto, perché ovviamente è stato un grandissimo artista scomparso nel 97. Il film, intitolato semplicemente Snoop, arriverà nei cinema americani il 6 agosto del 2027, quindi insomma più o meno un anno, un po' meno di un anno. Diretto da Craig Beaver, racconterà la vita e l'ascesa di Snoop Dogg, e vedrà anche Jonathan Davis nei panni del rapper Mile Bulldog, come Dr. Dre e Cameron. Insomma, ci saranno ovviamente tutti i suoi amici, che sono stati e sono tuttora grandi artisti. Beh, hanno scelto proprio il figlio di D'Angelo, che è scomparso proprio ultimamente, di Angie Stone. Due personaggi che noi passiamo poco come radio, non tanto perché non ci piacciono, ma perché magari è un po' fuori dal range della nostra radio, però vi invito ad andare a scoprire D'Angelo, tra l'altro anche un bel vedere per le signorine, e Angie Stone anche, e soprattutto entrambi, grande voce.

Non sono una donna e non ho nemmeno tantissimissimi capelli, ne ho però insomma la piazza un po' si è allargata, ma va bene così. Però perché vi racconto questo? Qui a Cominciamo Bene, tra l'altro Maxi B al microfono, benvenuti, la trasmissione che dà il via al palinsesto notturno di Radio 3. Perché un nuovo studio rivela che le donne con i capelli ricci sono considerate il 47,8 più attraenti rispetto a quelle con il capello liscio. È vero anche se avete una fidanzata, una moglie o conoscete comunque a fondo una donna, sapete che se sono lisce di naturali vorranno, invidiano le ricce, il contrario. Non dico al 100% così, ma qui siamo intorno all'89% assolutamente, lo vedo in casa, è così. Secondo una ricerca sulle preferenze legate alle acconciature, i capelli ricci e lunghi hanno ricevuto valutazioni particolarmente positive. In questo studio sia le partecipanti, sia nere ma anche bianche ma anche asiatiche, hanno giudicato positivamente questo tipo di look, cioè capello lungo e riccio. Rispetto ai capelli lisci, i ricci lunghi sono stati associati a caratteristiche come volume, definizione, movimento, elementi che possono influenzare la prima impressione. Naturalmente l'attrattività resta soggettiva e dipende anche dalla persona e dai suoi gusti, questo ci mancherebbe, ma una cosa è certa: i capelli ricci possono creare un look davvero distintivo. Lo dico soprattutto alle persone come Morbio, la mia compagna, che a casa ha un riccio meraviglioso, secondo me capelli lunghi, tanti, eppure sempre lì che se li alliscia perché dice ma preferisco. No, vedi, Ligabue, Tra Palco in Realtà, poi Tish Se Tu e poi gli U2 con Atomic City. Che musica qui su Radio 3.

U2, tra l'altro, che in un recente concerto hanno sostituito Bono perché non si sentiva molto bene, ha avuto una piccola defiance, ma tutto a posto, l'hanno sostituito con Chris Martin, cantante dei Coldplay, e devo dire che l'emozione è stata forte anche per il pubblico, ma soprattutto per lo stesso Chris Martin, che ha detto, si è detto ovviamente fan sfegatato degli irlandesi U2, ma soprattutto dire adesso sono io il frontman, che è sempre stato un sogno da piccolo. Lui cosa faceva? Si immedesimava, no, nel personaggio di Bono, e adesso che sono amici è riuscito a sostituirlo in un live. È andato molto bene, però ovviamente si è detto disponibile per ogni così avvicendamento, ma preannuncia insomma il pronto rientro di Bono Vox. Tra l'altro bellissimo, perché Chris Martin si è presentato sul palco con una maglietta nera con scritto in inglese sostituto, quindi si è anche un po' preso in giro, e questo si fa sempre bene. C'è Jack Savoretti, Not Worthy, che è un po' dei nostri e a noi piace davvero tanto.

Lighthouse Family, Run, corri, corri, ed è quello che fa il tempo in realtà, corre, corre parecchio. Infatti abbiamo terminato la prima ora di Cominciamo Bene, entriamo immediatamente nella seconda e lo facciamo grazie alla musica, grazie ai Level 42. Che bello poter dire dai, abbiamo ancora qualcosa su cui chiacchierare.

credo di non aver mai avuto un album di Jack Johnson, eppure questa Upside Down è una delle mie canzoni preferite. Ha la capacità, come dire, di tranquillizzarmi, di rendermi calmo, di alleviare qualsiasi dubbio. Ci sono quelle canzoni. E ricordo, come averlo visto ora, il video dove c'è anche mezzo cartone animato, mezzo lui. Insomma, sono quei pezzi, non so se ne avete uno, non che ascoltate tutti i giorni, non che adorate a tal punto da averlo come sveglia, ma che quando passa dici:

Ecco, questo è uno dei miei pezzi preferiti. Però l'artista non mi dice nulla, perché Jack Johnson non l'ho mai seguito. Poi lui sicuramente bravissimo, eh? Però l'ho mai seguito, mai avuto un disco. Ma proprio nello specifico questo disco, questo singolo Upside Down, non so, ha catturato la mia attenzione. Magari così vi riporto a memoria anche un vostro pezzo che ha un significato particolare, non per forza legato a qualcun altro, è che fa stare bene voi. Poi invece sono super fan e li ascolto spesso, i Pinguini Tattici Nucleari, che mi hanno conquistato già molti anni fa. In questo caso c'è un singolo di pochi anni fa, due per l'esattezza, romantico, ma muori. Eh sì.

se avete notato la tendenza delle varie piattaforme cinematografiche, non sto ad elencarle tutte, ma ormai le conoscete, qualcuno avrà l'abbonamento a qualcuno, qualcuno avrà l'abbonamento a quell'altro, è indifferente. Io, essendo un amante delle serie TV e del cinema in generale in modo molto viscerale, ne guardo parecchi, è il mio modo per rilassare la mente, ecco, mentre altri magari vanno a fare palestra, vanno a fare un bel bagno caldo, io 40 minuti di una puntata di una serie TV e mi rigenero e mi tornano idee, sono pronto per lavorare di nuovo. Quindi durante il giorno mi capita di staccare e vedere anche solo una puntata, va benissimo. E ultimamente ho notato che queste piattaforme sono tornate ad acquistare, o comunque hanno iniziato ad acquistare, i vecchi classici. Infatti mi è capitato di rivedere, ma dopo io penso più di 20 anni, Il Sesto Senso. Se qualcuno non l'avesse mai visto, lo vada a cercare, davvero bellissimo secondo me, dove questo psicologo vuole aiutare questo bambino vede delle entità che non ci sono più, ma il finale ti lascia veramente sbalordito, devo dire impressionante, bello, ecco, volevo dire bello, questo fatto che si torni a volte anche a rivedere i vecchi classici, no? Perché ti riportano forse ad emozioni che hai già vissuto, e ogni tanto è mica male, anche se io sono sempre dell'idea, le cose nuove mi piacciono, escono comunque ancora film, serie TV degne di nota, e quindi non per forza mi attacco a quello che sono i film che hanno già fatto successo, ma mi è piaciuta come operazione e ho visto che ne hanno comprati parecchi. Uno di questi è Il Sesto Senso, è un po' il mio consiglio di oggi, ecco, se avete voglia di vedere qualcosa che vi tiene un po' sulle spine, scusatemi, andate di traverso la saliva, guardatelo, perché devo dire merita molto.

L'amore e l'amore, ripetuto due volte per dare più forza a Vasco Rossi, era il 2022. Allora, stavo parlando nell'intervento precedente del sesto senso con Bruce Willis. Qualcuno, Angela, scrive al nostro numero WhatsApp dicendo: Maxi, forse l'abbiamo visto in contemporanea perché io l'ho visto sabato. No, io l'ho visto domenica e poi tra l'altro in orari diurni e non la sera, dove di solito nel weekend, tra serate e quant'altro, mi è un po' difficile. Però dice, ed è la stessa cosa che ho provato io, cioè Bruce Willis, la situazione che sta vivendo ora, ti si accappona un po' la pelle a rivedere i suoi film, perché lì stava bene, era forte, valeva un sacco, no? La sua verve, proprio in quel senso valeva, era fortissimo, e adesso purtroppo con questa demenza che lo ha colpito, ormai è veramente una persona così mite che quasi non lo riconosci. Il bello è, Angela, te lo dico, sapere che la sua famiglia gli vuole bene ed è vicina a questo grandissimo attore, e questo fa piacere non solo alla sua famiglia ma anche la sua ex moglie, quindi vuol dire che in vita qualcosa di buono ha fatto. Ecco, teniamoci questo. Love Shack, B42s.

il finale ho preferito lasciarlo finire proprio fino in fondo, la nuova canzone di 13 Pietro, che ormai non definirei più il figlio di, in questo caso, Gianni Morandi, perché ormai è, devo dire, artista a tutto tondo. Certo, lui si rifà molto al rap, però ha quella vena artistica che lo spinge anche oltre, che non è né un bene né un male, solamente una constatazione, e ha una carriera adesso già carica di bei successi. Altri due personaggi sono legati al rap, ma vanno oltre, proprio musicalmente, magari più verso il pop, il reggae, e sto parlando dei due campani, Clementino e Rocco Hunt, che a quanto pare stanno per annunciare qualcosa insieme. Hanno cambiato le loro immagini di profilo mettendo uno la foto dell'altro. Ma cosa succede? Al momento non ci sono conferme ufficiali su cosa stiano preparando, ma il tempismo e la scelta di modificare contemporaneamente i rispettivi profili fanno pensare a un nuovo progetto. Qualcuno azzarda il famoso album insieme, i famosi joint album di cui vi parlo spesso, che già avevano annunciato anni e anni fa? Potrebbe essere, eh? Perché no? Poi era caduto il tutto nel silenzio, nel dimenticatoio, però che sia arrivato il momento, sia si conoscono, hanno già fatto un sacco di collaborazioni, quindi staremo a vedere. A me piacerebbe, anche perché per la radio sicuramente usciranno dei singoli molto molto piacevoli.

0: cos'è.
1: Ecco, vedi, si parla di Rocco Hunt, di Clementino nello specifico. Uno dei due l'abbiamo messo in questo caso. Rocco Hunt con G-Yax ti volevo dedicare forse il tormentone più ascoltato del 2019. Noi, Lemme Lemme, siamo arrivati al termine, ma lo sapete, prima di salutarci, malgrado abbia la voce, ve lo dico, e la gola a pezzi, però l'abbiamo portata a casa, prima di salutarci c'è sempre il doppio regalo musicale. Lei presta spesso la sua voce per produzioni elettroniche, quindi da discoteca, da club, si chiama Jazz Glean, ma si lascia trasportare anche dalla musica, quella prettamente radiofonica. In questo caso ce l'ascoltiamo con Hold My Hand e l'abbiamo associata ad una canzone secondo me molto molto bella, si chiama Hero di Chad Kruger e Josie Scott. Due cose completamente diverse che però qui a Radio 3 trovano il giusto spazio, e allora ascoltiamoli.

sulla finale, proprio sul finale di Chad Kroeger con questa Hero. Vi ringrazio davvero per la pazienza e anche per i messaggi che mi sono arrivati, non li ho letti, però è bello avere l'affetto del pubblico. Dai Maxi, sentiamo che la voce ha un po' di difficoltà, ma la porterai a casa, lo abbiamo fatto. Noi ci risentiamo, io lo spero davvero tanto, domani a partire da mezzanotte. L'appuntamento si chiama Cominciamo Bene, siamo in voce da mezzanotte alle 2, da martedì a sabato, ricordatevelo così magari lo prendete come appuntamento fisso. Io intanto vi auguro buona continuazione.